0: Vincenzo De Luca, vi dico questo nome. Il nuovamente eletto sindaco di Salerno, un ruolo che aveva già ricoperto anni fa, è stata la sua rampa di lancio, passato poi per la presidenza della regione, eccetera, eccetera. Lo sceriffo è tornato.
1: Che ha detto?
0: E dice che sta per partire con l'operazione Cafoni Zero.
2: Bella.
0: Per chi si mette a fare pipì nei giardini pubblici dopo una notte di bagordi, per chi ha le marmitte sfondate e disturba il sonno dei salernitani.
2: Già con queste prime due misure tu sei. Sei bandito da Salerno.
0: Se la prende anche con le strisce pedonali, perché dice che sono fatte con l'inchiostro simpatico, devi spremere il limone per poterle vedere. Pare che la vernice non sia abbastanza resistente.
1: Attenzione,
0: ce l'abbiamo.
2: Un bel cagnaccio.
1: Sei svegliato.
0: Buongiorno,
3: ospite
0: sindaco.
3: Ospite della banda di R101, grazie al nostro Leonardo Fiaschi. Buongiorno, ben ritrovato presidente, anzi sindaco ormai.
4: Il petrolio va a fondo e voi fate i balletti in Mondovisio.
0: Siamo qui per alleggerire.
4: Parrucca arancione gioca con i sentimenti mondiali e voi sghignazzate.
3: Donald Trump.
4: L'inflazione alle stelle e voi qui ci divertiamo a fare le battute.
2: Vabbè,
4: l'Italia è fuori dal mondiale.
1: Mi sembra un problema minore.
2: Mi tocca nel vivo però,
4: Non mi ero reso conto che stavo andando incontro a dei premi Nobel questa mattina.
0: Simpatia. Ha chiamato per insultarci o per parlare dei problemi di Salerno?
2: Quando mi insulta De Luca io.
4: Se potessi far fare a tutto il mondo la stessa cosa nello
3: cosa
4: stesso
3: farebbe?
4: Momento, gli farei votare Vincenzo De Luca. Gli oppositori verranno mandati al confino a Castellammare di Stabia.
1: Bel posto.
4: Vi manderei sai dove?
0: Dove?
4: A vedere lo spettacolo dei pucci.
3: Come penitenza?
4: Voglio parlarvi della mia iniziativa.
0: Quale?
4: È arrivato il momento di fermare la cordata di cafoni.
0: Bravo.
4: La mia iniziativa si chiama Cafoni Zero. È come la bevanda, c'è la cafoni e cafoni zero.
3: Cafoni light.
4: Stoppa la musica ad alto volume e al vociare. Ad un certo le marmitte, queste moto che vanno in giro.
3: Marmittoni pimpati.
2: Cafoni e rum.
4: Non faccio dato allo spiritoso. Bloccherò i suoi spettacoli in tutta la campagna.
3: Te le cerchi, Cristiano, però.
4: Ieri sono uscito alle 3 di notte e ho incontrato un energumeno di 2 metri che mi si è avvicinato. L'equino si avvicina pronunciando parole, invitandomi a dire cose a caso.
3: Tipo.
4: Mi sono fermato ad una prima osservazione. Ho preso appunti su un divanetto di fronte a un baretto in pieno centro alle 3 del mattino.
1: Sì.
4: Mentre questo equino continuava a urlare con dei suini. Mentre si toccava una sorta di sequoia nelle zone basse.
1: Ma chi era?
4: E con tutta la demagogia sessuale di questo mondo. Questo vociare mentre sgasava con la marmitta più truccata di sua madre.
0: Tutto lui faceva.
4: Lo metterei a fare lavori forzati al Grande Fratello. E allora chiedo a voi e me ne vado.
3: Dica.
4: Avete brevettato voi la scemenza? È normale?
0: No. No, siamo soltanto dei fedeli.
2: Noi la rivertiamo ogni
0: fedeli.

0: collega al liceo, sua moglie Dorothea Arley. Loro si sono conosciuti al liceo. La coppia, cioè questa aneddoto,
1: lei
0: gli ha fatto copiare un compito di storia. Questo ha avuto un impatto immediato sulla loro attrazione reciproca.
2: Dorothea
0: ha fatto copiare John Bon Jovi,
2: lei
0: si sono innamorati, stanno ancora insieme con quattro figli. Insomma, è raro poi nel mondo della musica.
2: Vedi?
1: E non è partita neanche la vastità. Mi sembrava strano.
3: Ma no, è bello perché poi
0: è una bella storia. Parliamo di maturità, di liceo.
3: Sì, e poi a distanza di anni ogni tanto lui ha confessato che per tornare ai vecchi tempi copia ancora così tipo la lista della spesa. Così,
2: sì, sì, sì, per rinverdire il matrimonio.
0: Sì, per rivivere i momenti.
3: Si eccitava così, capito?
2: Allora, e questo amico scrive, si chiama Fabio, liceo classico Umberto I di Napoli.
0: Sì.
2: Anno scolastico 1994-95. Il prof di matematica si rivolge alla classe dicendo: ragazzi, per voi i segni e le parentesi sono come i semafori in città, puramente ornamentali. Così gli ha detto.
0: Ti rimane impressa una frase così. Stiamo rivivendo insieme a voi quegli anni, la vostra classe, il vostro liceo, la frase che vi è rimasta impressa.
4: Maturità 1978, il professore mi disse: dall'alto della tua profonda ignoranza non saprai mai niente di diritto. Morale, laureato in legge.
0: Grande.
4: Renato, ciao.
0: Vedi Renato che alla fine la rivincita, la rivalsa.
2: Chiedigli quante cause ha vinto però finora.
3: La voleva spronare.
2: Allora, liceo scientifico di matematica e fisica, quando ci interrogava molto spesso ci diceva: pensa prima, parla poi, perché parola poco pensata può procurarti perpetuo pentimento.
0: Un'altra frase che poi nella vita serve.
3: Non fa rima. Però.
2: No, non fa rima.
3: Parola poco pensata, sottintende grossa
2: cagata.
0: Ma però. Non era la prof era di poesia.
3: Vabbè, chiedo scusa.
0: E tanti iscritti oggi, il giorno dello scritto, della prima prova e degli esami. Le sette tracce escono tra un'oretta, le leggeremo insieme. Intanto sentiamo.
5: Il mio compagno di classe, che in un tema italiano su Dante, la Divina Commedia, disse che soltanto un pazzo megalomane come Dante poteva inventarsi un viaggio nell'aldilà. Ovviamente prese due.
3: Ma no!
5: Ciao, buona giornata!
3: Ma cos'è? Reato d'opinione, scusa.
1: Anche secondo me è sbagliato.
3: Allora, se oggi uno su un tema scrive che rapper medievale di fiorentino, cosa fanno? Lo bocciano.
2: Questa amica dice: io ho preso un brutto voto perché a me piaceva anche rispondere per le rime. Il professore fa: quanti bovini ci sono in Italia? E io ho risposto: perché lei lo sa? E niente, è finita male.
3: Va bene, benissimo. Proprio uno per uno voleva sapere.
2: Esatto.
6: Anno diploma 2013,
0: sì?
6: Istituto Tecnico Chimico Guido Donegani Crotone,
0: sì?
6: La docente di lettere disse l'ultimo giorno d'esame: oggi qualcuno di voi passerà in modo mediocre, tutti gli altri diventeranno poveri prezzemolai.
2: Senti, sai che noi siamo
0: lai.
2: Tutt'oggi siamo al Guido Donegani perché è il nome a cui è intitolata la piazza.
0: È vero.
2: Questo grande capitano d'industria dei tempi che fu.
3: No, in realtà non è una piazza, è un largo.
2: Un largo.
3: Che dovrebbe essere intitolato a te.
2: In quanto largo. Perché ridete quando lui fa le battute?
1: No, niente.
2: Mi era
1: passato. Mi è venuta da ridere.
2: Hai riso
7: largo
2: tu?
7: Largo Paolo Dini.
2: Leo, tu hai riso o sbaglio?
7: No, mi sono fatto male col mignolo contro il.
8: Ciao banda, sono Francesco da Velate, classe quinta LC, liceo classico Banfi di Vimercate. Penso che la frase
0: più iconica... risentiamolo.
7: Su
0: Banfi.
2: C'è un liceo Banfi?
3: Ma cos'è?
2: Risentiamola di nuovo, c'è un liceo Banfi. Poi.
8: Ciao banda, sono Francesco da Velate, classe quinta LC, liceo classico Banfi di Vimercate.
0: Sì?
8: E ho la maturità giusto oggi.
0: Dai!
8: E penso che la frase più iconica dei miei prof sia stata: la vita è breve, del mio prof di greco quando era scocciato. Ciao, buona giornata e buona maturità a tutti.
0: Quindi, allora, in teoria goditela la vita.
1: Qui urge andare a rimediare un audio di Banfi preside ai tempi dei clamorosi film in cui era.
9: Questa cosa che sento dire.
1: Adesso vado subito a rimediare.
3: Filosofo, politico, critico letterario di Vimercate, Antonio Banfi.
2: Vedi?
0: Dai, tra l'altro gli studenti sono davvero felici perché quest'anno dall'esame sono rimaste tagliate fuori due delle materie più temute dagli studenti: greco al classico e fisica allo scientifico. Quando si è saputo c'è stato sui social un'ovazione, cioè, un tripudio di felicità.
2: Allo scientifico non c'è fisica, cosa c'è? Origami, cosa c'è?
1: È cambiato tutto.
3: Quando il mio anno non uscì ragioneria andai a nudo a fare i caroselli sul Ponte Vecchio.
0: Perché quest'anno non si portano più tutte le materie rispetto agli anni passati, se ne possono scegliere quattro.
3: A quante riforme siamo?
1: A sentimento, così.
3: Ogni tre anni c'è il nuovo esame di maturità, vabbè.
0: Beh, diciamo che abbiamo un canto per dare l'imbocca al lupo a tutti gli studenti che stanno andando alla maturità, il classicone della banda, un bel...
10: Ma

0: Uno, il mio fratellone Guido Tortorella.
1: Bella. Buongiorno Guido.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Eccoti qui di nuovo. Bene Guido. Allora, quindi lei ti è caduta dal passeggino e da allora ha cominciato a ragionare in questo modo e tu ti sei sempre sentito un po' responsabile di questo.
2: Esatto. Parlavamo prima del fatto che l'ho lanciata nelle meduse.
4: Per dire.
2: Poi l'ho salvata e sono passato come l'eroe che l'ha salvata dalle meduse.
5: Perché così l'ha lanciata in mezzo al mare in un branco di meduse. Sì. A patto che si dica branco di meduse. Poi dopodiché quando ha cominciato a strillare allora l'ha tirata fuori.
1: Quindi
5: ed è passato, capito?
1: La gente che non ha visto che era stato lui a lanciarlo gli ha fatto i complimenti.
0: Bravo, mia mamma, bravo. Esatto. Il nostro papà, il nostro grande papà, che è il protagonista del terzo libro di mio fratello. Si chiama Artificiale e parla di intelligenza artificiale e di amore.
1: Dai, racconta un po' del libro, Guido.
2: Sì. Allora, l'idea del libro nasce esattamente come nasce nel libro, da una giornata in cui, un po' preso da malinconia ma anche da curiosità, chiedo a ChatGPT 3.5, quindi una versione antiquata rispetto a quelle di oggi, e chiedo: fai finta di essere mio padre. E la conversazione che abbiamo fatto è ancora più grottesca di quella che è descritta, è stata ancora più grottesca di quella che è descritta nel libro. Ha cannato tutto, ha detto delle cose senza senso.
0: Nonostante l'intelligenza artificiale abbia di nostro padre, uno dei pochi personaggi.
2: Esatto. Però io poi lì mi sono chiesto: se avesse risposto in maniera convincente, tanto da
1: convincerti,
2: magari, o convincermi o comunque turbarmi anche soltanto, no? Come avrei reagito? Okay. E da lì è nata l'idea di un'intelligenza artificiale di dopodomani, perché alla fine ci siamo, ragazzi. Purtroppo ci dobbiamo fare i conti, purtroppo per fortuna ci siamo, un'intelligenza artificiale che riesce anche a ingannarci sul fatto di essere credibile.
1: Ok.
2: E questa è l'idea di fondo di Artificiale. Poi io avevo già provato a scrivere su mio padre, però mi ero tenuto troppo distante. Qua ho deciso proprio di metterlo a nudo completamente, cioè il suo personaggio è completamente reale in un impianto di fantasia. Tutto quello che leggerete in questo libro, tutti gli aneddoti, ce n'è anche uno che riguarda Chiara e riguarda l'Inter, Riccardo.
4: Salterò quel paragrafo.
5: Le ha già tagliate con le forbici.
1: Perdonami, laddove l'intelligenza prendeva svarioni, tu intervenivi per mettere una pezza.
2: Esatto, come si fa, come si faceva, ma si fa tutto con l'intelligenza artificiale quando esce dalle guide, no? E come faccio io nel libro in quell'introduzione che è molto simile a come è stata la nostra chiacchierata. Poi c'è un salto di 2 anni nel libro e nel 2028 è tutto completamente diverso. Ho usato volutamente un futuro molto prossimo perché quello che stiamo vedendo è stata una salita vertiginosa.
5: La velocità incontrollata.
1: C'è un messaggio subliminale della serie: attenzione, perché l'intelligenza artificiale ancora commette grandi errori, questo intendi?
2: Non solo attenzione, c'è da dire attenzione, c'è da dire, insomma, è anche un po' il sogno di tutti quanti poter riparlare con chi non c'è più, no? Quindi il protagonista, che si chiama Diego, poi magari spiegherò perché non si chiama Guido.
0: Io non esisto nel libro, ad esempio, non ha fratelli, Diego.
5: Me ne dà 3 copie.
0: Mio fratello è figlio unico nel libro. Però sì, questa è la parte creativa di questo bellissimo artificiale di Guido Tortorella.

0: Gianni Fagiano, sì. Oggi parleremo di libri, stiamo parlando dei titoli sulle vostre famiglie. E lui è arrivato per proporci un po' di letture per quest'estate.
1: Letture per l'ombrellone.
2: Buongiorno Gianni.
1: Ciao Gianni, caro.
3: Quanta satira politica pungente.
2: Molta.
1: Veramente.
0: Stiamo dribblando.
2: Solo lui,
1: è una cosa che non facciamo in trasmissione.
3: È tornato il momento di soletticare il vostro lobo libico.
1: Lobo?
0: Libico.
1: Libico?
2: Libico.
1: Noi ho già Tripoli.
3: Sapete che stimoliamo poco l'ippocampo?
2: Ah sì,
3: E allora in maniera molto munchers,
1: vai a zappare nell'ippocampo.
3: Vado a leggervi libri che albergano nella top 10.
1: Sì. Benissimo, siamo alla top 10 dei libri.
3: È tornato Ennio Polpetta.
1: Ennio Polpetta,
2: che fine aveva fatto?
1: Vecchio Ennio.
3: Ricordiamolo, inventore dell'eco.
0: Ah sì? Lui?
3: Non Umberto. Esisteva prima dell'eco.
0: Impossibile.
3: L'inventore della sala d'attesa. Pensate, premio Stiaffo 2022. Con il libro Ottime scuse per evitare di andare alle comunioni. Applaudito 20 minuti di seguito al Festival delle Virgole, 4 ore di seguito alla stazione di Pomezia.
1: Wow.
3: Poi seguito ed applaudito 3 ore di seguito fuori dalle poste, per poi essere seguito e applaudito 4 ore di seguito sotto casa sua.
0: Ma il titolo era Comunioni, Oni,
3: no, come
0: oni,
3: sopravvivere agli stalker.
2: Era più bello il titolo di Chiara, perché ha fatto la battuta sull'eco. Mi era piaciuta.
3: Renato Renai,
1: grande,
2: il nostro idolo,
1: bestseller, il nostro Wilbur Smith.
3: Segue sempre applauso. Nazionalisti improvvisati. Perché gli americani per qualsiasi cosa fanno partire l'inno. Da Jim che cambia la ruota a Gregory che mette le scarpe quando sta sul letto con le scarpe, la valigia con sopra il letto, sporca. Ed infine perché gli americani lasciano sempre lo sportello della macchina aperto.
2: Sì, come nei film, è vero,
3: Andiamo alla sezione horror. Vi consiglio il libro soprattutto tra il 3 e il 10 luglio.
1: Perché?
3: Non lo so.
0: Non aprite
3: quella porta, ho appena accennato.
0: Vabbè.
3: Sì, satira politica pungente anche qua.
1: Sì.
3: Poi abbiamo il bodybuilder, signori.
1: Sì.
3: Aldo Pressato. Con il capolavoro anche i bodybuilder si commuovono ai video dei grattini su TikTok.
1: Che tenerezza.
2: Ho i miei dubbi però.
3: Nel quarto capitolo, perché la russa Ignazio ha la voce da bodybuilder.
2: Certo.
3: In allegato le proteine all'odore di macchina nuova.
0: Fantastico Jenny.
2: Aspetto che esca il film anche.
3: Dopo vi ricordo che ci sarà Guido Tortorella.
2: Guido.

0: fratello, vieni qua, cioè Guido.
1: Gigi,
2: adesso con lo sfondo nero sembra un chroma key di quelli. Sì. Vedi la testa e basta. Sì. La serie, ecco, maglietta nera su sfondo nero, esce così in TV.
0: Buongiorno, è già arrivato. Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
1: Ciao Guido.
4: Parte sana della famiglia Tortorella. Buongiorno.
3: È un onore essere al Tortorella.
4: Ma quale onore? È un odore.
5: Disonore.
1: Io capito.
5: Guido,
1: che...
5: ciao, sono Walter Ludo.
3: Ciao Walter.
5: Sento che ti sei connesso con la vibrazione dell'universo.
4: Ma cosa dici?
0: L'hai fatto?
3: Penso di sì.
4: Pensa, sì.
5: L'ho sentito appena tu hai varcato con la porta.
3: Sì, alle 7:30 mi sono avuto un momento di connessione.
1: Hai capito? Quelli che si svegliano tardi si connettono con l'universo alle 7:30, non Riccardo Russo.
0: Capito? Voi vi vergognate di questo spazio, di questo quarto d'ora? Porta il suo cognome, sì, addirittura. Sì, pensate a avere questo marchio addosso.
1: Infatti sono convinti che esista un fratello che si chiama Challenge, probabilmente.
2: Ah, ma certo.
1: In famiglia.
0: Forse è quello che non conosciamo ancora. Allora, Frazerg, accomodati pure qua, ascolta insieme a noi il Tortorella Challenge, perché adesso ci sono gli sfidanti. Io ho semplicemente parlato del fratello di Spider-Man, Peter Parker.
4: Benissimo.
0: Che si arrampica sui...
1: Sì.
4: Non l'hai detto. Mancava che si arrampica sui muri, quindi la battuta faceva più schifo effettivamente.
0: Esatto.
4: Brava, brava.
0: Però ci pensano i nostri amici a fare peggio di così. Cominciamo con il primo sfidante.
1: Dai.
6: Ciao a tutti, banda. Sono Ignazio dalla provincia di Oristano. E io, Chiara, ciao, invece, Ignazio. Ieri ho conosciuto il fratello del più famoso uomo pipistrello. Sai, questo che viene pagato per applaudire nei programmi televisivi. Batmani.
4: È partito un quarto d'ora prima, si era già capito.
1: Batmani sembra che so
7: italiano.
2: Sì, sembra anche parente del sindaco di New York.
1: Anche vero, ecco cosa mi ricordavo.
5: Volevo sapere una cosa, ragazzi, visto che qua abbiamo con noi un grande amico mio d'infanzia, non so, Flash.
0: Flash e Walter Nudo sono i giudici di gara di oggi, ve lo ricordo. Questa
5: Flash
0: follia.
5: Ha battuto anche, sentite, in questo momento ha battuto il nostro amico col battito di mani. Più veloce Flash.
2: Ah, che bello.
0: Ed era solo il primo sfidante. Adesso passiamo alla seconda sfidante.
8: Ah, ma pensa, io credo avessi conosciuto la sorella, quella che si arrampica sugli specchi. Yeah. Ellen Mirror.
1: Ellen,
8: ciao Ilaria.
1: Ellen Mirror. Ellen Mirror.
2: Sì, sì, sì.
1: Wow, che giochi di parole.
0: E allora andiamo col terzo sfidante.
9: Ma tu, Chiara, sai qual è il supereroe che rientra sempre in orario dopo le sue missioni?
0: Chi è?
9: Thor.
0: Questa è proprio.
2: Vedo tuo fratello
0: bella.
2: Guido saggiamente ammutolito. Giustamente, che
4: se
2: porterà,
4: vuoi andare via.
3: La canzone Thorn.
4: Sì, di Natalie Imbruglia. Bravo.
0: Natalie.
3: Era su bravo. Questo supereroe.
2: Sì,
3: qua.
2: Certo.
5: No, sì. La canzone è Thorn sul viento.
4: Mai.
1: Secondo me, Guido, puoi chiedere la 104 per assistere, Chiara, sai?
2: Dovrà portare tutto l'anno alla lettera scarlata di ignominia.
1: Certo.
2: Stiamo parlando di titoli di libri e film.
1: Avanti.
2: Povero Guido.
0: Quarto sfidante.
10: Ciao, R101.
0: Ciao.
10: Sono Massimiliano da Palestrina.
0: Ciao.
10: Cosa ci fa una Kawasaki, una Yamaha e è una Ducati al mare?
0: Che fanno?
10: Aspettano l'onda.
0: Sembra giusto.
3: Beh, ci sta.
2: 1970.
0: Ma è piccolino, lui non l'aveva mai sentita. Per lui è nuova di zecca.
2: Che a me piace contestualizzare.
4: Bravo, perché le ha detti tutti i marchi.
2: Sì,
4: no?
2: Esatto. Sì, grazie, grazie.
1: C'è un'ultima cosa.
0: Ultimissimo, vai.
11: Ciao banda. Invece io ho conosciuto un altro fratello di Spider-Man. Cammina solo in casa. Si chiama Peter Parker. Dario da Caserta.
1: Peter Parker.
0: Caserta c'è, ragazzi.
3: C'è anche Peter Parcheggio.
4: Sì. No, ma bene, Guido, per favore.
2: Quindi è una vocazione di famiglia.
3: Stesso,
2: Sì, nel frattempo ha chiamato l'Aprilia, ha detto: perché a me il bambino non mi ha nominato.
3: Esatto.
2: Facciamo noi.
0: Abbiamo fatto noi, no, giustamente.
4: Perché è giugno, quando arriverà Aprilia.
5: La connessione col mondo dice che c'è qualcosa che non va all'interno del vostro studio. Paolo Dini respira poco. L'energia dell'universo respirala e lasciala andare, la lascia andare le tue paure.
1: Lascio fluire, la
4: ma
1: lascio
4: non troppo, che esce da altre parti.
1: Perché va bene così. Quindi perché chi l'amore ha vinto?
0: Abbiamo tre giudici di gara, perché anche mio fratello oggi potrà dire la sua.
1: Ma io farei decidere a Guido, perché sì, gli altri due mica mi fido, sai.
2: Bello, vai, sullo frate sfondo nero si vede solo allora la testa di
1: l'ho
2: Guido.
1: L'ho detto io prima, non è?
3: Dico la mia preferita, devo dire The Winner Is. Come vado? Vado proprio classico, sul classico.
2: Giusto. Sì, cerimoniale prevede questo.
3: Ok, allora del Tortorella, in presenza di due Tortorella, The Winner Is.
4: Oh, che bravo.
5: Trovo la faccia di te.
8: Ah, ma pensa, io credo.
0: Brava.
8: Ho conosciuto la sorella, quella che si arrampica sugli specchi, Ellen Mirror. Ciao Ilaria.
0: Ilaria, la velocità di pensiero, la genia, cos'è il genio?
1: Cercatelo altrove, perché qui non si trova. No. Però abbiamo passato un bel quarto d'ora insieme, abbiamo conosciuto Guido, abbiamo capito che è un pari livello alla sorella.
0: Esatto, no, speravate di trovarne uno
2: tra
0: sano.
2: Tra breve si riabiliterà.
1: Sì, tra breve si riabiliterà.
2: Diciamo, così volevo segnalare però a Chiara, a parte dare questa notizia che mi svolterà la giornata a tutti gli ascoltatori, cioè che è finita Austria-Giordania.
5: 2-1 mi sa, no?
2: 3-1. No? Okay. Ma segnalo, visto che parliamo anche di cognomi nel Tortorella, abbiamo ironizzato sui cognomi, la presenza del numero 2 della Giordania, il signor Mohammad Abu Hashish.
0: Però
1: è tutto fumo o c'è un po' d'arrosto?
2: No, è stato in panchina, quindi per ora è tutto fumo.
0: Spaccia per un altro.

0: capitare, noi non ce ne prendiamo le responsabilità, ma non deve succedere per riuscire a vincere la sfida, la battuta più brutta. I giudici sono pronti ad ascoltarvi, io semplicemente ho scoperto chi è il calciatore che più velocemente riesce a mettersi i calzoncini.
1: Yeah.
0: Messi.
1: Figuriamoci.
2: Ma ci sono già in elenco tutti gli amici, non tutti perché non ci stavano tutti, sono sempre moltissimi.
0: Davvero tantissimi anche oggi, grande partecipazione.
2: I selezionati, dai, sentiamo un pochino.
0: Il primo.
2: Dai.
0: Vai.
3: Buongiorno, sono Franco da Salerno.
0: Buongiorno.
3: Sapete dirmi qual è il calciatore che si toglie i pantaloncini più presto?
0: Chi è?
3: Totti.
0: È giusto. Messi, Totti.
2: E se li becchi a metà strada rimangono con... Vabbè. Niente,
0: che braghe calate come noi ai mondiali, insomma, tutto torna oggi.
2: Va bene, prendi sta battuta e buttala nel bidone che è al posto del cuore il nostro
0: giusto.
2: Amico lì, ciao.
1: Riferimento Luigi. A quel brutta serata.
2: A quella brutta serata.
0: Sì. Secondo sfidante. Sì, vai. Prego.
4: A proposito di calciatori, io conoscevo un portiere bravissimo a fare la pasta fatta in casa.
0: Chi è?
4: Taglialatella.
2: Oh. Taglialatella.
5: Sì.
2: Taglialatela.
5: C'è il portiere.
2: Taglialatella.
5: Il Napoli si chiama Taglialatela.
0: Buffon lo conosci bene, immagino.
1: Io conosco anche quello che si toglie i pantaloncini immediatamente. Toldo.
6: Oh, non ho capite le battute,
1: Lo so, quello è normale.
0: Devi
1: allora
0: giudicarle. Allora, guarda, abbiamo anche un piccolo amico, questa è perfetta per te. Vai.
7: Sapete a Natale una scimmia come canta?
0: Come canta?
7: Jungle bell, jungle bell, jungle all the way. Our finalist Riley, one and seven slate. E we wa, Lorenzo da Parma.
1: Bravo.
0: Abbiamo avuto Michael Bublé ad aprire i mondiali in Canada. Ci sta anche la battuta su Jungle Bell.
2: E ha un inglese migliore di quell'arbitro che ha esordito l'altro giorno, giusto?
5: Sì, a un certo punto ha dovuto fare la comunicazione per dire che dopo revisione del VAR non gli veniva una parola, c'era quello, il giocatore accanto che lo guardava e rideva, non ti viene, insomma, vabbè, alla fine si è fatto capire, diciamo così.
0: Ma il campionato è ancora in atto e quindi sentiamo l'ultimo sfidante.
8: Ciao banda. A proposito di calciatori, no?
0: Sì.
8: Sapete qual è il calciatore più generoso?
0: Chi è?
8: Donadoni. Manno da Piacenza.
5: Boia.
0: A Natale, Natalizia, anche questa in realtà.
2: Aiuto.
1: Era nuova, giovane, fresca.
5: E insulsa da sempre.
2: Dai, ce n'è un'ultima.
0: Ah, c'è l'ultima, prego allora.
9: La figlia lumaca alla mamma lumaca. Mamma, esco. E la mamma, ok amore, fai la bava. Ciao Valeria da Napoli.
0: Napoli c'è, ragazzi.
1: Se la gioca con Donadoni.
2: Aiuto.
6: Oh, ragazzi, io cerco di capire le battute che e sto anche cercando su internet.
2: Fatele spiegare da Cristian Vieri.
0: Ricordiamoci di non chiamare più Cassano per questo spazio, ecco, quantomeno. Però Gigi, è tutto nelle tue mani. Gigi Buffon.
1: Da numero uno non posso che dare il The Winner subito.
3: Buongiorno, sono Franco da Salerno.
0: Grande Franco.
3: Sapete dirmi qual è il calciatore che si toglie i pantaloncini più presto? Totti.
1: Fatto ridere,
0: Tanta roba ed è solo l'inizio della settimana, ragazzi, perché il Tortorella Challenge è una sfida che si ripete ogni giorno intorno alle 8 qui su R101. E allora siateci domani e tra poco viaggiamo nel tempo con il Bim Bum Boomer, quindi state con noi.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: comunque tutto. L'avete no. sbagliata.
1: Mi ha fregato no. Chiara perché a microfono spento ho detto non me la ricordo più. Lei me l'ha suggerita.
0: Ma come?
1: Me l'ha suggerita sbagliata. Capito?
2: Le basi, Paolo.
1: Le basi. Le
0: non se la ricordava più neanche lei, diciamo la verità.
3: Niente, io voglio il ciclo, il foglio ciclo stilato.
1: Il ciclo stile dell'oratorio, certo.
0: Vabbè, vabbè.
2: Estate 2002, c'era solo un tormentone che è entrato nella testa di tutto il mondo, quello delle figlie del tomate, le Las Ketchup, così si chiamava il loro album.
1: Il budello di tomate, ti ricordi che c'era anche quello?
2: A sere era un po' la prisa in collo in Enchula Chusel spagnola.
0: Adesso, non esageriamo adesso, tiriamo in ballo i re assoluti.
2: A sere cos'è? Una parola che non esiste, ma in realtà è, corrisponderebbe alla prima frase del testo di Rapper's Delight, I said a hip hop, the hip hip, the hip hip. E quindi uno spagnolo che non sa bene l'inglese, che prova a cantare a essere hip, dice a essere che, a de che. Va avanti così.
0: Ah,
1: questa.
2: Questa.

0: Rete nella SketchUp. E ancora 24 anni dopo la sapete, la cantate a modo vostro al 331 80 90 101. Stiamo ottimizzando il file, sì, come si dice in termine tecnico. Ci siamo, il nostro Giuseppe Milano in regia, grande DJ che ha aperto Robbie Williams.
1: Bello.
0: Sabato scorso
1: ancora
0: e
1: Robbie ne parla con gli amici,
0: è vero,
1: e i Maroon 5 prima di me,
0: che arriveranno tra poco pure.
1: Mamma,
0: loro,
1: mamma mia Milano,
0: magari proprio
1: tutto
0: con questa versione di Essere Che,
1: certo,
0: perché no.
2: Bah, oddio.
0: Sentiamo com'è venuta.
1: Dai, dai, andare via tutti. Sentiamo.
0: Gli ascoltatori della banda con Asereche, la musica e il testo è vostro, ragazzi. Fatele ciò che volete.
1: Vai.
0: Ok.
1: Fino adesso è buona.
0: Partenza.
1: Fino adesso è buona.
0: Via.

0: oggi venerdì.
1: Oh, yeah, sì.
2: Bravissima Chiara, anche il padello
1: ragazzi, siete riusciti anche a ricantare a sere e farne una versione eccezionale.
3: A me è rimasto impresso Ratavanga. Ratavanga, ho visto, prende l'idea.
4: Giocare il capocannoniere del Congo. Ha giocato Ratavanga ieri.
1: Allora, l'urlo di Ratavanga, vi annunciamo che il Chiarò che Summer Edition torna venerdì prossimo su R101.

0: bella, ci carica alla stragrande questa dei Blur, Girls and Boys, ritrovata grazie alla canzone che ti fa stare bene, che torna tra un'ora qui su R101 alle 7:52. Manca poco più di mezz'ora, usciranno i titoli dei temi della maturità di quest'anno.
1: 7 tracce, c'è di che fare un album, giusto?
0: Esatto.
1: Un CD intero.
0: 527.000 Girls and Boys che dovranno affrontare la prima prova dell'esame, tra cui Enzo Ghinazzi, ragazzi. Pupo!
2: Ciao. Buongiorno ragazzi, sono qui a... sono un po' teso perché sono qui all'istituto Tony F di Roma.
3: Come Tony
0: F?
2: Allora vi dico, io sono preparato su Pirandello e D'Annunzio.
0: Poi l'hai detto.
3: Buono, buono, dai.
4: Guarda caso.
1: Uno, nessuno, 100.000 e te li vai a giocare al casino.
0: Montale no.
2: No, Montale non sono.
4: Ossi di Seppia, niente quindi.
1: No, quello
2: no, di Seppia.
0: Allora, oh, dopo mezzo secolo che aveva lasciato il liceo,
2: sì.
0: Pupo ha deciso di fare la maturità a 71 anni.
2: Oh ragazzi, anche non sono solo, eh.
0: Cosa?
2: Anche Blanco fa l'esame, lo
1: sapete?
0: Blanco però ne ha 23 di anni.
3: Non dirla,
2: compagni
3: non...
2: di Blanco.
3: No, l'ha detta. L'ha detta.
4: Cosa ha detto?
3: Compagni di Blanco.
4: Ah, no, che ha lasciato il compito in blanco?
3: No, l'ha detta.
0: Quella
3: l'ha
0: era per
3: detta.
0: Domani. Ma hai detto che ti presenterai in doppio petto a scuola? Come se non si notasse già abbastanza la tua presenza.
1: Poi con i doppi tacchi.
2: Comunque ragazzi, sono troppo alti questi banchi. C'ho un banco qua tutto scritto, Can. Aspetta, c'è da con la gomma da masticare.
1: Ah, perché tu riesci a leggerlo da sotto?
4: Sì, certo.
2: Adesso ho capito. Ah, no, è Achille Lauro, scusate.
4: Mi fa da
2: Achille
0: Lauro. Dai.
2: Con tutte queste scritte non l'avevo riconosciuto. Comunque, ogni anno, il giorno prima degli esami, un ragazzo si alza e sa che un Venditti prenderà i diritti di sia.
0: Quello
2: ogni anno. Prima di un esame, una canzone di Venditti sa che verrà sfruttata. Ragazzi.
0: È un po' il Natale di Michael Bublé, Venditti, prima della maturità.
2: Comunque, io sono dipendente perché l'anno scorso ho copiato l'orale.
3: Come si fa?
2: Sono simpatico, dico la verità. Allora, comunque, io all'orale ho portato. Vi leggo il titolo?
1: Dai.
2: Ora
1: vai,
2: ce l'ho scritto, oggi ce l'ho scritto però. Allora, il tema è la Russia e la storia del suo grande leader Vladimir, che oltre a fare bene nel suo paese trova anche tante seratine e spettacoli a gente italiana che canta.
4: Ma ci vai a letto te e lui?
3: Ma scusi.
2: Questo è il tema che
3: io non lo
2: che
3: farei, sceglierei un'altra traccia.
0: Esatto.
2: E comunque voglio dire questo, sono sicuro che andrà tutto bene, sapete perché?
4: Perché
2: Salvini ha fatto un video di bocca al lupo a tutti gli studenti.
3: Ah, bene, allora. Benissimo.
2: E visto che lui purtroppo non ha vissuto bene le scuole, lo voglio ringraziare.
3: Ecco.
2: Grazie.
0: Pupo, allora all'Istituto Minerva di Roma anche Pupo oggi proverà la prima prova dell'esame. In bocca al lupo a te e a tutti gli studenti. Enzo!

0: Foyoko.
1: Ma cos'è? Oggi un mattinè qui alla banda di Area 101 stamattina?
0: Parlare, dobbiamo farci sentire. Altissima.
2: Sì, ma siamo gli unici ad avere il vocalist afono.
3: Ma infatti,
4: alla mattina poi
2: ho capito,
4: finito la notte.
2: E come fai in discoteca?
0: Voglio sentire attivati.
3: Sì, non si sente lei, scusi.
2: Puccio.
1: Allora, 527.747 studenti, e l'ultimo è Pupo. Oggi cominciano gli esami di maturità. Prima prova, l'esame, il tema. E quindi ci ritroveremo a scoprire insieme alle 8.30 certo. i titoli dei temi di quest'anno.
2: E un abbraccio anche ai docenti che pensavano, molti di questi, di potersi mettere già in vacanza. Invece no, sono in commissione.
3: Ah certo.
2: E gli tocca perché turnano e ciclicamente a qualcuno tocca.
1: Vabbè. Però le cose che succedono al liceo ci rimangono in testa per tutta la vita, negli ultimi anni soprattutto, e le frasi pronunciate dai prof e dai compagni di classe, quelle che sono rimaste sicuramente scritte sui diari e poi sono rimaste impresse a caratteri cubitali nella vostra testa. Diteci la classe, la vostra classe, e diteci la frase, sentiamo.
5: Buongiorno Area 101.
1: Ciao.
5: Classe 1988. Liceo scientifico Antonelli, prof di matematica. La matematica vi entra da un orecchio, vi esce dall'altro e non li lava nemmeno. Ciao a tutti.
1: Bello.
4: Bella. Oh.
2: Lorenzo da Como dice: il professore ci ha detto, vediamo se anche lei come gli altri candidati non sa rispondere. Vabbè, lì l'ha beccato un po' impreparato forse.
1: Si prepara prima, esatto. Il fatto che non sarai il più asino quantomeno.
4: Beh, il file che si chiama prof vendicativa mi stuzzica molto.
1: Sentiamo chi
4: possiamo
1: è e dov'è.
4: Sentirlo?
6: La prof di arte al mio compagno Edoardo: quando andrò all'inferno mi vendicherò di te. Quinta L, liceo scientifico di Galara.
2: Però, oh, mamma mia.
1: Ah!
2: Scafati, Salerno, che anno 2009-2010, prof di filosofia.
1: Lo
2: che,
1: Scafati?
2: Sì, dice, eravamo per lei, eravamo l'elogio della mediocrità.
3: Bello!
2: Francesco.
3: Ma assumiamola qua la banda. Scusa,
4: ci farei una
3: t-shirt
4: io.
1: La dimostriamo. Con noi ci sono Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione.
4: Perché
1: giusto
4: sono
1: per
4: nominare. Dopo la mediocrità?
1: Si fa l'appello, giustamente. Prima cosa, in sede di esame, si fa l'appello. Via tutti i device, che perché sì. tantissimi studenti sono convinti di poterli tenere sul banco no. alla maturità.
3: Certo.
1: Ha detto che oltre il 20% ha detto: ma sì, ma tanto io avrò il telefono in classe.
2: Certo. Provate a immaginare un piccolo viaggio nel tempo ed un professore che negli anni 80 si rivolge agli studenti dicendo: ragazzi, mettete via tutti i device. Ah. E questi cominciano a toccarsi e a capire cos'è? Cosa poteva essere.
4: Cosa ha detto Miami Vice?
3: Miami Vice.
4: Beh, vabbè, io mi ricordo, non dico l'anno perché mi viene da piangere, ma l'anno in cui ho fatto il tema, due sorprese a copiare e niente, finita lì la maturità, bocciati.
1: Ah, sì?
4: Sul tronco.
1: A copiare il tema come fai?
4: Tronco.
1: Ti scamano.
3: Brava
1: su,
3: Chiara.
1: Subito.
3: Come puoi copiare un tema dall'altro? Scusi.
2: Era meglio due sorprese benissimo. Accopiati.
4: Ma ragazzi, quello è Pupo. Però.
2: Okay.
4: Mi ricordo, allora, mi ricordo.
1: La vostra classe, il vostro liceo, la frase che vi è rimasta impressa, pronunciata da un professore o da un vostro compagno di classe. Qui torna Irama, siamo stati alla radio ufficiale del suo concerto a San Siro, ancora se ne parla. Questa bella canzone per ripartire al mattino con la banda.

0: anche se la competizione sportiva di cui potremmo parlare, la World Naked Bike, cioè quelli che pedalano nudi in Inghilterra.
1: Ah, sì.
0: Ci tocca parlare di mondiali. Quindi, anche se l'Italia
2: sono tutte
0: fuori.
2: Biciclette maschili praticamente.
3: Alla bersagliera.
0: Ecco. Esatto.
1: Il problema è cosa ti cade nella catena.
0: World Naked Bike Ride, ma ci sono i mondiali, c'è Cristiano Militello che le sa tutte sui mondiali.
2: Ma tutte no, ma insomma proviamo a dare qualche curiosità mentre si sta un po' dipanando l'edizione adesso 2026. Ricordiamo che la prossima sarà l'edizione del centenario, no? Perché il primo mondiale è 1930 in Uruguay. Tanto fa discutere il numero di squadre di quest'anno, ben 48, mentre per quella prima edizione in Uruguay le squadre invitate erano solo 16, quindi un terzo del numero attuale, ma arrivarono in Uruguay solamente in 13. Perché? Allora, il Giappone e il Siam, già fa ridere Siam,
1: sì,
2: Thailandia,
1: certo,
2: rinunciarono a un certo punto.
0: Era troppo lontano.
2: Perché
0: l'Italia una volta non andò ai mondiali perché era troppo lontano.
1: Una volta, tante volte non andò ai mondiali.
2: No, allora l'Italia non partecipò a quell'edizione perché ci fu uno scandalo che tipo il presidente della federazione fu trovato in un bordello.
3: Strano, ma sai che non l'avrei mai detto.
1: Adesso invece è tutta la squadra.
2: Va bene, no, invece è singolare il caso dell'Egitto che non arrivò perché partirono in nave dall'Egitto per andare a Marsiglia per la coincidenza, un transatlantico che doveva andare poi in Uruguay. Ma causa tifone...

0: la coincidenza, cioè arrivare a Marsiglia mentre stava partendo il transatlantico che ospitava quattro squadre europee, alcuni arbitri della competizione, ok,
1: certo.
0: Partirono, allora pensate,
2: sì, cacciatori, pensa i fan,
0: sì, certo.
1: Allora, i tifoni dei tifosi,
0: va bene, pensate, allora la Francia, il primo marcatore di quel mondiale fu un francese, ok, Lucien Laurent, che giocava nella squadra aziendale della Peugeot,
1: dai,
0: insieme ad altri quattro nazionali.
2: Ma dai,
0: no. Chiudo con questa curiosità, tu Peppino, se no io vado avanti fino a prendere approccio.
3: Vai.
0: Il primo cartellino rosso fu di un peruviano che si chiamava Placido, mica tanto Placido, perché spezzò una gamba a un rumeno.
3: È fuori ancora adesso, vero? È sospeso ancora adesso.
0: In galera ancora adesso. Curioso anche il cognome di quello che fu il capocannoniere di quel mondiale 1930, l'argentino Stabile, che segnò 8 gol, ma segnò 8 gol in 4 partite che furono le uniche 4 sue partite della nazionale.
2: Ma dai,
0: non aveva
2: grande.
0: Mai giocato prima e non giocò mai più dopo. Quindi Stabile è un corner, lui,
3: esatto.
0: Precario, insomma, sarebbe. Poi Stabile poi è diventato
3: Immobile.
0: Una leggenda del calcio argentino, perché vinse 6 Coppe America da allenatore, però poi
3: favoloso.
0: Nel dopoguerra.
3: Bello, starei ad ascoltarti per ore, ma Proce arriva e quindi.
2: Però in questo periodo di mondiali, Cristiano Militello ci porterà tanti aneddoti legati proprio ai campionati.

0: Band of Beginning su R101, ma sta per iniziare l'estate, ragazzi. Da domenica entriamo nella bella stagione e, come da tradizione, anche quest'anno, lunedì 22 giugno, quando ritornerà la banda di R101, su R101 per tutto il giorno ci sarà R101 Enjoy the Summer, la festa d'inizio d'estate. In diretta radio TV dalle 5 alle 24 per tutta la giornata, quindi suoneremo le canzoni estive più belle di ieri e di oggi.
1: Oh, in più tutti gli appuntamenti della giornata con la canzone che ti fa stare bene diventano per l'occasione la canzone estiva che ti fa stare bene.
0: Ci vestiamo in costume da bagno, come minimo.
1: Ma venite, come meglio, meglio credete.
2: Cosa faccio? Lo metto intero o un bikini? Come mi preferite?
1: No, ma vedi tu. Con un boa di strass.
2: Un'intera giornata di festa, divertimento, tanti giochi insieme ai conduttori di R101 e c'è anche un malloppo da portarsi a casa, perché sì, la novità di quest'anno è che durante tutta la giornata ci saranno degli appuntamenti a sorpresa con R101 Dammi il Regalo, nei quali regaleremo, sentite un po' l'elenco che ci fa Riccardo:
3: cappellini, t-shirt, canotte, telomare, cassa bluetooth, porta beige, due braccialetti e un pallone gonfiabile da spiaggia con su scritto Motte lo buco sto Tortorella Challenge.
0: C'è scritto R101 perché sono i nuovissimi gadget estivi di R101. Qua sarà tutto ambientato a festa, a spiaggia, telomare, ombrelloni in studio.
2: Che bello, ma il telomare lo voglio anch'io, anche quello di Cristiano voglio, tutte e due.
0: Festeggiate insieme a noi l'inizio dell'estate lunedì 22 giugno qui su R101.

0: sono arrivati così tanti messaggi al 331 80 90 101 dicendo la stessa cosa.
1: 101 da
2: Milano. Con calma.
3: Allora,
4: R101
3: dammi
4: un
3: regalo.
4: Dammi il regalo, please.
5: Dove siete
6: anche
5: tutti
6: in inglese?
5: Quando invece c'è da protestare, dove siete tutti? Quando c'è da andare in piazza?
0: No, qua in piazza c'è l'album doppio, gli anni degli 883. C'è l'R101, dammi il regalo.
7: R101, dammi il regalo.
0: Al terzo posto è arrivato lui.
8: R101, dammi il regalo.
5: C'è chi pensa che urlando di più si vada anche più veloci.
0: Ognuno prova la sua tecnica.
5: Dai, poi.
0: E c'è arrivato quasi vicino lui.
9: R101, lei. Dammi il regalo. Bau, bau, bau, bau.
10: Abbaiando si vince? Non sapevo.
0: Ha provato.
6: La Montaruli?
5: Certo, era lei, bau, bau, è vero. Poi?
0: Primo.
8: R101, dammi il regalo.
10: E lui?
0: Massimo da Bergamo, sei tu.
11: Ciao ragazzi.
10: Buongiorno.
11: Ciao a tutti.
0: Buongiorno, ti diamo il regalo, l'album degli 883.
5: Ti chiami
11: fantastico,
5: anche Max. Ti chiamano Max. Chiamano Max anche te, veramente, giusto?
11: Vi adoro.
0: Ma grazie.
11: Vi seguo tutte le mattine da mille anni, ecco, da prima che nascevate.
5: Addirittura.
0: C'era solo Paolo all'inizio.
10: Paolo c'era già.
11: Esatto. Sì. Però è vero, lo ascolto da anni anche lui, davvero.
10: Cioè, ha detto esatto.
5: Cosa fai oltre che a perdere tempo con noi nella vita, intendo?
11: Lavoro per una grande azienda di caffè.
5: Ho capito.
11: Forse la numero uno, ma non si può dire, magari ancora
10: No. Vabbè, comunque sia. Salutami. Una Tani e sempre ben accetta a noi dell'Alba.
5: Salutami Dua Lipa, se ho capito bene.
0: Quando vuoi.
11: Non Dua Lipa, niente.
5: Allora basta.
6: Sapevo. Aveva due possibilità.
11: Era sbagliata, porca miseria.
6: Lo so, va bene. Non divaghiamo, perché in tanti hanno chiesto: Militello, ma c'è anche la tua camicia nel mucchio dei gadget?
11: Spero di no.
6: Ecco, appunto, per
10: è bellissima
6: fortuna,
10: oggi.
6: Me la terrò io. Ma adesso il momento è solenne. Perché il doppio degli 883 ti arriva di default, come dicono quelli che sanno, ma
11: sì.
6: la nostra Chiara brandisce questi 16 pippoli numerati dall'1 al 16 con cui tu puoi sfidare la sorte per avere il bonus.
5: Ma che verso è? Che animale brandisce? C'è il leone ruggisce. La Chiara brandisce?
6: E Marlon Brando brandisce.
11: Il Massimo brandisce.
5: Allora,
0: provaci, Massimo.
5: Dai, tre possibilità. 16 tasti.
11: I numeri fortunati. 4.
5: Subito.
0: Ti diciamo che però devi trovare questo suono.
10: Vediamo.
0: Dammi il regalo. L'hai già detto? Numero 4, vado diretta.
5: Vai.
0: Massimo, confermi?
5: Vai.
11: 4.
12: Edizione intorno alle 23:40 circa.
10: Sempre lei.
12: 23:40 circa. Sì, beh, scusate, 23:40 circa.
10: Quasi.
12: Buon proseguimento di serata.
0: Ci piaceva troppo. L'abbiamo lasciato dentro questo audio. C'è di tutto. Tu devi concentrarti per trovare il suono della vittoria.
11: Ci penso. 7.
5: Ci ha pensato.

0: come di Bergamo Alta.
1: Come siamo ridotti a ripensare ai mondiali del 90.
2: Boia, per forza, mica puoi pensare a questo.
3: Con malinconia.
1: Esatto, sì.
0: Sì. Dai, l'ultima possibilità, Massimo, metticela tutta.
3: Proviamo con l'11.
0: 11?
1: Oh.
4: Sì.
3: Oggi la mia giornata.
0: Bravo. È la tua giornata, decisamente.
3: Fantastico.
0: Vabbè. Ragazzi, c'hanno un sedere comunque gli ascoltatori di R101 ogni tanto.
3: Io di nome e di fatto sto seduto molto comodo.
1: Massimo, dimmi almeno che tifi Atalanta, che è un buon auspicio anche quello.
3: Aia, non sono un calciofilo.
1: No, allora non sei un bergamasco.
3: Non sono un calciofilo.
1: Allora non sei neanche un bergamasco vero.
3: E non mangio neanche il salame.
1: Ma sei al
3: confine. E non bevo neanche il vino.
1: Ma cosa fai a Bergamo? Sei al confine da tu?
3: No, bevo caffè.
5: Bevi caffè, per forza.
0: Fai una serata con noi e secondo me recuperi tutto in una volta.
1: Un bergamasco che non beve vino, non tifa Atalanta, non mangia polenta.
2: È uno sano comunque.
1: Ti hanno adottato.
3: Dovresti chiederlo però ai miei trigliceridi.
0: Diciamo che altri vizi,
5: altre entrate,
0: tra cui ti entrerà presto, ti arriverà a casa il nuovo album degli 883 e tutti i gadget di R101, compresa
3: Fantastico.
0: La cassa Bluetooth.
1: Mamma mia, quanta roba. Massimo, ti è andata
3: bene?
1: Senza
3: la camicia di Militello.
5: No, va
0: bene.
3: Allora, ecco, a posto.
1: Buona estate.
3: Grazie, ragazzi.
0: Dai, urlaci un'ultima volta R101, dammi il regalo per ufficializzare la vittoria.
3: R101, dammi il regalo!
0: Anzi,
3: me l'hai dato!
0: Ciao!
3: Ciao!
0: Buona giornata, Massimo! Buon weekend!

0: R101 R101 R101
1: E ciao.

0: Ferrari 101, dammi il regalo!
1: Per un pelo.
2: La più veloce che è riuscita a arrivare qua a strappare il numero uno è lei, la sentiamo già. Alice da Genova, ciao Alice, sei tu!
3: Ciao, ciao a tutti, buongiorno!
1: Ciao!
4: Buongiorno!
3: Contentissima, un bel lunedì. Sì, mamma mia, iniziamo strabene la settimana.
2: Alla
3: benissimo.
2: Grande con il doppio album Gli anni degli 883.
3: Oddio!
2: Davvero
3: grazie,
2: bello,
3: grazie
2: qua
3: mille.
2: Ti invidiano in tantissimi, Max Pezzali
3: posso
2: stesso.
3: Immaginare. Mamma mia, io guarda, lo amo, sono cresciuta con lui, con le sue canzoni.
1: Grazie.
3: E quindi per me.
4: Sì.
2: ne abbiamo due di Max qua,
1: sì,
2: la banda
1: Pezzalis,
2: di Ale 101.
1: Anche sì. Da Firenze, ciao, da Livorno dove sei tu?
4: Sì, ciao, sì. No, va bene, credo di sì. Beh,
1: esatto, sei contenta?
3: Da morire, grazie mille.
2: Direi che si sente.
4: Vuoi vincere anche l'album di Repetto?
5: No. Una cosa per volta.
3: Vi dirò.
5: C'è un'altra cosa da svolgere adesso, che è quella che dà la possibilità alla nostra Alice di portarsi a casa anche i gadget di R101, tra i quali questa bellissima novità, la radio Bluetooth di
2: R101. Sì.
5: La cassa Bluetooth di R101, che ti permette di ascoltare la nostra musica anche in quel modo.
6: E per fare questo devi indovinare quanti fagioli ci sono. No, non è questo il gioco.
2: Diciamo che ce ne sono da 1 a 16.
5: Ecco. Allora,
2: devi beccare un numero con 3 possibilità.
5: Esatto, Chiara ha davanti a sé questa jingle machine, questa tastiera numerata, dall'1 al 16. Sotto uno solo di questi numeri si cela questo effetto. Ok. E tu lo devi trovare.
3: Speriamo,
5: con 3 tentativi a disposizione, dai.
3: Ok.
2: Vai Alice.
3: Dall'1 al 16.
2: Esatto.
5: Sì.
3: Ok, allora 13.
2: Numero 13.
1: Oi, fantastico guerriero.
2: Kenny guerriero.
1: Niente
5: da fare. Niente da fare. Poi?
3: Ai ai ai. Allora, 3.
5: 3.
2: Sentiamola tutta però Alice.
1: Parte anche l'episodio.
2: Scusate, l'ho fatta ripartire.
5: Era in loop. Poi l'ultimo, concentrati.
3: Poi l'ultimo, 9.
5: Attenzione.
2: Andiamo col 9.

0: Non era dedicata a te, però, dai, chiaramente, vabbè, Alice.
1: Peccato, senti, ma Alice è così simpatica.
2: Sono contenta comunque.
0: Eh beh, dai, comunque ti porti a casa il doppio album degli 883.
3: Cosa sono quelle facce compassionevoli?
1: Ma io sarei
0: noi vorremmo sempre dare l'amplane di regali.
4: Max, scusa.
5: Sì.
4: Che facciamo? Diamo un'altra possibilità.
5: Dai, io è stata simpatica, direi di sì. Dai.
4: Facciamo.
5: Sì.
4: Facciamo.
0: Dai, vai, Alice, dai. Un'ultima allora, possibilità.
4: Aspetta.
2: Sì.
4: Aspetta. Come si chiama il nostro gruppo?
5: Sì.
4: Il mio fratello.
2: La banda.
4: No.
2: Ah, no.
0: Gli 883.
4: Gli 883.
5: Quindi?
0: Otto.
5: Attenzione.
0: Numero 8, oddio, proviamo.
4: Sì. Come ha fatto?
0: Così.
3: Allora, prova a immaginare.
0: Deve essere il 3 anche.
4: No, prova a immaginare se faceva 8, 8, 16.
2: E poi altri 3.
5: E invece è stata brava. Sei un mito. Oh. Per noi sei un mito.
2: Bene.
0: Grande Alice.
2: Grazie.
0: Proprio fortunatissima.
2: Contenta.
3: Mi fate schifo, veramente. Scherzo, dai, Alice.
0: Lo
3: siamo molto contenti. Poi a Genova vale doppio. Grande regalone.
2: È vero.
3: Doppio
2: e mi
3: regalone.
2: Mi chiederanno di prestarlo, manine corte,
3: brava,
2: e anche morta.
3: Brava.
2: Corto.
0: Alice, cosa fai di bello a Genova?
2: Io lavoro in un ufficio postale.
4: Dai.
0: Non spedire per sbaglio.
5: Quindi era raccomandata. In effetti era raccomandata.
4: Sì, quindi non te lo spediamo, te lo vieni a prendere.
2: Esattamente.
0: È stato di manica larga il nostro Max Pezzali oggi, ma siamo contenti per te, Alice. Chiudiamo con l'ufficializzazione. Dovrai live dirci R101, dammi il regalo.
2: Va benissimo.
0: Prego.
2: Fatevi le orecchie. R101, dammi il regalo.
0: Aspetta che è partito di tutto. Va bene.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101.

0: E ieri hanno provato a far fuori anche un calciatore.
1: Mamma mia.
0: Hai visto, Rick?
2: Il canadese? Ho sentito stamane la notizia di questo infortunio grave, ma non ho visto le immagini. Sono
1: Non guardatele.
2: Turbano, sì.
1: Abbastanza.
2: Mamma mia. Gioca in Italia sto ragazzo, giusto?
1: Gamba spezzata, nel senso anche io.
2: Del Sassuolo.
1: Dimentico il nome, però insomma ho visto le immagini abbastanza forti.
0: Sembrava il video di Sol Felix Baxter con.
2: Mamma mia, con l'ordine nel dance floor.
0: On the world.
2: Ma parliamo di cose belle invece, cioè? Dai. Cristiano.
3: In che senso?
2: Guarda, cos'è? Ti sto facendo un complimento, no?
3: No, stiamo cercando scuse, stiamo cercando di parare.
0: La scusa giusta.
3: Il ciapetto al nostro amico.
0: Allora, noi arriva un messaggio al 331-8090-101. Se dite aiuto, banda, noi non possiamo resistere, dobbiamo darvi una mano. Tra l'altro, se avete altre questioni da sottoporci, siamo qua. Perché vi diamo una mano. L'amico non sapeva che scusa usare, si è dimenticato di mettere la sveglia, è stra in ritardo.
4: Aiuto, banda, sono in ritardo, becco al lavoro stamattina, mi sono dimenticato di puntare la sveglia ieri sera. Cosa racconto al mio capo? Sperando che non ascolti R101, punto di domanda.
0: Immagino che ho dimenticato di mettere la sveglia non valga come scusa.
3: No. Poi volevo sapere, ritardo becco nella scala Mercalli dei ritardi.
2: Vuol dire che sei anche cornuto.
0: È più di mezz'ora secondo me.
5: Esatto. Quel ragazzo potrebbe dire che aveva dimenticato di mettere in carica il teletrasporto. Funziona sempre.
3: Sì,
0: è fantasiosa.
2: Allora, una ventina d'anni fa davo una mano ad un locale nelle attrazioni, nei gruppi, nei DJ set, no? E quindi cercavo di coinvolgere anche dei colleghi. Quella sera era previsto un collega che si esibiva in console.
1: Sì.
2: Alle 8 non arriva, alle 8 e mezza non arriva, vabbè, è presto. Alle 10 comincia a riempirsi il locale, alle 11 sala piena e questo non è ancora arrivato. No. E io lo chiamo, fa: ma senti, ma dove sei qua che ti aspettano tutti? Ma la serata sta per partire. Ah no, guarda, piove.
1: No, aspetta,
2: cosa vuol dire?
0: Si bagnano i dischi.
2: Ma piove, sei in macchina? No, appunto, stavo per il piove, ma non mi va il tergicristallo. Capito? Mi hai preso un impegno di lavoro. Fatti prestare una macchina, fatti accompagnare la fidanzata.
0: Trova modo.
2: Il vecchio cretino è tornato in console.
1: Ha risolto la serata,
3: ma ha chiuso il locale.
2: Però poi questo io non l'ho più voluto vedere. Abbiate pazienza. Piove, non vengo al lavoro.
6: Buongiorno, ancora? Banda. Ciao. Per aiutare il nostro amico in ritardo al lavoro, io credo che l'attacco di diarrea funziona sempre. Anzi, può anche dire: solo per un attacco di diarrea non vado dal medico a farmi fare il certificato. Vengo a lavorare lo stesso, così ci fa anche bella figura. Paolo da Milano.
0: Vedi, Paolo è riuscito a dare pure la
1: tra l'altro è la scusa che ha usato Leo proprio per non essere oggi presente, possiamo dire.

0: da domenica inizierà e lunedì saremo qui a fare una bella festa. C'è l'R101 Enjoy the Summer, la festa d'inizio estate. In diretta Radio TV dalle 5 a mezzanotte suoniamo le canzoni estive più belle e festeggiamo l'estate insieme. Come?
1: Come Cristiano?
2: Ma come? Con un sacco di sorprese. Allora troverete innanzitutto uno studio agghindato.
0: Come noi agghindati.
2: Anche noi agghindati. Avevo saltato questa riga appositamente.
0: Diciamo. Okay. E invece no, a tutto lo studio, anche voi dovrete essere belli estivi.
1: Porteremo qui dei materassini, dei pedalò, della sabbia. Sarà contento pedalò il nostro capo tecnico. Gli riempiremo i mixer
0: di George
1: sabbia
0: Clooney,
1: di conchiglie.
0: Pamela,
1: certo.
0: Anderson a fare da Baywatch.
1: E poi la novità di quest'anno è che durante tutta la giornata ci saranno appuntamenti a sorpresa con R101. Dammi il regalo, hai capito?
0: Ma i gadget estivi li sa a memoria Riccardo.
3: Li so. Vado. Dai. Cappellino, t-shirt, canotta, telomare,
0: Cacco
3: casa
0: bello.
3: Bluetooth, porta beige. Che volete ancora? Pallone gonfiabile,
2: wow,
3: due braccialetti,
2: bene, parliamo anche
3: cocco,
2: della
3: panini, granite.
0: No, questo non quindi esageriamo. Lunedì 22 giugno dalle 5 del mattino.
1: Allora non veniamo, prendiamo ferie.
2: Ecco, esatto. Ecco. Oh, nel frattempo, con tutte le partite del mondiale che si giocano alle peggiore,
1: sì,
2: magari è andata sotto silenzio la drammatica notizia della sconfitta della Bosnia che ci ha eliminato, e quindi ecco.
3: Oh, che peccato!
2: Questo
0: loro ci avevano fatto uscire dai,
2: certo,
0: mondiali.
2: Nello certo spareggio, quindi siamo tutti molto tristi.
1: Se non
2: e
1: sbaglio,
2: contriti.
1: Chi ci ha vendicato? La Svizzera?
2: La Svizzera con quattro pippoli, tra l'altro tutti nel finale, perché fino insomma a tre quarti di partita stavano 0-0.
1: Sei un tipo vendicativo, sei.
2: No, perché dici questo?
1: Contento perché la Bosnia che ha fatto fuori noi.
2: Una fase.

0: Mimmo.
1: Che ci sta uno qua che del cognome fa sorrisata, mi viene da ride? Difficile.
0: Perché?
1: No, perché ci stava bene col challenge che non fa ride, è il pezzo in cui si faceva. Vabbè, va avanti.
2: È una citazione.
1: È una citazione.
2: Bianco, Rosso e Berdone.
1: Sorriso, risata.
0: Giusto, giusto. No, qua c'è solo un amico che si chiama Carlo. E che alla fine non si ricorda mai niente. Dimenticarlo.
1: Mannaggia.
3: Va bene così, Chiara. Sì, sì, va bene così, Chiara. Stai tranquilla che adesso sentiamo i tuoi concorrenti. Cosa
0: ragazzi,
3: dicono?
0: È arrivato di tutto al 331-8090-101. Cominciamo con il piccolo primo sfidante.
4: Ciao, R101.
0: Ciao.
4: Sono Francesco, ho 7 anni, sono di Oria e a proposito dei mondiali,
0: vai.
4: Ho preparato una bella battuta sulla nazionale di calcio giapponese.
3: Dai.
4: In porta abbiamo Totiri, io paro. Poi abbiamo un difensore che non si mai saltare, nessuno mi frega, un altro difensore che però non sa calciare bene, tiro a cazzo, un difensore tipico che corre poco, caga poco, poco moto, un difensore che sbaglia sempre, Satu, una gazzata, un centrocampista che lascia tutti a bocca aperta, Ken, mi stupisci, un centrocampista che non passa mai, Motiro, un centrocampista scarso, una cagata, un centrocampista che non sa mai cosa fare, una gabina, un ragazzo, e infine due attaccanti fortissimi, sicuro di segno e se tiro di frego. In panchina abbiamo il secondo portiere, io mi seduto. Poi abbiamo dei giocatori non molto usati. Chi sa se Yoko, Yoko poco poco, Yoko poi, Yoko di meno, non Yoko mai, Yoko poco ma Yoko.
3: Oh, e fai merenda.
0: Francesco.
3: Fai merenda.
2: A metà. Ha già vinto, via.
1: Donna.
2: Eviterei di farlo risentire come nelle migliori tradizioni delle battute vincenti.
0: Questo era un tema sui mondiali praticamente ha fatto.
3: Ma che forte.
2: Vecchia formazione del Giappone.
3: Pensa averlo in famiglia uno così che papà.
0: Grandissimo, bravo Francesco. Purtroppo però te la dovrai vedere anche con gli altri sfidanti. Secondo voi?
5: Ciao Chiara, ciao banda, sono Stefano da Lugo.
0: Stefano.
5: Io ho un amico Mimmo che non si ricorda mai nulla.
0: Ma dai.
5: È lo smimmorato.
1: Sono smimmorato.
3: Lugo? Dov'è Lugo?
0: Lugo Cotignola?
3: Lugo?
0: Vicino a Ravenna?
3: No, sì. No, facevo beh, Morgan.
0: Tua moglie è da quelle parti, tra l'altro, Paolo.
3: E mia moglie è ovunque, mia moglie.
0: Avanti!
6: Ciao banditi, Riccardo da Torino. La mia amica Monica
0: sì.
6: Cavalca in un maneggio che si trova in Cavalca Monica.
3: Vanca Monica.
0: Certo.
2: Faccio fatica però.
3: Mamma mia.
0: Ti arriva anche Karen.
7: Ah, Chiara, come diceva la mia amica balbuziente Karen, questa battuta fa Karen.
3: Anche Cristiano. Cristiano fa lo schifato, poi se le gioca tutte anche domani in Sicilia.
2: No,
3: sì. Sono convinto.
2: La formazione del Giappone me la giocavo 30 anni fa, però va bene lo stesso. C'è altri tre? No, ma state scherzando.
0: Ma no, noi li abbiamo piazzati lì, dai. L'ultimo c'è Dario. Se domani nel pubblico c'è un Dario, gli puoi fare questa battuta.
2: Sentiamo.
8: Il mio amico Dario non arriva mai puntuale, è un ritarda Dario.
9: Invece ho un mio amico, gli racconto sempre un sacco di cose. Quando gliele chiedo mi dice sì mi ricordo. Ignazio da quelli della mensa.
0: Grande Ignazio da quelli della mensa. E adesso è tutto nelle mani di Riccardo Russo, alias Carlo Verdone,
1: alias Mimmo, alias
10: ma fammi mangiamma che me
1: ma
10: prega
1: sì, ma che brava nonna non c'è il colesterolo
0: e per quello serve l'altro mio amico. Oh. masticarlo
1: l'ha detta, io ne avrei un altro dei masti, ma io andrei avanti, capito?
0: Dai, dobbiamo chiudere questo spazio.
1: E metti il challenge,
0: e togli
1: il challenge, e metti e allunga il challenge.
0: I ragazzi
1: resto,
0: che devono entrare alla seconda prova oggi sono lì che aspettano la campanella iniziale che suonerà alla fine del challenge.
2: Certo.
1: Che devo dire?
0: The winner is.
1: Lo dico.
11: Ma come frigge il carciofo che fa? Tu ti senti dal profumo e da come bolli.
1: Nonna sta a fare il carciofo.
0: Dai, allora c'è da mangiare, quindi.
2: Dai, ha vinto Marisol.
1: The winner is. The winner.
4: Francesco, ho 7 anni,
2: sono
4: di Oia e
2: caffè.
0: Mettilo a 7 per.
1: Va avanti.
0: Grande Francesco! Hai vinto il Tortorella Challenge di questo venerdì, quindi puoi sfidare tutti i tuoi amici, compagni di classe che in questo periodo sono in vacanza e che quindi possono trovarsi qui lunedì alle 8 con la banda di R101.
4: Un centrocampista che lascia tutto in bocca aperta, che non mi stupisci, un centrocampista che
3: immaginate chiamalo compagno di banco, uno così.
0: Tra poco vi rimborseremo dei neuroni per questo Tortorella Challenge.

0: Io
1: I Renati.
2: Siamo proprio noi, zero e zero.
0: La canzoncina.
1: Veramente? È bella canzone che ti fa stare bene, bene.
3: A me sembrate gli Arenati.
2: Noi siamo la Farina zero e zero zero.
3: Ah, ok, vabbè.
1: Oh, le tre spiagge più belle d'Italia, una in Sicilia. San Vitolo Capo al terzo posto.
3: Sì.
1: La Pelosa in Sardegna al secondo posto. Pelosa.
4: Vai lì col decespugliatore e fagli vedere chi sei.
1: E anche al primo posto c'è una spiaggia sarda, Gala Goloritzè.
4: Ma come la si
3: fa? No, dai, Peppino,
0: Peppino, Peppino solo no, perché non c'è la Puglia, guarda.
3: Esatto,
1: è il quarto posto la Puglia.
4: Figuriamoci.
1: La Baia delle Zagare. Zagare.
0: Neanche Max Pezzali mette gli accenti così a capo.
1: Allora. Incorniciata da bianche scogliere, insomma.
2: Zagando.
1: Dove andiamo, Paolino?
4: Allora, prima Cristiano vi parlava di aneddoti relativamente alla Coppa del Mondo di calcio. Quello che vi sto per dire non è un aneddoto, ma lo diventerà. Credetemi, lo diventerà. Creerà un precedente importante.
0: Vai.
4: Perché, leggo paro paro, sarà Donald Trump. E lui l'ha già vinta la Coppa del Mondo perché la solleverà. Al presidente degli Stati Uniti, leggo, sarà permesso di stravolgere il cerimoniale.
1: Di solito non la può toccare nessuno.
4: E di infrangere il protocollo che regola la cerimonia finale, che in genere segue una liturgia ben precisa. Alla finale dei mondiali sarà presente non soltanto in qualità di spettatore, ma la FIFA, il suo

0: amico, Infantino gli permetterà di unirsi alla squadra vincitrice per sollevare il trofeo.
1: Ma sì, perché?
0: Un privilegio raro che non era mai stato concesso a nessuno prima d'ora.
2: E se vanno ai rigori tirerà tutti i cinque.
0: Sì, sì. Gli auguro di fare la fine di Baggio, sempre in America.
3: Ma il Giappone che vincerà il mondiale non glielo permetterà.
4: No. Tu sei convinto di questa cosa? Secondo me la FIFA è quella che hanno avuto quando l'ha proposto.
5: T'immagini,
4: chi avrebbe dovuto dirgli di no?
5: Immagini se vince l'Iran.
0: Gli tocca sollevare la coppa. Cosa mi dici?
4: Seguiremo i mondiali anche grazie agli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
0: Ok.
4: Ma anche grazie al nostro piccolo amico Pupo alla banda di R101.
2: Dai, scusa, amico. Si è presentato bene. Buongiorno Pupo.
6: Ragazzi, sono Pupo, come state?
4: Bene, bene.
6: Oh, scusate, ho sentito di questa polemica contro Cesare Cremonini dove la gente si è lamentata perché era troppo lontana dietro le transenne.
4: Parliamo del concerto di giovedì sera all'ippodromo di San Siro, dove effettivamente in parecchi si sono lamentati per la visuale assurda che hanno avuto.
6: Gente troppo lontana, dietro le transenne, dietro i cessi. Quante volte siamo dietro i cessi e ci va bene?
4: Ah no, io ero lì e devo dire che ho avuto una visuale perfetta
0: per
4: dei bagni chimici. Anche io ero dietro le transenne praticamente a Settimo Milanese.
6: Ti è piaciuto?
4: È stato difficile sia vederlo che ascoltarlo, però quello è.
6: Allora, devo dire questa cosa, non è colpa dell'artista. Al mio concerto, pensate, la gente si lamentava perché era troppo vicina alle casse.
2: Certo, sentiva
6: e quindi
2: troppo.
6: Non riusciva a giocare a carte. Sono simpatico.
0: Anche in libreria mi dicono che sono sempre troppo vicino alle casse.
2: Certo.
6: Una volta ho fatto un concerto e non si sentiva niente perché c'era Giuseppe Milano che faceva 17 a Robbie Williams.
2: Capita.
6: Per chi non conoscesse Giuseppe Milano, è una specie di tasso con dei peli sul naso.
5: Allora, chi è più alto tra lei, Pupo e Giuseppe Milano?
2: Una bella gara.
6: Io, ovviamente io. Mm. Sono patusso.
5: Li fate 3 metri in due?
6: Pensate, io conosco Peppino, andavamo al cinema insieme, montavamo uno sulle spalle dell'altro e ci infilavamo il cappotto lungo. Stamattina mi vengono così, non sono tanto normale, mi vengono così stamattina. Allora, sono andato a vedere il concerto di Ultimo.
0: Sì.
6: All'Olimpico.
0: Sì.
6: Ero talmente lontano che il concerto l'ho visto da 100 celle. Oddio, ridete, questa era bella.
4: No, era bellissima.
0: Hai riso solo tu comunque.
6: Comunque ragazzi, ma volevo chiudere con questa. Fate scherzi, una volta la gente si è lamentata perché al mio concerto si sono lamentati tutti perché non riuscivano a vedermi. Al mio concerto non riuscivo a vedere perché io avevo l'asta del microfono davanti e non parlava. Quindi non riuscivo a vedermi.
2: Appena ha detto Russia è andato via quasi il collegamento.
4: Infatti stanno boicottando.
5: Siamo nel palazzo dell'ambasciata americana.
6: No, si scherza, amici. Vado anche io a Chicago.

0: abbiamo
1: tutto il
0: dietro.
1: Mondo ci tutto deve seguire.
0: Mondo. Dove? Esatto. All'inferno ci deve seguire.
1: Tra due mesi esatti, oh ragazzi, non dimentichiamoci di applaudire nel World Club Day in cui l'ha organizzato un torinese, tutto il mondo si proverà, applaudirà alla stessa ora. Chissà il sound che sentiremo quel giorno. Ma avendo la possibilità di far fare a tutto il mondo la stessa identica cosa, cosa gli fate fare? Questa ci avevo pensato anch'io, vai.
2: Ciao banda, io farei fare contemporaneamente a tutta la popolazione del mondo nello stesso istante un bonifico a mio favore. Ciao a tutti, esatto. Fabiana Milano.
0: Ecco,
1: con 10 euro a testa per ogni cittadino del mondo, 8 miliardi siamo.
0: Anche un centesimo,
3: ah, sì, esatto.
1: Beh, comunque non raggiungeremo il biliardo di Elon Musk, che è appena diventato bilionario.
4: Poveretto,
1: il primo del mondo. Ma infatti,
4: sì, cosa ci fai con tutti questi soldi, mio amico Elon?
1: Avanti ancora.
5: Buongiorno, banda. Io farei ruttare il mondo tutto insieme. Ci sentiranno dagli altri pianeti.
0: Scusa, è una curiosità. Sapere se nell'universo c'è arriva vita. Qualcosa.
1: Sarebbe la nostra chiedeva.
4: Sarebbe la nostra vibrazione, no? Come il cellulare, dagli altri pianeti. Ha vibrato dalla Terra.
1: Esatto.
3: Anche perché lì siamo sempre a mandare messaggi per capire se qualche alieno risponde. E se non gli rispondiamo con un rutto, scusa.
0: Però voglio sentire, la sorella di Chiara sarà libera il 16 agosto per fare data. Ecco, ci vuole un coreografo.
6: Deve digerire,
0: no?
6: Tra l'altro la grigliata di Ferragosto, quindi
1: esatto,
6: pensa che.
1: Esatto, hai voglia.
0: Poi a Siena c'è il palio, quindi non vi rompete le scatole il 16 agosto perché ci hanno da fare. Tutt'altro.
1: Vabbè, gli applausi si sprecheranno, sì, però sì, anche nel caso parteciperanno.
3: Sentiamo.
0: Poi.
7: Sì, buongiorno. Non so se avete mai visto La Notte del Giudizio, quel film in cui una volta all'anno viene consentita una notte in cui tutti i cittadini negli Stati Uniti possono commettere furti, omicidi, senza essere perseguiti penalmente. Ecco, io si direi una cosa del genere, una notte non ovviamente per commettere omicidi, ma per prendere a calci nel sedere chi più si sta sul bip e wiwa.
1: Liberi tutti, interessante. Una notte intera.
3: Ha avuto anche amica. Successo quella pellicola, ne sono fatti anche sequel, più episodi.
1: Ah, sì? Esatto, è inquietantissimo.
3: Una notte in cui è tutto permesso e le famiglie si blindano in casa. Perché
1: alcuni sì, altri escono invece a fare il delirio.
3: Anche i vicini possono venirti e rubarti lo zerbino, ad esempio.
1: Sì, sì, non sì. Ci sono leggi per
3: non
1: una
3: ci
1: notte.
3: Non ci sono leggi per una notte.
0: Beh, anche qua. Diciamo,
6: più notte, più notti
3: qui tutte le notti.
1: Però noi abbracciamo, nel vero senso della parola, l'idea di questo amico.
8: Ciao banda.
1: Vai.
8: Io farei abbracciare un nonno, una persona anziana, perché hanno sempre bisogno di affetto.
3: Certo.
8: Un bacio a tutti, ciao, buona giornata. Annalisa da Milano.
1: Ecco. Tutti lo stesso nonno.
0: Individuiamo.
3: No, non un nonno. Il primo cretino, no, il primo cretino che mi guarda. Tutti rivolti verso di me con le braccia aperte, imbecille.
1: Il mondo intero, unito in un abbraccio. Beh, comunque è un'immagine splendida.
0: Dall'abbraccio mondiale.
3: E poi riprendiamo a fare la guerra.

0: mano destra.
1: Qual è la destra?
0: Adesso tutto il mondo dai un applauso.
1: Bravi.
0: Adesso tutto il mondo fa uno scalare.
1: No, l'abbiamo già fatto.
2: È un giro tondo,
3: E noi tutti a farlo.
2: Sì, esatto, alzi mano a destra, a sinistra.
3: Domanda.
2: Pensavo fosse una rapina, invece almeno era una stupidaggine. Perché vi abbiamo chiesto cosa fareste fare simultaneamente, cosa imporreste, quale gesto, quale cosa al mondo intero da fare in simultanea?
3: Non è solo una follia nostra, chi ci ha già pensato.
2: Esatto, in questi giorni si parla tanto di World Cup e invece parliamo di World Clap Day. Perché questo ragazzo torinese che ha girato il mondo, ha avuto modo di fare esperienze varie.
3: È un'idea tutta italiana.
1: Piemontese.
2: Sì, sì, è un'eccellenza italiana.
3: Esatto.
2: Questo ha detto tra due mesi.
3: Esatti, il 16 agosto.
2: Esatto, e sta facendo proseliti sta cosa, mica vediamo troppo perché sta raccogliendo milioni di visualizzazioni, centinaia di migliaia di adesioni
3: e di partecipanti
2: e di promesse di intento per partecipare a sta cosa. 16 agosto esiste la giornata mondiale della qualunque e allora perché non fare la giornata mondiale dell'applauso ad una determinata ora? Verrà stabilita il 16 agosto, tutto il mondo dovrà applaudire. C'è gente che si dovrà svegliare alle 3 di notte per accontentare sto qua.
3: Almeno nasce in Italia, quindi per noi immagino sarà un orario decente.
2: Immagini! Che ci fa il fuso orario delle isole Vanuatu.
3: Sarete in montagna, al mare, inizierete a vedere gente che applaude, voi fatelo a vostra volta, perché l'idea è proprio capire cosa succede nel mondo nel momento in cui tutti dovessimo applaudire nello stesso istante.
4: Potrei contribuire facendo un mio spettacolo.
2: Anche?
1: Ma lì è spontaneo l'applauso.
2: E tu, secondo te, Chiara si lascia perdere l'occasione di fare una battuta immediatamente prima?
3: Certo.
2: In maniera tale che poi spaccia l'applauso per una roba.
3: Applaudito in tutto il mondo.
2: Esatto.
3: Ma avete presente, da un piccolo teatro a uno stadio, quanto cambia l'applauso, la sensazione di essere immersi nell'applauso? Ecco, immaginate dovesse succedere in tutto il mondo. Speriamo che davvero
1: come diceva qualcuno, mo me lo segno proprio.
3: Segnatelo, certo. Qualcuno intorno a te al mare magari
4: agosto,
3: lo farà.
4: Certo.
2: Qualche anno fa c'era un tizio che diceva, se dovessimo saltare tutti insieme noi 8 miliardi,
3: esatto,
2: chissà se i stamattina è così, sismografi sarebbero in grado di rilevare sta cosa.
4: Sismografi no, ma quella che sta sotto casa mia già mi bussa 2 o 3 volte al giorno quando sbatto i cassetti.
2: E quindi dal salto siamo andati all'applauso, perché è l'idea di questo ragazzo di Torino. 16 agosto, segnatevi la data.
5: Andrea, pensate se tutto il mondo cantasse Lubega Mambo Number 5.
3: No. Bello. Per sempre Sidi Saldavinci.
1: Oh. Belle idee.
3: Facciamo partire nelle casse di tutto il mondo.
4: Sì, anche all'isola di Pasqua dovrebbero cantarla. Oh, vabbè, a proposito di numeri, no? Perché uno poi dice, ma voi non ve la tirate mai, perché non tirarsela mai è un conto. Però, visto che abbiamo anche per mesi suggeritovi di mettere R101 tra le vostre radio preferite,
3: bravo,
4: eccetera, eccetera, quando poi viene fuori che la nostra radiolina è stata quella che è cresciuta di più negli ultimi tempi,
1: a noi
4: fa piacere,
1: facciamo
4: non tanto
1: partire oggi
4: per il dato numerico, quanto per questa magia che si allarga, che si rinnova, di qualcuno che sceglie tutte le mattine di fare un pezzo di strada con noi,
2: ma
4: di
2: te l'hanno
4: entrare
2: detto
4: nelle loro abitucchi,
2: che il picco coincide di quando te sei in bagno, te l'hanno detto.
4: Vabbè, allora vado subito.
5: E allora vai con la sigla.
3: Ok, di cosa?
2: Applausi.
3: Oggi avrete anche voi il potere di far fare a tutto il mondo la stessa cosa simultaneamente. Sincronizziamo il mondo.
2: È andato in bagno senza la gazzetta, gliela porto.

0: abracadabra, anche se il nostro papà, mio dichiarato Tortorella e di Guido Tortorella, ovvero il mago Zurlì di magie vere, non le ha mai fatte, non le aveva mai imparate. Ed è il protagonista di Artificiale, il nuovo libro di mio fratello. E ne parla di questo nel libro.
1: Assolutamente, non sapeva fare l'ombra di una magia, quindi io, come dico nel libro, Mago Zurlì è una copertura. Okay. Però poi in realtà mio padre una cosa magica ce l'aveva, che come sapeva descrivere lui le cose era... Fantastico, cioè tu pendevi dalle sue labbra, era un affabulatore.
2: Era tanto empatico con gli adulti quanto lo era con i bimbi?
1: Assolutamente sì, e i bambini lui li trattava come andavano trattati, cioè lui diceva: io non voglio trattare i bambini con leziosità, era uno dei suoi grandi crucci. Uh-huh. E infatti tutti i famosi meme che vedete sull'Islanda, certo, certo. Lui quando vedeva un bambino che poteva essere una fontana di idee, sapeva il modo giusto per tirare fuori.
0: E noi eravamo gelosissimi degli altri bambini con cui lui giocava.
2: Ma la grande popolarità di papà vi ha mai disturbato, nel senso che era spesso probabilmente assente per via del lavoro, il tempo che dedicava a voi, comunque frequentando altre persone,
0: certo.
2: Lo fermavano per strada, doveva necessariamente dare retta a tutti, e non ve lo sentevate un po' rubare il papà?
1: Allora, era chiaramente un papà in condivisione, però la cosa bella è che quando era presente era... valeva il cubo, tanto che si era inventato questa cosa dove lui a un certo punto ci fermava tutti quanti, sempre succedeva questa cosa, sempre in vacanza, ovviamente in momenti belli, ci diceva: fermi tutti, adesso questo momento rimarrà fisso per noi.
2: Bello.
0: Senza foto, senza video.
1: Esatto, e succedeva veramente, io me li ricordo tutti, mi ricordo i pranzi in cui lui ha detto questa cosa, dei tramonti.
0: Quasi tutte quelle immagini, in questo lui era proprio magico.
3: Infatti io sono andato a cena anche con tuo padre, avevo avuto la fortuna di lavorare allo Zecchino d'Oro, tuo padre è stato a partire dalla
0: TV, con le gambe sotto il tavolo, lui stava benissimo,
3: sì, e mi ricordo che io lasciai una mancia e tuo padre disse: fermi tutti, questo è un momento che resterà. E io me lo ricordo ancora, infatti ancora quel momento lì, è vero, sapeva cristallizzare,
0: esatto,
3: diciamo.
0: Abbiamo il nostro esperto di libri con noi, Jenny Fagiano, che ci racconterà come mai Diego, il protagonista di questo libro, cosa succede all'interno della storia.
1: Vai Jenny, non mi deludere.
4: Scusa caro Guido, essendo io un grande esperto dei libri, dopo aver letto il tuo splendido romanzo,
1: sì,
4: la tua novella, ti voglio chiedere: ma tu come la fai la carbonara?
5: Ma cosa c'entra col libro?
1: Ma scusi. Dunque spezzo gli spaghetti,
5: no!
1: Poi metto la panna,
0: esatto,
3: e la pancetta invece del guanciale.
1: La pancetta ovviamente sacra,
5: senza poi, uova,
1: senza uova, no, con il bianco anche dell'uovo,
3: cioè, me la data chat GPT la ricetta.
0: Esatto. Queste altre ricette allora nel nuovo libro di Guido Tortorella, Artificiale, che lo stiamo mostrando sul canale
3: per
0: 67
3: Baldino, per Baldini,
2: la tua presenza qui stamane ha riabilitato ufficialmente il nome della famiglia.
0: Grande!
2: Sappilo.
5: Vero.
3: In bocca al lupo.
0: Cos'altro dire? Un'ultima Viva. Frase su questo libro? Accattatevilla.
5: Guido Tortorella. Perfetto milanese.
0: Esatto.
2: Guido Tortorella, grazie.
0: Artificiale.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buonasera da Esther Roletto. Nei colloqui in Svizzera tra Stati Uniti e Iran irrompono le minacce di Trump. Nuovi raid se Teheran non blocca immediatamente Hezbollah in Libano. Se non apre lo stretto di Hormuz li farò saltare in aria. Galibaf avverte: stia attento a quello che dice, il nostro esercito è pronto. E la delegazione lascia il tavolo dei negoziati a Lucerna. Diversi gli incidenti nelle ultime ore con vittime giovanissimi. Il più scioccante a Senago, nel Milanese, dove un Audi con a bordo 9 ragazzi è finita in un canale. Morti 3 diciassettenni, feriti gli altri, tra i quali il conducente di 19 anni indagato per omicidio stradale plurimo. Il ministro Salvini annuncia: faremo una riunione sulla sicurezza. Si segue la pista dell'omicidio-suicidio per la morte di una quarantenne della figlia di 13 anni a Torino. La donna di origini rumene avrebbe strangolato la ragazzina, poi si è tolta la vita. A fare la macabra scoperta, la figlia maggiore. È stato domato l'incendio all'ospedale del Mare di Napoli nel quartiere Ponticelli. Le fiamme divampate da alcune pedane in legno avevano avvolto i pannelli esterni di un'ala della struttura, generando una colonna di fumo nero. Non risultano feriti. Alcuni reparti sono stati evacuati in via precauzionale. Visita a sorpresa di Giorgia Meloni a Gemona nella giornata conclusiva del raduno alpini del Triveneto dedicato al 50° anniversario del sisma che ha distrutto il Friuli. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha spiegato la Premier. MotoGP, trionfo di Marc Marquez al Gran Premio della Repubblica Ceca davanti ad Ogura e Bagnaia. Il centauro spagnolo a meno 40 da Bezzecchi. Mondiale di calcio, la Spagna travolge l'Arabia Saudita, dalle 21 Belgio-Iran. Nella notte italiana si giocano Uruguay, Capoverde e Nuova Zelanda e Egitto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: siamo lì a guardare gli altri, a goderci le partite degli altri, ma non abbiamo più visto l'Italia dai mondiali da quando? Da quando è successo qualcosa? 2014, l'ultima volta che abbiamo visto giocare gli azzurri, e poi cos'è successo? Sentiamo le vostre voci.
1: Buongiorno banda, Vito da Bari.
0: Ciao Vito.
1: Da Modugno, un paese vicino a Peppino. E io da quando ho smesso di fumare, l'Italia non gioca più i mondiali.
2: Compro una stecca io,
1: Non lo so.
0: Quindi non ha mai visto i mondiali?
3: Ma non potevi andare avanti?
0: Bella sigaretta da non fumatore.
3: Cioè, per la tua salute, noi non ci vediamo gli azzurri.
2: Infatti, non mi sembra il caso.
3: Esatto.
0: Pensi che la colpa si dà così in giro?
3: Sì, sì, è colpa sua che ha smesso.
0: Dobbiamo trovare quindi quello è stato
3: colpevole. Il casus. Certo.
0: Esatto. 2014, Katy Perry non stava neanche con Orlando Bloom.
3: Ah, vedi.
0: Calcolate questo. Era in giro.
2: Stavo
0: con
2: proprio
0: The
2: calcolando
0: Prismatic
2: quello.
0: World Tour.
2: È una delle prime cose che mi è venuta in mente.
3: Sì, chissà con chi stava nel 2014.
0: Ma è un'altra epoca quasi. Parecchie vite sono cambiate drasticamente negli ultimi 12 anni.
3: Cristiano, 12 anni fa anche tu eri tutta un'altra cosa.
2: Ammazza.
4: In che senso?
3: Così era per dire.
4: Niente, avendo i figli adolescenti, miglior termometro è quello lì, perché nessuno dei due ha memoria. Forse Filippo a 4 anni qualche cosa la vedeva già, era attratto, però non.
0: Riccardo non ha mai visto un mondiale con i suoi figli, giusto?
2: No, perché il mio è primo è del 14, appunto, quindi no.
5: Cos'è? Però che fa 18 anni tuo figlio?
2: 18 anni mio figlio? Fai i calcoli, ne ha 12.
0: Ti hai chiesto quando farà 18 anni? Vuoi portartelo in giro a fare serata?
5: No, perché pensavo fai il regalo di 18 anni il mondiale.
3: Sembriamo in ascensore, neanche alla radio.
5: Sì, veramente.
0: Abbiamo tante belle sorprese in realtà per i nostri amici quest'oggi.
4: Sì. No, vorrei
0: che arriveranno anzitempo.
3: Bene.
4: Stavo guardando i convocati per il mondiale del 2014. Alcune cose le avevo completamente rimosse. A parte Mattia Perin in porta.
2: Ah, dai.
4: Tra i difensori c'era Gabriel Paletta del Parma.
2: Paletta, certo, mi ricordo.
3: Ex vigile.
4: Dai centrocampisti Aquilani, Candreva, vabbè, De Rossi, Marchisio, Thiago Motta, Parolo c'era. Attaccanti Balotelli, Cassano.
0: Balotelli,
4: Cerci, Insigne e Immobile.
0: Wow,
4: questi erano i 5 attaccanti in Brasile.
3: Però di Balotelli si ricorda anche il sindaco di New York, l'avete letto, no? Nei giorni scorsi. Lo ha citato.
0: Adesso
4: ricordiamo
0: che
4: anche agli amici ascoltatori.
3: Sì. No,
0: adesso che vi abbiamo ricordato anche la formazione dell'Italia ai mondiali, da lì in poi, che cos'è cambiato nelle vostre vite? Da quando l'Italia non è ai mondiali, cosa è successo?
6: Ciao banda, io non vedo i mondiali da quando è nata mia figlia, che è 28 giugno 2014.
0: E lei, quindi.
6: Per lei l'Italia non è mai andata ai mondiali. Ciao ciao.
4: Ciao. Scusate, mi fanno notare che non ho citato Ignazio Abate, Matteo Darmian e Mattia De Sciglio.
0: Ah beh, adesso chi mondiale ti fa notare che
2: La regia.
4: La regia, sì.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: capitare, noi non ce ne prendiamo le responsabilità, ma non deve succedere per riuscire a vincere la sfida, la battuta più brutta. I giudici sono pronti ad ascoltarvi, io semplicemente ho scoperto chi è il calciatore che più velocemente riesce a mettersi i calzoncini.
1: Yeah.
0: Messi.
1: Figuriamoci.
2: Ma ci sono già in elenco tutti gli amici, non tutti perché non ci stavano tutti, sono sempre moltissimi.
0: Davvero tantissimi anche oggi, grande partecipazione.
2: I selezionati, dai, sentiamo un pochino.
0: Il primo.
2: Dai.
0: Vai.
3: Buongiorno, sono Franco da Salerno.
0: Buongiorno. Ciao.
3: Sapete dirmi qual è il calciatore che si toglie i pantaloncini più presto?
0: Chi è?
3: Totti.
0: È giusto. Messi, Totti.
2: E se li becchi a metà strada rimangono con... Vabbè. Niente,
0: che braghe calate come noi ai mondiali, insomma, tutto torna oggi.
2: Va bene, prendi sta battuta, buttala nel bidone che ha al posto del cuore il nostro
0: giusto.
2: Amico lì. Ciao.
1: Il riferimento a quel brutta serata.
2: A quella brutta serata.
0: Sì. Secondo sfidante. Sì, vai. Prego.
4: A proposito di calciatori, io conoscevo un portiere bravissimo a fare la pasta fatta in casa, taglialatella.
2: Oh. Taglialatella.
5: Sì.
2: Taglialatela.
5: C'è il portiere.
2: Taglialatella.
5: Il Napoli si chiama taglialatela.
0: Buffon lo conosci bene, immagino.
1: Ma io conosco anche quello che si toglie i pantaloncini immediatamente. Toldo.
6: Oh, non l'ho capite le battute.
1: Quello è normale.
0: Devi giudicarle. Allora, guarda, abbiamo anche un piccolo amico. Questa è perfetta per te. Vai.
7: Sapete a Natale una scimmia come canta?
0: Come canta?
7: Jungle bell, jungle bell, jungle all the way. Our finalist Riley, one and seven sleigh. E we wa, Lorenzo da Parma.
1: Bravo.
0: Abbiamo avuto Michael Bublé ad aprire i mondiali in Canada. Ci sta anche la battuta su Jungle Bell.
2: E ha un inglese migliore di quell'arbitro che ha esordito l'altro giorno, giusto?
5: Sì, a un certo punto ha dovuto fare la comunicazione per dire che dopo revisione del VAR non gli veniva una parola, c'era quello, il giocatore accanto che lo guardava e rideva, non ti viene, insomma, vabbè, alla fine si è fatto capire, diciamo così.
0: Ma il campionato è ancora in atto e quindi sentiamo l'ultimo sfidante.
8: Ciao banda. A proposito di calciatori, no?
0: Sì.
8: Sapete qual è il calciatore più generoso?
0: Chi è?
8: Donadoni. Manno da Piacenza.
5: Boia.
0: A Natale, natalizia anche questa in realtà.
2: Aiuto.
1: Era nuova,
5: vecchia,
1: giovane
5: e
1: fresca.
5: E insulsa da sempre.
2: Dai, ce n'è un'ultima.
0: Ah, c'è l'ultima, prego allora.
9: La figlia lumaca alla mamma lumaca. Mamma, esco. E la mamma, ok amore, fai la bava. Ciao Valeria da Napoli.
0: Napoli c'è, ragazzi.
1: Se la gioca con Donadoni.
2: Aiuto.
6: Oh, ragazzi, io cerco di capire le battute che. E sto anche cercando su internet.
2: Fatele spiegare da Cristian Vieri.
0: Ricordiamoci di non chiamare più Cassano per questo spazio, ecco, quantomeno. Però Gigi, è tutto nelle tue mani. Gigi Buffon.
1: Da numero uno non posso che dare il The Winner subito.
3: Buongiorno, sono Franco da Salerno.
0: Grande Franco.
3: Sapete dirmi qual è il calciatore che si toglie i pantaloncini più presto? Totti.
1: Fatto ridere,
0: Tanta roba ed è solo l'inizio della settimana, ragazzi, perché il Tortorella Challenge è una sfida che si ripete ogni giorno intorno alle 8 qui su R101. E allora siateci domani! E tra poco viaggiamo nel tempo con il Bim Bum Boomer, quindi state con noi!

0: ormai da ben 12 anni manca all'appello nella grande campionato mondiale, e voi non avete visto i mondiali da quando? Puntini puntini, finite la frase.
1: Ero giovane, bello, mi stavo laureando proprio, mi sarei laureato dopo 12 giorni della finale dell'Italia, e soprattutto ero ancora fidanzato con la mia ex moglie, ma ancora lei non rompeva le c***e. Ciao Marco Milano.
2: Abbiamo trovato
0: la moglie, è iniziato,
3: fa fatica a rimuoverla questa, sì, questo dato, diciamo così. Sì, no, stavo pensando, anch'io mi sono laureato il giorno di una partita dell'Italia al mondiale.
2: Ah.
3: USA 94.
2: Dai.
3: Italia-Messico.
0: Come sempre negli Stati Uniti.
3: 1-1, okay. Gol di Massaro, c'era il portiere del Messico con tutte delle divise stranissime. Gli appassionati se lo ricorderanno. Fece
4: vedo che hai studiato, quel
2: giorno. Non lo ricordo.
0: Attenzione, alla banda di R101 è arrivato.
3: Aia.
0: Later misterioso, sappiamo solo che si chiama L puntato Benfi.
3: Ecco.
5: Sì, il mio amichetto Ciccio Gamer, che stiamo facendo questa società. Allora, io sono un po' arrabbiato perché non so se lo sapete.
0: Cosa?
5: Sì. L'Italia non partecipa al mondiale.
4: Ma grande, è un'ultima ora proprio.
5: Così abbiamo fatto tutto per far penalizzare le altre squadre. Io e il mio amico Ciccio Gamer abbiamo puntato un laser in faccia al portiere del culo Sao.
4: Ma povero
6: del culo Sao.
4: Ma no, ne ha presi 7 infatti.
5: Non hanno chiamato il mio amico Cassano. Per questo mi sono arrabbiato parecchio.
0: Lei conosce Cassano?
5: Sì, mi ha mandato anche un messaggio.
7: Io non mi credevo che eri tu Lino Banfi.
5: Corrute, la smascherato, non sei altro. C'è la Spagna al mondiale e non ci vedo niente di meno. C'è la Colombia, mi ricordo Bogotà. Non sei stata a Bogotà? No.
0: Che la Germania però svela la sua identità.
5: C'è la Germania e tutto sembra perfetto.
4: Sì.
5: C'è Panama. E allora mi sta stretto. Questo ho fatto la battuta proprio.
0: Bella questa. Stretto.
5: C'è Capo
0: Panama.
5: Verde e non c'è la squadra italiana.
4: Sì.
5: Mi viene da dire porca puttana.
0: No. Quando
5: ci sono tutte, manca la Puglia e il Sud Tirolo. A questo punto, se dobbiamo vedere i palloni, vogliamo quelle di Meditatorio.
0: Lo so.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Casalguidi, Pistoia. Per la banda e wiwa!
3: Ciao banda, sono la Cri dalla provincia di Milano. E

0: Boomer.
1: È la variante che bello l'odore del napalm al mattino. Lei che bella questa canzone al mattino. Lei
2: è vero, ci sta.
1: È vero, ci sta. Il boomer.
2: Del napalm.
1: Ah, ci siamo e siete in tanti ed era evidente a rispondere esattamente alle due domande. Alla prima tutti, alla seconda un po' meno, che vi avevo posto un istante fa dandovi questo indizio.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno, Radio Nertucci, pepe?
3: 39.
4: Via la coscetta di pollo, facciamo la peletta oggi, vero ragioniere? Buongiorno professore. Buongiorno, come andiamo signora Paoloni?
3: Male.
4: Vede che migliora? Ieri ha detto malissimo. Buongiorno, non si alzi, stia comoda, chiuda la porta però. Che culone bianco che ha.
2: Viene anche subito voglia di rivederli certi film.
1: Certo, sì, il dottore in rassegna in questa pellicola del 1969. Vi abbiamo chiesto chi era l'attore del quale oggi ricorre l'anniversario della nascita, nato a Roma il 15 giugno del 1920, e poi tra i suoi tanti personaggi qual era questo in particolare, nome e cognome di questo medico che poi è diventato primario nel film successivo dell'anno dopo. Sentiamo cosa avete detto.
2: Luisa Tonto.
1: Dai. Vai.
5: Alberto Sordi con il dottor Guido Terlizzi, il medico della mutua. Anche se non sono così boomer, ma questa era facile, Paolo.
1: Dai, lo so, le faccio facili e poi mi butto lì la cosa in più. Dimmi.
6: Però
2: sì, con
1: il nome l'ha sbagliata.
5: Il medico della mutua, Alberto Sordi. Ragazzi, io non ho ascoltato le domande, mi ero un attimino distratta, ma come ho sentito, rispecchiava la sanità dell'Italia dell'epoca, detto sarà il medico della mutua, Alberto Sordi. E Wiwa, Assunta d'Avellino.
2: Professor
7: dottor Guido Tersilli, primario della clinica Villa Celeste, convenzionata con la mutua.
1: Bravo.
7: Banda.
2: Ciao!
1: Poi.
8: Buongiorno banda, Roberto da Roma. Era Alberto Sordi, il primo film era Il medico della mutua, il secondo era Professor Guido Tersilli, primario della clinica Villa Celeste, convenzionata con le mutue.
2: Ah beh, ma un professionista!
1: Sì, sembra un titolo da Bert Müller, il secondo.
6: È vero.
1: Poi?
9: Era forse l'attore
10: Alberto Sordi
9: in
10: dottor Guido Tersilli.
9: Ciao Fabrizio Raffaella.
1: Dove siete?
2: Ciao.
1: In ospedale. Rispondeva il paziente. Vabbè, Alberto Sordi era facilissimo e questo l'avete beccato. Nelle tante caratterizzazioni sue andava spesso a denunciare anche dei cliché italiani, non nel vigile, l'italiano che anche solo con una divisa poi si investe di chissà quale potere. Nell'americano a Roma, il fascino subito di un'America che non era esattamente quella attuale. E poi nel medico della mutua, il primo film, e poi nel quale era un medico semplice della mutua che aveva come cinico, aveva come obiettivo quello di reclutare più pazienti possibili perché questi gli riconoscevano un pro quota per il suo stipendio.
2: Così, esatto. Anche oggi.
1: Poi fa carriera, diventa ancora più cinico, diventa primario. E lì a quel punto la sanità, il conflitto tra quella pubblica e quella privata, anche lì è cambiato tutto.
2: È tutto, si studia la storia dell'Italia con i suoi film.
1: L'importante era tenere lì i solventi e mandare a casa i mutuati. E vi voglio far sentire quest'ultimo breve pezzo che è emblematico in tal senso.
4: È molto che lei soffre di ulcera gastrica?
11: Saranno almeno 6 anni.
4: Sì.
11: Recentemente ho avuto delle emorragie.
4: Sì.
11: Il dottor Teroni ha fatto le analisi e mi ha convinto
4: di tornarsene a casa.
11: No, professore, di farmi operare.
4: E va bene.
12: Il signore ha chiesto una camera a pagamento.
4: E perché non deve dire subito le cose? Il dottor Perone ha ragione, lei saggiamente segue i consigli del suo medico, ma lo sa che c'è uno scattino fra quello che mi dà la mutua e la retta?
11: Sì, lo so. Ma pazienza, pagherò la differenza. Quando si sta male non bisogna badare all'economia.
4: Complimenti, bravo. È così che deve parlare un paziente. Bravo, signore e signore.
12: Grisenti.
4: Addio, Grisenti. Fai lasciare un deposito. Saluto, professore! A noi! Ma chi è?
12: Un nevrotico, un nostalgico.
4: E legati gli braccia.
1: Cioè, il nostalgico che dice a noi legategli le braccia. Bene, abbiamo così celebrato.
6: Abbiamo
1: sì.
6: Sentito anche la musica.
1: Ah, la musica, sì, la musica.
6: Piccioni.
1: Ne era stato fatto anche un disco che aveva pure venduto, sai che i medici hanno un codice deontologico chiamato il giuramento di Ippocrate. Questa era la marcia di Esculapio, okay.
6: Figlio di Apollo.
1: Esatto.
6: È riconosciuto come dio della medicina.
1: È vero,
6: protettore
1: è vero.
6: Protettore degli infermi nella mitologia greca. La marcia di Esculapio. Fram, pra, para, para,
2: para, para, para, para, para. Sì. Partiti.
1: Va bene, allora, bravi, ci sono sono sempre tanti boomer e ci fa un sacco di piacere all'ascolto.
2: Oh, esperti di boomer, certo. Perché anche molti giovani che hanno vissuto determinate cose.
1: Va bene ragazzi, devo andare in reparto, seguitemi, andiamo a dare un'occhiata ai pazienti.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Un buon lunedì da Virginia Giacomin. Il primo round di colloqui di alto livello tra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Nonostante le minacce di Trump di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative, i mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati. Nuovo attacco del presidente americano alla premier. Meloni e l'Italia non ci sono stati a difenderci con l'Iran, non va bene. Palazzo Chigi resta in silenzio difendendo la linea tracciata. Dopo le prime repliche ferme non risponde più alle accuse. Il vice premier Tajani dice: siamo alleati, non sudditi. La premier alla dunata degli alpini a Gemona in Friuli: avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale. Stanno bene le due sorelline scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. Sono state ritrovate a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formia, non molto distante dall'appartamento della madre. Saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio. È accusato di omicidio stradale plurimo aggravato il 19enne alla guida dell'Audi, sulla quale ha fatto salire 8 giovani, tutti di età compresa tra i 17 e i 19 anni, finita in un canale nel milanese a Senago. È stato arrestato. 3 i morti, tutti 17enni, feriti gli altri amici. Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Al-Masri a una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale, è stata disposta anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili. Il calcio italiano ha il voto oggi per eleggere il nuovo presidente della FIGC. A Roma la sfida tra l'ex presidente del CONI, Giovanni Malagò, e l'attuale presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete. I mondiali, 2 pari per Uruguay, Capoverde, l'Egitto batte la Nuova Zelanda 3-1, alle 19 Argentina, Austria, alle 23 Francia, Iraq. Queste le break news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Siamo lì a guardare gli altri, a goderci le partite degli altri, ma non abbiamo più visto l'Italia dai mondiali da quando? Da quando è successo qualcosa? 2014, l'ultima volta che abbiamo visto giocare gli azzurri, e poi cos'è successo? Sentiamo le vostre voci.
1: Buongiorno, banda, Vito da Bari.
0: Ciao Vito.
1: Da Modugno, un paese vicino a Peppino. E io da quando ho smesso di fumare, l'Italia non gioca più i mondiali.
2: Compro una stecca io,
1: Non lo so.
0: Quindi non ha mai visto i mondiali?
3: Ma non potevi andare avanti
4: bella sigaretta
0: da non fumatore,
3: cioè, per la tua salute noi non ci guidiamo gli azzurri.
2: Infatti non mi sembra il caso,
3: esatto,
0: pensi che la colpa si dà così in
3: sì,
0: giro?
3: Sì, è colpa sua che ha smesso.
0: Dobbiamo trovare quindi colpevole
3: in casus.
0: Esatto. 2014, Katy Perry non stava neanche con Orlando Bloom.
3: Ah, vedi,
0: calcolate questo. Era in giro.
2: Stavo
0: con
2: proprio calcolando quello,
0: World Tour.
2: È una delle prime cose che mi è venuta in mente.
3: Sì, chissà con chi stava nel 2014.
0: Ma è un'altra epoca quasi, parecchie vite sono cambiate drasticamente negli ultimi 12 anni.
3: Cristiano, 12 anni fa anche tu eri tutta un'altra cosa, eh.
2: Ammazza.
4: In che senso?
3: Così era per dire.
4: No, io niente. Avendo i figli adolescenti, miglior termometro è quello lì, perché nessuno dei due ha memoria. Forse Filippo a 4 anni qualche cosa la vedeva già, era attratto, però non.
0: Beh, Riccardo non ha mai visto un mondiale con i suoi figli, giusto?
2: No, perché il mio è primo è del 14, appunto, quindi no.
5: Cos'è? Però che fa 18 anni tuo figlio?
2: 18 anni mio figlio? Fai i calcoli, ne ha 12.
0: Ti hai chiesto quando farà 18 anni? Vuoi portartelo in giro a fare serata?
5: No, perché pensavo fai il regalo di 18 anni il mondiale.
3: Sembriamo in ascensore, neanche alla radio.
5: Sì, veramente, guarda.
0: Abbiamo tante belle sorprese in realtà per i nostri amici quest'oggi.
4: Sì. No, vorrei
0: che arriveranno anzitempo.
3: Bene.
4: Stavo guardando i convocati per il mondiale del 2014. Alcune cose le avevo completamente rimosse. A parte Mattia Perin in porta.
2: Ah, dai.
4: Tra i difensori c'era Gabriel Paletta del Parma.
2: Paletta, certo, mi ricordo.
3: Ex vigile.
4: Dai centrocampisti Aquilani, Candreva, vabbè, De Rossi, Marchisio, Tiago Motta, Parolo c'era. Attaccanti Balotelli, Cassano.
0: Balotelli,
4: Cerci, Insigne e Immobile.
0: Wow,
4: questi erano i 5 attaccanti in Brasile.
3: Però di Balotelli si ricorda anche il sindaco di New York, l'avete letto, no? Nei giorni scorsi. Lo ha citato.
0: Adesso
4: ricordiamo
0: che
4: anche agli amici ascoltatori.
3: Sì.
0: Adesso che vi abbiamo ricordato anche la formazione dell'Italia ai mondiali, da lì in poi che cos'è cambiato nelle vostre vite? Da quando l'Italia non è ai mondiali, cosa è successo?
6: Ciao banda, io non vedo i mondiali da quando è nata mia figlia, che è 28 giugno 2014.
0: E lei, quindi.
6: Per lei l'Italia non è mai andata ai mondiali. Ciao ciao.
4: Ciao. Scusate, mi fanno notare che non ho citato Ignazio Abate, Matteo Darmian e Mattia De Sciglio.
0: Ah beh, adesso chi mondiale ti fa notare che
2: La regia.
4: La regia, sì.

0: si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Può capitare, noi non ce ne prendiamo le responsabilità, ma non deve succedere per riuscire a vincere la sfida, la battuta più brutta. I giudici sono pronti ad ascoltarvi, io semplicemente ho scoperto chi è il calciatore che più velocemente riesce a mettersi i calzoncini.
2: Yeah.
1: Messi.
2: Figuriamoci.
3: Ma ci sono già in elenco tutti gli amici, non tutti perché non ci stavano tutti, sono sempre moltissimi.
1: Davvero tantissimi anche oggi, grande partecipazione.
3: I selezionati, dai, sentiamo un pochino.
1: Il primo.
3: Dai.
1: Vai.
4: Buongiorno, sono Franco da Salerno.
1: Buongiorno.
4: Sapete dirmi qual è il calciatore che si toglie i pantaloncini più presto?
1: Chi è?
4: Totti.
1: È giusto. Messi, Totti.
3: E se li becchi a metà strada rimangono con... Vabbè. Niente,
1: che braghe calate come noi ai mondiali, insomma, tutto torna oggi.
3: Va bene, prendi sta battuta e buttala nel bidone che ha al posto del cuore il nostro
1: giusto.
3: Amico lì. Ciao.
2: Riferimento Luigi. A quel brutta serata.
3: A quella brutta serata.
1: Sì. Secondo sfidante. Sì, vai. Prego.
5: A proposito di calciatori, io conoscevo un portiere bravissimo a fare la pasta fatta in casa.
1: Chi è?
5: Taglialatella.
3: Oh. Taglialatella.
6: Sì.
3: Taglialatela.
6: C'è il portiere.
3: Sì,
6: portiere del Napoli che si chiama Taglialatela.
1: Buffon lo conosci bene, immagino.
2: Ma io conosco anche quello che si toglie i pantaloncini immediatamente. Toldo.
7: Oh, non ho capite le battute,
2: lo so.
1: Come?
2: Quello è normale.
1: Devi
2: allora
1: giudicarle. Allora, guarda, abbiamo anche un piccolo amico, questa è perfetta per te. Vai.
8: Sapete a Natale una scimmia come canta?
1: Come canta?
8: Jungle bell, jungle bell, jungle all the way. Our finalist Riley, one dance open sleigh. E we wa, Lorenzo da Parma.
2: Bravo.
1: Abbiamo avuto Michael Bublé ad aprire i mondiali in Canada. Ci sta anche la battuta su Jungle Bell.
3: E ha un inglese migliore di quell'arbitro che ha esordito l'altro giorno, giusto?
6: Sì. A un certo punto ha dovuto fare la comunicazione per dire che dopo revisione del VAR non gli veniva una parola, c'era quello, il giocatore accanto che lo guardava e rideva. Non ti viene, eh? Insomma, vabbè, alla fine si è fatto capire, diciamo così.
1: Ma il campionato è ancora in atto e quindi sentiamo l'ultimo sfidante.
9: Ciao banda. A proposito di calciatori, no?
1: Sì.
9: Sapete qual è il calciatore più generoso?
1: Chi è?
9: Donadoni. Manno da Piacenza.
6: Boia.
1: A Natale. Natalizia anche questa, in realtà.
3: Aiuto.
2: Era nuova, giovane,
6: vecchia
2: fresca.
6: E insulsa da sempre.
3: Dai, ce n'è un'ultima.
1: Ah, c'è l'ultima, prego allora.
10: La figlia lumaca alla mamma lumaca. Mamma, esco. E la mamma, ok amore, fai la bava. Ciao Valeria da Napoli.
1: Napoli c'è, ragazzi.
2: Se la gioca con Donadoni.
3: Aiuto.
7: Oh, ragazzi, io cerco di capire le battute che e sto anche cercando su internet.
3: Fatele spiegare da Cristian Vieri.
1: Ricordiamoci di non chiamare più Cassano per questo spazio, ecco, quantomeno. No. Però Gigi, è tutto nelle tue mani. Gigi Buffon.
2: Da numero uno non posso che dare il The Winner is subito.
4: Buongiorno, sono Franco da Salerno.
1: Grande Franco.
4: Sapete dirmi qual è il calciatore che si toglie i pantaloncini più presto? Totti.
2: Devo sorridere,
1: Tanta roba ed è solo l'inizio della settimana, ragazzi, perché il Tortorella Challenge è una sfida che si ripete ogni giorno intorno alle 8 qui su R101. E allora siateci domani e tra poco viaggiamo nel tempo con il Bim Bum Boomer, quindi state con noi.

0: la banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
2: e Wiwa.
3: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
4: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. E te è così chiaro.

0: ormai da ben 12 anni manca all'appello nel grande campionato mondiale e voi non avete visto i mondiali da quando? Puntini, puntini, finite la frase.
1: Ero giovane, bello, mi stavo laureando proprio, mi sarei laureato dopo 10 giorni della finale dell'Italia e soprattutto, ero ancora fidanzato con la mia ex moglie, ma ancora lei non rompeva le c***e. Ciao, Marco Milano.
2: Abbiamo trovato
0: la moglie, è iniziato.
3: Fa fatica a rimuoverla questa, sì. Questo dato, diciamo così. Sì, no, stavo pensando, anch'io mi sono laureato il giorno di una partita dell'Italia al mondiale.
2: Ah.
3: USA 94.
2: Dai.
3: Italia-Messico.
0: Quindi come sempre finito, negli Stati Uniti.
3: 1-1, okay. Gol di Massaro, c'era il portiere del Messico con tutte delle divise stranissime. Gli appassionati se lo ricorderanno.
4: Vedo che hai studiato, quel
2: giorno. Non ricordo nessuno.
0: Attenzione, alla banda di Area 101 è arrivato.
3: Aia.
0: Later misterioso. Sappiamo solo che si chiama L. Puntato Benfi.
3: Ecco.
5: Sì, io e mio amichetto Ciccio Gaber che stiamo facendo questa società. Allora, io sono un po' arrabbiato perché non so se lo sapete.
0: Cosa?
5: Sì. L'Italia non partecipa al mondiale.
4: Ma va, è un'ultima ora proprio.
5: Così abbiamo fatto tutto per far penalizzare le altre squadre. Io e il mio amico Ciccio Keber abbiamo puntato un laser in faccia al portiere del culo Sao.
4: Ma povero.
2: Del culo Sao.
4: Ma no, ne ha presi 7 infatti.
5: Non hanno chiamato il mio amico Cassano. E per questo mi sono arrabbiato parecchio.
0: Sì. Lei conosce Casseno?
5: Sì, mi ha mandato anche un messaggio.
6: Io non mi credevo che eri tu Lino Banfi.
5: Corrute, che non sei altro. C'è la Spagna al mondiale e non ci vedo niente di meno. C'è la Colombia, mi ricordo Bogotà. Sei stata a Bogotà? No.
0: Lei così però svela la sua identità.
5: C'è la Germania e tutto sembra perfetto.
4: Sì.
5: C'è Panama e allora mi sta stretto. Che sono fatto la battuta proprio
0: per me. Bella questa. Stretto.
5: C'è Capo
0: Panama.
5: Verde e non c'è la squadra italiana.
4: Sì.
5: Mi viene da dire porca puttana.
0: No. Quando ce l'ho, quello.
5: Ci sono tutte, manca la Puglia e il Sud Tirolo. A questo punto se dobbiamo vedere i palloni, guardiamo quelle di Benita Torioli.
0: Lo so.

0: È la variante de che bello l'odore del napalm al mattino. Lei che bella questa canzone al mattino. Lei
1: è vero, ci sta.
0: È vero, ci sta. Il boom boom
1: più del napalm.
0: Ah, ci siamo e siete in tanti ed era evidente a rispondere esattamente alle due domande. Alla prima tutti, alla seconda un po' meno, che vi avevo posto un istante fa dandovi questo indizio.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno, Radio Nertucci, febbre?
2: 39.
3: Via la coscetta di pollo, facciamo la peletta oggi, vero ragioniere? Buongiorno professore. Buongiorno, come andiamo signora Paoloni?
2: Male.
3: Vede che migliora? Ieri ha detto malissimo. Buongiorno, non si alzi, stia comoda, chiuda la porta però. Che culone bianco che ha.
1: Viene anche subito voglia di rivederli certi film.
0: Certo, sì, il dottore in rassegna in questa pellicola del 1969. Vi abbiamo chiesto chi era l'attore del quale oggi ricorre l'anniversario della nascita, nato a Roma il 15 giugno del 1920, e poi tra i suoi tanti personaggi qual era questo in particolare, nome e cognome di questo medico che poi è diventato primario nel film successivo dell'anno dopo. Sentiamo cosa avete detto.
1: Luisa Tonto.
4: Dai. Vai. Alberto Sordi con il dottor Guido Terlizzi, il medico della mutua. Anche se non sono così boomer, ma questa era facile, Paolo.
0: Dai, lo so, le faccio facili e poi mi butto lì la cosa in più. Dimmi.
5: Però
1: sì, con
0: il nome l'ha sbagliata.
4: Il medico della mutua, Alberto Sordi. Ragazzi, io non ho ascoltato le domande, mi ero un attimino distratta, ma come ho sentito, rispecchiava la sanità dell'Italia dell'epoca, detto sarà il medico della mutua, Alberto Sordi. E Wiwa, Assunta d'Avellino.
1: Professor
6: dottor Guido Tersilli, primario della clinica Villa Celeste, convenzionata con la mutua.
0: Bravo.
6: Banda.
1: Ciao.
0: Poi.
7: Buongiorno banda, Roberto da Roma. Era Alberto Sordi, il primo film era il medico della mutua, il secondo era professor Guido Tersilli, primario della clinica Villa Celeste, convenzionata con le mutue.
1: Ah beh, ma un professionista.
0: Sì, sembra un titolo da Bert Müller il secondo.
5: È vero.
0: Poi.
8: Era forse l'attore
9: Alberto Sordi
8: in
9: dottor Guido Tersilli.
8: Ciao Fabrizio Raffaella.
0: Dove siete?
8: Ciao.
0: In ospedale. Rispondeva il paziente. Vabbè, Alberto Sordi era facilissimo e questo l'avete beccato. Nelle tante caratterizzazioni sue andava spesso a denunciare anche dei cliché italiani, non nel vigile, l'italiano che anche solo con una divisa poi si investe di chissà quale potere. Nell'americano a Roma, il fascino subito di un'America che non era esattamente quella attuale. E poi nel medico della mutua, il primo film, e poi nel quale era un medico semplice della mutua che aveva come cinico, aveva come obiettivo quello di reclutare più pazienti possibili perché questi gli riconoscevano un pro quota per il suo stipendio.
1: Così, esatto. Anche oggi.
0: Poi fa carriera, diventa ancora più cinico, diventa primario. E lì a quel punto la sanità, il conflitto tra quella pubblica e quella privata, anche lì è cambiato tutto.
1: È tutto, si studia la storia dell'Italia con i suoi film.
0: L'importante era tenere lì i solventi e mandare a casa i mutuati. E vi voglio far sentire quest'ultimo breve pezzo che è emblematico in tal senso.
3: È molto che lei soffre di ulcera gastrica?
10: Saranno almeno 6 anni.
3: Sì.
10: Recentemente ho avuto delle emorragie.
3: Sì.
10: Il dottor Teroni ha fatto le analisi.
3: Sì.
10: E mi ha convinto
3: di tornarsela a casa.
10: No, professore, di farmi operare.
3: E va bene.
11: Signore, ha chiesto una camera a pagamento.
3: E perché non deve dire subito le cose? Il dottor Perone ha ragione, lei saggiamente segue i consigli del suo medico, ma lo sa che c'è uno scattino fra quello che mi dà la mutua e la retta?
10: Sì, lo so. Ma pazienza, pagherò la differenza. Quando si sta male non bisogna badare all'economia.
3: Complimenti, bravo. È così che deve parlare un paziente. Bravo, signore e signore.
11: Grisenti.
3: Addio, Grisenti. Fai lasciare un deposito. Saluto, professore, a noi! Ma chi è?
11: Un nevrotico, un nostalgico.
3: E legati gli abbraccio.
0: Cioè, il nostalgico che dice a noi legategli le braccia. Bene, abbiamo così celebrato.
5: Abbiamo
0: sì.
5: Sentito anche la musica.
0: Ah, la musica, sì, la musica.
5: Piccioni.
0: Ne era stato fatto anche un disco che aveva pure venduto, sai che i medici hanno.
1: Prima colonna sonora.
0: Hanno un codice deontologico chiamato il giuramento di Ippocrate. Questa era la marcia di Esculapio, ok?
5: Figlio di Apollo.
0: Esatto.
5: È riconosciuto come dio della medicina.
0: È vero,
5: protettore
0: è vero.
5: Protettore degli infermi nella mitologia greca. La marcia di Esculapio. Fram, pra, para.
1: Sono partiti.
0: Va bene, allora, bravi, ci sono sempre tanti boomer e ci fa un sacco di piacere all'ascolto.
1: Oh, esperti di boomer, certo. Perché anche molti giovani che hanno vissuto determinate cose.
0: Va bene, ragazzi, devo andare in reparto. Seguitemi, andiamo a dare un'occhiata ai pazienti.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La crisi diplomatica con gli Stati Uniti. Meloni e l'Italia non ci sono stati a difenderci con l'Iran, non va bene. Dopo il nuovo affondo di Trump, la Premier non replica più e manda i vice, Tajani e Salvini, a ricevimento per il 4 luglio, festa nazionale americana, ospitata il 2 nei giardini di Villa Taverna, Crosetto, Sente Exet. Il primo round di colloqui di alto livello tra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi. Le trattative, a livello tecnico, proseguiranno per il resto della settimana. Nonostante le minacce del presidente americano di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative, i mediatori Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati. Stanno bene le due sorelline scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. Sono state ritrovate a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formia, non molto distante dall'appartamento della madre. Saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio. È accusato di omicidio stradale plurimo aggravato il 19enne alla guida dell'Audi, sulla quale ha fatto salire 8 giovani, tutti di età compresa tra i 17 e i 19 anni, finita in un canale a Senago nel Milanese. È stato arrestato, 3 i morti, tutti 17enni, feriti gli altri amici. Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Al-Masri a una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale, è stata disposta anche la perdita temporanea della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili. I mondiali di calcio, 2 pari per Uruguay Capoverde, l'Egitto batte la Nuova Zelanda 3-1 alle 19, Argentina-Austria alle 23, Francia-Iraq. Oggi a Roma il voto per eleggere il nuovo presidente della FIGC. La sfida è tra l'ex presidente del CONI Malagò e l'attuale presidente della Lega Nazionale Dilettanti Abete. Questa è Breaking News di TGCOM 24.
0: R101.

0: stiamo lì a guardare gli altri, a goderci le partite degli altri, ma non abbiamo più visto l'Italia dai mondiali da quando? Da quando è successo qualcosa? 2014, l'ultima volta che abbiamo visto giocare gli azzurri, e poi cos'è successo? Sentiamo le vostre voci.
1: Buongiorno, banda, Vito da da Modugno, un paese vicino a Peppino. E io da quando ho smesso di fumare, l'Italia non gioca più i mondiali.
2: Compro una stecca io?
1: Non lo so.
0: Quindi non ha mai visto i mondiali?
3: Ma non potevi andare avanti
0: da non fumatore,
3: cioè, per la tua salute noi non ci guidiamo gli azzurri.
2: Infatti non mi sembra il caso,
3: esatto,
0: pensi che la colpa si dà così in
3: sì,
0: giro.
3: Sì, è colpa sua che ha smesso.
0: Dobbiamo trovare quindi quello è stato
3: colpevole in casus.
0: Esatto, 2014 Katy Perry non stava neanche con Orlando Bloom.
3: Ah, vedi,
0: calcolate questo.
2: Beh,
0: era in giro,
2: stavo
0: con
2: proprio calcolando quello.
0: World Tour.
2: È una delle prime cose che mi è venuta in mente.
3: Sì, chissà con chi stava nel 2014.
0: Ma è un'altra epoca quasi, parecchie vite sono cambiate drasticamente negli ultimi 12 anni.
3: Cristiano, 12 anni fa anche tu eri tutta un'altra cosa, eh.
2: Ammazza.
4: In che senso?
3: Così era per dire.
4: No, io niente, avendo i figli adolescenti, miglior termometro è quello lì, perché nessuno dei due ha memoria. Forse Filippo a 4 anni qualche cosa la vedeva già, era attratto, però non.
0: Beh, Riccardo non ha mai niente. Visto un mondiale con i suoi figli, giusto?
2: No, perché il mio primo è del 14 appunto, quindi no.
5: Cos'è? Però che fa 18 anni tuo figlio?
2: 18 anni mio figlio? Fai i calcoli, ne ha 12.
0: Ti hai chiesto quando farà 18 anni? Vuoi portartelo in giro a fare serata?
5: No, perché pensavo gli fai il regalo di 18 anni il mondiale.
3: Sembriamo in ascensore, neanche alla radio.
5: Sì, veramente.
0: Abbiamo tante belle sorprese in realtà per i nostri amici quest'oggi. Che arriveranno anzitempo.
3: Bene.
4: Stavo guardando i convocati per il mondiale del 2014. Alcune cose le avevo completamente rimosse. A parte Mattia Perin in porta.
2: Ah, dai.
4: Tra i difensori c'era Gabriel Paletta del Parma.
2: Paletta, certo, mi ricordo.
3: Ex vigile.
4: E dai centrocampisti Aquilani, Candreva, vabbè, De Rossi, Marchisio, Tiago Motta, Parolo c'era. Attaccanti Balotelli, Cassano.
0: Balotelli,
4: Cerci, Insigne e Immobile.
0: Wow,
4: questi erano i 5 attaccanti in Brasile.
3: Però di Balotelli si ricorda anche il sindaco di New York, l'avete letto, no? Nei giorni scorsi. Lo ha citato.
0: Adesso
4: lo ricordiamo
0: che vi abbiamo...
4: anche agli amici ascoltatori.
3: Sì.
0: Adesso che vi abbiamo ricordato anche la formazione dell'Italia ai mondiali, da lì in poi che cosa è cambiato nelle vostre vite? Da quando l'Italia non è ai mondiali, cosa è successo?
1: Ciao banda, io non vedo i mondiali da quando è nata mia figlia, che è 28 giugno 2014.
0: E lei, quindi.
1: Per lei l'Italia non è mai andata ai mondiali. Ciao ciao.
4: Ciao. Scusate, mi fanno notare che non ho citato Ignazio Abate, Matteo Darmian e Mattia De Sciglio.
0: Ah beh, adesso chi mondiale. Ti fa notare che
2: La regia.
4: La regia, sì.

0: vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Può capitare, noi non ce ne prendiamo le responsabilità, ma non deve succedere per riuscire a vincere la sfida, la battuta più brutta. I giudici sono pronti ad ascoltarvi, io semplicemente ho scoperto chi è il calciatore che più velocemente riesce a mettersi i calzoncini.
2: Yeah.
1: Messi.
2: Figuriamoci.
3: Ma ci sono già in elenco tutti gli amici, non tutti perché non ci stavano tutti, sono sempre moltissimi.
1: Davvero tantissimi anche oggi, grande partecipazione.
3: I selezionati, dai, sentiamo un pochino.
1: Il primo.
3: Dai.
1: Vai.
4: Buongiorno, sono Franco da Salerno.
1: Buongiorno.
4: Sapete dirmi qual è il calciatore che si toglie i pantaloncini più presto?
1: Chi è?
4: Totti.
1: È giusto. Messi, Totti.
3: E se li becchi a metà strada rimangono con... vabbè. Niente,
1: che braghe calate come noi ai mondiali, insomma, tutto torna oggi.
3: Va bene, prendi sta battuta e buttala nel bidone che ha al posto del cuore il nostro
1: giusto
3: amico lì. Ciao.
2: Riferimento Luigi. A quel brutta serata.
3: A quella brutta serata.
1: Sì. Secondo sfidante. Sì, vai. Prego.
5: A proposito di calciatori, io conoscevo un portiere bravissimo a fare la pasta fatta in casa.
1: Chi è?
5: Taglialatella.
3: Oh. Taglialatella.
6: Sì.
3: Taglialatela.
6: C'è il portiere.
3: Taglialatella.
6: Il Napoli si chiama Taglialatela.
1: Buffon lo conosci bene, immagino.
2: Io conosco anche quello che si toglie i pantaloncini immediatamente. Toldo.
7: Oh, non ho capite le battute,
2: lo so, quello è normale.
1: Devi
2: allora
1: giudicarle. Ecco. Allora, guarda, abbiamo anche un piccolo amico, questa è perfetta per te. Vai.
8: Sapete a Natale una scimmia come canta?
1: Come canta?
8: Jungle bell, jungle bell, jungle all the way. Our finalist Riley, one dance open sleigh. E we wa, Lorenzo da Parma.
2: Bravo. Beh,
1: abbiamo avuto Michael Bublé ad aprire i mondiali in Canada. Ci sta anche la battuta su Jungle Bell.
3: Ha un inglese migliore di quell'arbitro che ha esordito l'altro giorno, giusto?
6: Sì, a un certo punto ha dovuto fare la comunicazione per dire che dopo revisione del VAR non gli veniva una parola, c'era quello, il giocatore accanto che lo guardava e rideva, non ti viene, insomma, vabbè, alla fine si è fatto capire, diciamo così.
1: Ma il campionato è ancora in atto e quindi sentiamo l'ultimo sfidante.
9: Ciao banda, a proposito di calciatori, no?
1: Sì.
9: Sapete qual è il calciatore più generoso?
1: Chi è?
9: Donadoni. Manno da Piacenza.
6: Boia.
1: A Natale, natalizia anche questa in realtà.
3: Aiuto.
2: Era nuova, giovane, fresca.
6: E insulsa da sempre.
3: Dai, ce n'è un'ultima.
1: Ah, c'è l'ultima, prego allora.
10: La figlia lumaca alla mamma lumaca. Mamma, esco. E la mamma, ok amore, fai la bava. Ciao Valeria da Napoli.
1: Napoli c'è, ragazzi.
2: Se la gioca con Donadoni.
3: Aiuto.
7: Oh, ragazzi, io cerco di capire le battute che e sto anche cercando su internet.
3: Fatele spiegare da Cristian Vieri.
1: Ricordiamoci di non chiamare più Cassano per questo spazio, ecco, quantomeno. Però Gigi, è tutto nelle tue mani. Gigi Buffon.
2: Da numero uno non posso che dare il The Winner subito.
4: Buongiorno, sono Franco da Salerno.
1: Grande Franco.
4: Sapete dirmi qual è il calciatore che si toglie i pantaloncini più presto? Totti.
2: Fatto ridere,
1: Tanta roba ed è solo l'inizio della settimana, ragazzi, perché il Tortorella Challenge è una sfida che si ripete ogni giorno intorno alle 8 qui su R101. E allora siateci domani e tra poco viaggiamo nel tempo con il Bim Bum Boomer, quindi state con noi.

0: l'Italia ormai da ben 12 anni manca all'appello nel grande campionato mondiale e voi non avete visto i mondiali da quando? Puntini puntini, finite la frase.
1: Ero giovane, bello, mi stavo laureando proprio, mi sarei laureato dopo 10 giorni della finale dell'Italia e soprattutto ero ancora fidanzato con la mia ex moglie, ma ancora lei non rompeva le c***e. Ciao Marco Milano.
2: Abbiamo
0: da
2: trovato
0: la è iniziato.
3: Fa fatica a rimuoverla questa, sì, questo dato, diciamo così. Sì, no, stavo pensando, anch'io mi sono laureato il giorno di una partita dell'Italia al mondiale.
4: Ah.
3: USA 94.
4: Dai.
3: Italia-Messico.
0: Mm-hmm. Quindi come sempre finì, negli Stati Uniti.
3: 1-1, okay. Gol di Massaro, c'era cioè il portiere del Messico con tutte delle divise stranissime. Gli appassionati se lo ricorderanno. Fece
5: vedo molto, che hai studiato, quel giorno.
4: Non ricordo nessuno.
0: Attenzione, alla banda di R101 è arrivato.
3: Aia.
0: Later misterioso. Sappiamo solo che si chiama L puntato Benfi.
3: Ecco.
6: Mm-hmm. Sì, io e mio amichetto Ciccio Gamer che stiamo facendo questa società. Allora, io sono un po' arrabbiato perché non so se lo sapete.
0: Cosa?
6: Sì. L'Italia non partecipa al mondiale.
5: Ma va, grande, un ultimo ora proprio.
6: Così abbiamo fatto tutto per far penalizzare le altre squadre. Io e mio amico Ciccio Gamer abbiamo puntato un laser in faccia al portiere del Curaçao.
5: Ma povero!
2: Del Curaçao,
5: ma no, ne ha presi 7 infatti.
6: Non hanno chiamato il mio amico Cassano. Mm. Per questo mi sono arrabbiato parecchio.
0: Sì. Ah, lei conosce Cassano?
6: Beh, sì, mi ha mandato anche un messaggio.
7: Cioè? Io non mi credevo che eri tu Lino Banfi.
6: Ecco. Sei zitto, ah, no, non sei altro. C'è la Spagna al mondiale e non ci vedo niente di meglio. Mm. C'è la Colombia, mi ricordo Bogotà. Non sei stata a Bogotà? No.
0: Che c'è? Così però svela la sua identità.
6: C'è la Germania e tutto sembra perfetto.
5: Sì.
6: C'è Panama. E allora mi sta stretto. Che sto fatto la battuta proprio?
0: Bella questa. Stretto.
6: C'è Capo
0: Panama.
6: Verde e non c'è la squadra italiana.
5: Sì.
6: Mi viene da dire porca puttana.
0: No. Quando ce vo, quello.
6: Ci sono tutte, manca la Puglia e il Sud Tirolo. A sto punto, se dobbiamo vedere i palloni, guardiamo quelle di Benitatoriolo.
7: Lo sapevo.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Wilva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: È la variante de che bello l'odore del napalm al mattino. Lei che bella questa canzone al mattino. Lei
1: è vero, ci sta.
0: È vero, ci sta. Il boom boom
1: più del napalm.
0: Ah, ci siamo. Siete in tanti ed era evidente a rispondere esattamente alle due domande. Alla prima tutti, alla seconda un po' meno, che vi avevo posto un istante fa dandovi questo indizio.
2: Buongiorno, Radio Nertucci, febbre?
3: 39.
2: Via la coscetta di pollo, facciamo la peletta oggi, vero ragioniere? Buongiorno professore. Buongiorno, come andiamo signora Paoloni?
3: Male.
2: Vede che migliora? Ieri ha detto malissimo. Buongiorno, non si alzi, stia comoda, chiuda la porta però. Che culone bianco che ha.
1: Viene anche subito voglia di rivederli certi film.
0: Certo, sì, il dottore in rassegna in questa pellicola del 1969. Vi abbiamo chiesto chi era l'attore del quale oggi ricorre l'anniversario della nascita, nato a Roma il 15 giugno del 1920, e poi tra i suoi tanti personaggi qual era questo in particolare, nome e cognome di questo medico che poi è diventato primario nel film successivo dell'anno dopo. Sentiamo cosa avete detto.
1: Luis Adulto.
4: Dai. Vai. Alberto Sordi con il dottor Guido Terlizzi, il medico della mutua. Anche se non sono così boomer, ma questa era facile, Paolo.
0: Dai, lo so, le faccio facili, poi vi butto lì la cosa in più. Dimmi.
5: Però
1: allora sbagliato.
4: Il medico della mutua Alberto Sordi. Ragazzi, io non ho ascoltato le domande, mi ero un attimino distratta, ma come ho sentito rispecchiava la sanità dell'Italia dell'epoca, detto sarà il medico della mutua Alberto Sordi. E Wiwa, Assunta d'Avellino.
1: Professor
6: dottor Guido Tersilli, primario della clinica Villa Celeste, convenzionata con la mutua.
0: Bravo.
6: Banda.
1: Ciao!
0: Poi.
7: Buongiorno banda, Roberto da Roma. Era Alberto Sordi, il primo film era Il medico della mutua, il secondo era Professor Guido Tersilli, primario della clinica Villa Celeste, convenzionata con le mutue.
1: Ah beh, ma un professionista!
0: Sì, sembra un titolo da Bert Müller, il secondo.
5: È vero.
0: Poi?
8: Era forse l'attore
9: Alberto Sordi
8: in
9: dottor Guido Tersilli.
8: Ciao Fabrizio Raffaella.
0: Dove siete?
8: Ciao.
0: In ospedale. Rispondeva il paziente. Vabbè, Alberto Sordi era facilissimo e questo l'avete beccato. Nelle tante caratterizzazioni sue andava spesso a denunciare anche dei cliché italiani, non nel vigile, l'italiano che anche solo con una divisa poi si investe di chissà quale potere. Nell'americano a Roma, il fascino subito di un'America che non era esattamente quella attuale. E poi nel medico della mutua, il primo film, e poi nel quale era un medico semplice della mutua che aveva come cinico, aveva come obiettivo quello di reclutare più pazienti possibili perché questi gli riconoscevano un pro quota per
1: sì,
0: il suo stipendio.
1: Così
0: esatto.
1: Anche oggi.
0: Poi fa carriera, diventa ancora più cinico, diventa primario. E lì a quel punto la sanità, il conflitto tra quella pubblica e quella privata, anche lì è cambiato tutto.
1: È tutto, si studia la storia dell'Italia con i suoi film.
0: L'importante era tenere lì i solventi e mandare a casa i mutuati. E vi voglio far sentire quest'ultimo breve pezzo che è emblematico in tal senso.
2: È molto che lei soffre di ulcera gastrica?
10: Saranno almeno 6 anni.
2: Sì.
10: Recentemente ho avuto delle emorragie.
2: Sì.
10: Il dottor Teroni ha fatto le analisi.
2: Sì.
10: E mi ha convinto
2: di tornarsene a casa.
10: No, professore, di farmi operare.
2: E va bene.
11: Il signore ha chiesto una camera a pagamento.
2: E perché non deve dire subito le cose?
11: Parlare.
2: Il dottor Berone ha ragione, lei saggiamente segue i consigli del suo medico, ma lo sa che c'è uno scattino fra quello che mi dà la mutua e la retta?
10: Sì, lo so. Ma pazienza, pagherò la differenza. Quando si sta male non bisogna badare all'economia.
2: Complimenti, bravo. È così che deve parlare un paziente. Bravo, signore e signore.
11: Grisenti.
2: Addio Grisenti. Fai lasciare un deposito. Salute, professore! A noi! Ma chi è?
11: Un nevrotico, un nostalgico.
2: E legati gli abbraccio.
0: Cioè, il nostalgico che dice a noi legategli le braccia. Bene, abbiamo così celebrato.
5: Abbiamo
0: sì.
5: sentito anche la musica.
0: Ah, la musica,
5: di
0: sì,
5: Piero
0: la musica.
5: Piccioni.
0: Ne era stato fatto anche un disco che aveva pure venduto, sai che i medici hanno.
1: Prima colonna sonora.
0: Hanno un codice deontologico chiamato il giuramento di Ippocrate. Questa era la marcia di Esculapio, okay.
5: Figlio di Apollo.
0: Esatto.
5: È riconosciuto come dio della medicina.
0: È vero, è vero.
5: Protettore degli infermi nella mitologia greca. La marcia di Esculapio. Fram, fra, para.
1: Sì. Partiti.
0: Va bene, allora, bravi, ci sono sempre tanti boomer e ci fa un sacco di piacere. All'ascolto.
1: Oh, esperti di boomer, certo. Perché anche molti giovani che hanno vissuto determinate cose.
0: Va bene ragazzi, devo andare in reparto, seguitemi, andiamo a dare un'occhiata ai pazienti.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Le sorelle di 12 e 16 anni scomparse nell'Aquilano sono state ritrovate ieri sera in buone condizioni a casa dello zio materno a Formia, in provincia di Latina. Stamane fermati la madre, Valentina D'Acunto, il suo compagno e il nonno. In Svizzera, primo colloquio tra Stati Uniti e Iran con la mediazione di Qatar e Pakistan. I due paesi hanno concordato di istituire una cellula di coordinamento con il Libano per porre fine alle operazioni militari e una linea di comunicazione per garantire il passaggio sicuro delle navi commerciali nello stretto di Hormuz. La crisi diplomatica tra Roma e Washington. Meloni e l'Italia non ci sono stati a difenderci con l'Iran, non va bene. Dopo il nuovo affondo di Trump, la Premier non replica più e manda i vice Tajani e Salvini a ricevimento per il 4 luglio, festa nazionale americana, ospitata il 2 nei giardini di Villa Taverna, Crosetto St. Exet. Il Tribunale di Tripoli condanna Al-Masri a 7 anni e 4 mesi. L'uomo è destinatario di un mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale per presunti crimini contro l'umanità e crimini di guerra, tra cui omicidio, tortura, stupro e violenza sessuale. L'Italia lo aveva scarcerato rimpatriandolo nella sua Libia. È accusato di omicidio stradale plurimo aggravato il 19enne alla guida dell'Audi, sulla quale ha fatto salire 8 giovani, tutti di età compresa tra i 17 e i 19 anni, finita in un canale a Senago, nel Milanese. È stato arrestato, 3 i morti, tutti 17enni, feriti gli altri amici. Il mondiale di calcio, 2 pari per Uruguay Capoverde, l'Egitto batte la Nuova Zelanda 3-1, alle 19 Argentina-Austria, alle 23 Francia-Iraq. Oggi a Roma il voto per eleggere il nuovo presidente della FIGC, la sfida tra l'ex presidente del CONI Malagò e l'attuale presidente della Lega Nazionale Dilettanti Abete. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: stiamo lì a guardare gli altri, a goderci le partite degli altri, ma non abbiamo più visto l'Italia dai mondiali da quando? Da quando è successo qualcosa? 2014, l'ultima volta che abbiamo visto giocare gli azzurri, e poi cos'è successo? Sentiamo le vostre voci.
1: Buongiorno, banda, Vito da Bari.
0: Ciao Vito.
1: Da Modugno, un paese vicino a Peppino. E io da quando ho smesso di fumare, l'Italia non gioca più i mondiali.
2: Compro una stecca io?
1: Non lo so.
0: Quindi non ha mai visto i mondiali?
3: Ma non, cioè, potete andare
4: una bella sigaretta
0: da non fumatore,
3: cioè, per la tua salute noi non ci vediamo gli azzurri.
2: Ah, infatti non mi sembra il caso,
3: esatto,
0: pensa che la colpa si dà così in
3: sì,
0: giro.
3: Sì, è colpa sua che ha smesso.
0: Dobbiamo trovare quindi quello è stato
3: colpevole in casus. Certo,
0: esatto. 2014, Katy Perry non stava neanche con Orlando Bloom.
3: Ah, vedi,
0: calcolate questo. Era in giro,
2: stavo
0: con
2: proprio calcolando quello,
0: World Tour.
2: È una delle prime cose che mi è venuta in mente.
3: Sì, chissà con chi stava nel 2014.
0: Ma è un'altra epoca quasi, eh. Parecchie vite sono cambiate drasticamente negli ultimi 12 anni.
3: Cristiano, 12 anni fa anche tu eri tutta un'altra cosa, eh.
2: Ammazza.
4: In che senso?
3: Così era per dire.
4: No, io niente. Avendo i figli adolescenti, miglior termometro è quello lì. Nessuno dei due ha memoria. Forse Filippo a 4 anni qualche cosa la vedeva già, era attratto, però no, no.
0: Beh, Riccardo non ha mai visto un mondiale con i suoi figli, giusto?
2: No, perché il mio è il primo è del 14, appunto. Quindi no.
5: Cos'è? Però che fanno 18 anni tuo figlio?
2: 18 anni mio figlio? Fai i calcoli, ne ha 12.
0: Ti hai chiesto quando farà 18 anni? Vuoi portartelo in giro a fare serata?
5: No, perché pensavo gli fai il regalo di 18 anni, il mondiale.
3: Sembriamo in ascensore, neanche alla radio.
5: Sì, veramente.
0: Abbiamo tante belle sorprese in realtà per i nostri amici quest'oggi.
4: Sì. No, vorrei
0: che arriveranno anzitempo.
3: Bene.
4: Stavo guardando i convocati per il mondiale del 2014. Alcune cose le avevo completamente rimosse. A parte Mattia Perin in porta.
2: Ah, dai.
4: Tra i difensori c'era Gabriel Paletta del Parma.
2: Paletta, certo, mi ricordo.
3: Ex vigile.
4: E centro. Dai centrocampisti Aquilani, Candreva, vabbè, De Rossi, Marchisio, Thiago Motta, Parolo c'era. Attaccanti Balotelli, Cassano.
0: Balotelli,
4: Cerci, Insigne e Immobile.
0: Wow,
4: questi erano i 5 attaccanti in Brasile.
3: Però di Balotelli si ricorda anche il sindaco di New York, l'avete letto, no? Nei giorni scorsi. Lo ha citato.
0: Adesso
4: lo ricordiamo
0: che
4: anche agli amici ascoltatori.
3: Sì. No,
0: adesso che vi abbiamo ricordato anche la formazione dell'Italia ai mondiali, da lì in poi che cosa è cambiato nelle vostre vite? Da quando l'Italia non è ai mondiali, cosa è successo?
1: Ciao banda, io non vedo i mondiali da quando è nata mia figlia, ecco, che è 28 giugno 2014.
0: E lei, quindi.
1: Per lei l'Italia non è mai andata ai mondiali. Ciao ciao.
4: Ciao. Scusate, mi fanno notare che non ho citato Ignazio Abate, Matteo Darmian e Mattia De Sciglio.
0: Ah beh, adesso chi mondiale ti fa notare che
2: La regia.
4: La regia, sì.

0: può capitare, noi non ce ne prendiamo le responsabilità, ma non deve succedere per riuscire a vincere la sfida, la battuta più brutta. I giudici sono pronti ad ascoltarvi. Io semplicemente ho scoperto chi è il calciatore che più velocemente riesce a mettersi i calzoncini.
1: Yeah.
0: Messi.
2: Figuriamoci.
1: Ma ci sono già in elenco tutti gli amici, non tutti perché non ci stavano tutti, sono sempre moltissimi.
0: Davvero tantissimi anche oggi, grande partecipazione.
1: I selezionati, dai, sentiamo un pochino.
0: Il primo.
1: Dai.
0: Vai.
3: Buongiorno, sono Franco da Salerno.
0: Buongiorno. Ciao.
3: Sapete dirmi qual è il calciatore che si toglie i pantaloncini più presto?
0: Chi è?
3: Totti.
0: È giusto. Messi, Totti.
1: E se li becchi a metà strada rimangono con... Vabbè. Niente,
0: che braghe calate come noi ai mondiali, insomma, tutto torna oggi.
1: Va bene, prendi sta battuta e buttala nel bidone che ha al posto del cuore il nostro
0: giusto.
1: Amico lì, ciao.
2: Riferimento Luigi. A quel brutta serata.
1: A quella brutta serata.
0: Sì. Secondo sfidante. Sì, vai. Prego.
4: A proposito di calciatori, io conoscevo un portiere bravissimo a fare la pasta fatta in casa.
0: Chi è?
4: Taglia la tela.
1: Oh. Taglia la tela.
5: Sì, sì.
1: Taglia la tela.
5: C'è il portiere.
1: Sì,
5: taglia la tela. Il Napoli si chiama Taglia la tela.
0: Buffon lo conosci bene, immagino.
2: Io conosco anche quello che si toglie i pantaloncini immediatamente. Toldo.
1: Toldo.
5: Toldo.
6: Toldo. Oh, non ho capito le battute.
2: Quello è normale.
0: Devi
2: allora
0: giudicarle. Allora, guarda, abbiamo anche un piccolo amico. Questa è perfetta per te. Vai.
7: Sapete a Natale una scimmia come canta?
0: Come canta?
7: Jungle bell, jungle bell, jungle all the way. Our finalist Riley, one dance open sleigh.
0: Hey.
7: E we wa, Lorenzo da Parma.
2: Bravo. Beh,
0: abbiamo avuto Michael Bublé ad aprire i mondiali in Canada. Ci sta anche la battuta su Jungle Bell.
1: Ha un inglese migliore di quell'arbitro che ha esordito l'altro giorno, giusto?
5: Sì. Bravo. A un certo punto ha dovuto fare la comunicazione per dire che dopo revisione del VAR non gli veniva una parola, c'era quello, il giocatore accanto che lo guardava e rideva. Non ti viene, eh? Insomma, vabbè, alla fine si è fatto capire, diciamo così.
0: Ma il campionato è ancora in atto e quindi sentiamo l'ultimo sfidante.
8: Ciao banda. A proposito di calciatori, no?
0: Sì.
8: Sapete qual è il calciatore più generoso?
0: Chi è?
8: Donadoni. Manuel da Piacenza.
5: Boia.
0: A Natale, natalizia anche questa in realtà.
1: Aiuto.
2: Era nuova, giovane, fresca.
5: E insulsa da sempre.
1: Dai, ce n'è un'ultima.
0: Ah, c'è l'ultima, prego allora.
9: La figlia lumaca alla mamma lumaca. Mamma, esco. E la mamma, ok amore, fai la bava. Ciao Valeria da Napoli.
0: Napoli c'è, ragazzi.
2: Se la gioca con Donadoni.
1: Aiuto.
6: Oh, ragazzi, io cerco di capire le battute che e sto anche cercando su internet.
1: Fatele spiegare da Cristian Vieri.
0: Ricordiamoci di non chiamare più Cassano per questo spazio, ecco, quantomeno. Però Gigi, è tutto nelle tue mani. Gigi Buffon.
2: Da numero uno non posso che dare il The Winner subito.
3: Buongiorno, sono Franco da Salerno.
0: Grande Franco.
3: Sapete dirmi qual è il calciatore che si toglie i pantaloncini più presto? Totti.
2: Lo so ridere,
0: Tanta roba ed è solo l'inizio della settimana, ragazzi, perché il Tortorella Challenge è una sfida che si ripete ogni giorno intorno alle 8 qui su R101. E allora siateci domani! E tra poco viaggiamo nel tempo con il Bim Bum Boomer, quindi state con noi!

0: ormai da ben 12 anni manca all'appello nel grande campionato mondiale e voi non avete visto i mondiali da quando? Puntini puntini, finite la frase.
1: Ero giovane, bello, mi stavo laureando proprio, mi sarei laureato dopo 10 giorni della finale dell'Italia e soprattutto ero ancora fidanzato con la mia ex moglie, ma ancora lei non rompeva le c***e. Ciao Marco Milano.
2: Abbiamo trovato
0: la moglie, è iniziato.
3: Fa fatica a rimuoverla questa, sì. Questo dato, diciamo così. Sì, ma stavo pensando, anch'io mi sono laureato il giorno di una partita dell'Italia al mondiale.
2: Ah.
3: USA 94.
2: Dai.
3: Italia-Messico.
0: Quindi come sempre finì, negli Stati Uniti.
3: 1-1, okay. Gol di Massaro, c'era cioè il portiere del Messico con tutte delle divise stranissime. Gli appassionati se lo ricorderanno.
4: Vedo che hai studiato, quel
2: giorno. Non ricordo nessuno.
0: Attenzione, alla banda di R101 è arrivato.
3: Aia.
0: Later misterioso. Sappiamo solo che si chiama L. Puntato Benfi.
3: Ecco.
5: Sì, io mio amichetto Ciccio Gaber che stiamo facendo questa società. Allora, io sono un po' arrabbiato perché non so se lo sapete.
0: Cosa?
5: Sì. L'Italia non partecipa al mondiale.
4: Ma è un'ultima ora, però.
5: Così abbiamo fatto tutto per far penalizzare le altre squadre. Io e il mio amico Ciccio Keber abbiamo puntato un laser in faccia al portiere del culo Sao.
4: Ma povero!
2: Del culo Sao.
4: Ma no, ne ha presi 7 infatti.
5: Non hanno chiamato il mio amico Cassano. E per questo mi sono arrabbiato parecchio.
0: Lei conosce Casseno?
5: Sì, mi ha mandato anche un messaggio.
6: Cioè? Io non mi credevo che eri tu Lino Banfi.
5: Sei cicconetto, corrutezzi, che non sei altro. C'è la Spagna al mondiale.

0: E non ci vedo niente di meglio. C'è la Colombia, mi ricordo Bogotà. Non sei stata a Bogotà? No.
1: Che
2: c'è la Germania. Però svela la sua identità.
0: C'è la Germania e tutto sembra perfetto.
1: Sì.
0: C'è Panama. E allora mi sta stretto. Che sono fatto la battuta proprio.
2: Ah, bella questa. Stretto.
0: C'è Capo Verde e non c'è la squadra italiana.
1: Sì.
0: Mi viene da dire porca puttana.
1: No.
0: Ci sono tutte, manca la Puglia e il Sud Tirolo. A sto punto, se dobbiamo vedere i palloni, vogliamo quelle di Benita Torioli.
1: Lo sai.

0: È la variante de che bello l'odore del napalm al mattino. Lei che bella questa canzone al mattino. Lei
1: è vero, ci sta.
0: È vero, ci sta. Il boom boom
1: più del napalm.
0: Ci siamo, siete in tanti ed era evidente a rispondere esattamente alle due domande, alla prima tutti, alla seconda un po' meno, che vi avevo posto un istante fa dandovi questo indizio.
2: Buongiorno, Radio Nertucci, febbre?
3: 39.
2: Via la coscetta di pollo, facciamo la peletta oggi, vero ragioniere?
4: Buongiorno professore.
2: Buongiorno, come andiamo signora Paoloni?
3: Male.
2: Vede che migliora? Ieri ha detto malissimo. Buongiorno, si alzi, stia comoda, chiuda la porta però. Che culone bianco che ha.
1: Viene anche subito voglia di rivederli certi film.
0: Certo, sì, il dottore in rassegna in questa pellicola del 1969. Vi abbiamo chiesto chi era l'attore del quale oggi ricorre l'anniversario della nascita, nato a Roma il 15 giugno del 1920, e poi tra i suoi tanti personaggi qual era questo in particolare, nome e cognome di questo medico che poi è diventato primario nel film successivo dell'anno dopo. Sentiamo cosa avete detto.
1: Luisa Tutto.
5: Dai. Vai. Alberto Sordi con il dottor Guido Terlizzi, il medico della mutua. Anche se non sono così boomer, ma questa era facile, Paolo.
0: Dai, lo so, le faccio facili e poi vi butto lì la cosa in più. Dimmi.
6: Però
1: il nome l'ha sbagliato.
5: Il medico della mutua Alberto Sordi. Ragazzi, io non ho ascoltato le domande, mi ero un attimino distratta, ma come ho sentito rispecchiava la sanità dell'Italia dell'epoca, detto sarà il medico della mutua Alberto Sordi. Assunta d'Avellino.
1: Professor
7: dottor Guido Tersilli, primario della clinica Villa Celeste, convenzionata con la mutua.
0: Bravo.
7: Banda.
1: Ciao!
0: Poi.
8: Buongiorno banda, Roberto da Roma. Era Alberto Sordi, il primo film era Il medico della mutua, il secondo era Professor Guido Tersilli, primario della clinica Villa Celeste, convenzionata con le mutue.
1: Ah beh, ma un professionista!
0: Sì, sembra un titolo da Bert Müller, il secondo.
6: È vero.
0: Poi?
9: Era forse l'attore
7: Alberto Sordi
9: in
7: dottor Guido Tersilli.
9: Ciao Fabrizio Raffaella.
0: Dove siete?
9: Ciao.
0: In ospedale. Rispondeva il paziente. Vabbè, Alberto Sordi era facilissimo e questo l'avete beccato. Nelle tante caratterizzazioni sue andava spesso a denunciare anche dei cliché italiani, non nel vigile, l'italiano che anche solo con una divisa poi si investe di chissà quale potere. Nell'americano a Roma, il fascino subito di un'America che non era esattamente quella attuale. E poi nel medico della mutua, il primo film, e poi nel quale era un medico semplice della mutua che aveva come cinico, aveva come obiettivo quello di reclutare più pazienti possibili perché questi gli riconoscevano un pro quota per il suo stipendio.
1: Così, esatto. Anche oggi.
0: Poi fa carriera, diventa ancora più cinico, diventa primario. E lì a quel punto la sanità, il conflitto tra quella pubblica e quella privata, anche lì è cambiato tutto.
1: È tutto, si studia la storia dell'Italia con i suoi film.
0: L'importante era tenere lì i solventi e mandare a casa i mutuati. E vi voglio far sentire quest'ultimo breve pezzo che è emblematico in tal senso.
2: È molto che lei soffre di ulcera gastrica?
10: Saranno almeno 6 anni.
2: Sì.
10: Recentemente ho avuto delle emorragie.
2: Sì.
10: Il dottor Teroni ha fatto le analisi.
2: Sì.
10: E mi ha convinto
2: di tornarsela a casa.
10: No, professore, di farmi operare.
2: E va bene.
11: Signore, ha chiesto una camera a pagamento.
2: E perché non vede dire subito le cose? Il dottor Verone ha ragione, lei saggiamente segue i consigli del suo medico, ma lo sa che c'è uno scattino fra quello che mi dà la mutua e la retta?
10: Sì, lo so, ma pazienza, pagherò la differenza. Quando si sta male non bisogna badare all'economia.
2: Complimenti, bravo. È così che deve parlare un paziente. Bravo, signore e signore.
11: Grisenti.
2: Addio, Grisenti. Fai lasciare un deposito. Saluto, professore, a noi! Ma chi è?
11: Un nevrotico, un nostalgico.
2: E legati gli abbraccio.
0: C'era il nostalgico che dice a noi legategli le braccia. Bene, abbiamo così celebrato.
6: Abbiamo
0: sì.
6: Sentito anche la musica.
0: La musica.
6: Piccioni.
0: Ne era stato fatto anche un disco che aveva pure venduto, sai che i medici hanno un codice deontologico chiamato il giuramento di Ippocrate. Questa era la marcia di Esculapio, okay?
6: Figlio di Apollo.
0: Esatto.
6: È riconosciuto come dio della medicina.
0: È vero,
6: protettore
0: è vero.
6: Protettore degli infermi nella mitologia greca. La marcia di Esculapio. Fram, pra, para, para,
1: para, para, para, para, para. Sì. Partiti.
0: Va bene, allora, bravi, ci sono sono sempre tanti boomer e ci fa un sacco di piacere all'ascolto.
1: Oh, esperti di boomer, certo. Perché anche molti giovani che hanno vissuto determinate cose.
0: Va bene ragazzi, devo andare in reparto, seguitemi, andiamo a dare un'occhiata ai pazienti.

0: Abbracciami.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Ben trovati da Virginia Giacomin. Le sorelle scomparse nell'Aquilano, ritrovate a casa dello zio a Formia, in provincia di Latina. Fermate la madre, Valentina D'Acunto, e altre due persone. Sono accusate di sequestro. Si tratta del compagno e del padre della donna. Il blitz all'alba, poche ore dopo il ritrovamento delle ragazzine di 12 e 16 anni, che ora saranno affidate a un'altra struttura. Il padre ha avuto un crollo emotivo ed è stato ricoverato in ospedale. Il primo round di colloqui di alto livello tra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi. Le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana, nonostante le minacce di Trump di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative. Mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati. La crisi diplomatica tra Roma e Washington. Meloni e l'Italia non ci sono stati a difenderci contro l'Iran. Non va bene. Dopo il nuovo affondo di Trump, la Premier non replica più e manda i vice. Tajani e Salvini a ricevimento per il 4 luglio, festa nazionale americana, ospitata il 2 nei giardini di Villa Taverna. Crosetto sente exit. Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato al-Masri a una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale, è stata disposta anche, temporaneamente, la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili. Le elezioni presidenziali in Colombia. De La Espriella, sostenitore di Trump, vince di un soffio. La sinistra vuole il riconteggio. Il candidato di estrema destra avrebbe ottenuto il 49,7% dei voti. Il suo rivale, Ivan Cepeda, si è fermato al 48,7%. Parla di possibili brogli. Il mondiale di calcio, due pari per Uruguay Capoverde. L'Egitto batte la Nuova Zelanda 3-1. Alle 19, ora italiana, Argentina-Austria. Alle 23, Francia-Iraq. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101. R101.

0: stiamo lì a guardare gli altri, a goderci le partite degli altri, ma non abbiamo più visto l'Italia dai mondiali da quando? Da quando è successo qualcosa? 2014, l'ultima volta che abbiamo visto giocare gli azzurri, e poi cos'è successo? Sentiamo le vostre voci.
1: Buongiorno, banda, Vito da Bari.
0: Ciao, Vito.
1: Da Modugno, un paese vicino a Peppino. E io da quando ho smesso di fumare, l'Italia non gioca più i mondiali.
2: Compro una stecca io?
1: Non lo so.
0: Quindi non ha mai visto i mondiali?
3: Ma non, cioè, potevi andare avanti
0: da non fumatore,
3: cioè, per la tua salute noi non ci guidiamo gli azzurri.
2: Infatti non mi sembra il caso,
3: esatto,
0: pensi che la colpa si dà così in
3: sì
0: giro.
3: Sì, è colpa sua che ha smesso.
0: Dobbiamo trovare quindi quello è stato
3: colpevole in casus. Certo.
0: Esatto. 2014, Katy Perry non stava neanche con Orlando Bloom.
3: Ah, vedi,
0: calcolate questo.
2: Beh,
0: era in giro,
2: stavo
0: con
2: proprio calcolando quello.
0: World Tour.
2: È una delle prime cose che mi è venuta in mente.
3: Sì, chissà con chi stava nel 2014.
0: Ma è un'altra epoca quasi, eh. Parecchie vite sono cambiate drasticamente negli ultimi 12 anni.
3: Cristiano, 12 anni fa anche tu eri tutta un'altra cosa, eh.
2: Ammazza. In che senso?
3: Così era per dire.
4: No, io niente. Avendo i figli adolescenti, miglior termometro è quello lì. Nessuno dei due ha memoria. Forse Filippo a 4 anni qualche cosa la vedeva già, era attratto, però non.
0: Beh, Riccardo non ha mai visto un mondiale con i suoi figli, giusto?
2: No, perché il mio primo è del 14, appunto. Quindi no.
5: Cos'è? Però che fa 18 anni tuo figlio?
2: 18 anni mio figlio? Fai i calcoli, ne ha 12.
0: Ti hai chiesto quando farà 18 anni? Vuoi portartelo in giro a fare serata?
5: No, perché pensavo gli fai il regalo di 18 anni, il mondiale.
3: Sembriamo in ascensore, neanche alla radio.
5: Sì, veramente.
0: Abbiamo tante belle sorprese in realtà per i nostri amici quest'oggi.
4: Sì. No, vorrei
0: che arriveranno anzitempo.
3: Bene.
4: Stavo guardando i convocati per il mondiale del 2014. Alcune cose le avevo completamente rimosse. A parte Mattia Perin in porta.
2: Ah, dai.
4: Tra i difensori c'era Gabriel Paletta del Parma.
2: Paletta, certo, mi ricordo.
3: Ex vigile.
4: E centro. Dai centrocampisti Aquilani, Candreva, vabbè, De Rossi, Marchisio, Tiago Motta, Parolo c'era. Attaccanti Balotelli, Cassano.
0: Balotelli,
4: Cerci,
0: certo.
4: Insigne e Immobile.
0: Wow,
4: questi erano i 5 attaccanti in Brasile.
3: Però di Balotelli si ricorda anche il sindaco di New York, l'avete letto, no? Nei giorni scorsi. Lo ha citato.
0: Adesso
4: lo ricordiamo
0: abbiamo
4: anche agli amici ascoltatori.
3: Sì.
0: Adesso che vi abbiamo ricordato anche la formazione dell'Italia ai mondiali, da lì in poi che cosa è cambiato nelle vostre vite? Da quando l'Italia non è ai mondiali, cosa è successo?
1: Ciao banda, io non vedo i mondiali da quando è nata mia figlia, ecco. Che è 28 giugno 2014.
0: E lei, quindi.
1: Per lei l'Italia non è mai andata ai mondiali. Ciao ciao.
4: Ciao. Scusate, mi fanno notare che non ho citato Ignazio Abate, Matteo Darmian e Mattia De Sciglio.
0: Ah beh, adesso chi mondiale ti fa notare che
2: La regia.
4: La regia, sì.

0: capitare, noi non ce ne prendiamo le responsabilità, ma non deve succedere per riuscire a vincere la sfida, la battuta più brutta. I giudici sono pronti ad ascoltarvi, io semplicemente ho scoperto chi è il calciatore che più velocemente riesce a mettersi i calzoncini.
1: Yeah.
0: Messi.
1: Figuriamoci.
2: Ma ci sono già in elenco tutti gli amici, non tutti perché non ci stavano tutti, sono sempre moltissimi.
0: Davvero tantissimi anche oggi, grande partecipazione.
2: I selezionati, dai, sentiamo un pochino.
0: Il primo.
2: Dai.
0: Vai.
3: Buongiorno, sono Franco da Salerno.
0: Buongiorno. Ciao.
3: Sapete dirmi qual è il calciatore che si toglie i pantaloncini più presto?
0: Chi è?
3: Totti.
0: È giusto. Messi, Totti.
2: E se li becchi a metà strada rimangono con... vabbè. Niente,
0: che braghe calate come noi ai mondiali, insomma, tutto torna oggi.
2: Va bene, prendi sta battuta e buttala nel bidone che ha al posto del cuore il nostro
0: giusto.
2: Amico lì, ciao.
1: Riferimento Luigi. A quel brutta serata.
2: A quella brutta serata.
0: Sì. Secondo sfidante. Sì, sì, vai. Prego.
4: A proposito di calciatori, io conoscevo un portiere bravissimo a fare la pasta fatta in casa. Taglia la tela.
2: Taglia la tela.
5: Sì,
2: taglia la tela.
5: C'è il portiere.
6: Taglia la tela.
5: Il Napoli si chiama Taglia la tela.
0: Buffon lo conosci bene, immagino.
1: Io conosco anche quello che si toglie i pantaloncini immediatamente. Toldo.
2: Toldo.
5: Toldo.
6: Toldo. Oh, non ho capito le battute,
1: quello è normale.
0: Devi
1: allora
0: giudicarle. Allora, guarda, abbiamo anche un piccolo amico, questa è perfetta per te. Vai.
7: Sapete Natale una scimmia come canta?
0: Come canta?
7: Jungle bell, jungle bell, jungle all the way. Our finalist Riley, one and seven slay. E we wa, Lorenzo da Parma.
1: Bravo. Beh,
0: abbiamo avuto Michael Bublé ad aprire i mondiali in Canada. Ci sta anche la battuta su Jungle Bell.
2: Ha un inglese migliore di quell'arbitro che ha esordito l'altro giorno, giusto?
5: Sì, a un certo punto ha dovuto fare la comunicazione per dire che dopo revisione del VAR non gli veniva una parola, c'era quello, il giocatore accanto che lo guardava e rideva, non ti viene, insomma, vabbè, alla fine si è fatto capire, diciamo così.
0: Ma il campionato è ancora in atto e quindi sentiamo l'ultimo sfidante.
8: Ciao banda, a proposito di calciatori, no?
0: Sì.
8: Sapete qual è il calciatore più generoso?
0: Chi è?
8: Donadoni. Manno da Piacenza.
5: Boia.
0: A Natale, natalizia anche questa in realtà.
2: Aiuto, aiuto, aiuto.
1: È la nuova, giovane, fresca.
5: E insulsa da sempre.
2: Dai, ce n'è un'ultima.
0: Ah, c'è l'ultima, prego allora.
9: La figlia lumaca alla mamma lumaca. Mamma, esco. E la mamma, ok amore, fai la bava. Ciao Valeria da Napoli.
0: Napoli c'è, ragazzi.
1: Se la gioca con Donadoni.
2: Aiuto, aiuto.
6: Oh, ragazzi, io cerco di capire le battute che e sto anche cercando su internet.
2: Fatele spiegare da Cristian Vieri.
0: Ricordiamoci di non chiamare più Cassano per questo spazio, ecco, quantomeno. Però Gigi, è tutto nelle tue mani. Gigi Buffon.
1: Da numero uno non posso che dare il The Winner subito.
3: Buongiorno, sono Franco da Salerno.
0: Grande Franco.
3: Sapete dirmi qual è il calciatore che si toglie i pantaloncini più presto? Totti.
1: Fatto ridere,
0: Tanta, tanta roba ed è solo l'inizio della settimana, ragazzi, perché il Tortorella Challenge è una sfida che si ripete ogni giorno intorno alle 8 qui su R101. E allora siateci domani e tra poco viaggiamo nel tempo con il Bim Bum Boomer, quindi state con noi.

0: ormai da ben 12 anni manca all'appello nel grande campionato mondiale, e voi non avete visto i mondiali da quando? Puntini puntini, finite la frase.
1: Ero giovane, bello, mi stavo laureando proprio, mi sarei laureato dopo 10 giorni della finale dell'Italia, e soprattutto ero ancora fidanzato con la mia ex moglie, ma ancora lei non rompeva le c***e. Ciao Marco Milano.
2: Abbiamo trovato
0: la moglie, è iniziato,
3: fa fatica a rimuoverla questa, sì, questo dato, diciamo così. Sì, no, stavo pensando, anch'io mi sono laureato il giorno di una partita dell'Italia al mondiale.
2: Ah.
3: USA 94.
2: Dai.
3: Italia-Messico.
0: Quindi come sempre finì, negli Stati Uniti.
3: 1-1, okay. Gol di Massaro, c'era il portiere del Messico con tutte delle divise stranissime. Gli appassionati se lo ricorderanno.
4: Vedo che hai studiato, quel
2: giorno. Non ricordo nessuno.
0: Attenzione, alla banda di Area 101 è arrivato.
3: Aia.
0: Later misterioso, sappiamo solo che si chiama L.Benfi.
3: Ecco,
5: sì, io mio amichetto Ciccio Gamer, che stiamo facendo questa società. Allora, io sono un po' arrabbiato perché non so se lo sapete.
0: Cosa?
5: Sì. L'Italia non partecipa al mondiale.
4: Ma va, è un'ultima ora proprio.
5: Così abbiamo fatto tutto per far penalizzare le altre squadre. Io e il mio amico Ciccio Gamer abbiamo puntato un laser in faccia al portiere del culo Sao.
4: Ma povero
2: del culo Sao.
4: Ma no, ne ha presi 7 infatti.
5: Non hanno chiamato il mio amico Cassano. E per questo mi sono arrabbiato parecchio.
0: Lei conosce Cassano?
5: Sì, mi ha mandato anche un messaggio.
6: Io non mi credevo che eri tu Lino Banfi.
5: Non sei altro. C'è la Spagna al mondiale e non ci vedo niente di meno. C'è la Colombia, mi ricordo Bogotà. Non sei stata a Bogotà? No.
0: Che la Germania però svela la sua identità.
5: C'è la Germania e tutto sembra perfetto. C'è Panama. E allora mi sta stretto. Che sto fatto la battuta proprio
0: per bella questa. Stretto.
5: C'è Capo Verde e non c'è la squadra italiana.
4: Sì.
5: Mi viene da dire porca puttana. Ci sono tutte, manca la Puglia e il Sud Tirolo. A questo punto, se dobbiamo vedere i palloni, guardiamo quelle di Benita Torioli.
6: Lo sapevo.

0: È la variante de che bello l'odore del napalm al mattino. Lei che bella questa canzone al mattino. Lei
1: è vero, ci sta.
0: È vero, ci sta. Il boom boom
1: più del napalm.
0: Ah, ci siamo, siete in tanti ed era evidente a rispondere esattamente alle due domande. Alla prima tutti, alla seconda un po' meno, che vi avevo posto un istante fa dandovi questo indizio.
2: Buongiorno, Radio Nertucci, febbre?
3: 39.
2: Via la coscetta di pollo, facciamo la peletta oggi, vero ragioniere?
4: Buongiorno professore.
2: Buongiorno, come andiamo signora Paoloni?
3: Male.
2: Vede che migliora? Ieri ha detto malissimo. Buongiorno, ah! Si alzi, stia comoda, chiuda la porta però. Che culone bianco che ha.
1: Viene anche subito voglia di rivederli certi film.
0: Certo, sì, il dottore in rassegna, questa pellicola del 1969. Vi abbiamo chiesto chi era la

0: così boomer, ma questa era facile, Paolo.
1: Dai, lo so, le faccio facili e poi mi butto lì la cosa in più. Dimmi.
2: Però cognome,
1: cognome l'ha sbagliata.
3: Il medico della mutua ha detto sordi. Ragazzi, io non ho ascoltato le domande, mi ero un attimino distratta, ma come ho sentito, rispecchiava la sanità dell'Italia dell'epoca, detto sarà il medico della mutua, Alberto Sordi. E Wiwa, Assunta d'Avellino.
4: Professor dottor Guido Tersilli, primario della clinica Villa Celeste, convenzionata con la mutua.
1: Bravo.
4: Ciao banda.
2: Ciao.
1: Poi.
5: Buongiorno banda, Roberto da Roma. Era Alberto Sordi, il primo film era il medico della mutua, il secondo era professor Guido Tersilli, primario della clinica Villa Celeste, convenzionata con le mutue.
2: Ah beh, ma è un professionista.
1: Sì, sembra un titolo da Bert Müller, il secondo.
6: È vero.
1: Poi.
7: Era forse l'attore
8: Alberto Sordi
7: in
8: dottor Guido Tersilli.
7: Ciao Fabrizio Raffaella.
1: Dove siete? In ospedale. Rispondeva il paziente. Vabbè, Alberto Sordi era facilissimo e questo l'avete beccato. Nelle tante caratterizzazioni sue andava spesso a denunciare anche dei cliché italiani, non il vigile, l'italiano che anche solo con una divisa poi si investe di chissà quale potere. Nell'americano a Roma, il fascino subito di un'America che non era esattamente quella attuale. E poi nel medico della mutua, il primo film, e poi nel quale era un medico semplice della mutua che aveva come cinico, aveva come obiettivo quello di reclutare più pazienti possibili perché questi gli riconoscevano un pro quota per
2: sì,
1: il suo stipendio.
2: Così esatto. Anche oggi.
1: Poi fa carriera, diventa ancora più cinico, diventa primario. E lì a quel punto la sanità, il conflitto tra quella pubblica e quella privata, anche lì è cambiato tutto.
2: È tutto, si studia la storia dell'Italia l'importante, con i suoi film.
1: L'importante era tenere lì i solventi e mandare a casa i mutuati. E vi voglio far sentire quest'ultimo breve pezzo che è emblematico in tal senso.
9: È molto che lei soffre di ulcera gastrica?
10: Saranno almeno 6 anni.
9: Sì.
10: Recentemente ho avuto delle emorragie.
9: Sì.
10: Il dottor Teroni ha fatto le analisi.
9: Sì.
10: E mi ha convinto
9: di tornarsene a casa.
10: No, professore, di farmi operare.
9: E va bene.
11: Il signore ha chiesto una camera a pagamento.
9: E perché non deve dire subito le cose?
11: Parlare.
9: Il dottor Perone ha ragione, lei saggiamente segue i consigli del suo medico, ma lo sa che c'è uno scattino fra quello che mi dà la mutua e la retta?
10: Sì, lo so. Ma pazienza, pagherò la differenza. Quando si sta male non bisogna badare all'economia.
9: Complimenti, bravo. È così che deve parlare un paziente. Bravo, signore e signore.
11: Grisenti.
9: Addio, Grisenti. Fai lasciare un deposito. Saluto, professor! A noi! Ma chi è?
11: Un nevrotico, un nostalgico.
9: E legati gli abbraccio.
1: Cioè, il nostalgico che dice a noi legategli le braccia. Bene, abbiamo così celebrato.
6: Abbiamo
1: sì.
6: sentito anche la musica.
1: Ah, la musica,
6: di
1: sì, la musica.
6: Piccioni.
1: Ne era stato fatto anche un disco che aveva pure venduto. Sai che i medici
2: prima
1: hanno.
2: Colonna sonora.
1: Hanno un codice deontologico chiamato il giuramento di Ippocrate. Questa era la marcia di Esculapio, okay.
6: Figlio di Apollo.
1: Esatto.
6: È riconosciuto come dio della medicina.
1: È vero, è vero.
6: Protettore degli infermi nella mitologia greca. La marcia di Esculapio. Fram, fra, para.
2: Partiti.
1: Va bene, allora, bravi, ci sono sempre tanti boomer e ci fa un sacco di piacere all'ascolto.
2: Oh, esperti di boomer,
1: certo.
2: Perché anche molti giovani che hanno vissuto determinate cose.
1: Va bene ragazzi, devo andare in reparto, seguitemi, andiamo a dare un'occhiata ai pazienti.

0: anche se la competizione sportiva a cui potremmo, di cui potremmo parlare, la World Naked Bike, cioè i pedali, quelli che pedalano nudi in Inghilterra.
1: Ah, sì. Ah.
0: Ci tocca parlare di mondiali. Quindi, anche se l'Italia è fuori.
1: Sono tutte biciclette maschili praticamente.
2: Alla bersagliera.
0: Ecco. Esatto.
3: Il problema Bene. È cosa ti cade nella catena.
0: Il World Naked Bike Ride, ma ci sono i mondiali. C'è Cristiano Militello che le sa tutte sui mondiali.
1: Ma tutte no, ma insomma proviamo a dare qualche curiosità mentre si sta un po' dipanando l'edizione adesso, 2026. Ricordiamo che la prossima sarà l'edizione del centenario, no? Perché il primo mondiale è 1930 in Uruguay. Tanto fa discutere il numero di squadre di quest'anno, ben 48, mentre per quella prima edizione in Uruguay le squadre invitate erano solo 16, quindi un terzo del numero attuale, ma arrivarono in Uruguay solamente in 13. Perché? Allora, il Giappone e il Siam, già fa ridere Siam, no, Thailandia,
3: certo,
1: rinunciarono a un certo punto.
0: Era troppo lontano.
1: Ci ripensarono.
0: Anche l'Italia una volta non andò ai mondiali perché era troppo lontano.
3: Una volta, tante volte non andò ai mondiali.
1: No, allora l'Italia non partecipò a quell'edizione perché ci fu uno scandalo che tipo il presidente della federazione fu trovato in un bordello.
2: Strano, ma sai che non l'avrei mai detto. Allora,
3: adesso invece è tutta la squadra.
1: Va bene, no, invece è singolare il caso dell'Egitto che non arrivò perché partirono in nave dall'Egitto per andare a Marsiglia per la coincidenza, un transatlantico che doveva andare poi in Uruguay. Ma causa tifone, poveracci, persero la coincidenza. Cioè arrivarono a Marsiglia mentre stava partendo il transatlantico che ospitava 4 squadre europee, alcuni arbitri della competizione, partirono. Allora, pensate,
0: i calciatori, pensa i fan.
1: I tifoni dei tifosi. Va bene, pensate allora alla Francia. Il primo marcatore di quel mondiale fu un francese, Lucien Laurent, che giocava nella squadra aziendale della Peugeot insieme ad altri 4 nazionali.
0: Ma dai,
1: chiudo con questa curiosità. Tu, Peppino, se no io vado avanti fino a prendere Procio.
3: Vai.
1: Il primo cartellino rosso fu di un peruviano che si chiamava Placido, mica tanto Placido perché spezzò una gamba a un rumeno.
3: È fuori ancora adesso, vero? Sì, è sospeso ancora adesso.
1: In galera ancora adesso. Curioso anche il cognome di quello che fu il capocannoniere di quel mondiale 1930, l'argentino Stabile, che segnò 8 gol, ma segnò 8 gol in 4 partite che furono le uniche 4 sue partite della nazionale.
0: Ma dai,
1: non aveva
0: grande.
1: Mai giocato prima e non giocò mai più dopo. Quindi Stabile è un corner, lui.
3: Esatto.
1: Precario, insomma, poi Stabile poi è diventato una leggenda del calcio argentino perché vinse 6 Coppe America da allenatore, però poi
3: favoloso
1: nel dopoguerra.
3: Bello, starei ad ascoltarti per ore, ma Proce arriva e quindi
0: però in questo periodo di mondiali Cristiano Militello ci porterà tanti aneddoti legati proprio ai campionati.

0: R101, dammi il regalo!
1: Per un pelo, per un pelo.
2: La più veloce che è riuscita a arrivare qua e strappare il numero uno è lei. La sentiamo già. Alice da Genova, ciao Alice, sei tu!
3: Ciao a tutti, buongiorno.
1: Ciao,
4: buongiorno.
3: Sono contentissima.
2: Un bel lunedì.
3: Credere. Sì, mamma mia, iniziamo a strabene la settimana.
2: Alla grande, con il doppio album, gli anni degli 883.
3: Oddio.
2: Davvero
3: grazie,
2: bello.
3: Grazie
2: qua
3: mille.
2: Ti invidiano in tantissimi. Max Pezzali
3: posso
2: stesso.
3: Immaginare. Mamma mia, io guarda, lo amo, sono cresciuta con lui, con le sue canzoni.
4: Grazie.
3: E quindi per me.
4: Sì.
2: ne abbiamo due di Max qua,
1: sì,
2: la banda
1: Pezzalis,
2: di Alice 101.
1: Anche sì. Da Firenze, ciao, da Livorno, dove sei tu?
4: Sì, ciao, sì. No, va bene, credo di sì. Beh,
1: esatto. Sei contenta?
3: Da morire, grazie mille.
2: Direi che si sente.
4: Vuoi vincere anche l'album di Repetto?
5: No. Una cosa per volta.
3: Vi dirò.
5: C'è un'altra cosa da svolgere adesso, che è quella che dà la possibilità alla nostra Alice di portarsi a casa anche i gadgets di R101, tra i quali questa bellissima novità, la radio Bluetooth di
2: R101. Sì.
5: La cassa Bluetooth di R101, che ti permette di ascoltare la nostra musica anche in quel modo.
6: E per fare questo devi indovinare quanti fagioli ci sono.
4: No,
6: non è questo il gioco.
2: Ce ne da 1 a 16.
5: Ecco. Allora,
2: devi beccare un numero con tre possibilità.
5: Esatto, Chiara ha davanti a sé questa jingle machine, questa tastiera numerata, dall'1 al 16. Sotto uno solo di questi numeri si cela questo effetto. Ok. E tu lo devi trovare.
3: Speriamo,
5: con tre tentativi a disposizione, dai.
3: Ok.
2: Vai Alice.
3: Dall'1 al 16.
2: Esatto.
5: Sì.
3: Ok, allora 13.
2: Numero 13.
1: Oi, fantastico guerriero.
2: Kenny Guerriero.
1: Niente
5: da fare. Niente da fare. Poi?
3: Ai ai ai. Allora, 3.
5: 3.
2: Sentiamola tutta però Alice.
1: Parte anche l'episodio.
5: Basta.
2: Scusate, l'ho fatta ripartire.
5: Era in loop. Poi l'ultimo, concentrati.
3: Poi l'ultimo, 9.
5: Attenzione.
2: Andiamo col 9.

0: L'avrei ascoltata tutta anche questa. Non era dedicata a te, però, no, chiaramente, vabbè, Alice.
1: Peccato, senti, ma Alice,
2: è così simpatica.
1: Sono contenta comunque.
0: Eh beh, vabbè, comunque ti porti a casa il doppio album degli 883.
3: Cosa sono quelle sono facce contenti. Compassionevoli?
2: Ma io sarei
0: che noi vorremmo sempre dare l'unplane di regali.
4: Ma Dax, scusa.
5: Sì.
4: Che facciamo? Diamo un'altra possibilità.
5: Dai, io è stata simpatica, direi di sì. Dai.
4: Facciamo.
5: Sì.
4: Facciamo.
0: Dai, vai, Alice, dai. Un'ultima allora, possibilità.
4: Aspetta.
1: Sì.
4: Aspetta. Come si chiama il nostro gruppo?
5: Sì.
4: Il mio fratello.
1: La banda.
4: No.
1: Ah, no.
0: Gli 883.
4: Quindi.
5: Attenzione.
0: Numero 8, oddio. Proviamo.
4: Sì. Come ha fatto?
3: Allora, prova a immaginare.
0: Deve essere il 3 anche.
4: No, prova a immaginare se faceva 8, 8, 16.
1: Appunto, e poi altri 3.
5: E invece è stata brava. Sei un mito, per noi sei un mito.
1: Bene.
0: Grande Alice.
1: Grazie.
0: Proprio fortunatissima.
1: Contenta.
3: Mi fate schifo, veramente. Scherzo, dai Alice, siamo molto contenti. Poi a Genova vale doppio, grande regalone.
1: È vero.
3: Doppio regalone.
1: Mi chiederanno di prestarlo, manine corte,
3: brava,
1: e anche morta.
3: Brava.
0: Alice, cosa fai di bello a Genova?
1: Io lavoro in un ufficio postale.
4: Dai.
0: Non spedire per sbaglio.
5: Quindi era raccomandata. In effetti era raccomandata.
4: Sì, quindi non te lo spediamo, te lo vieni a prendere.
1: Esattamente.
0: È stato di manica larga il nostro Max Pezzali oggi, ma siamo contenti per te, Alice. Chiudiamo con l'ufficializzazione. Dovrai live dirci R101, dammi il regalo.
1: Va benissimo.
0: Prego!
1: Fatevi le orecchie! R101, dammi il regalo!
0: Aspetta che è partito di tutto! Va bene!

0: stiamo lì a guardare gli altri, a goderci le partite degli altri, ma non abbiamo più visto l'Italia dai mondiali da quando? Da quando è successo qualcosa? 2014, l'ultima volta che abbiamo visto giocare gli azzurri, e poi cos'è successo? Sentiamo le vostre voci.
1: Buongiorno, banda, Vito da Bari.
0: Ciao Vito.
1: Da Modugno, paese vicino a Peppino. E io da quando ho smesso di fumare, l'Italia non gioca più i mondiali.
2: Compro una stecca IVA?
1: Non lo so.
0: Quindi non ha mai visto i mondiali?
3: Ma non potevi andare avanti
4: bella sigaretta
0: da non fumatore,
3: cioè, per la tua salute noi non ci vediamo gli azzurri.
2: Infatti non mi sembra il caso,
3: esatto,
0: pensa che la colpa si dà così in giro.
3: Sì, sì, è colpa sua che ha smesso.
0: Dobbiamo trovare quindi quello è stato
3: colpevole in casus.
0: Esatto. 2014, Katy Perry non stava neanche con Orlando Bloom.
3: Ah, vedi,
0: calcolate questo.
2: Beh,
0: in giro con
2: proprio calcolando quello
0: World Tour.
2: È una delle prime cose che mi è venuta in mente.
3: Sì, chissà con chi stava nel 2014.
0: Ma è un'altra epoca quasi, eh. Parecchie vite sono cambiate drasticamente negli ultimi 12 anni.
3: Cristiano, 12 anni fa anche tu eri tutta un'altra cosa, eh.
2: Ammazza.
4: In che senso?
3: Così era per dire.
4: No, io niente. Avendo i figli adolescenti, miglior termometro è quello lì. Nessuno dei due ha memoria. Forse Filippo a 4 anni qualche cosa la vedeva già, era attratto, però non.
0: Beh, Riccardo non ha mai visto un mondiale con i suoi figli, giusto?
2: No, perché il mio è il primo è del 14, appunto. Quindi no.
5: Cos'è? Però che fa 18 anni tuo figlio?
2: 18 anni mio figlio? Fai i calcoli, ne ha 12.
0: Ti hai chiesto quando farà 18 anni? Vuoi portartelo in giro a fare serata?
5: No, perché pensavo gli fai il regalo di 18 anni il mondiale.
3: Sembriamo in ascensore, neanche alla radio.
5: Sì, veramente.
0: Abbiamo tante belle sorprese in realtà per i nostri amici quest'oggi.
4: Sì. No, vorrei
0: che arriveranno anzitempo.
3: Bene.
4: Stavo guardando i convocati per il mondiale del 2014. Alcune cose le avevo completamente rimosse. A parte Mattia Perin in porta.
2: Ah, dai.
4: Tra i difensori c'era Gabriel Paletta del Parma.
2: Paletta, certo, mi ricordo.
3: Ex vigile.
4: E centro. Dai centrocampisti Aquilani, Candreva, vabbè, De Rossi, Marchisio, Tiago Motta, Parolo c'era. Attaccanti Balotelli, Cassano.
0: Balotelli,
4: Cerci, Insigne e Immobile.
0: Wow,
4: questi erano i 5 attaccanti in Brasile.
3: Però di Balotelli si ricorda anche il sindaco di New York, l'avete letto, no? Nei giorni scorsi. Lo ha citato.
0: Adesso
4: ricordiamo
0: che
4: anche agli amici ascoltatori.
3: Sì.
0: Adesso che vi abbiamo ricordato anche la formazione dell'Italia ai mondiali, da lì in poi che cosa è cambiato nelle vostre vite? Da quando l'Italia non è ai mondiali, cosa è successo?
6: Ciao banda, io non vedo i mondiali da quando è nata mia figlia, ecco. Che è 28 giugno 2014.
0: E lei, quindi.
6: Per lei l'Italia non è mai andata ai mondiali. Ciao ciao.
4: Ciao. Scusate, mi fanno notare che non ho citato Ignazio Abate, Matteo Darmian e Mattia De Sciglio.
0: Ah beh, adesso chi mondiale ti fa notare? Che...
2: La regia.
4: La regia, sì. Sì.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Ritrovate ieri sera a Formia, Latina, le due sorelline scomparse 15 giorni fa dalla casa famiglia in Abruzzo. Erano a casa di una signora di 80 anni, una parente della mamma. Fermati la madre, il compagno e il nonno per sequestro di persona. Le giovani si trovano ora in una località protetta. Trump in esclusiva a TGCOM 24 è tornato ad attaccare Meloni. Si è comportata male nei confronti di chi ha speso miliardi per la vostra difesa. Sono deluso non solo dall'Italia, ma da tutta la NATO. Il presidente americano non ha escluso il ritiro degli Stati Uniti dall'Alleanza Atlantica. Concluso il primo round di colloqui tra Stati Uniti e Iran in Svizzera, i mediatori di Pakistan e Qatar hanno riferito di incoraggianti progressi nonostante le continue minacce di Trump. Soddisfatto anche il ministro iraniano Araghchi, i negoziati continueranno per tutta la settimana. In Libia, condannato a 7 anni e 4 mesi di carcere l'ex comandante del carcere di Mitiga al-Masri per aver violato i diritti dei detenuti. Nel gennaio 2025 l'Italia lo aveva scarcerato, rimpatriandolo e sottraendolo alla richiesta d'arresto della Corte Penale Internazionale. La Colombia vira a destra. Il filo trampiano Abelardo de la Espreia ha vinto di misura le elezioni presidenziali, sconfiggendo il rivale Ivan Cepeda. Ma la sinistra ha evocato brogli e chiesto il riconteggio dei voti. Ora parola ai giudici. Mondiali di calcio, Spagna valanga 4-0 sull'Arabia Saudita. Altro pareggio per Capoverde, 2-2 contro l'Uruguay. Ora sogna la qualificazione. Delude ancora il Belgio, fermato sullo 0-0 dall'Iran. 3-1 dell'Egitto sulla Nuova Zelanda. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: È la variante de che bello l'odore del napalm al mattino. Lei che bella questa canzone al mattino. Lei
1: è vero, ci sta.
0: È vero, ci sta. Il boom boom boom.
1: Più del napalm.
0: Ah, ci siamo, siete in tanti ed era evidente a rispondere esattamente alle due domande. Alla prima tutti, alla seconda un po' meno, che vi avevo posto un istante fa dandovi questo indizio.
2: Buongiorno, Radio Nertucci, febbre?
3: 39.
2: Via la coscetta di pollo, facciamo la peletta oggi, vero ragioniere?
4: Buongiorno professore.
2: Buongiorno, come andiamo signora Paoloni?
3: Male.
2: Vede che migliora? Ieri ha detto malissimo. Buongiorno, ah! Si alzi, stia comoda, chiuda la porta però. Che culone bianco che ha.
1: Viene anche subito voglia di rivederli certi film.
0: Certo, sì, il dottore in rassegna in questa pellicola del 1969. Vi abbiamo chiesto chi era l'attore del quale oggi ricorre l'anniversario della nascita, nato a Roma il 15 giugno del 1920, e poi tra i suoi tanti personaggi qual era questo in particolare, nome e cognome di questo medico che poi è diventato primario nel film successivo dell'anno dopo. Sentiamo cosa avete detto.
1: Luis Adunto.
5: Dai. Vai. Alberto Sordi con il dottor Guido Terlizzi, il medico della mutua. Anche se non sono così boomer, ma questa era facile, Paolo.
0: Dai, lo so, le faccio facili e poi vi butto lì la cosa in più. Dimmi.
6: Però
1: cognome, sbagliato.
0: Il cognome l'ha sbagliata.
5: Il medico della mutua, Alberto Sordi. Ragazzi, io non ho ascoltato le domande, mi ero un attimino distratta, ma come ho sentito, rispecchiava la sanità dell'Italia dell'epoca, detto sarà il medico della mutua, Alberto Sordi. E Wiwa, Assunta d'Avellino.
1: Bravo, è lui, Assunta.
7: Professor, dottor Guido Tersilli, primario della clinica Villa Celeste, convenzionata con la mutua.
0: Bravo.
7: Ciao, banda.
1: Ciao.
0: Poi.
8: Buongiorno banda, Roberto da Roma. Era Alberto Sordi, il primo film era il medico della mutua, il secondo era professor Guido Tersilli, primario della clinica Villa Celeste, convenzionata con le mutue.
1: Ah beh, ma un professionista.
0: Sì, sembra un titolo da Bert Müller, il secondo.
6: È vero.
0: Poi.
9: Era forse l'attore.
10: Alberto Sordi.
9: In.
10: Dottor Guido Tersilli.
9: Ciao Fabrizio Raffaella.
0: Dove siete?
9: Ciao.
0: In ospedale. Rispondeva il paziente. Vabbè, Alberto Sordi era facilissimo e questo l'avete beccato. Nelle tante caratterizzazioni sue andava spesso a denunciare anche dei cliché italiani, non il vigile, l'italiano che anche solo con una divisa poi si investe di chissà quale potere. Nell'americano a Roma, il fascino subito di un'America che non era esattamente quella attuale. E poi nel medico della mutua, il primo film, e poi nel quale era un medico semplice della mutua che aveva come cinico, aveva come obiettivo quello di reclutare più pazienti possibili perché questi gli riconoscevano un pro quota per
1: sì,
0: il suo stipendio. Esatto.
1: Anche oggi.
0: Poi fa carriera, diventa ancora più cinico, diventa primario. E lì a quel punto la sanità, il conflitto tra quella pubblica e quella privata, anche lì è cambiato tutto.
1: È tutto, si studia la storia dell'Italia con i suoi film.
0: L'importante era tenere lì i solventi e mandare a casa i mutuati. E vi voglio far sentire quest'ultimo breve pezzo che è emblematico in tal senso.
11: È molto che lei soffre di ulcera gastrica?
12: Saranno almeno 6 anni.
11: Sì.
12: Recentemente ho avuto delle emorragie.
11: Sì.
12: Il dottor Teroni ha fatto le analisi.
11: Sì.
12: E mi ha convinto
11: di tornarsene a casa.
12: No, professore, di farmi operare.
11: E va bene.
13: Signore, ha chiesto una camera a pagamento.
11: E perché non deve dire subito le cose? Il dottor Perone ha ragione, lei saggiamente segue i consigli del suo medico, ma lo sa che c'è uno scattino fra quello che mi dà la mutua e la retta?
12: Sì, lo so. Ma pazienza, pagherò la differenza. Quando si sta male non bisogna badare all'economia.
11: Complimenti, bravo. È così che deve parlare un paziente. Bravo, signore e signore.
13: Grisenti.
11: Addio, Grisenti. Fai lasciare un deposito. Saluto, professore! A noi! Ma chi è?
13: Un nevrotico, un nostalgico.
11: E legati gli abbraccia.
0: Cioè, il nostalgico che dice a noi legategli le braccia. Bene, abbiamo così celebrato.
6: Abbiamo
0: sì.
6: sentito anche la musica.
0: Ah, la musica, sì, la musica.
6: Piccioni.
0: Ne era stato fatto anche un disco che aveva pure venduto, sai che i medici
1: prima
0: hanno.
1: Colonna sonora.
0: Hanno un codice deontologico chiamato il giuramento di Ippocrate. Questa era la marcia di Esculapio, okay.
6: Figlio di Apollo.
0: Esatto.
6: È riconosciuto come dio della medicina.
0: È vero, è vero.
6: Protettore degli infermi nella mitologia greca. La marcia di Esculapio. Fram, pra, para,
1: sì. Partiti.
0: Va bene, allora, bravi, ci sono sono sempre tanti boomer e ci fa un sacco di piacere all'ascolto.
1: Oh, esperti di boomer, certo. Perché anche molti giovani che hanno vissuto determinate cose.
0: Va bene ragazzi, devo andare in reparto, seguitemi, andiamo a dare un'occhiata ai pazienti.

0: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
1: What?

0: anche se la competizione sportiva di cui potremmo parlare, la World Naked Bike, cioè quelli che pedalano nudi in Inghilterra.
1: Ah, sì.
0: Ci tocca parlare di mondiali. Quindi, anche se l'Italia
2: sono tutte
0: fuori.
2: Biciclette maschili praticamente.
3: Alla bersagliera.
0: Ecco. Esatto.
1: Il problema è cosa ti cade nella catena.
0: World Naked Bike Ride, ma ci sono i mondiali, c'è Cristiano Militello che le sa tutte sui mondiali.
2: Ma tutte no, ma insomma proviamo a dare qualche curiosità mentre si sta un po' dipanando l'edizione adesso 2026. Ricordiamo che la prossima sarà l'edizione del centenario, no? Perché il primo mondiale è 1930 in Uruguay. Tanto fa discutere il numero di squadre di quest'anno, ben 48, mentre per quella prima edizione in Uruguay le squadre invitate erano solo 16, quindi un terzo del numero attuale, ma arrivarono in Uruguay solamente in 13. Perché? Allora, il Giappone e il Siam, già fa ridere Siam, Thailandia,
1: certo,
2: rinunciarono a un certo punto.
0: Era troppo lontano.
2: Perché
0: l'Italia una volta non andò ai mondiali perché era troppo lontano.
1: Una volta, tante volte non andò ai mondiali.
2: No, allora l'Italia non partecipò a quell'edizione perché ci fu uno scandalo che tipo il presidente della federazione fu trovato in un bordello.
3: Strano, ma sai che non l'avrei mai detto.
1: Adesso invece è tutta la squadra.
2: Va bene, no, invece è singolare il caso dell'Egitto che non arrivò perché partirono in nave dall'Egitto per andare a Marsiglia per la coincidenza, un transatlantico che doveva andare poi in Uruguay. Ma causa tifone, poveracci, persero la coincidenza. Cioè arrivarono a Marsiglia mentre stava partendo il transatlantico che ospitava 4 squadre europee, alcuni arbitri della competizione, partirono. Allora, pensate,
0: i calciatori, pensa i fan.
2: I tifoni dei tifosi. Va bene, pensate allora alla Francia. Il primo marcatore di quel mondiale fu un francese, Lucien Laurent, che giocava nella squadra aziendale della Peugeot insieme ad altri 4 nazionali. Chiudo con questa curiosità, tu Peppino, se no io vado avanti fino a prendere approccio.
1: Vai.
2: Il primo cartellino rosso fu di un peruviano che si chiamava Placido, mica tanto Placido, perché spezzò una gamba a un rumeno.
1: È fuori ancora adesso, vero? Sì, è sospeso ancora adesso.
2: È in galera ancora adesso. Curioso anche il cognome di quello che fu il capocannoniere di quel mondiale 1930, l'argentino Stabile, che segnò 8 gol, ma segnò 8 gol in 4 partite che furono le uniche 4 sue partite della nazionale.
0: Ma dai,
2: non aveva
0: grande.
2: Mai giocato prima e non giocò mai più dopo. Quindi Stabile è un corner,
1: esatto.
2: Precario, insomma, poi Stabile è poi diventato una leggenda del calcio argentino perché vinse 6 Coppe America da allenatore, però poi
1: favoloso
2: nel dopoguerra.
1: Bello, starei ad ascoltarti per ore, ma Proce arriva e quindi.
0: Però in questo periodo di mondiali Cristiano Militello ci porterà tanti aneddoti legati proprio ai campionati.

0: R101, dammi il regalo!
1: Per un pelo, per un pelo.
2: La più veloce che è riuscita a arrivare qua e strappare il numero uno è lei, la sentiamo già. Alice da Genova, ciao Alice, sei tu!
3: Ciao a tutti, buongiorno.
1: Ciao,
4: buongiorno.
3: Sono contentissima.
2: Un bel lunedì.
3: Credere. Sì, mamma mia, iniziamo a strabene la settimana.
2: Alla benissimo. Grande con il doppio album Gli anni degli 883.
3: Oddio.
2: Davvero grazie, bello, grazie qua mille. Ti invidiano in tantissimi. Max Pezzali
3: posso
2: stesso.
3: Immaginare. Mamma mia, io guarda, lo amo, sono cresciuta con lui, con le sue canzoni.
1: Grazie.
3: E quindi per me.
4: Sì, sì.
2: Ne abbiamo due di Max qua,
1: sì,
2: la banda di Ale 101.
1: Anche sì. Da Firenze, ciao, da Livorno, dove sei tu?
4: Sì, ciao, sì. No, va bene, credo di sì. Beh,
1: esatto. Sei contenta?
3: Da morire, grazie, grazie mille.
2: Direi che si sente.
4: Vuoi vincere anche l'album di Repetto?
1: No.
5: Una cosa per volta.
3: Vi dirò.
5: C'è un'altra cosa da svolgere adesso, che è quella che dà la possibilità alla nostra Alice di portarsi a casa anche i gadget di R101, tra i quali questa bellissima novità, la radio Bluetooth di
2: R101.
5: La cassa Bluetooth di R101, che ti permette di ascoltare la nostra musica anche in quel modo.
4: E per fare questo devi indovinare quanti fagioli ci sono.
5: No,
4: non è questo il gioco.
5: No, non sono.
2: Beh, diciamo
5: fagioli.
2: Che ce ne da 1
4: nuovo.
2: A 16.
5: Ecco. Allora,
2: devi beccare un numero con 3 possibilità.
5: Esatto, Chiara ha davanti a sé questa jingle machine, questa tastiera numerata, dall'1 al 16. Sotto uno solo di questi numeri si cela questo effetto. Ok. E tu lo devi trovare.
3: Speriamo,
5: con 3 tentativi a disposizione, dai.
3: Ok.
2: Vai Alice.
3: Dall'1 al 16.
2: Esatto.
5: Sì.
3: Ok, allora 13.
5: 13.
2: Numero 13.
1: Oi, fantastico guerriero.
2: Kenny guerriero.
1: Niente
5: da fare. Niente da fare.
3: Ai ai ai. Allora, 3.
5: 3.
2: Sentiamola tutta però Alice.
1: Parte anche l'episodio.
5: Basta.
2: Scusate, l'ho fatta ripartire.
5: Era in loop. Poi l'ultimo, concentrati.
3: Poi l'ultimo, 9.
5: Attenzione.
2: Siamo col 9.

0: L'avrei ascoltata tutta, anche questa. Non era dedicata a te, però, no, chiaramente, vabbè, Alice.
1: Senti, ma Alice,
2: è così simpatica. Sono contenta comunque.
0: Eh beh, vabbè, comunque ti porti a casa il doppio album degli 883.
3: Cosa sono quelle facce compassionevoli?
1: Ma io sarei
0: anche. Noi vorremmo sempre dare l'amplane di regali.
4: Max, scusa.
5: Sì.
4: Che facciamo? Diamo un'altra possibilità.
5: Dai, io è stata simpatica, direi di sì. Dai.
4: Facciamo?
5: Sì.
4: Facciamo.
0: Dai, vai, l'ultima. Alice, dai. Un'ultima allora, possibilità.
4: Aspetta.
2: Sì.
4: Aspetta. Come si chiama il nostro gruppo?
5: Sì.
4: Il mio fratello.
2: La banda.
4: No.
2: Ah, no.
0: Gli 883.
4: Gli 883.
5: Quindi?
0: Otto.
5: Attenzione.
0: Numero 8, oddio, proviamo.
4: Sì. Come ha fatto?
0: Così.
3: Allora, prova a immaginare.
0: Deve essere il 3 anche.
1: No, prova a immaginare se faceva 8, 8, 16.
2: E poi altri 3.
5: E invece è stata brava. Sei un mito, oh, per noi sei un mito.
2: Bene.
0: Grande Alice.
2: Grazie.
0: Proprio fortunatissima.
2: Contenta.
3: Mi fate schifo veramente. Scherzo, dai Alice,
0: lo
3: siamo molto contenti. Poi a Genova vale doppio, grande regalone.
2: È vero.
3: Doppio
2: e mi
3: regalone.
2: Mi chiederanno di prestarlo manine corte,
3: brava,
2: e anche morta.
3: Brava.
0: Corto. Alice, cosa fai di bello a Genova?
2: Io lavoro in un ufficio postale.
4: Dai.
0: Non spedire per sbaglio.
5: Quindi era raccomandata. In effetti era raccomandata.
1: Sì, quindi non te lo spediamo, te lo vieni a prendere.
2: Esattamente.
0: Ciao. È stato di manica larga il nostro Max Pezzali oggi, ma siamo contenti per te, Alice. Chiudiamo con l'ufficializzazione. Dovrai live dirci R101, dammi il regalo.
2: Va benissimo.
0: Prego!
2: Fatevi le orecchie! R101, dammi il regalo!
0: Aspetta che è partito di tutto! Va bene!

0: stiamo lì a guardare gli altri, a goderci le partite degli altri, ma non abbiamo più visto l'Italia dai mondiali da quando? Da quando è successo qualcosa? 2014, l'ultima volta che abbiamo visto giocare gli azzurri, e poi cos'è successo? Sentiamo le vostre voci.
1: Buongiorno, banda, Vito da Bari.
0: Ciao Vito.
1: Da Modugno, un paese vicino a Peppino. E io da quando ho smesso di fumare, l'Italia non gioca più i mondiali.
2: Compro una stecca io,
1: Non lo so.
0: Quindi non ha mai visto i mondiali?
3: Ma non potevi andare avanti?
4: Bella sigaretta
0: da non fumatore.
3: Cioè, per la tua salute, noi non ci guidiamo gli azzurri.
2: Infatti, non mi sembra il caso.
3: Esatto.
0: Pensi che la colpa si dà così in giro?
3: Sì, sì, è colpa sua che ha smesso.
0: Dobbiamo trovare quindi quello è stato
3: colpevole. Il casus. Certo.
0: Esatto. 2014, Katy Perry non stava neanche con Orlando Bloom.
3: Ah, vedi.
0: Calcolate questo. Era in giro.
2: Stavo
0: con
2: proprio calcolando quello.
0: World Tour.
2: È una delle prime cose che mi è venuta in mente.
3: Sì, chissà con chi stava nel 2014.
0: Ma è un'altra epoca quasi. Parecchie vite sono cambiate drasticamente negli ultimi 12 anni.
3: Cristiano, 12 anni fa anche tu eri tutta un'altra cosa.
2: Ammazza.
4: In che senso?
3: Così era per dire.
4: Avendo i figli adolescenti, miglior termometro è quello lì. Nessuno dei due ha memoria. Forse Filippo a 4 anni qualche cosa la vedeva già, era attratto, però non.
0: Riccardo non ha mai visto un mondiale con i suoi figli, giusto?
2: No, perché il mio primo è del 14, appunto. Quindi no.
5: Cos'è? Però che parla 18 anni tuo figlio?
2: 18 anni mio figlio? Fai i calcoli, ne ha 12.
0: Ti hai chiesto quando farà 18 anni? Vuoi portartelo in giro a fare serata?
5: No, perché pensavo fai il regalo di 18 anni il mondiale.
3: Sembriamo in ascensore, neanche alla radio.
5: Sì, veramente.
0: Abbiamo tante belle sorprese in realtà per i nostri amici quest'oggi.
4: Sì. No, vorrei.
0: Che arriveranno anzitempo.
3: Bene.
4: Stavo guardando i convocati per il mondiale del 2014. Alcune cose le avevo completamente rimosse. A parte Mattia Perin in porta.
2: Ah, dai.
4: Tra i difensori c'era Gabriel Paletta del Parma.
2: Paletta, certo, mi ricordo.
3: Ex vigile.
4: E centro. Dai centrocampisti Aquilani, Candreva, vabbè, De Rossi, Marchisio, Tiago Motta, Parolo c'era. Attaccanti Balotelli, Cassano.
0: Balotelli,
4: Cerci, Insigne e Immobile.
0: Wow,
4: questi erano i 5 attaccanti in Brasile.
3: Però di Balotelli si ricorda anche il sindaco di New York, l'avete letto, no? Nei giorni scorsi. Lo ha citato.
0: Adesso
4: ricordiamo
0: che
4: anche agli amici ascoltatori.
3: Sì.
0: Adesso che vi abbiamo ricordato anche la formazione dell'Italia ai mondiali, da lì in poi, che cos'è cambiato nelle vostre vite? Da quando l'Italia non è ai mondiali, cosa è successo?
6: Ciao banda, io non vedo i mondiali da quando è nata mia figlia, che è 28 giugno 2014.
0: È lei, quindi.
6: Per lei non l'Italia non è mai andata in mondiali.

0: mondiali. Ciao ciao.
1: Ciao, ciao ciao ciao.
2: Scusate, mi fanno notare che non ho citato Ignazio Abate, Matteo Darmian e Mattia De Sciglio.
3: Ah beh, adesso chi mondiale ti fa notare che
4: La regia.
2: La regia, sì.

0: capitare, noi non ce ne prendiamo le responsabilità, ma non deve succedere per riuscire a vincere la sfida, la battuta più brutta. I giudici sono pronti ad ascoltarvi. Io semplicemente ho scoperto chi è il calciatore che più velocemente riesce a mettersi i calzoncini.
1: Yeah.
0: Messi.
1: Figuriamoci.
2: Ma ci sono già in elenco tutti gli amici, non tutti perché non ci stavano tutti, sono sempre moltissimi.
0: Davvero tantissimi anche oggi, grande partecipazione.
2: I selezionati, dai, sentiamo un pochino.
0: Il primo.
2: Dai.
0: Vai.
3: Buongiorno, sono Franco da Salerno.
0: Buongiorno.
3: Sapete dirmi qual è il calciatore che si toglie i pantaloncini più presto?
0: Chi è?
3: Totti.
0: È giusto. Messi, Totti.
2: E se li becchi a metà strada rimangono con... vabbè. Niente,
0: che braghe calate come noi ai mondiali, insomma, tutto torna oggi.
2: Va bene, prendi sta battuta e buttala nel bidone che ha al posto del cuore il nostro
0: giusto
2: amico lì. Ciao.
1: Riferimento Luigi. A quel brutta serata.
2: A quella brutta serata.
0: Sì. Secondo sfidante. Sì, vai. Prego.
4: A proposito di calciatori, io conoscevo un portiere bravissimo a fare la pasta fatta in casa.
0: Chi è?
4: Taglia la tela.
2: Oh. Taglia la tela.
5: Sì.
2: Taglia la tela.
5: C'è il portiere.
2: Sì,
5: taglia la tela. Il Napoli si chiama Taglia la tela.
0: Buffon lo conosci bene, immagino.
1: Io conosco anche quello che si toglie i pantaloncini immediatamente. Toldo.
6: Oh, non ho capito le battute.
1: Quello è normale.
0: Devi
1: allora
0: giudicarle. Allora, guarda, abbiamo anche un piccolo amico. Questa è perfetta per te. Vai.
7: Sapete Natale una scimmia come canta?
0: Come canta?
7: Jungle bell, jungle bell, jungle all the way. Our finalist to ride, one dance open sleigh. E we wa, Lorenzo da Parma.
1: Bravo. Beh,
0: abbiamo avuto Michael Bublé ad aprire i mondiali in Canada. Ci sta anche la battuta su Jungle Bell.
2: Ha un inglese migliore di quell'arbitro che ha esordito l'altro giorno, giusto?
5: Sì. Bravo. A un certo punto ha dovuto fare la comunicazione per dire che dopo revisione del VAR non gli veniva una parola, c'era quello, il giocatore accanto che lo guardava e rideva. Non ti viene, insomma, vabbè, alla fine si è fatto capire, diciamo così.
0: Ma il campionato è ancora in atto e quindi sentiamo l'ultimo sfidante.
8: Ciao banda, a proposito di calciatori, no?
0: Sì.
8: Sapete qual è il calciatore più generoso?
0: Chi è?
8: Donadoni. Manuel da Piacenza.
5: Boia.
0: A Natale, natalizia anche questa in realtà.
2: Aiuto.
1: Era nuova, giovane, fresca.
5: E insulsa da sempre.
2: Dai, ce n'è un'ultima.
0: Ah, c'è l'ultima, prego allora.
9: La figlia lumaca alla mamma lumaca. Mamma, esco. E la mamma, ok amore, fai la bava. Ciao Valeria da Napoli.
0: Napoli c'è, ragazzi.
1: Se la gioca con Donadoni.
2: Aiuto.
6: Oh, ragazzi, io cerco di capire le battute che e sto anche cercando su internet.
2: Fatele spiegare da Cristian Vieri.
0: Ricordiamoci di non chiamare più Cassano per questo spazio, ecco, quantomeno. Però Gigi, è tutto nelle tue mani. Gigi Buffon.
1: Da numero uno non posso che dare il The Winner subito.
3: Buongiorno, sono Franco da Salerno.
0: Grande Franco.
3: Sapete dirmi qual è il calciatore che si toglie i pantaloncini più presto? Totti.
1: Fatto ridere,
0: Tanta roba ed è solo l'inizio della settimana, ragazzi, perché il Tortorella Challenge è una sfida che si ripete ogni giorno intorno alle 8 qui su R101. E allora siateci domani e tra poco viaggiamo nel tempo con il Bim Bum Boomer, quindi state con noi.

0: succedere, ma non lo assicuriamo, anzi non ce lo auguriamo, perché le battute devono essere brutte, volevano te mettere in capo. Meno male che a giudicare oggi gli sfidanti ci saranno due giudici d'eccezione.
1: Due maiali.
0: Peppa Pig.
2: Ha appena detto una cosa bellissima.
0: Quale?
2: Oltre il grugnito c'è logica.
1: Brava. Oltre il grugnito c'è logica.
0: Come si chiama il secondo giudice?
3: Maiale.
0: È bello poterti dare del maiale.
4: Scusate,
0: così.
4: Ah, perché di solito no.
5: Volevo fare un breve inciso.
4: Sì.
5: Magari ci sono tre o quattro ascoltatori che ci ascoltano stamattina per la prima volta.
0: Certo,
4: è l'ultima, anche l'ultima.
5: A costoro io mi prendo la responsabilità di dire che questo è il momento più ascoltato, sì, esatto, di tutta la nostra radio. Quindi immaginate gli altri.
0: Radiofonia mondiale, forse.
5: Forse sì.
0: Possiamo dirlo.
5: Possiamo dirlo.
0: Beh, ci arriviamo, quello è il punto d'arrivo che vorremmo ottenere, anche perché siete in tantissimi a partecipare, semplicemente rispondendo al fatto che i miei maiali sono andati a fare un picnic l'altro giorno. Eppure siete.
5: Questa è la battutaccia di Chiara, un che picnic. Tenta di essere surclassata da altri sprovveduti là fuori.
1: Bene, allora, cari miei ciccioli, siete pronti per giudicare le battute che arriveranno tra un istante? Anzi, sono già qui. Le sentiamo?
0: Sì. Vai, abbiamo un'altra filosofa all'ascolto, prego.
6: Io invece ieri sentivo due pulci che parlavano sul mio cane e si chiedevano: ma secondo te c'è vita su altri cani? Ciao, sono Chiara da Biella.
0: Ciao Chiara da Biella.
1: Stamattina Chiara da Brescia, Chiara da Biella. Abbiamo ascoltatrici che si chiamano soltanto Chiara.
4: Guarda caso le mette in onda tutto.
1: Appunto, certo. Poi
0: avanti.
7: Cosa dice una anguilla all'altra anguilla? Stai tranquilla.
0: E se la ride.
5: Sì, era una battuta in chiaro anche questa.
1: Dai,
2: la zanghera è il mio specchio.
0: Ha detto così il maiale. Ma dovete giudicare gli sfidanti, non è che dovete parlare dei fatti vostri.
3: Vai avanti.
0: Tipo, cosa ne pensate della terza sfidante in coppia?
8: Sì, ho sentito. Sapete chi c'era come invitato speciale?
0: Chi c'era?
8: Kevin Bacon. Saluto da Alessio da Ferrara e Filippo. Di ciao Filippo.
9: Ciao.
4: Aveva voglia di dire
1: sì,
4: ciao.
1: Filippo si vergogna.
5: Ma non ho capito chi c'era, però.
0: Filippo.
5: Sì, no, dico in macchina.
0: Kevin Bacon.
5: A Kevin Bacon.
0: Sì, insieme ai maiali a fare il picnic.
1: Il famoso duo Bacon and Eggs, non ti le ricordi? Avanti.
0: Guarda, piccola sfidante.
10: Ciao.
0: Ciao.
10: Sapete cosa dice una gallina a una papera?
0: Cosa dice?
10: Gli dice: dove abiti? E la papera dice: qua. Ciao da Filippo da Cussola.
0: Filippo?
5: Ma scusa, ma Filippo era in macchina prima o
1: no? Questo è un altro.
4: È ringiovanito.
5: Sono Chiara e
4: sono sulla DeLorean. Stanno Filippo. Viaggiando nel tempo.
1: Ti aspetta un mese in colonia a Spotorno se continui a dire ste battute.
2: Beh, ho visto un film su un maialetto bellissimo.
4: Qual è?
0: Qual è?
2: Sognando Bacon.
0: Oh ragazzi, sapete che abbiamo le chiavi della città di Verona grazie a un nostro amico che partecipa spessissimo. Lui ha le chiavi del Tortorella Challenge, quindi arriva così.
11: Ciao Chiara, ma hanno fatto il picnic perché hanno fatto una gita fuori porca? Fabio Verona.
0: A te Fabio da Verona. C'è
5: anche con le chiavi troviamo chiuso.
1: Sì.
0: Allora maiale Peppa Pig, dovete
2: la scroppa i canoni
0: del vincitore.
2: Il fango protegge la mia psiche.
3: Bravo. The winner is...
10: Ciao. Sapete cosa Filippo. Dice una gallina a una papera? Gli dice: dove abiti? E la papera dice: qua. Ciao da Filippo da Cussola.
0: Grande Filippo. Filippo Cussola è bellissima.
1: Davvero?
0: Tra l'altro. Sì, sì.
1: Io volevo invece dire.
0: In Emilia Romagna?
5: Ok.
1: Era una domanda?
4: Esatto. Hai detto bellissima, ma non sappiamo.
0: Ci sono stata una vita fa, avevo a casa una mia amica, Gussola.
1: Io invece volevo dire ai giudici che abbiamo in programma un'idea, ovvero di fare gli hamburger marchiati R101.
3: Oh, vabbè.
1: Se volete partecipare,
4: la pancetta la metti tu.
1: Anche.
5: Salutiamo Riccardo Russo che tornerà a casa senza trachea quest'oggi. Peccato.
4: Malissimo.
5: Sarebbe servita nel suo lavoro.
0: Comunque, Gussola è in Lombardia, vicino a Cremona.
5: No, ma guarda, ma non lo quotava neanche la SNAI il fatto che tu ti potessi
1: sbagliare. Hai mai pensato di fare il navigatore da grande? avanti così.
0: Vi guiderò domani durante un altro Tortorella Challenge alle 8 qui su R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Il premier britannico Starmer ha rassegnato le dimissioni, schiacciato dalle pressioni interne del partito laburista. L'annuncio davanti al numero 10 di Downing Street, dopo aver rivendicato i risultati del proprio governo. Il suo rivale interno, Andy Burnham, è pronto a prendere il suo posto. Ritrovate ieri sera a Formia, Latina, le due sorelline scomparse 15 giorni fa da una comunità familiare in Abruzzo. Erano a casa di una parente della mamma. Fermati la madre, il compagno e il nonno per sequestro di persona. Al momento del ritrovamento, le giovani avrebbero espresso la volontà di stare con la mamma. Trump in esclusiva a TGCOM 24, ancora contro Meloni. Si è comportata male nei confronti di chi ha speso miliardi per la vostra difesa. Sono deluso non solo dall'Italia, ma da tutta la NATO. Il presidente americano non ha escluso il ritiro degli Stati Uniti dall'Alleanza Atlantica. Chiuso il primo round di colloqui tra Washington e Teheran in Svizzera. I mediatori di Pakistan e Qatar hanno riferito di incoraggianti progressi, nonostante le ultime minacce di Trump. Se chiudete Hormuz, non avrete più un paese, aveva detto il presidente americano. I negoziati continueranno per tutta la settimana. In Libia, condannato a 7 anni e 4 mesi, l'ex comandante del carcere di Mitiga al-Masri per aver violato i diritti dei detenuti. Nel gennaio 2025 l'Italia lo aveva scarcerato, rimpatriandolo e sottraendolo alla richiesta d'arresto della Corte Penale Internazionale. Mondiali di calcio, Spagna valanga 4-0 sull'Arabia Saudita. Altro pareggio per Capoverde, 2-2 contro l'Uruguay, ora sogna la qualificazione. Delude ancora il Belgio, fermato sullo 0-0 dall'Iran, 3-1 dell'Egitto sulla Nuova Zelanda. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: su R101 alle 7.39, è vero, è estate da ormai un po' di ore. Il 21 giugno è passato, le temperature sono molto alte, ma per ognuno di noi c'è quel momento che fa veramente scattare l'estate. Qual è?
1: Ciao banda, sono Roberta dalla provincia di Catania. Beh, per me l'estate inizia quando smetto di usare l'asciugacapelli e mi metto fuori ad asciugare tutti i capelli all'aria aperta. Wow. Bellissimo.
2: Anche per me.
3: Perché ridete? No, vabbè, fa ridere.
4: Tu li stendi fuori adesso, vero?
2: Ormai sì, faccio prima.

0: Anche oggi qui c'è il Bim Bum Boomer.
1: Già lo sapevo che c'era un trabocchetto, sembrava tutto molto facile, invece in molti ci sono caduti, del resto non puoi nemmeno pretendere perché all'epoca i ricordi si sbiadiscono un pochino e si tende ad attribuire una cosa a qualcuno che in realtà non era esattamente quello. Di cosa parlo? Di tre canzoni, ognuna rappresentativa di una decade, le risentiamo, anni 80. Vi abbiamo chiesto chi la cantava, semplicemente questo, facilissimo. Anni 70. Anche qui in tanti, tantissimi, la moltitudine ha risposto esattamente anni 60.
2: Sei diventata nera, nera, nera, sei diventata nera.
3: Come il cavolo.
4: Qualcuno è caduto.
1: E allora vi abbiamo chiesto di rispondere con un vocale al 331 80 90 101, sentiamo cosa avete detto.
5: Allora, secondo me è Jody Russo, Rino Gaetano e il quartetto Cetra. Sandro della provincia di Mantova.
1: Niente, Sandro, anche per te, niente vacanza quest'anno.
6: No.
1: Avanti.
6: Buongiorno, banda. Allora, io mi ricordo la prima, la Jody Russo, la seconda, Rino Gaetano,
1: ovvio.
6: E la terza dovrebbe essere Edoardo Vianello. Buona giornata, Marica da Monferrato.
0: No,
1: avanti.
7: Ma io ero tutta convinta, Johnny Russo, Rino Gaetano, Edoardo Vianello. Però quando hai detto che c'è un trabocchetto, mi sa che mi sbaglio. Ciao, Simona da Pisa.
1: Ciao. Simona, però che bello, ammette di non arrivarci senza essere andata su Google, ne aveva tutto il tempo. E invece onesta.
8: Non era Edoardo, era Raimondo.
1: era cugino, sai, Raimondo di Edoardo, erano cugini.
8: Immagino.
1: Avanti, sentiamo chi dice
9: allora,
1: cosa.
9: Bim, bum, bum, decade 80 era Johnny Russo.
1: Sì.
9: Decade 70 era Rino Gaetano.
1: Sì.
9: Decade 60, se diventata nera, erano i Los Marcellos Ferial. Ciao da Alessandra.
1: Los Marcellos Ferial, perché in tanti, ed era qui il trabocchetto, sono caduti, sono Edoardo Vianello, perché ne fece una cover pochi mesi dopo. E quindi erano entrambe popolarissime, ma la primogenitura è dai Los Marcellos Ferial, che venivano da dove?
0: Da Spagna?
8: Da
1: Roma.
4: Perché avete dette tutte.
1: Era una risposta italiana ai ritmi esotici e quindi ha detto come ci chiamiamo? Los, prefisso per lo spagnolo, Marcellos perché si chiamava Marcello Minerbi, il leader di questo trio, Ferial
8: perché la domenica non cantava.
0: I supermercati all'epoca anche loro chiudevano.
8: Posso aggiungere un aneddoto inutile?
1: No, certo, invece.
8: Nel 1994 c'era un programma estivo che si chiamava, guardate il caso, La Festa dell'Estate, presentato da Pippo Baudo. Qui c'erano le quattro repubbliche marinare con quattro squadre formate da talenti del mondo dello spettacolo e questa canzone mi portò fortuna perché vinsi la mia manche dovendo ballare la break dance su
0: momenti, Cristiano, ma qualcuno ce l'ha fatta veramente, perché diciamo qualcuno ci è arrivato alla risposta giusta, sentiamo una voce.
9: Johnny Russo, Rino Gaetano e Los Marcellos Ferials, che poi ha rifatto Edoardo Vianello.
1: Bravissima.
9: E
1: proprio qui intendevo
9: il telo mare. Laura D'Arignano, ciao.
0: Guarda Laura, oggi per tutto il giorno regaliamo i gadget di R101, cioè l'R101 dammi regalo in tutti i programmi, quindi rimani qua e avrai l'occasione.
1: Devi stare inchiodata alle nostre frequenze. Ultima cosa, nel 1964 questa Sei Diventata Nera vinse il disco per l'estate, quindi vedi, proprio a fagiolo.
4: Ma Carlo Conti quando l'ha rifatto?
1: La
4: sua versione maschile.
1: Il Bim Bum Boomer nell'edizione speciale in questa festa dell'estate che dura tutto il giorno qui su R101. Noi torniamo nella normalità, tra virgolette, il prossimo lunedì.
0: Bim Bum.

0: lo assicuriamo, anzi non ce lo auguriamo, perché le battute devono essere brutte, ve lo volete mettere in capo? Meno male che a giudicare oggi gli sfidanti ci saranno due giudici d'eccezione.
1: Due maiali.
0: Peppa Pig.
2: Beh, ha appena detto una cosa bellissima.
0: Quale?
2: Oltre il grugnito c'è logica.
3: Brava.
1: Oltre il grugnito c'è logica.
0: Come si chiama il secondo giudice?
3: Maiale.
0: Che bello poterti dare del maiale.
4: Scusate,
0: così.
4: Ah, perché di solito no.
5: Volevo fare un breve inciso.
4: Sì.
5: Magari ci sono tre o quattro ascoltatori che ci ascoltano stamattina per la prima volta.
0: Certo,
4: è l'ultima.
5: A costoro io mi prendo la responsabilità di dire che questo è il momento più ascoltato di tutta la nostra radio. Quindi immaginate gli altri.
0: Radiofonia mondiale, forse.
5: Sì, forse.
0: Possiamo dirlo. Beh, ci arriviamo, quello è il punto d'arrivo che vorremmo ottenere, anche perché siete in tantissimi a partecipare, semplicemente rispondendo al fatto che i miei maiali sono andati a fare un picnic l'altro giorno. Eppure siete.
5: Questa è la battutaccia di Chiara, che tenta di essere surclassata da altri sprovveduti là fuori.
1: Bene, allora, cari miei ciccioli, siete pronti per giudicare le battute che arriveranno tra un istante? Anzi, sono già qui, le sentiamo?
0: Sì. Vai, abbiamo un'altra filosofa all'ascolto, prego.
6: Io invece ieri sentivo due pulci che parlavano sul mio cane e si chiedevano: ma secondo te c'è vita su altri cani? Ciao, sono Chiara da Biella.
0: Ciao Chiara da Biella.
1: Stamattina Chiara da Brescia, Chiara da Biella. Abbiamo ascoltatrici che si chiamano soltanto Chiara.
4: Guarda caso le mette in onda tutti.
1: Appunto, certo. Poi?
0: Avanti.
7: Cosa dice una anguilla alla tranquilla? Stai tranquilla.
0: E se la ride.
5: Sì, era una battuta in chiaro anche questa.
1: Dai, un altro.
2: Zangara è il mio specchio.
0: Ha detto così il maiale. Ma dovete giudicare gli sfidanti, non è che dovete parlare dei fatti vostri.
3: Vai avanti.
0: Tipo, cosa ne pensate della terza sfidante in coppia?
8: Sì, ho sentito. E sapete chi c'era come invitato speciale?
0: Chi c'era?
8: Kevin Bacon. Saluto da Alessio da Ferrara e Filippo. Di ciao Filippo.
9: Ciao.
4: Aveva voglia di dire ciao.
1: Filippo si vergogna.
5: Ma non ho capito chi c'era, però.
0: Filippo.
5: Sì, no, dico in macchina.
0: Kevin Bacon.
5: A Kevin Bacon.
0: Sì, insieme ai maiali a fare il picnic.
1: Il famoso duo Bacon and Eggs, non ti le ricordi? Avanti.
0: Guarda, piccola sfidante.
10: Ciao. Ciao. Sapete cosa dice una gallina a una papera?
0: Cosa dice?
10: Gli dice: dove abiti? E la papera dice: qua. Ciao da Filippo da Gossola.
0: Filippo.
5: Ah, scusa, ma Filippo era in macchina prima.
1: No, questo è un altro.
4: È ringiovanito.
5: Sono Chiara e
4: sono sulla DeLorean. Stanno viaggiando nel tempo.
1: Ti aspetta un mese in colonia a Spotorno se continui a dire ste battute.
2: Beh, ho visto un film su un maialetto bellissimo.
4: Qual è?
2: Sognando Bacon.
0: Oh, ragazzi, sapete che abbiamo le chiavi della città di Verona grazie a un nostro amico che partecipa spessissimo. Lui ha le chiavi del Tortorella Challenge, quindi arriva così.
11: Ciao Chiara, ma hanno fatto il picnic perché hanno fatto una gita fuori porca? Fabio Verona.
0: A te Fabio da Verona.
5: Secondo me anche con le chiavi troviamo chiuso.
4: Sì.
0: Allora maiale Peppa Pig, dovete
2: scroppa i canoni,
0: giudicare il vincitore.
2: Vi fango protegge la mia psiche.
3: Bravo. The winner is...
10: Ciao. Sapete cosa
0: Filippo
10: dice una gallina a una papera? Gli dice: dove abiti? E la papera dice: qua. Ciao da Filippo da Bussola.
0: Grande Filippo. Filippo Bussola è bellissima.
1: Davvero?
0: Tra l'altro. Sì, sì.
1: Io volevo invece dire
0: in Emilia Romagna.
5: Ok.
1: Era una domanda?
4: Esatto. Hai detto bellissima, ma non sappiamo.
0: Ci sono stata una vita fa, avevo a casa una mia amica a Gussola.
1: Io invece volevo dire ai giudici che abbiamo in programma un'idea, ovvero di fare gli hamburger marchiati R101.
3: Oh, vabbè.
1: Se volete partecipare,
4: la pancetta la metti tu.
1: Anche.
5: Salutiamo Riccardo Russo che tornerà a casa senza trachea quest'oggi, peccato.
4: Oh, malissimo.
5: Sarebbe servita nel suo lavoro.
0: Comunque Gussola è in Lombardia vicino a Cremona.
5: No, ma guarda, ma non lo quotava neanche la SNAI il fatto che tu ti potessi
1: sbagliare. Stata. Hai mai pensato di fare il navigatore da grande? Avanti così.
0: Vi guiderò domani durante un altro Tortorella Challenge alle 8 qui su R101.

0: Domani a Miami verrà resa ufficiale questa cosa, per la cosa fa strano anche il perché.
1: Ma Miami.
0: A Miami verrà resa ufficiale. Ronaldinho, ok?
1: Sì.
0: A 46 anni firma per il Ravenna in Serie C.
1: Ma è vera, eh?
2: È vero.
0: È vero.
3: Ha finito di palleggiare a mezzo alla strada con quei bimbi.
2: Ha detto che non vede l'ora di ricominciare a danzare sul pallone. Sì, certo. E noi l'abbiamo invitato qui alla banda.
0: Certo che sì, eccolo qui, abbiamo Ronaldinho.
4: È lui? Buongiorno ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno. Ha già preso un'inflessione, diciamo.
4: Sono Ronaldinho. Sono Ronaldinho Casadei dos Santos Piadinho.
0: Sì. Io ho già letto dei meme tipo gioca Benito, cose di questo tipo.
3: Gioca Benito, ma gioca Ravenna, mica l'hai predato.
0: Appunto.
4: Non ve l'aspettavate mica che io tornassi, vero?
0: No.
4: Giancarico, sto arrivando. Il doppio passo lo faccio saltando la fila al Pepete quest'anno. Allora.
3: Cioè, voglio vedere quanti abbonamenti fa il Ravenna quest'anno.
0: Cosa ti ha portato a firmare per il Ravenna?
4: Lo sai che cosa? Dal carnevale di Rio?
2: Sì.
4: Alla notte rosa di Ravenna, di Cervia.
2: È una Cervia.
1: Più non uguali proprio le feste.
3: Beh, vabbè, insomma,
4: in attesa che Rivaldo passi al Cerignolo e Romario al Ponte d'Era, poi insomma, è andata così. Ho scelto Ravenna perché è vicino a Milano Marittima.
3: Certo, beh, Pinarella è un po' la nostra Copacabana.
0: Sì.
3: No?
0: Sì, sì, sì. Che vedrai quando Vinicius firmerà per il Lugo.
4: E sapete che quando io sento dire Milano impazzisco, no? A me piace la Milano da bere, a me Paolo, diciamocelo. Allora,
2: è la Milano Marittima a questo
0: appunto.
2: Punto.
0: Mm-hmm.
4: In 6C diranno, gli avversari non sanno se farmi fallo o aiutarmi a attraversare la strada. Ma io sono pronto.
0: Sai che qualcuno dice che non si è convinti che il fatto che tu voglia giocare o ti sia comprato l'intera squadra. Hai firmato per l'acquisto?
2: No, altro che. Adesso parte per il ritiro con la squadra.
0: Dove vanno?
4: Certo, porto il ritiro per la squadra.
2: Dove andate,
4: pallone,
2: Ronaldinho?
3: A Brisighella.
4: Acquafan.
3: Sì.
4: C'è chi dice che parteciperò a, c'è chi ha ragione che non parteciperò, non toccherò neanche un pallone. Vabbè, che se ne frega. E ho deciso di andare a Ravenna perché mi chiama Luca Barbareschi da una settimana per andare a fare l'amichevole per la nazionale cantanti.
1: Ah, sì.
4: In attacco con Enrico Ruggeri e invece. Ho preferito Ravenna.
3: Ma scusi, Ronaldinho, per chiudere, ieri ho visto un meme.

0: Ma a proposito di mondiali, ragazzi, sì, ci sono gli aneddoti mondiali, eccoli, di Cristiano Militello.
1: Dunque, bisogna stare un po' attenti, amici, a quello che si fa 9 mesi prima del mondiale, perché se sei in odore di mondiale, può darsi che tu possa diventare papà.

0: mentre c'è il mondiale,
1: allora come
0: ecco,
1: fai?
0: Mentre giochi, allora cosa è successo? Il belga Doku ha già chiesto che, in caso, siccome la sua compagna è Alice Goccioli, di abbandonare la nazionale per qualche giorno per andare.
2: Stanno facendo di tutto il Belgio per uscire, infatti, dai mondiali.
0: Per agevolare,
2: un
0: trasferimento. Mentre il norvegese Østergaard, che lo gioca in Italia, gioca al Genoa ed è stato il primo calciatore di Serie A ad aver segnato un gol in questa edizione del mondiale, ha assistito in smart working, in video call.
1: Ah, ho visto.
0: È diventato papà.
1: L'arbitro è corso al VAR e poi ha detto: no, è per te.
2: È femmina.
1: E gli ha detto: è per te, ed è andato lì, gli avevano fatto in diretta. Una cosa del genere.
0: Va bene, ha fatto discutere poi una nota marca di schiuma da barba.
3: Ah, che bello.
0: Che è stata invitata a rimuovere dall'esterno di uno degli stadi il proprio logo. Perché
3: è sponsor dello Stato, ma non dei mondiali. Dello stadio, sì, ma non dei mondiali, mondiali.
0: Esatto.
3: Quindi, come è successo per un noto marchio di jeans la settimana scorsa, anche un noto marchio di schiume da barba
2: e come hanno fatto?
1: La FIFA gli ha imposto di occultare quel marchio e loro l'hanno coperto
2: di schiuma,
1: con un'enorme nuvola di schiuma da barba che richiama ancora di più. Bravi, dei geni. Bravi.
0: Chiudiamo con la malinconia di quando, perché c'è stata un'epoca in cui noi non solo andavamo ai mondiali ma li vincevamo, e quindi un nome su tutti è quello del leggendario Vittorio Pozzo, che è l'unico allenatore nella storia del calcio ad aver vinto due mondiali, quello del 34, quello del 38, e aver vinto, questo non tutti se lo ricordano, anche le Olimpiadi nel 36 a Berlino.
3: Che ecco, bomber!
0: Con una squadra di studenti, di dilettanti. Perché alle Olimpiadi all'epoca si poteva andare solo con
1: dilettanti.
0: Gente dilettante, che sarebbe poi diventata l'ossatura dell'Italia bicampione del mondo nel 38.
1: Grande Cristiano, bravo.
2: Un pozzo di cultura il nostro Cristiano Militello. Vai di testa,
3: Aneddoti mondiali di Cristiano Militello, solo qui su R101 con la banda.

0: Alessandra da Milano ci scrive: per me l'estate inizierà quando finisco gli esami universitari. 3 anni fa aveva parlato con noi in diretta quando stava facendo la maturità, ora invece ha quasi finito l'università. Grande Alessandra.
1: Cioè, non è andata fuori corso nonostante noi.
0: Mazza!
1: È un successo.
0: Tanta roba.
2: E c'è una notizia relativa alla maturità: è stato decretato vincitore il primo bocciato.
0: No, ma va, già.
2: Sì, è stato beccato.
3: Pupo, ragazzi.
2: No, non
0: sei tu.
2: Primo bocciato perché è stato beccato con la mano davanti alla bocca, le telecamere e la FIFA in intransigente.
1: È vero.
0: La FIFA.
2: Ho fatto casino.
0: Commissione.
2: Ho fatto casino con un giocatore espulso perché parlava con la mano davanti alla bocca.
1: È vero.
2: Mi sono incasinato. Ok, al primo bocciato perché alla Spezia è stato beccato durante l'esame con un telefonino. Stava parlando al telefono.
0: La seconda prova era lì che copiava.
2: La seconda prova che perché prima non c'era campo. Cioè, era il secondo tentativo col telefonino.
4: Ha chiamato Alessandra da Milano. È già diventata presidente del consiglio. In mezz'ora.
1: Brucia le tappe.
2: Aspetta, mamma mia, che velocità. Ha chiamato Trump, ha detto che Alessandra da Milano non è più sua amica.
0: Sentiamo le vostre voci. Quando arriva veramente l'estate per voi?
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Quello che per me fa estate non si può dire nemmeno più le zanzare, perché stanno tutto l'anno. Quello che fa estate il venditore di cocco da noi fa è traducetela questa. Creatura niente. Addossanni e mangiatore cocco.
2: Andostanni mangiatore cocco.
1: Come facile.
4: Bambini piangete.
0: Bambini piangete.
4: Creature chiagnete.
0: Siete dei professionisti, ragazzi.
4: Quando avete bisogno di un esegeta partenopeo sono qua.
2: L'ho avuto anch'io l'esegeta, poi con l'antibiotico
1: è passato.
2: Sì.

0: su R101 alle 7.39, è vero, estate da ormai un po' di ore. Il 21 giugno è passato, le temperature sono molto alte, ma per ognuno di noi c'è quel momento che fa veramente scattare l'estate. Qual è?
1: Ciao banda, sono Ciao. Roberto dalla provincia di Catania. Beh, per me l'estate inizia quando smetto di usare l'asciugacapelli e mi metto fuori ad asciugare tutti i capelli all'aria aperta. Wow. Bellissimo.
2: Anche per me.
3: Perché ridete? No, basta far ridere.
4: Tu li stendi fuori adesso, vero?
2: Ormai li... sì, faccio prima.

0: 100.1. Anche oggi qui c'è il Bim Bum Boomer Summer Edition.
1: Già lo sapevo che c'era un trabocchetto, sembrava tutto molto facile, invece in molti ci sono caduti. Del resto non puoi nemmeno pretendere, perché all'epoca i ricordi si sbiadiscono un pochino e si tende ad attribuire una cosa a qualcuno che in realtà non era esattamente quello. Di cosa parlo? Di tre canzoni, ognuna rappresentativa di una decade, le risentiamo, anni 80. Gli abbiamo chiesto chi la cantava, semplicemente questo, facilissimo. Anni 70. Anche qui in tanti, tantissimi, la moltitudine ha risposto esattamente anni 60.

0: Allora vi abbiamo chiesto di rispondere con un vocale al 331 80 90 101. Sentiamo cosa avete detto.
1: Allora, secondo me è Jody Russo, Rino Gaetano e il quartetto Cetra. Sandro dalla provincia di Mantova.
0: Sandro, anche per te niente vacanza quest'anno.
2: No.
0: Avanti.
3: Buongiorno banda. Allora, io mi ricordo la prima, la Jody Russo, la seconda Rino Gaetano e la terza dovrebbe essere Edoardo Vianello. Buona giornata, Marica da Monferrato.
0: Avanti.
4: Ma io ero tutta convinta, Jody Russo, Rino Gaetano e Edoardo Vianello. Però quando hai detto che c'è un trabocchetto, mi sa che mi sbaglio. Ciao Simona da Pisa.
0: Ciao Simona, però che bello, ammette di non arrivarci senza essere andata su Google, ne aveva tutto il tempo. E invece onesta.
5: Non era Edoardo, era Raimondo.
0: Era cugino, sai, Raimondo di Edoardo, erano cugini.
5: Immagino.
0: Avanti, sentiamo chi dice
6: allora,
0: cosa.
6: Bim, bum, bum, decade 80 era Jody Russo.
0: Sì.
6: Decade 70 era Rino Gaetano.
0: Sì.
6: Decade 60, se diventata nera, erano i Los Marcellos Ferial. Ciao da Alessandra.
0: Los Marcellos Ferial, perché in tanti, ed era qui il trabocchetto, sono caduti su Edoardo Vianello, perché ne fece una cover pochi mesi dopo. E quindi erano entrambe popolarissime, ma la primogenitura è dai Los Marcellos Ferial, che venivano da dove?
7: Da Spagna?
0: Da Roma.
8: Perché avete detto tutte.
0: Era una risposta italiana ai ritmi esotici, e quindi ha detto: come ci chiamiamo? Los, prefisso per lo spagnolo, Marcellos, perché si chiamava Marcello Minerbi, il leader di questo trio. Ferial.
5: Perché la domenica non cantava.
7: Potrebbe i supermercati all'epoca anche loro chiudevano.
5: Posso aggiungere un aneddoto inutile?
0: No, certo, invece.
5: Nel 1994 c'era un programma estivo che si chiamava, guardate il caso, La Festa dell'Estate, presentato da Pippo Baudo. Qui c'erano le quattro repubbliche marinare con quattro squadre formate da talenti del mondo dello spettacolo, e questa canzone mi portò fortuna perché vinsi la mia manche dovendo ballare la break dance su
7: momenti, Cristiano, ma qualcuno ce l'ha fatta veramente, perché diciamo qualcuno ci è arrivato alla risposta giusta. Sentiamo una voce.
6: Jody Russo, Rino Gaetano e Los Marcellos Ferials. Che poi ha rifatto Edoardo Vianello.
0: Bravissima.
6: E
0: proprio qui intendevo.
6: Il telomare. Laura Darignano, ciao.
7: Guarda Laura, oggi per tutto il giorno regaliamo i gadget di R101, cioè l'R101 dammi regalo in tutti i programmi, quindi rimani qua e avrai l'occasione.
0: Devi stare inchiodata alle nostre frequenze. Ultima cosa, nel 1964 questa Sei diventata nera vinse il disco per l'estate, quindi vedi, proprio a fagiolo.
8: Ma Carlo Conti quando l'ha rifatto?
0: La
8: sua versione maschile.
0: Il Bim Bum Bum nell'edizione speciale in questa festa dell'estate che dura tutto il giorno qui su R101. Noi torniamo nella normalità, tra virgolette, il prossimo lunedì.
7: Bim Bum.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. In Gran Bretagna finisce l'era Starmer. Il premier ha rassegnato le dimissioni da leader del partito laburista e del governo, schiacciato dalle pressioni interne. Il sindaco di Manchester, Andy Burnham, è pronto a prendere il suo posto. Sarà il settimo primo ministro dal referendum sulla Brexit. Le sorelline scomparse in Abruzzo e ritrovate a Formia, fermati la madre, il suo compagno e la nonna delle ragazze. Sono accusati di sequestro di persona aggravato. La donna è in carcere a Teramo, gli uomini a Sulmona. Le giovani avrebbero detto ai carabinieri di voler stare con la mamma. L'ultimo attacco di Trump a Meloni: si è comportata male nei confronti di chi ha speso miliardi per la vostra difesa, ha detto il presidente americano a TGCOM 24. Sono deluso non solo dall'Italia, ma da tutta la NATO. La premier sceglie il silenzio con l'obiettivo di stemperare i toni. Si è chiuso il primo round di trattative tra Stati Uniti e Iran in Svizzera per trovare un accordo definitivo entro 60 giorni. Le due parti hanno avuto anche un breve colloquio sulla questione nucleare, ha fatto sapere Teheran. Già iniziate le discussioni tecniche. Caldo killer in Francia. La Sécurité Civile ha annunciato che ieri 10 persone sono morte annegate nel tentativo di cercare refrigerio dalle temperature torride. La Protezione Civile d'Oltralpe ha esortato la popolazione a fare il bagno in luoghi sorvegliati. Mondiali di calcio. Nella notte altro punto per Capoverde, 2-2 contro l'Uruguay. Ora sogna la qualificazione nello stesso girone della Spagna. L'Egitto batte 3-1 la Nuova Zelanda e comanda il gruppo del deludente Belgio. Stasera in campo Argentina e Francia contro Austria e Iraq. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: domani a Miami verrà resa ufficiale questa cosa, perché la cosa fa strano anche il perché.
1: Ma Miami.
0: A Miami verrà resa ufficiale. Ronaldinho, ok?
1: Sì.
0: A 46 anni firma per il Ravenna in Serie C.
1: Ma è vera, eh?
2: È vera.
3: Ha finito di palleggiare a mezzo alla strada con quei bimbi. Allora,
2: ha detto che non vede l'ora di ricominciare a danzare sul pallone. Sì, certo. E noi l'abbiamo invitato qui alla banda.
0: Certo che sì, eccolo qui, abbiamo Ronaldinho.
4: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ha già preso un'inflessione, diciamo,
4: Ronaldinho. Sono Ronaldinho Casadei dos Santos Piadinho.
0: Sì. Io ho già letto dei meme tipo gioca Benito, cose di questo tipo.
3: Gioca bene, mica l'hai predato.
0: Appunto.
4: Non ve l'aspettavate mica che io tornassi, vero?
0: No.
4: Giancarico, sto arrivando. Allora, il doppio passo lo faccio saltando la fila al papete quest'anno. Allora.
3: Cioè, voglio vedere quanti abbonamenti fa il Ravenna quest'anno.
0: Cosa ti ha portato a firmare per il Ravenna?
4: Lo sai che cosa? Dal carnevale di Rio? Alla notte rosa di Ravenna, di Cervia.
1: È una Cervia. Più non uguali proprio le feste.
3: Beh, vabbè. Insomma,
4: in attesa che Rivaldo passi al Cerignolo e Romario al Ponte d'Era, poi. Insomma, andate così. Ho scelto Ravenna perché è vicina a Milano Marittima.
3: Certo, beh, Pinarella è un po' la nostra Copacabana.
0: Sì. Ne vedrai quando Vinicius firmerà per il Lugo.
4: E sapete che quando io sento dire Milano impazzisco, no? A me piace la Milano da bere, a me Paolo, diciamocelo. Allora.
2: È la Milano Marittima a questo punto.
4: In 6C diranno: gli avversari non sanno se farmi fallo o aiutarmi a attraversare la strada. Ma io sono pronto.
0: Sai che qualcuno dice che non si è convinti che il fatto che tu voglia giocare o ti sia comprato l'intera squadra. Hai firmato per l'acquisto?
2: No, altro che. Adesso parte per il ritiro con la squadra.
0: Dove vanno? Certo,
4: parto il ritiro per la squadra.
2: Dove andate, pallone, Ronaldinho?
3: A Brisighella.
4: Allora, c'è chi dice che parteciperò c'è chi ha ragione che non parteciperò, non toccherò neanche un pallone, vabbè, che se ne frega. E ho deciso di andare a Ravenna perché mi chiama Luca Barbareschi da una settimana per andare a fare l'amichevole per la nazionale cantanti. In attacco con Enrico Ruggeri e invece ho preferito Ravenna.
3: Ma scusi, Ronaldinho, per chiudere, ieri ho visto un meme: Ronaldinho raggiunge in treno a Ravenna, ma se addormenta scende a Foggia. Si vedeva Ronaldinho la valigia in piazza della stazione a Foggia.
2: La Serie C italiana avrà un grande campione. Sì,
4: ma
2: Ronaldinho.
4: La parola romagnola, saudade.
2: Saudade!
1: Una parola l'ha detta.
4: La parola brasiliana, siciula.

0: Ma a proposito di mondiali, ragazzi, sì, ci sono gli aneddoti mondiali, eccoli, di Cristiano Militello.
1: Dunque, bisogna stare un po' attenti, amici, a quello che si fa 9 mesi prima del mondiale, perché se sei in odore di mondiale, può darsi che tu possa diventare papà mentre c'è il mondiale.
2: Allora come
1: fai? Mentre giochi. Allora cosa è successo? Il belga Doku ha già chiesto che, in caso, siccome la sua compagna è Alice Goccioli, di abbandonare la nazionale per qualche giorno per andare.
3: Stanno facendo di tutto il Belgio per uscire, infatti, dai mondiali.
1: Per agevolare
3: il
1: trasferimento. Mentre il norvegese Østergaard, che lo gioca in Italia, gioca al Genoa ed è stato il primo calciatore di Serie A ad aver segnato un gol in questa edizione del mondiale, ha assistito in smart working, in video call.
2: Ah, ho visto.
1: È diventato papà.
2: L'arbitro è corso al VAR e poi ha detto: no, è per te.
3: È femmina.
2: E gli ha detto: è per te. Ed è andato lì, gli avevano fatto in diretta una cosa del genere.
1: Va bene, ha fatto discutere poi una nota marca di schiuma da barba.
0: Ah, che bello.
1: Che è stata invitata a rimuovere dall'esterno di uno degli stadi il proprio logo. Perché
0: è sponsor dello Stato, ma non dello stadio, sì, ma non dei mondiali.
1: Esatto.
0: Quindi, come è successo per un noto marchio di jeans la settimana scorsa, anche un noto marchio di schiume da barba e rasoi.
2: La FIFA gli ha imposto di occultare quel marchio e loro l'hanno coperto
3: di schiuma,
2: con un'enorme nuvola di schiuma da barba che richiama ancora di più. Bravi, dei geni.
1: Chiudiamo con la malinconia di quando, perché c'è stata un'epoca in cui noi non solo andavamo ai mondiali ma li vincevamo, e quindi un nome su tutti è quello del leggendario Vittorio Pozzo, che è l'unico allenatore nella storia del calcio ad aver vinto 2 mondiali, quello del 34, quello del 38, e aver vinto, questo non tutti se lo ricordano, anche le Olimpiadi nel 36 a Berlino.
0: Che bomber!
1: Una squadra di studenti, dilettanti, perché alle Olimpiadi all'epoca si poteva andare solo
2: da dilettanti.
1: Gente dilettante, che sarebbe poi diventata all'ossatura dell'Italia bicampione del mondo nel 38.
2: Grande Cristiano, bravo.
3: Pozzo di cultura il nostro Cristiano Militello. Vai di testa,
0: Aneddoti mondiali di Cristiano Militello, solo qui su R101 con la banda.

0: Sandra da Milano ci scrive: per me l'estate inizierà quando finisco gli esami universitari. 3 anni fa sì. aveva parlato con noi in diretta quando stava facendo la maturità, ora invece ha quasi finito l'università. Grande Alexandra.
1: Cioè, non è andata fuori corso nonostante noi.
0: Mazza!
1: È un successo.
0: Tanta roba.
2: E c'è una notizia relativa alla maturità: è stato decretato vincitore il primo bocciato.
0: No, ma va, di già.
2: C'è sì,
0: già.
2: Sì, è stato beccato.
3: Da... ragazzi.
2: No, non è tu.
0: Non sei tu.
2: Primo bocciato perché è stato beccato con la mano davanti alla bocca e le telecamere e la FIFA intransigente.
1: È vero.
2: Ho fatto casino con un giocatore espulso perché parlava con la mano davanti alla bocca.
1: È vero.
2: Mi sono incasinato. Ok, al primo bocciato perché alla Spezia è stato beccato durante l'esame con un telefonino. Stava
0: vabbè,
2: parlando
0: la
2: al telefono.
0: La seconda prova era lì che copiava.
2: La seconda prova che perché prima non c'era campo. Cioè, era il secondo tentativo col telefonino.
4: Ha chiamato Alexandra da Milano. È già diventata presidente del consiglio. In mezz'ora.
1: Brucia le tappe.
2: Aspetta, sì. Mamma mia, che velocità. Ha chiamato Trump, ha detto che Alessandra da Milano non è più sua amica.
0: Sentiamo le vostre voci. Quando arriva veramente l'estate per voi?
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Quello che per me fa estate non si può dire nemmeno più le zanzare perché stanno tutto l'anno.
0: Tutto l'anno
5: quello
0: vero.
5: Che fa estate, il venditore di cocco da noi fa, e traducetela questa.
0: Lea
5: tutta niente. Addossanni e mangiatori cocco.
2: Ando stanno i mangiatori cocco.
1: Come facile.
4: Bambini piangete.
0: Bambini piangete.
4: Creature, chiagnete.
0: Ando stanno i mangiatori cocco. Siete dei professionisti, ragazzi.
4: Quando avete bisogno di un esegeta partenopeo sono qua.
2: L'ho avuto anch'io l'esegeta, poi con l'antibiotico
1: è passato.
2: Sì, sì.

0: su R101, le 7.39, è vero, estate da ormai un po' di ore. Il 21 giugno è passato, le temperature sono molto alte, ma per ognuno di noi c'è quel momento che fa veramente scattare l'estate. Qual è?
1: Ciao banda, sono Roberto dalla provincia di Catania. Beh, per me l'estate inizia quando smetto di usare l'asciugacapelli e mi metto fuori ad asciugare tutti i capelli all'aria aperta. Wow. Bellissimo.
2: Anche per me.
3: Che ridete? Basta far ridere.
4: Tu li stendi fuori adesso, vero?
2: Ormai sì, faccio prima.

0: oggi qui c'è il Bim Boom Boomer Summer Edition.
1: Già lo sapevo che c'era un trabocchetto, sembrava tutto molto facile, invece in molti ci sono caduti, del resto non puoi nemmeno pretendere perché all'epoca i ricordi si sbiadiscono un pochino e si tende ad attribuire una cosa a qualcuno che in realtà non era esattamente quello. Di cosa parlo? Di tre canzoni rappresentativa di una decade, le risentiamo, anni 80.

0: Vi abbiamo chiesto di rispondere con un vocale al 331 80 90 101. Sentiamo cosa avete detto.
1: Allora, secondo me è Jody Russo, Rino Gaetano e il quartetto Cetra. Sandro dalla provincia di Mantova.
0: Niente, Sandro, anche per te, niente vacanza quest'anno.
2: Come?
0: Avanti.
3: Buongiorno banda. Allora, io mi ricordo la prima, la Jody Russo, la seconda Rino Gaetano e la terza dovrebbe essere Edoardo Vianello. Buona giornata, Marica da Monferrato.
4: No.
0: Avanti.
5: Ma io ero tutta convinta, Jody Russo, Rino Gaetano e Edoardo Vianello. Però quando hai detto che c'è un trabocchetto, mi sa che mi sbaglio. Ciao Simona da Pisa.
0: Ciao Simona, però che bello, ammette di non arrivarci senza essere andata su Google, ne aveva tutto il tempo. E invece onesta.
6: Non era Edoardo, era Raimondo.
0: Era cugino, sai, Raimondo di Edoardo, erano cugini.
6: Immagino.
0: Avanti, sentiamo chi dice
3: allora,
0: cosa.
3: Decade 80 era Jody Russo.
0: Sì.
3: Decade 70 era Rino Gaetano.
0: Sì.
3: Decade 60, se diventata nera, erano i Los Marcellos Ferial. Ciao da Alessandra.
0: Los Marcellos Ferial, perché in tanti, ed era qui il trabocchetto, sono caduti, sono Edoardo Vianello, perché ne fece una cover pochi mesi dopo. E quindi erano entrambe popolarissime, ma la primogenitura è dai Los Marcellos Ferial, che venivano da dove? Da dove?
4: Da Spagna?
0: Da Roma.
7: Perché avete dette tutte.
0: Era una risposta italiana ai ritmi esotici, e quindi ha detto, ma come ci chiamiamo? Los, prefisso per lo spagnolo, Marcellos perché si chiamava Marcello Minerbi, il leader di questo trio, Ferial.
6: Perché la domenica non cantava.
4: I supermercati all'epoca anche loro chiudevano.
6: Posso aggiungere un aneddoto inutile?
0: No, certo, invece.
6: Nel 1994 c'era un programma estivo che si chiamava, guardate il caso, La Festa dell'Estate, presentato da Pippo Baudo. Qui c'erano le quattro repubbliche marinare con quattro squadre formate da talenti del mondo dello spettacolo, e questa canzone mi portò fortuna perché vinsi la mia manche dovendo ballare la break dance su
4: momenti, Cristiano, ma qualcuno ce l'ha fatta veramente, perché diciamo qualcuno ci è arrivato alla risposta giusta. Sentiamo una voce.
3: Jody Russo, Rino Gaetano e Los Marcellos Ferials. Che poi ha rifatto Edoardo Vianello.
0: Bravissima.
3: E
0: proprio qui intendevo.
3: Il telomare. Laura D'Arignano, ciao.
4: Guarda Laura, oggi per tutto il giorno regaliamo i gadget di R101, cioè l'R101 dammi regalo in tutti i programmi, quindi rimani qua e avrai l'occasione.
0: Devi stare inchiodata alle nostre frequenze. Ultima cosa, nel 1964 questa Sei diventata nera vinse il disco per l'estate, quindi vedi, proprio a fagiolo.
7: Ma Carlo Conti quando l'ha rifatto?
0: La
7: sua versione maschile.
0: Il Bim Bum Bum è un'edizione speciale in questa festa dell'estate che dura tutto il giorno qui su R101. Noi torniamo nella normalità, tra virgolette, il prossimo lunedì.
4: Bim Bum.

0: ma non lo assicuriamo, anzi non ce lo auguriamo, perché le battute devono essere brutte, ve lo volete mettere in capo? Meno male che a giudicare oggi gli sfidanti ci saranno due giudici d'eccezione.
1: Due maiali.
0: Peppa Pig.
2: Beh, ha appena detto una cosa bellissima.
0: Quale?
2: Oltre il grugnito c'è logica.
3: Brava.
1: Oltre il grugnito c'è logica.
0: Come si chiama il secondo giudice?
3: Maiale.
0: È bello poterti maiale, dare maiale del maiale.
4: Scusate,
0: così.
4: Ah, perché di solito no.
5: Volevo fare un breve inciso.
4: Sì.
5: Magari ci sono tre o quattro ascoltatori che ci ascoltano stamattina per la prima volta.
0: Certo,
4: è l'ultima, ma anche l'ultima.
5: A costoro io mi prendo la responsabilità di dire che questo è il momento più ascoltato, sì, esatto, di tutta la nostra vero radio. Quindi esatto, immaginate gli altri.
0: Radiofonia cosa mondiale, forse.
5: Sì, forse sì.
0: Possiamo dirlo.
5: Possiamo dirlo.
0: Beh, ci arriviamo, quello è il punto d'arrivo che vorremmo ottenere, anche perché siete in tantissimi a partecipare, semplicemente rispondendo al fatto che i miei maiali sono andati a fare un picnic l'altro giorno. Eppure siete.
5: E questa è la battutaccia di Chiara, un che picnic tenta di essere surclassata da altri sprovveduti là fuori.
1: Bene, allora cari i miei ciccioli, siete pronti per giudicare le battute che arriveranno tra un istante? Anzi, sono già qui, le sentiamo?
0: Sì. Vai, abbiamo un'altra filosofa all'ascolto, prego.
6: Io invece ieri sentivo due pulci che parlavano sul mio cane e pulci si chiedevano: ma secondo te c'è vita su altri cani? Ciao, sono Chiara da Biella.
0: Ciao Chiara da Biella.
1: Stamattina Chiara da Brescia, Chiara da Biella. Abbiamo ascoltatrici che si chiamano soltanto Chiara.
4: Guarda caso le mette in onda tutti.
1: Appunto, certo. Poi
7: avanti. Cosa dice una anguilla all'altra anguilla? Stai cosa tranquilla.
0: E se la ride.
5: Sì, era una battuta in chiaro anche questa.
1: Dai,
2: la zanghera è il mio specchio.
0: Ha detto così il maiale. Ma dovete giudicare gli sfidanti, non è che dovete parlare dei fatti vostri.
3: Vai avanti.
0: Tipo, cosa ne pensate della terza sfidante in coppia?
8: Sì, ho sentito. E sapete chi c'era come invitato speciale?
0: Chi c'era?
8: Kevin Bacon. Un saluto da Alessio da Ferrara e Filippo. Di ciao Filippo.
9: Ciao.
4: Aveva voglia di dire ciao.
1: Filippo si vergogna.
5: Ma non ho capito chi c'era, però.
0: Filippo.
5: Sì, no, dico in macchina.
0: Kevin Bacon.
5: A Kevin Bacon.
0: Sì, insieme ai maiali a fare il picnic.
1: Il famoso duo Bacon and Eggs, non ti li ricordi? Avanti.
0: Guarda, piccola sfidante.
10: Ciao.
0: Ciao.
10: Sapete cosa dice una gallina a una papera?
0: Cosa dice?
10: Gli dice: dove abiti? E la papera dice: qua. Ciao da Filippo da Cussola.
0: Filippo? Amore Filippo.
5: Ah, scusa, ma Filippo era in macchina prima o
1: no, questo è un altro.
4: È ringiovanito.
5: Sono Chiara e
4: sono sulla DeLorean. Stanno Filippo viaggiando nel tempo.
1: Ti aspetta un mese in colonia a Spotorno se continui a dire ste battute.
2: Beh, ho visto un film su un maialetto bellissimo.
4: Qual è?
0: Qual è?
2: Sognando Bacon.
0: Oh ragazzi, sapete che abbiamo le chiavi della città di Verona grazie a un nostro amico che partecipa spessissimo. Lui ha le chiavi del Tortorella Challenge, quindi
1: sentiamo.
0: Arriva così.
11: Ciao Chiara, ma hanno fatto il picnic perché hanno fatto una gita fuori porca? Fabio Verona.
0: De Fabio da Verona c'è.
5: Anche con le chiavi troviamo chiuso.
4: Sì. Sì.
0: Allora, maiale, Peppa Pig, no, dovete.
2: La scroppa i canna in
0: grande vincitore.
2: Vi fango protegge la mia psiche.
3: Bravo. The winner is.
10: Ciao. Sapete cosa Filippo dice una gallina a una papera? Gli dice: dove abiti? E la papera dice: qua. Ciao da Filippo da Cussola.
0: Grande Filippo Cussola, è bellissima.
1: Davvero?
0: Tra l'altro. Sì, sì.
1: Io volevo invece provaci dire
0: in Emilia Romagna.
1: Ok. Era una domanda.
4: Esatto, hai detto bellissima, ma non sappiamo.
0: Ci sono stata una vita fa, avevo a casa una mia amica, Gussola.
1: Io invece volevo dire ai giudici che sì, abbiamo in programma un'idea, ovvero di fare gli hamburger marchiati R101.
3: Oh, vabbè.
1: Se volete partecipare,
4: ecco. La pancetta la metti tu.
1: Anche.
5: Salutiamo Riccardo Russo che tornerà a casa senza trachea. Quest'oggi, peccato.
4: O malissimo.
5: Sarebbe servita nel suo lavoro.
0: Comunque, Gussola è in Lombardia, vicino a Cremona.
4: Ecco.
5: Ma guarda, ma non lo quotava neanche la SNAI il fatto che tu ti potessi
1: sbagliare. Stata. Hai mai pensato di fare il navigatore da grande? avanti così.
0: Vi guiderò domani durante un altro Tortorella Challenge alle 8 qui su R101.

0: domani a Miami verrà resa ufficiale questa cosa, perché la cosa fa strano anche il perché.
1: Ma Miami.
0: A Miami verrà resa ufficiale. Ronaldinho, ok?
1: Sì.
0: A 46 anni firma per il Ravenna in Serie C.
1: Ma è vera, eh?
2: È vera.
3: Ha finito di palleggiare a mezzo alla strada con quei bimbi. Allora,
2: ha detto che non vede l'ora di ricominciare a danzare sul pallone. Sì, certo. E noi l'abbiamo invitato qui alla banda.
0: Certo che sì, eccolo qui, abbiamo Ronaldinho.
4: È lui. Buongiorno ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ha già preso un'inflessione, diciamo,
4: romagnola. Sono Ronaldinho Casadei dos Santos Piadinho.
0: Sì. Io ho già letto dei meme tipo gioca Benito, cose di questo tipo.
3: Gioca da bene, mica l'hai predato.
0: No, appunto.
4: Non ve l'aspettavate mica che io tornassi, vero?
0: No.
4: Giancarico, sto arrivando. Allora, il doppio passo lo faccio saltando la fila al papete quest'anno. Allora.
3: Cioè, voglio vedere quanti abbonamenti fa il Ravenna quest'anno.
0: Cosa ti ha portato a firmare per il Ravenna?
4: Lo sai che cosa? Dal Carnevale di Rio? Alla notte rosa di Ravenna, di Cervia.
1: È una
2: Cervia.
1: Più o meno uguali proprio le feste.
3: Beh, vabbè. Insomma,
4: in attesa che Rivaldo passi al Cerignolo e Romario al Ponte d'Era, poi. Insomma, andate così. Ho scelto Ravenna perché è vicina a Milano Marittima.
3: Certo, beh, Pinarella è un po' la nostra Copacabana.
0: Sì. Ne vedrai quando Vinicius firmerà per il Lugo.
4: E sapete che quando io sento dire Milano impazzisco, no? A me piace la Milano da bere, a me Paolo, diciamocelo. Allora.
2: È la Milano Marittima a questo punto.
4: In 6C diranno: gli avversari non sanno se farmi fallo o aiutarmi a attraversare la strada. Ma io sono pronto.
0: Sai che qualcuno dice che non si è convinti che il fatto che tu voglia giocare o ti sia comprato l'intera squadra. Hai firmato per l'acquisto.
2: No, altro che. Adesso parte per il ritiro con la squadra.
0: Dove vanno?
4: Certo, parto il ritiro per la squadra.
2: Dove andate,
4: pallone,
2: Ronaldinho?
3: A Brisighella.
4: Sì, c'è chi dice che parteciperò c'è chi ha ragione che non parteciperò, non toccherò neanche un pallone, vabbè, che se ne frega. E ho deciso di andare a Ravenna perché mi chiama Luca Barbaressi che da una settimana per andare a fare l'amichevole per la nazionale cantanti. In attacco con Enrico Ruggeri e invece ho preferito Ravenna.
3: Ma scusi, Ronaldinho, per chiudere, ieri ho visto un meme: Ronaldinho raggiunge in treno a Ravenna, ma se addormenta scende a Foggia. Si vedeva Ronaldinho la valigia in piazza della stazione a Foggia.
2: La Serie C italiana avrà un grande campione. Sì,
4: ma
2: Ronaldinho.
4: La parola romagnola, saudade.
2: Saudade!
1: Una parola l'ha detta.
4: La parola brasiliana, siciula.

0: Ma a proposito di mondiali, ragazzi, sì, ci sono gli aneddoti mondiali, eccoli, di Cristiano Militello.
1: Dunque, bisogna stare un po' attenti, amici, a quello che si fa 9 mesi prima del mondiale, perché se sei in odore di mondiale, può darsi che tu possa diventare papà mentre c'è il mondiale. Mentre giochi. Allora, cosa è successo? Il belga Doku ha già chiesto che, in caso, siccome la sua compagna è Alice Goccioli, di abbandonare la nazionale per qualche giorno per andare.
2: Stanno facendo di tutto il Belgio per uscire, infatti, dai mondiali.
1: Per agevolare,
2: un
1: trasferimento. Mentre il norvegese Østergaard, che lo gioca in Italia, gioca al Genoa ed è stato il primo calciatore di Serie A ad aver segnato un gol in questa edizione del mondiale, ha assistito in smart working, in video call, è diventato papà.
3: L'arbitro è corso al VAR e poi ha detto no, è per te.
2: È femmina.
3: E gli ha detto è per te ed è andato lì, gli avevano fatto in diretta. Una cosa del genere.
1: Va bene, ha fatto discutere poi una nota marca di schiuma da barba
0: che
1: è stata invitata a rimuovere dall'esterno di uno degli stadi il proprio logo. Perché
0: è sponsor dello Stato, ma non dello stadio, sì, ma non dei mondiali. Mondiali. Esatto. Quindi, come è successo per un noto marchio di jeans la settimana scorsa, anche un noto marchio di schiume da barba e rasoi.
3: La FIFA gli ha imposto di occultare quel marchio e loro l'hanno coperto
2: di schiuma,
3: con un'enorme nuvola di schiuma da barba che richiama ancora di più. Bravi, dei geni.
1: Chiudiamo con la malinconia di quando, perché c'è stata un'epoca in cui noi non solo andavamo ai mondiali ma li vincevamo, e quindi un nome su tutti è quello del leggendario Vittorio Pozzo, che è l'unico allenatore nella storia del calcio ad aver vinto 2 mondiali, quello del 34, quello del 38, e aver vinto, questo non tutti se lo ricordano, anche le Olimpiadi nel 36 a Berlino.
0: Che bombe!
1: Una squadra di studenti, dilettanti, perché alle Olimpiadi all'epoca si poteva andare solo con gente dilettante, che sarebbe poi diventata all'ossatura dell'Italia bicampione del mondo nel 38.
3: Grande Cristiano, bravo.
2: Un pozzo di cultura il nostro Cristiano Militello. Vai di testa,
0: Aneddoti mondiali di Cristiano Militello, solo qui su R101 con la banda.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. Nuova bufera politica in Gran Bretagna. Starmer si dimette da primo ministro dopo le pressioni dei laburisti e sesto premier bruciato in 10 anni di Brexit. Il neodeputato Andy Burnham ha annunciato la propria candidatura alla leadership. Nigel Farage chiede elezioni generali. 3 arresti per il caso delle sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una comunità familiare in Abruzzo e ritrovate a casa di una lontana parente a Formia. In carcere la madre, il compagno e il padre della donna. Sono accusati di sequestro di persona aggravato in concorso. Indagata l'anziana di 80 anni che ha nascosto le ragazzine e che alla vista delle forze dell'ordine ha spiegato il procuratore di Sulmona non hanno fatto salti di gioia. Ai negoziati in Svizzera la delegazione di Teheran ha avuto un breve colloquio con quella degli Stati Uniti sul nucleare. In settimana proseguiranno le discussioni tecniche e nel primo round le parti hanno concordato una tabella di marcia per arrivare ad un'intesa definitiva entro 2 mesi. Spara 2 colpi a salve, il rivale ingrana la marcia e lo uccide con l'auto. L'epilogo dopo una violenta escalation, forse per una ragazza, nel parcheggio del cimitero di Zibido San Giacomo nel Milanese. Arrestato in flagranza di reato un 31enne, la vittima aveva 41 anni, entrambi si erano presentati all'appuntamento chiarificatore con altre persone. 13 morti annegati in Francia in un weekend con temperature torride. Le vittime avevano cercato refrigerio in acque pubbliche. Nel darne notizia, la Protezione Civile ha esortato la popolazione a nuotare solo in aree sorvegliate. Mondiali di calcio, l'Egitto batte in rimonta la Nuova Zelanda 3-1 e vola in testa al girone G. Un altro pari per Capoverde che fa 2-2 con l'Uruguay. Oggi tocca ad Argentina-Austria dalle 19 e a Francia-Iraq dalle 23. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: su R101 alle 7.39, è vero, è estate da ormai un po' di ore. Il 21 giugno è passato, le temperature sono molto alte, ma per ognuno di noi c'è quel momento che fa veramente scattare l'estate. Qual è?
1: Ciao banda, sono Roberta dalla provincia di Catania. Beh, per me l'estate inizia quando smetto di usare l'asciugacapelli e mi metto fuori ad asciugare tutti i capelli all'aria aperta. Wow. Bellissimo.
2: Anche per me.
3: Perché ridete? No, sta a far ridere.
4: Tu li stendi fuori adesso, vero?
2: Ormai così, faccio prima.

0: oggi qui c'è il Bim Boom Boomer Summer Edition.
1: Già lo sapevo che c'era un trabocchetto, sembrava tutto molto facile, invece in molti ci sono caduti, del resto non puoi nemmeno pretendere perché all'epoca i ricordi si sbiadiscono un pochino e si tende ad attribuire una cosa a qualcuno che in realtà non era esattamente quello. Di cosa parlo? Di tre canzoni, ognuna rappresentativa di una decade, le risentiamo, anni 80. Gli abbiamo chiesto chi la cantava, semplicemente questo, facilissimo. Anni 70. Anche qui in tanti, tantissimi, la moltitudine ha risposto esattamente anni 60.

0: abbiamo chiesto di rispondere con un vocale al 331 80 90 101. Sentiamo cosa avete detto.
1: Allora, secondo me è Jody Russo, Rino Gaetano e il quartetto Cetra. Sandro della provincia di Mantova.
0: Sandro, anche per te niente vacanza quest'anno.
2: No.
0: Avanti.
3: Buongiorno banda. Allora, io mi ricordo la prima, la Jody Russo, la seconda Rino Gaetano e la terza dovrebbe essere Edoardo Vianello. Buona giornata, Marica da Monferrato.
0: Avanti.
4: Ma io ero tutta convinta, Jody Russo, Rino Gaetano e Edoardo Vianello. Però quando hai detto che c'è un trabocchetto, mi sa che mi sbaglio. Ciao Simona da Pisa.
0: Ciao. Simona, però che bello, ammette di non arrivarci senza essere andata su Google, ne aveva tutto il tempo. E invece onesta.
5: Non era Edoardo, era Raimondo.
0: era cugino, sai, Raimondo di Edoardo, erano cugini.
5: Immagino.
0: Avanti, sentiamo chi dice
6: allora,
0: cosa.
6: Decade 80 era Jody Russo, decade 70 era Rino Gaetano, decade 60 si è diventata nera, erano i Los Marcellos Ferial. Ciao da Alessandra.
0: Los Marcellos Ferial, perché in tanti, ed era qui il trabocchetto, sono caduti, sono Edoardo Vianello, perché ne fece una cover pochi mesi dopo. E quindi erano entrambe popolarissime, ma la primogenitura è dai Los Marcellos Ferial, che venivano da dove? Da dove?
7: Da Spagna?
0: Da Roma.
8: Perché avete dette tutte.
0: Era una risposta italiana ai ritmi esotici, e quindi ha detto: come ci chiamiamo? Los, prefisso per lo spagnolo, Marcellos, perché si chiamava Marcello Minerbi, il leader di questo trio. Ferial.
5: Perché la domenica non cantava.
7: I supermercati all'epoca anche loro chiudevano.
5: Posso aggiungere un aneddoto inutile?
0: No, certo, invece.
5: Nel 1994 c'era un programma estivo che si chiamava, guardate il caso, La Festa dell'Estate, presentato da Pippo Baudo. Qui c'erano le quattro repubbliche marinare con quattro squadre formate da talenti del mondo dello spettacolo, e questa canzone mi portò fortuna perché vinsi la mia manche dovendo ballare la break dance su
7: momenti, Cristiano, ma qualcuno ce l'ha fatta veramente, perché diciamo qualcuno ci è arrivato alla risposta giusta. Sentiamo una voce.
6: Jody Russo, Rino Gaetano e Los Marcellos Ferials. Che poi ha rifatto Edoardo Vianello.
0: Bravissima.
6: E
0: proprio qui intendevo
6: il telomare. Laura Darignano, ciao.
7: Guarda Laura, oggi per tutto il giorno regaliamo i gadget di R101, cioè l'R101 dammi regalo in tutti i programmi, quindi rimani qua e avrai l'occasione.
0: Devi stare inchiodata alle nostre frequenze. Ultima cosa, nel 1964 questa Sei Diventata Nera vinse il disco per l'estate, quindi vedi, proprio a fagiolo.
8: Ma Carlo Conti quando l'ha rifatto?
0: La
8: sua versione maschile.
0: Il Bim Bum Boomer nell'edizione speciale in questa festa dell'estate che dura tutto il giorno qui su R101. Noi torniamo nella normalità, tra virgolette, il prossimo lunedì.
7: Bim Bum.

0: non lo assicuriamo, anzi non ce lo auguriamo, perché le battute devono essere brutte, ve lo volete mettere in capo? Meno male che a giudicare oggi gli sfidanti ci saranno due giudici d'eccezione.
1: Due maiali.
0: Peppa Pig.
2: Beh, ha appena detto una cosa bellissima.
0: Quale?
2: Oltre il grugnito c'è logica.
3: Brava.
1: Oltre il grugnito c'è logica.
0: Come si chiama il secondo giudice?
3: Maiale.
0: Che bello poterti dare del maiale.
4: Scusate,
0: così.
4: Ah, perché di solito no.
5: Volevo fare un breve inciso.
4: Sì.
5: Magari ci sono tre o quattro ascoltatori che ci ascoltano stamattina per la prima volta.
0: Certo,
4: è l'ultimo, forse anche l'ultimo.
5: A costoro io mi prendo la responsabilità di dire che questo è il momento più ascoltato di tutta la nostra radio. Quindi immaginate gli altri.
0: Radiofonia mondiale, forse.
5: Forse sì.
0: Possiamo dirlo.
5: Insomma.
0: Beh, ci arriviamo, quello è il punto d'arrivo che vorremmo ottenere, anche perché siete in tantissimi a partecipare, semplicemente rispondendo al fatto che i miei maiali sono andati a fare un picnic l'altro giorno. Eppure siete.
5: Questa è la battutaccia di Chiara, che tenta di essere surclassata da altri sprovveduti là fuori.
1: Bene, allora, cari i miei ciccioli, siete pronti per giudicare le battute che arriveranno tra un istante. Anzi, sono già qui, le sentiamo?
0: Sì. Vai, abbiamo un'altra filosofa all'ascolto, prego.
6: Io invece ieri sentivo due pulci che parlavano sul mio cane e si chiedevano: ma secondo te c'è vita su altri cani? Ciao, sono Chiara da Biella.
0: Ciao Chiara da Biella.
1: Stamattina Chiara da Brescia, Chiara da Biella. Abbiamo ascoltatrici che si chiamano soltanto Chiara.
4: Guarda caso le mette in onda tutto.
1: Appunto, certo. Poi?
0: Avanti.
7: Cosa dice una anguilla alla tranquilla? Stai tranquilla.
0: E se la ride.
5: Sì, era una battuta in chiaro anche questa.
1: Dai, un altro.
2: Zangherà il mio specchio.
0: Ha detto così il maiale. Ma dovete giudicare gli sfidanti, non è che dovete parlare dei fatti vostri.
3: Vai avanti.
0: Tipo, cosa ne pensate della terza sfidante in coppia?
8: Sì, ho sentito. E sapete chi c'era come invitato speciale?
0: Chi c'era?
8: Kevin Bacon. Saluto da Alessio da Ferrara e Filippo. Di ciao Filippo.
9: Ciao.
4: Aveva voglia di dire
1: sì,
4: ciao.
1: Filippo si vergogna.
5: Ma non ho capito chi c'era, però.
0: Filippo.
5: Sì, no, dico in macchina.
0: Kevin Bacon.
5: Ah, Kevin Bacon.
0: Sì, insieme ai maiali a fare il picnic.
1: Il famoso duo Bacon and Eggs, non ti le ricordi? Avanti.
0: Guarda, piccola sfidante.
10: Ciao. Ciao. Sapete cosa dice una gallina a una papera?
0: Cosa dice?
10: Gli dice: dove abiti? E la papera dice: qua. Ciao da Filippo da Cussola.
0: Filippo.
5: Filippo era in macchina prima.
1: No, questo è un altro.
4: È ringiovanito.
5: Sono Chiara e
4: sono sulla DeLorean. Stanno viaggiando nel tempo.
1: Ti aspetta un mese in colonia a Spotorno se continui a dire ste battute.
2: Beh, ho visto un film su un maialetto bellissimo.
4: Qual è?
2: Sognando Bacon.
0: Oh ragazzi, sapete che abbiamo le chiavi della città di Verona grazie a un nostro amico che partecipa spessissimo. Lui ha le chiavi del Tortorella Challenge, quindi
1: sentiamo.
0: Arriva così.
11: Ciao Chiara, ma hanno fatto il picnic perché hanno fatto una gita fuori porca? Fabio Verona.
0: A te Fabio da Verona.
5: Secondo
0: c'è
5: me, anche con le chiavi troviamo chiuso.
1: Sì.
0: Allora maiale Peppa Pig, dovete
2: a scroppa i canne
0: giudicare il vincitore.
2: Il fango protegge la mia psiche.
3: Bravo. The winner is...
10: Ciao, sapete cosa
0: Filippo
10: dice una gallina a una papera? Gli dice: dove abiti? E la papera dice: qua. Ciao da Filippo da Cussola.
0: Grande Filippo Cussola, è bellissima.
1: Davvero?
0: Tra l'altro. Sì, sì.
1: Io volevo invece
5: provaci
1: dire
0: in Emilia Romagna.
5: Ok.
1: Era una domanda.
4: Esatto. Bellissima, ma non sappiamo.
0: Ci sono stata una vita fa, avevo a casa una mia amica a Gussola.
1: Io invece volevo dire ai giudici che abbiamo in programma un'idea, ovvero di fare gli hamburger marchiati R101.
3: Oh, vabbè.
1: Se volete partecipare,
4: la pancetta la metti tu.
1: Anche.
5: Salutiamo Riccardo Russo che tornerà a casa senza trachea. Quest'oggi, peccato.
4: O malissimo.
5: Sarebbe servita nel suo lavoro.
0: Comunque, Gussola è in Lombardia, vicino a Cremona.
5: No, ma guarda. Ma non lo quotava neanche la SNAI il fatto che tu ti potessi
1: sbagliare. Stata. Hai mai pensato di fare il navigatore da grande? Avanti così.
0: Vi guiderò domani durante un altro Tortorella Challenge alle 8 qui su R101.

0: domani a Miami verrà resa ufficiale questa cosa, per la cosa fa strano anche il perché.
1: Ma Miami.
0: A Miami verrà resa ufficiale. Ronaldinho, ok?
1: Sì.
0: A 46 anni firma per il Ravenna in Serie C.
1: Ma è vera, eh?
2: È vero.
0: È vero.
3: Ha finito di palleggiare a mezzo alla strada con quei bimbi. Allora,
2: ha detto che non vede l'ora di ricominciare a danzare sul pallone. Sì, certo. E noi l'abbiamo invitato qui alla banda.
0: Certo che sì. Eccolo qui, abbiamo Ronaldinho.
4: È lui? Buongiorno ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno. Ha già preso un'inflessione, diciamo, romagnola.
4: Sono Ronaldinho Casadei dos Santos Piadinho.
0: Sì. Io ho già letto dei meme tipo gioca Benito, cose di questo tipo.
3: Gioca Benito. Ma gioca da bene, mica l'hai predato.
0: Appunto.
4: Non ve l'aspettavate mica che io tornassi, vero?
0: No.
4: Che ancora costo arrivando. Il doppio passo lo faccio saltando la fila al Pepete quest'anno. Allora.
3: Cioè, voglio vedere quanti abbonamenti fa il Ravenna quest'anno.
0: Cosa ti ha portato a firmare per il Ravenna?
4: Lo sai che cosa? Dal Carnevale di Rio? Alla notte rosa di Ravenna, di Cervia.
1: È una
2: Cervia.
1: Più non uguali proprio le feste.
3: Beh, vabbè. Insomma,
4: in attesa che Rivaldo passi al Cerignolo e Romario al Ponte d'Era, poi. Insomma, andate così. Sento Ravenna perché è vicino a Milano Marittima.
3: Certo, beh, Pinarella è un po' la nostra Copacabana.
0: Sì. Ne vedrai quando Vinicius firmerà per il Lugo.
4: E sapete che quando io sento dire Milano impazzisco, no? A me piace la Milano da bere, a me Paolo, diciamocelo. Allora.
2: È la Milano Marittima a questo punto.
4: In Serie C diranno, gli avversari non sanno se farmi fallo o aiutarmi a attraversare la strada. Ma io sono pronto.
0: Sai che qualcuno dice che non si è convinti che il fatto che tu voglia giocare o ti sia comprato l'intera squadra. Hai firmato per l'acquisto?
2: No, altro che. Adesso parte per il ritiro con la squadra.
0: Dove vanno?
4: Certo, parto il ritiro per la squadra.
2: Dove andate,
4: pallone,
2: Ronaldinho?
3: A Brisighella.
4: Sì. C'è chi dice che parteciperò c'è chi ha ragione che non parteciperò, non toccherò neanche un pallone. Vabbè, che se ne frega. E ho deciso di andare a Ravenna perché mi chiama Luca Barbaressi che da una settimana per andare a fare l'amichevole per la nazionale cantanti.
1: Sì.
4: In attacco con Enrico Ruggeri e invece. Ravenna.
3: Scusi, Ronaldinho, per chiudere, ieri ho visto un meme: Ronaldinho raggiunge in treno Ravenna, ma se addormenta scende a Foggia. Si vedeva Ronaldinho la valigia in piazza della stazione a Foggia.
2: La Serie C italiana avrà un grande campione. Sì,
4: ma
2: Ronaldinho.
4: La parola romagnola, saudade.
2: Saudade!
1: Una parola l'ha detta.
4: La parola brasiliana, siciula.

0: Ma a proposito di mondiali, ragazzi, sì, ci sono gli aneddoti mondiali, eccoli, di Cristiano Militello.
1: Dunque, bisogna stare un po' attenti, amici, a quello che si fa 9 mesi prima del mondiale, perché se sei in odore di mondiale, può darsi che tu possa diventare papà mentre c'è il mondiale.
2: Allora come
1: ecco,
2: fai?
1: Mentre giochi. Allora cosa è successo? Il belga Doku ha già chiesto che, in caso, siccome la sua compagna è Alice Goccioli, di abbandonare la nazionale per qualche giorno per andare.
3: Stanno facendo di tutto il Belgio per uscire, infatti, dai mondiali.
1: Per agevolare
3: un
1: trasferimento. Mentre il norvegese Østergaard, che lo gioca in Italia, gioca al Genoa ed è stato il primo calciatore di Serie A ad aver segnato un gol in questa edizione del mondiale, ha assistito in smart working, in video call.
2: È
1: diventato papà.
2: L'arbitro è corso al VAR e poi ha detto: no, è per te.
3: È femmina.
2: E gli ha detto: è per te. Ed è andato lì, gli avevano fatto in diretta una cosa del genere.
1: Va bene, ha fatto discutere poi una nota marca di schiuma da barba
0: che
1: è stata invitata a rimuovere dall'esterno di uno degli stadi il proprio logo, perché
0: è sponsor dello Stato, ma non dello stadio, sì, ma non dei mondiali.
1: Esatto.
0: Quindi, come è successo per un noto marchio di jeans la settimana scorsa, anche un noto marchio di schiume da barba e rasoi.
2: La FIFA gli ha imposto di occultare quel marchio.

0: marchio e loro l'hanno coperto
1: di schiuma.
0: con un'enorme nuvola di schiuma da barba che richiama ancora di più. Bravi, dei geni. Bravi.
2: Chiudiamo con la malinconia di quando, perché c'è stata un'epoca in cui noi non solo andavamo ai mondiali ma li vincevamo, e quindi un nome su tutti è quello del leggendario Vittorio Pozzo, che è l'unico allenatore nella storia del calcio ad aver vinto due mondiali, quello del 34, quello del 38, e aver vinto, questo non tutti se lo ricordano, anche le Olimpiadi nel 36 a Berlino.
3: Che ecco, bombe!
2: Una squadra di studenti, di dilettanti, perché alle Olimpiadi all'epoca si poteva andare solo con da dilettanti. Gente dilettante, che sarebbe poi diventata all'ossatura dell'Italia bicampione del mondo nel 38.
0: Grande Cristiano, bravo.
1: Un pozzo di cultura il nostro Cristiano Militello. Vai di testa,
3: Aneddoti mondiali di Cristiano Militello, solo qui su R101 con la banda. Here we go.

0: Alexandra da Milano ci scrive: per me l'estate inizierà quando finisco gli esami universitari. 3 anni fa sì, aveva parlato con noi in diretta quando stava facendo la maturità, ora invece ha quasi finito l'università. Grande Alexandra.
1: Cioè, non è andata fuori corso nonostante noi.
0: Mazza!
1: È un successo.
0: Tanta roba.
2: E c'è una notizia relativa alla maturità: è stato decretato vincitore il primo bocciato.
0: No, ma va, di già.
2: C'è sì,
0: già.
2: Sì, è stato beccato.
3: Tu, ragazzi.
2: No, non è tu.
0: Non sei tu.
2: Primo bocciato perché è stato beccato con la mano davanti alla bocca e le telecamere e la FIFA intransigente.
1: È vero.
2: Ho fatto casino con un giocatore espulso perché parlava con la mano davanti alla bocca.
1: È vero.
2: Mi sono incasinato. Ok, al primo bocciato perché alla Spezia è stato beccato durante l'esame con un telefonino. Stava
0: vabbè,
2: parlando
0: la
2: al telefono.
0: La seconda prova era lì che copiava.
2: La seconda prova che perché prima non c'era campo. Cioè, era il secondo tentativo col telefonino.
4: Ha chiamato Alexandra da Milano. È già diventata presidente del consiglio. In mezz'ora.
1: Brucia le tappe.
2: Aspetta, sì. Mamma mia, che velocità. Ha chiamato Trump, ha detto che Alessandra da Milano non è più sua amica.
0: Sentiamo le vostre voci. Quando arriva veramente l'estate per voi?
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Quello che per me fa estate, non si può dire nemmeno più le zanzare, perché stanno tutto l'anno. Quello che fa estate, il venditore di cocco da noi fa, è traducetela questa. Lea tu, Gianita, a tost'anni e mangiature cocco.
2: Ando stanno i mangiatori cocco.
1: Come facile.
4: Bambini piangete.
0: Bambini piangete.
4: Creature, chiagnete.
0: Ando stanno i mangiatori cocco. Siete dei professionisti, ragazzi.
4: Quando avete bisogno di un esegeta partenopeo sono qua.
2: L'ho avuto anch'io l'esegeta, poi con l'antibiotico
1: è passato.
2: Sì.

0: su R101, le 7.39, è vero, estate da ormai un po' di ore. Il 21 giugno è passato, le temperature sono molto alte, ma per ognuno di noi c'è quel momento che fa veramente scattare l'estate. Qual è?
1: Ciao banda, sono Roberto dalla provincia di Catania. Beh, per me l'estate inizia quando smetto di usare l'asciugacapelli e mi metto fuori ad asciugare tutti i capelli all'aria aperta. Wow. Bellissimo.
2: Anche per me.
3: Che ridete? No, sta a far ridere,
4: tu li stendi fuori adesso, vero?
2: Ormai sì, faccio prima.

0: qui c'è il Bim Bum Boomer Summer Edition.
1: Già lo sapevo che c'era un trabocchetto, sembrava tutto molto facile, invece in molti ci sono caduti. Del resto non puoi nemmeno pretendere, perché all'epoca i ricordi si sbiadiscono un pochino e si tende ad attribuire una cosa a qualcuno che in realtà non era esattamente quello. Di cosa parlo? Di tre canzoni, ognuna rappresentativa di una decade, le risentiamo, anni 80. Gli abbiamo chiesto chi la cantava, semplicemente questo, facilissimo. Anni 70. Anche qui in tanti, tantissimi, la moltitudine ha risposto esattamente anni 60.

0: caduto.
1: E allora vi abbiamo chiesto di rispondere con un vocale al 331 80 90 101. Sentiamo cosa avete detto.
2: Allora, secondo me è Jody Russo, Rino Gaetano e il quartetto Cetra. Sandro dalla provincia di Mantova.
1: Sandro, anche per te niente vacanza quest'anno.
3: Come?
1: Avanti.
3: Buongiorno banda. Allora, io mi ricordo la prima, la Jody Russo, la seconda Rino Gaetano e la terza dovrebbe essere Edoardo Vianello. Buona giornata, Malika da Monferrato.
1: Avanti.
4: Ma io ero tutta convinta, Jody Russo, Rino Gaetano e Edoardo Vianello. Però quando hai detto che c'è un trabocchetto, mi sa che mi sbaglio. Ciao Simona da Pisa.
1: Ciao Simona, però che bello, ammette di non arrivarci senza essere andata su Google, ne aveva tutto il tempo. E invece onesta.
5: Non era Edoardo, era Raimondo.
1: Era cugino, sai, Raimondo di Edoardo, erano cugini.
5: Immagino.
1: Avanti, sentiamo chi dice
6: allora,
1: cosa.
6: Decade 80 era Jody Russo.
1: Sì.
6: Decade 70 era Rino Gaetano.
1: Sì.
6: Decade 60, se diventata nera, erano i Los Marcellos Ferial. Ciao da Alessandra.
1: Los Marcellos Ferial, perché in tanti, ed era qui il trabocchetto, sono caduti, sono Edoardo Vianello, perché ne fece una cover pochi mesi dopo. E quindi erano entrambe popolarissime, ma la primogenitura è dai Los Marcellos Ferial, che venivano da dove? Da dove?
0: Da Spagna?
1: Da Roma.
0: Perché avete dette tutte.
1: Era una risposta italiana ai ritmi esotici, e quindi ha detto: ma come ci chiamiamo? Los, prefisso per lo spagnolo, Marcellos perché si chiamava Marcello Minerbi, il leader di questo trio, Ferial.
5: Perché la domenica non cantava.
7: I supermercati all'epoca anche loro chiudevano.
5: Posso aggiungere un aneddoto inutile?
1: No, certo, invece.
5: Nel 1994 c'era un programma estivo che si chiamava, guardate il caso, La Festa dell'Estate, presentato da Pippo Baudo. Qui c'erano le quattro repubbliche marinare con quattro squadre formate da talenti del mondo dello spettacolo, e questa canzone mi portò fortuna perché vinsi la mia manche dovendo ballare la break dance su
7: momenti, Cristiano, ma qualcuno ce l'ha fatta veramente, perché diciamo qualcuno ci è arrivato alla risposta giusta. Sentiamo una voce.
6: Jody Russo, Rino Gaetano e Los Marcellos Ferials. Che poi ha rifatto Edoardo Vianello.
1: Bravissima.
6: E
1: proprio qui intendevo.
6: Il telomare. Laura D'Arignano, ciao.
7: Guarda Laura, oggi per tutto il giorno regaliamo i gadget di R101. Cioè l'R101 dammi regalo in tutti i programmi, quindi rimani qua e avrai l'occasione.
1: Devi stare inchiodata alle nostre frequenze. Ultima cosa, nel 1964 questa Sei Diventata Nera vinse il disco per l'estate, quindi vedi, proprio a fagiolo.
0: Ma Carlo Conti quando l'ha rifatto?
1: La
0: sua versione maschile.
1: Il Bim Bum Boomer nell'edizione speciale in questa festa dell'estate che dura tutto il giorno qui su R101. Noi torniamo nella normalità, tra virgolette, il prossimo lunedì.
7: Bim

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. La svolta nelle indagini sul ritrovamento delle due sorelline scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo è arrivata da una videochiamata della madre verso un numero di telefono controllato dagli investigatori. La donna è stata arrestata insieme al nuovo compagno e al padre. Sono accusati di sequestro di persona. Le ragazzine erano nascoste nell'appartamento di un'anziana parente a Formia che ha detto di essere all'oscuro di tutto. Le dimissioni del primo ministro britannico Keir Starmer, l'uscita di scena del premier laburista travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del partito, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Nigel Farage di Reform UK chiede le elezioni. Deluso non solo dall'Italia ma da tutta la NATO, Donald Trump torna all'attacco in un'intervista concessa alla corrispondente di TGCOM 24 dagli Stati Uniti. Spesi miliardi per difendervi, ma nessun aiuto per l'intervento in Iran, accusa il presidente, non escludendo l'uscita dall'Alleanza Atlantica. Ai colloqui sull'Iran in Svizzera stabilita una roadmap, concordata una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e una unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano, intesa entro 60 giorni. Il giovane che ha girato il video shock dopo l'incidente mortale a Ceriale in Liguria lascia l'Italia e filma di nuovo, questa volta dallo scalo di Malpensa. Fallito il piano della bella vita e ride. Nell'impatto tra l'auto a bordo della quale viaggiava come passeggero e uno scooter è morta una 23enne. In calo i tempi dei processi, secondo il report di Istat 2019-2025 dedicato all'efficienza del sistema giudiziario, registrato una riduzione del 28,8% nel civile. Il target fissato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede un meno 40% entro il 30 giugno. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: domani a Miami verrà resa ufficiale questa cosa, perché la cosa fa strano anche il perché.
1: Ma Miami.
0: A Miami verrà resa ufficiale. Ronaldinho, ok?
1: Sì.
0: A 46 anni firma per il Ravenna in Serie C.
1: Ma è vera, eh?
2: È vero.
3: È vero. Ha finito di palleggiare a mezzo alla strada con quei bimbi.
2: Ha detto che non vede l'ora di ricominciare a danzare sul pallone. Sì, certo. E noi l'abbiamo invitato qui alla banda.
0: Certo che sì. Eccolo qui, abbiamo Ronaldinho.
4: È lui? Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ha già preso un'inflessione, diciamo.
4: Sono Ronaldinho. Sono Ronaldinho Casadei dos Santos Piadinho.
0: Sì. Io ho già letto dei meme tipo gioca Benito, cose di questo tipo.
3: No, gioca Benito, ma gioca Ravenna, mica l'hai predato.
0: No, appunto.
4: Non ve l'aspettavate mica, no, che io tornassi, vero?
0: No.
4: Giacorico, sto arrivando. Il doppio passo lo faccio saltando la fila al Pepete quest'anno. Allora.
3: Cioè, voglio vedere quanti abbonamenti fa il Ravenna quest'anno.
0: Cosa ti ha portato a firmare per il Ravenna?
4: Lo sai che cosa? Dal Carnevale di Rio? Alla notte rosa di Ravenna, di Cervia.
1: È una
2: Cervia.
1: Più non uguali proprio le feste.
3: Beh, vabbè, insomma,
4: in attesa che Rivaldo passi al Cerignolo e Romario al Ponte d'Era, poi. Insomma, è andata così. Ho scelto Ravenna perché è vicino a Milano Marittima.
3: Certo, beh, Pinarella è un po' la nostra Copacabana.
0: Sì. Che vedrai quando Vinicius firmerà per il Lugo.
4: E sapete che quando io sento dire Milano impazzisco, no? A me piace la Milano da bere, a me e Paolo, diciamocelo. Allora.
2: È la Milano Marittima a questo punto.
4: In 6C diranno: gli avversari non sanno se farmi fallo o aiutarmi a attraversare la strada. Ma io sono pronto.
0: Sai che qualcuno dice che non si è convinti che il fatto che tu voglia giocare o ti sia comprato l'intera squadra. Hai firmato per l'acquisto?
2: No, altro che. Adesso parte per il ritiro con la squadra.
0: Dove vanno?
4: Parto il ritiro per la squadra.
2: Dove andate,
4: pallone,
2: Ronaldinho?
3: A Brisighella.
4: Allora, c'è chi dice che parteciperò c'è chi ha ragione che non parteciperò, non toccherò neanche un pallone, vabbè, che se ne frega. E ho deciso di andare a Ravenna perché mi chiama Luca Barbareschi da una settimana per andare a fare l'amichevole per la nazionale cantanti. In attacco con Enrico Ruggeri, e invece ho preferito a Ravenna.
3: Scusi, Ronaldinho, per chiudere, ieri ho visto un meme: Ronaldinho raggiunge in treno a Ravenna, ma se addormenta scende a Foggia. Si vedeva Ronaldinho la valigia in piazza della stazione a Foggia.
2: La Serie C italiana avrà un grande campione. Sì,
4: ma
2: Ronaldinho.
4: La parola romagnola, saudaci.
2: Saudaci!
1: Una parola l'ha detta.
4: La parola brasiliana, sicciola.

0: Ma a proposito di mondiali, ragazzi, sì, ci sono gli aneddoti mondiali, eccoli, di Cristiano Militello.
1: Dunque, bisogna stare un po' attenti, amici, a quello che si fa 9 mesi prima del mondiale, perché se sei in odore di mondiale, può darsi che tu possa diventare papà mentre c'è il mondiale.
2: Allora come
1: fai? Mentre giochi. Allora cosa è successo? Il belga Doku ha già chiesto che, in caso, siccome la sua compagna è Alice Goccioli, di abbandonare la nazionale per qualche giorno per andare.
3: Stanno facendo di tutto il Belgio per uscire, infatti, dai mondiali.
1: Per agevolare
3: un
1: trasferimento. Mentre il norvegese Østergaard, che lo gioca in Italia, gioca al Genoa ed è stato il primo calciatore di Serie A ad aver segnato un gol in questa edizione del mondiale, ha assistito in smart working, in video call.
2: Ah, ho visto.
1: È diventato papà.
2: L'arbitro è corso al VAR e poi ha detto: no, è per te.
3: È femmina.
2: E gli ha detto: è per te. Ed è andato lì, gli avevano fatto in diretta una cosa del genere.
1: Va bene, ha fatto discutere poi una nota marca di schiuma da barba
0: che
1: è stata invitata a rimuovere dall'esterno di uno degli stadi il proprio logo, perché
0: è sponsor dello Stato, ma non dello stadio, sì, ma non dei mondiali. Quindi come è successo per un noto marchio di jeans la settimana scorsa, anche un noto marchio di schiume da barba
2: la FIFA gli ha imposto di occultare quel marchio e loro l'hanno coperto
3: di schiuma,
2: con una nuvola di schiuma da barba, bellissima, che richiama ancora di più. Bravi, dei geni, bravi.
1: Chiudiamo con la malinconia di quando, perché c'è stata un'epoca in cui noi non solo andavamo ai mondiali ma li vincevamo, e quindi un nome su tutti è quello del leggendario Vittorio Pozzo, che è l'unico allenatore nella storia del calcio ad aver vinto 2 mondiali, quello del 34, quello del 38, e aver vinto, questo non tutti se lo ricordano, anche le Olimpiadi nel 36 a Berlino.
0: Che bomber!
1: Una squadra di studenti, dilettanti, perché all'Olimpiadi all'epoca si poteva andare solo
2: da dilettanti.
1: Gente dilettante, che sarebbe poi diventata all'ossatura dell'Italia bicampione del mondo nel 38.
2: Grande Cristiano, bravo.
3: Un pozzo di cultura il nostro Cristiano Militello. Vai di testa,
0: Aneddoti mondiali di Cristiano Militello, solo qui su R101 con la banda.

0: Alexandra da Milano ci scrive: per me l'estate inizierà quando finisco gli esami universitari. 3 anni fa sì. aveva parlato con noi in diretta quando stava facendo la maturità, ora invece ha quasi finito l'università. Grande Alexandra.
1: Cioè, non è andata fuori corso nonostante noi.
0: Mazza!
1: È un successo.
0: Tanta roba.
2: E c'è una notizia relativa alla maturità: è stato decretato vincitore il primo bocciato.
0: No, ma va,
2: sì, è stato beccato.
3: Pupo, ragazzi.
2: Non sei tu. Primo bocciato perché è stato beccato con la mano davanti alla bocca e le telecamere e la FIFA intransigente. Ho fatto casino con un giocatore espulso perché parlava con la mano davanti alla bocca.
1: È vero.
2: Mi sono incasinato. Ok, al primo bocciato perché alla Spezia è stato beccato durante l'esame con un telefonino.
0: Stava parlando al
2: telefono.
0: La seconda prova era lì che copiava.
2: La seconda prova che perché prima non c'era campo. Cioè, era il secondo tentativo col telefonino.
4: Ha chiamato Alexandra da Milano. È già diventata presidente del consiglio. In mezz'ora.
1: Brucia le tappe.
2: Aspetta, sì. Mamma mia, che velocità. Ha chiamato Trump, ha detto che Alessandra da Milano non è più sua amica.
0: Sentiamo le vostre voci. Quando arriva veramente l'estate per voi?
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Quello che per me fa estate non si può dire nemmeno più le zanzare, perché stanno tutto l'anno. Quello che fa estate il venditore di cocco da noi fa è traducetela questa. Lea tu Giannita a 2 anni e mangiatore cocco.
2: Ando stanno i mangiatori cocco.
1: È facile.
4: Bambini piangete.
0: Bambini piangete.
4: Creature, chiagnete.
0: Ando stanno i mangiatori cocco. Siete dei professionisti, ragazzi.
4: Quando avete bisogno di un esegeta partenopeo, sono qua.
2: L'ho avuto anch'io l'esegeta. Poi con l'antibiotico.
1: È passato.
2: Sì.

0: su R101 alle 7.39, è vero, estate da ormai un po' di ore. Il 21 giugno è passato, le temperature sono molto alte, ma per ognuno di noi c'è quel momento che fa veramente scattare l'estate. Qual è?
1: Ciao banda, sono Roberta dalla provincia di Catania. Beh, per me l'estate inizia quando smetto di usare l'asciugacapelli e mi metto fuori ad asciugare tutti i capelli all'aria aperta. Wow. Bellissimo.
2: Anche per me.
3: Perché ridete? No, sta a far ridere.
4: Tu li stendi fuori adesso, vero?
2: Ormai li... faccio prima.

0: qui c'è il Bim Bum Boomer Summer Edition.
1: Già lo sapevo che c'era un trabocchetto, sembrava tutto molto facile, invece in molti ci sono caduti, del resto non puoi nemmeno pretendere perché all'epoca i ricordi si sbiadiscono un pochino e si tende ad attribuire una cosa a qualcuno che in realtà non era esattamente quello. Di cosa parlo? Di tre canzoni, ognuna rappresentativa di una decade, le risentiamo, anni 80. Vi abbiamo chiesto chi la cantava, semplicemente questo, facilissimo, anni 70. Anche qui in tanti, tantissimi, la moltitudine ha risposto esattamente anni 60.

0: Ora vi abbiamo chiesto di rispondere con un vocale al 331 80 90 101. Sentiamo cosa avete detto.
1: Allora, secondo me è Jody Russo, Rino Gaetano e il quartetto Cetra. Sandro dalla provincia di Mantova.
0: Niente, Sandro, anche per te niente vacanza quest'anno.
2: Come?
0: Avanti.
3: Buongiorno banda. Allora, io mi ricordo la prima, la Jody Russo, la seconda Rino Gaetano e la terza dovrebbe essere Edoardo Vianello. Buona giornata, Marica da Monferrato.
4: No.
0: Avanti.
5: Ma io ero tutta convinta, Jody Russo, Rino Gaetano e Edoardo Vianello. Però quando hai detto che c'è un trabocchetto, mi sa che mi sbaglio. Ciao Simona da Pisa.
0: Ciao Simona, però che bello, ammette di non arrivarci senza essere andata su Google, ne aveva tutto il tempo. E invece onesta.
6: Non era Edoardo, era Raimondo.
0: era cugino, sai, Raimondo di Edoardo, erano cugini.
6: Immagino.
0: Avanti, sentiamo chi dice
3: allora,
0: cosa.
3: Decade 80 era Jody Russo.
0: Sì.
3: Decade 70 era Rino Gaetano.
0: Sì.
3: Decade 60, se diventata nera, erano i Los Marcellos Ferial. Ciao da Alessandra.
0: Los Marcellos Ferial, perché in tanti, ed era qui il trabocchetto, sono caduti, sono Edoardo Vianello, perché ne fece una cover pochi mesi dopo. E quindi erano entrambe popolarissime, ma la primogenitura è dei Los Marcellos Ferial, che venivano da dove? Da dove?
7: Da Spagna?
0: Da Roma.
8: Perché avete dette tutte.
0: Era una risposta italiana ai ritmi esotici e quindi ha detto, ma come ci chiamiamo? Los, prefisso per lo spagnolo, Marcellos perché si chiamava Marcello Minerbi, il leader di questo trio, Ferial.
6: Perché la domenica non cantava.
7: Potrebbe i supermercati all'epoca anche loro chiudevano.
6: Posso aggiungere un aneddoto inutile?
0: No, certo, invece.
6: Nel 1994 c'era un programma estivo che si chiamava, guardate il caso, La Festa dell'Estate, presentato da Pippo Baudo. Qui c'erano le quattro repubbliche marinare con quattro squadre formate da talenti del mondo dello spettacolo e questa canzone mi portò fortuna perché vinsi la mia manche dovendo ballare la break dance su
7: momenti, Cristiano, ma qualcuno ce l'ha fatta veramente, perché diciamo qualcuno ci è arrivato alla risposta giusta, sentiamo una voce.
3: Jody Russo, Rino Gaetano e Los Marcellos Ferials, del genere, che poi ha rifatto Edoardo Vianello.
0: Bravissima,
3: e
0: proprio qui intendevo
3: il telomare. Laura D'Arignano, ciao.
7: Guarda Laura, oggi per tutto il giorno regaliamo i gadget di R101, cioè l'R101 dammi regalo in tutti i programmi, quindi rimani qua e avrai l'occasione.
0: Devi stare inchiodata alle nostre frequenze. Ultima cosa, nel 1964 questa Sei diventata nera vinse il disco per l'estate, quindi vedi, proprio a fagiolo.
8: Ma Carlo Conti quando l'ha rifatto?
0: La
8: sua versione maschile.
0: Il Bim Bum Boomer nell'edizione speciale in questa festa dell'estate che dura tutto il giorno qui su R101. Noi torniamo nella normalità, tra virgolette, il prossimo lunedì.
7: Bim Bum.

0: non lo assicuriamo, anzi non ce lo auguriamo, perché le battute devono essere brutte, volevo te mettere in capo. Meno male che a giudicare oggi gli sfidanti ci saranno due giudici d'eccezione.
1: Due maiali.
0: Peppa Pig.
2: Ha appena detto una cosa bellissima.
0: Quale?
2: Oltre il grugnito c'è logica.
1: Brava.
3: Oltre il grugnito c'è logica.
0: Come si chiama il secondo giudice?
4: Maiale.
0: Che bello poterti dare del maiale.
5: Scusate,
0: così.
5: Ah, perché di solito no.
6: Volevo fare un breve inciso.
5: Sì.
6: Magari ci sono tre o quattro ascoltatori che ci ascoltano stamattina per la prima volta.
0: Certo,
5: è l'ultima, forse anche l'ultima.
6: A costoro io mi prendo la responsabilità di dire che questo è il momento più ascoltato di tutta la nostra radio. Quindi immaginate gli altri.
0: Radiofonia mondiale, forse.
6: Forse sì.
0: Possiamo dirlo. Beh,
6: sì.
0: Ci arriviamo, quello è il punto d'arrivo che vorremmo ottenere, anche perché siete in tantissimi a partecipare, semplicemente rispondendo al fatto che i miei maiali sono andati a fare un picnic l'altro giorno. Eppure siete.
6: Questa è la battutaccia di Chiara, che tenta di essere surclassata da altri sprovveduti là fuori.
1: Bene, allora, cari miei ciccioli, siete pronti per giudicare le battute che arriveranno tra un istante? Anzi, sono già qui. Le sentiamo?
0: Sì. Vai, abbiamo un'altra filosofa all'ascolto, prego.
7: Io invece ieri sentivo due pulci che parlavano sul mio cane e
0: pulci.
7: Si chiedevano: ma secondo te c'è vita su altri cani? Ciao, sono Chiara da Biella.
0: Ciao Chiara da Biella.
1: Stamattina Chiara da Brescia, Chiara da Biella. Abbiamo ascoltatrici che si chiamano soltanto Chiara.
5: Guarda caso le mette in onda tutto.
1: Appunto, certo. Poi?
0: Avanti.
8: Cosa dice una anguilla all'altra anguilla? Stai
0: cosa?
8: Tranquilla.
0: E se la ride.
6: Sì, era una battuta in chiaro anche questa.
1: Dai un altro.
2: Zanghera è il mio specchio.
0: Ha detto così il maiale. Ma dovete giudicare gli sfidanti, non è che dovete parlare dei fatti vostri.
4: Vai avanti.
0: Tipo, cosa ne pensate della terza sfidante in coppia?
9: Sì, ho sentito. E sapete chi c'era come invitato speciale?
0: Chi c'era?
9: Kevin Bacon. Saluto da Alessio da Ferrara e Filippo. Di ciao Filippo.
10: Ciao.
5: Aveva voglia di dire
1: sì,
5: ciao.
1: Filippo si vergogna.
6: Ma non ho capito chi c'era, però.
0: Filippo.
6: Sì, no, dico in macchina.
0: Kevin Bacon.
6: A Kevin Bacon.
0: Sì, insieme ai maiali a fare il picnic.
1: Il famoso duo Bacon and Eggs, non ti le ricordi? Avanti.
0: Guarda, piccola sfidante.
11: Ciao.
0: Ciao.
11: Sapete cosa dice una gallina a una papera?
0: Cosa dice?
11: Gli dice: dove abiti? E la papera dice: qua. Ciao da Filippo da Cussola.
0: Filippo?
6: Filippo era in macchina prima.
1: No, questo è un altro.
5: È ringiovanito.
6: Sono Chiara e
5: sono sulla DeLorean. Stanno viaggiando nel tempo.
1: Ti aspetta un mese in colonia a Spotorno se continui a dire ste battute.
2: Beh, ho visto un film su un maialetto bellissimo.
5: Qual è?
2: Sognando Bacon.
0: Oh, ragazzi, sapete che abbiamo le chiavi della città di Verona grazie a un nostro amico che partecipa spessissimo. Lui ha le chiavi del Tortorella Challenge, quindi
1: sentiamo.
0: Arriva così.
10: Ciao Chiara, ma hanno fatto il picnic perché hanno fatto una gita fuori porca? Fabio Verona.
0: De Fabio da Verona c'è.
6: Anche con le chiavi troviamo chiuso.
5: Sì. Sì.
0: Allora, maiale, Peppa Pig, dovete.
2: A scroppa i cani
0: del mio ideale. Vincitore.
2: Il fango protegge la mia psiche.
4: Bravo. The winner is.
11: Ciao. Sapete cosa
0: Filippo
11: dice una gallina a una papera? No. Gli dice: dove abiti? E la papera dice: qua. Ciao da Filippo da Bussola.
0: Grande Filippo. Filippo Bussola è bellissima.
1: Davvero?
0: Tra l'altro. Sì, sì.
1: Io volevo invece
6: Provasi
1: dire
0: in Emilia Romagna.
6: Ok.
1: Era una domanda?
5: Esatto. Hai detto bellissima, ma non sappiamo.
0: Ci sono stata una vita fa, avevo a casa una mia amica a Gussola.
1: Io invece volevo dire ai giudici che abbiamo in programma un'idea, ovvero di fare gli hamburger marchiati R101.
4: Oh, vabbè.
1: Se volete partecipare,
5: la pancetta la metti tu.
1: Anche.
6: Salutiamo Riccardo Russo che tornerà a casa senza trachea quest'oggi. Peccato.
5: Malissimo.
6: Sarebbe servita nel suo lavoro.
0: Comunque, Gussola è in Lombardia vicino a Cremona.
5: Ecco.
6: Ma guarda, ma non lo quotava neanche la SNAI il fatto che tu ti potessi
1: anche stata. Hai mai pensato di fare il navigatore da grande? Avanti così.
0: Vi guiderò domani durante un altro Tortorella Challenge alle 8 qui su R101.

0: domani a Miami verrà resa ufficiale questa cosa, per la cosa fa strano anche il perché.
1: Ma
0: a
1: Miami.
0: A Miami verrà resa ufficiale. Ronaldinho, ok?
1: Sì.
0: A 46 anni firma per il Ravenna in Serie C.
1: Ma è vera, eh?
2: È vero.
3: È vero. Ha finito di palleggiare a mezzo alla strada con quei bimbi.
2: Ha detto che non vede l'ora di ricominciare a danzare sul pallone. Sì, certo. E noi l'abbiamo invitato qui alla banda.
0: Certo che sì. Eccolo qui, abbiamo Ronaldinho.
4: È lui? Buongiorno ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno. Ha già preso un'inflessione, diciamo.
4: Sono Ronaldinho. Sono Ronaldinho Casadei dos Santos Piadinho.
0: Sì. Io ho già letto dei meme tipo gioca Benito, cose di questo tipo.
3: Gioca Benito, ma gioca Ravenna, mica l'hai predato.
0: Appunto.
4: Non ve l'aspettavate mica che io tornassi, vero?
0: No.
4: Giancarico, sto arrivando. Il doppio passo lo faccio saltando la fila al Pepete quest'anno. Allora.
3: Cioè, voglio vedere quanti abbonamenti fa il Ravenna quest'anno.
0: Cosa ti ha portato a firmare per il Ravenna?
4: Lo sai che cosa? Dal Carnevale di Rio?
2: Sì.
4: Alla Notte Rosa di Ravenna, di Cervia.
2: È una Cervia.
1: Più non uguali proprio le feste.
3: Beh, vabbè, insomma,
4: in attesa che Rivaldo passi al Cerignolo e Romario al Ponte d'Era, poi. Insomma, è andata così. Ho scelto Ravenna perché è vicino a Milano Marittima.
3: Certo, beh, Pinarella è un po' la nostra Copacabana.
0: Sì. Che vedrai quando Vinicius firmerà per il Lugo.
4: E sapete che quando io sento dire Milano impazzisco, no? A me piace la Milano da bere, a me Paolo, diciamocelo. Allora,
2: è la Milano Marittima a questo punto.
4: In 6C diranno, gli avversari non sanno se farmi fallo o aiutarmi a attraversare la strada. Ma io sono pronto.
0: Sai che qualcuno dice che non si è convinti che il fatto che tu voglia giocare o ti sia comprato l'intera squadra. Hai firmato per l'acquisto?
2: No, altro che. Adesso parte per il ritiro con la squadra.
0: Dove vanno?
4: Porto il ritiro per la squadra.
2: Dove andate,
4: pallone,
2: Ronaldinho?
3: A Brisighella.
4: Acquafan.
3: Sì.
4: C'è chi dice che parteciperò a, e c'è chi ha ragione che non parteciperò, non toccherò neanche un pallone. Vabbè, che se ne frega. E ho deciso di andare a Ravenna perché mi chiama Luca Barbareschi che da una settimana per andare a fare l'amichevole per la nazionale cantanti.
1: Ah, sì.
4: In attacco con Enrico Ruggeri e invece. Ravenna.
3: Ma scusi, fantastico. Ronaldinho, per chiudere, ieri ho visto un meme: Ronaldinho raggiunge in treno Ravenna, ma si addormenta, scende a Foggia. Si vedeva Ronaldinho o la valigia in piazza della stazione a Foggia.
2: La Serie C italiana sarà un grande campione, sì,
4: ma
2: Ronaldinho.
4: La parola romagnola, saudaci.
2: Saudaci!
1: Una parola l'ha detta.
4: La parola brasiliana, siciula.

0: Ma a proposito di mondiali, ragazzi, sì, ci sono gli aneddoti mondiali, eccoli, di Cristiano Militello.
1: Dunque, bisogna stare un po' attenti, amici, a quello che si fa 9 mesi prima del mondiale, perché se sei in odore di mondiale, può darsi che tu possa diventare papà mentre c'è il mondiale.
2: Allora come
1: ecco,
2: fai?
1: Mentre giochi. Allora cosa è successo? Il belga Doku ha già chiesto che, in caso, siccome la sua compagna è Alice Goccioli, di abbandonare la nazionale per qualche giorno per andare.
3: Stanno facendo di tutto il Belgio per uscire, infatti, dai mondiali.
1: Per agevolare
3: un
1: trasferimento. Mentre il norvegese Østergaard, che lo gioca in Italia, gioca al Genoa ed è stato il primo calciatore di Serie A ad aver segnato un gol in questa edizione del mondiale, ha assistito in smart working, in videocall.
2: Ho visto.
1: È diventato papà.
2: L'arbitro è corso al VAR e poi ha detto: no, è per te.
3: È femmina.
2: E gli ha detto: è per te. Ed è andato lì, gli avevano fatto in diretta una cosa del genere.
1: Va bene, ha fatto discutere poi una nota marca di schiuma da barba.
0: Ah, che bello!
1: Che è stata invitata a rimuovere dall'esterno di uno degli stadi il proprio logo. Perché
0: è sponsor dello Stato, ma non dello stadio, sì, ma non dei mondiali.
1: Esatto.
0: Quindi, come è successo per un noto marchio di jeans la settimana scorsa, anche un noto marchio di schiume da barba e rasoi.
2: La FIFA gli ha imposto di occultare quel marchio e loro l'hanno coperto
3: di schiuma,
2: con un'enorme nuvola di schiuma da barba che richiama ancora di più. Bravi, dei geni.
1: Chiudiamo con la malinconia di quando, perché c'è stata un'epoca in cui noi non solo andavamo ai mondiali ma li vincevamo, e quindi un nome su tutti è quello del leggendario Vittorio Pozzo, che è l'unico allenatore nella storia del calcio ad aver vinto 2 mondiali, quello del 34, quello del 38, e aver vinto, questo non tutti se lo ricordano, anche le Olimpiadi nel 36 a Berlino.
0: Che bomber!
1: Una squadra di studenti, dilettanti, perché all'Olimpiadi all'epoca si poteva andare solo
2: da dilettanti.
1: Gente dilettante, che sarebbe poi diventata l'ossatura dell'Italia, bicampione del mondo nel 38.
2: Grande Cristiano, bravo.
3: Pozzo di cultura il nostro Cristiano Militello. Vai di testa,
0: Aneddoti mondiali di Cristiano Militello, solo qui su RG1 con la banda.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Nuove accuse di doping per Alex Schwarzer. A lanciarle è NADA, l'agenzia nazionale tedesca, che ha avviato un procedimento contro il marciatore azzurro, sospeso in via cautelare. All'atleta 41enne sono state rilevate tracce di eritropoietina nei controlli post-gara ai campionati di marcia su strada in Germania lo scorso aprile, quando ha vinto segnando un tempo stratosferico. Nuovo terremoto politico in Gran Bretagna. Starmer si dimette da primo ministro dopo le pressioni dei laburisti. È sesto premier bruciato in 10 anni di Brexit. Il neodeputato Andy Burnham ha annunciato la propria candidatura alla leadership. Nigel Farage chiede elezioni generali. Donald Trump torna ad attaccare l'Italia, Giorgia Meloni e gli alleati per il mancato aiuto nell'intervento in Iran. In Svizzera intanto continuano i colloqui tecnici tra delegati della Repubblica Islamica e americani. Secondo il vicepresidente Vance, a Lucerna è stato costruito un meccanismo per fermare le ostilità. 3 arresti dopo il ritrovamento delle sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una comunità familiare in Abruzzo per 15 giorni. Erano a casa di una lontana parente a Formia. In carcere la madre, il compagno e il padre della donna, tradita da una videochiamata. Sono accusati di sequestro di persona aggravato in concorso. Indagata l'anziana di 80 anni che ha nascosto le ragazzine. Spara 2 colpi a salve, il rivale in grana la marcia e lo uccide con l'auto. L'epilogo dopo una violenta escalation per una donna in un parcheggio a Zibido San Giacomo nel Milanese. Arrestato un 31enne, la vittima aveva 41 anni. Nella Francia attraversata da un'ondata di caldo torrido, almeno 13 persone, di cui 2 minorenni, sono morte per annegamento da sabato. Il paese adotta misure cautelative, tra le quali la soppressione di un treno su 10 nella regione di Parigi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: su R101 alle 7.39, è vero, estate da ormai un po' di ore. Il 21 giugno è passato, le temperature sono molto alte, ma per ognuno di noi c'è quel momento che fa veramente scattare l'estate. Qual è?
1: Ciao banda, sono Roberta dalla provincia di Catania. Beh, per me l'estate inizia quando smetto di usare l'asciugacapelli e mi metto fuori ad asciugare tutti i capelli all'aria aperta. Wow. Bellissimo.
2: Anche per me.
3: Perché ridete? Basta far ridere.
4: Tu li stendi fuori adesso, vero?
2: Ormai così, faccio prima.

0: oggi qui c'è il Bim Bum Boomer Summer Edition.
1: Già lo sapevo che c'era un trabocchetto, sembrava tutto molto facile, invece in molti ci sono caduti, del resto non puoi nemmeno pretendere perché all'epoca i ricordi si sbiadiscono un pochino e si tende ad attribuire una cosa a qualcuno che in realtà non era esattamente quello. Di cosa parlo? Di tre canzoni, ognuna rappresentativa di una decade, le risentiamo, anni 80. Vi abbiamo chiesto chi la cantava, semplicemente questo, facilissimo. Anni 70. Anche qui in tanti, tantissimi, la moltitudine ha risposto esattamente anni 60.
2: Sei diventata nera, nera, nera, sei diventata nera.
3: Come è caduto?
4: Qualcuno è caduto.
1: E allora vi abbiamo chiesto di rispondere con un vocale al 331 80 90 101, sentiamo cosa avete detto.
5: Allora, secondo me è Jody Russo, Rino Gaetano e il quartetto Cetra. Sandro dalla provincia di Mantova.
1: Niente, Sandro, anche per te, niente vacanza quest'anno.
0: Come?
1: Avanti.
6: Buongiorno, banda. Allora, io mi ricordo la prima, la Jody Russo, la seconda, Rino Gaetano, e la terza dovrebbe essere Edoardo Vianello. Buona giornata, Marica da Monferrato.
1: No, avanti.
7: Ma io ero tutta convinta, Jody Russo, Rino Gaetano, Edoardo Vianello. Però quando hai detto che c'è un trabocchetto, mi sa che mi sbaglio. Ciao Simona da Pisa.
1: Ciao Simona, però che bello, ammette di non arrivarci senza essere andata su Google, ne aveva tutto il tempo. E invece onesta.
8: Non era Edoardo, era Raimondo.
1: era cugino, sai, Raimondo di Edoardo, erano cugini.
8: Immagino.
1: Avanti, sentiamo chi dice
6: allora,
1: cosa.
6: Decade 80 era Jody Russo, decade 70 era Rino Gaetano, decade 60 si è diventata nera erano i Los Marcellos Ferial. Ciao da Alessandra.
1: Los Marcellos Ferial, perché in tanti, ed era qui il trabocchetto, sono caduti, sono Edoardo Vianello, perché ne fece una cover pochi mesi dopo e quindi erano entrambe popolarissime, ma la primogenitura è dai Los Marcellos Ferial, che venivano da dove?
0: Da Spagna?
1: Da Roma.
4: Perché avete detto tutte.
1: Era una risposta italiana ai ritmi esotici e quindi ha detto come ci chiamiamo? Los, prefisso per lo spagnolo, Marcellos perché si chiamava Marcello Minerbi, il leader di questo trio, Ferial.
8: Perché la domenica non cantava.
0: I supermercati all'epoca anche loro chiudevano.
8: Posso aggiungere un aneddoto inutile?
1: No, certo, invece.
8: Nel 1994 c'era un programma estivo che si chiamava, guardate il caso, La Festa dell'Estate, presentato da Pippo Baudo. Qui c'erano le quattro repubbliche marinare con quattro squadre formate da talenti del mondo dello spettacolo e questa canzone mi portò fortuna perché vinsi la mia manche dovendo ballare la break dance su
0: momenti, Cristiano, ma qualcuno ce l'ha fatta veramente, perché diciamo qualcuno ci è arrivato alla risposta giusta. Sentiamo una voce.
6: Jody Russo, Rino Gaetano e Los Marcellos Ferials. Che poi ha rifatto Edoardo Vianello.
1: Bravissima.
6: E
1: proprio qui intendevo.
6: Il telomare. Laura Drignano, ciao.
0: Guarda Laura, oggi per tutto il giorno regaliamo i gadget di R101. Cioè l'R101 dammi regalo in tutti i programmi, quindi rimani qua e avrai l'occasione.
1: Devi stare inchiodata alle nostre frequenze. Ultima cosa, nel 1964 questa Sei Diventata Nera vinse il disco per l'estate, quindi vedi proprio a fagiolo.
4: Ma Carlo Conti quando l'ha rifatto?
1: La
4: sua versione maschile.
1: Il Bim Bum Boomer nell'edizione speciale in questa festa dell'estate che dura tutto il giorno qui su R101. Noi torniamo nella normalità, tra virgolette, il prossimo lunedì.
0: Bim.

0: ma non lo assicuriamo, anzi non ce lo auguriamo, perché le battute devono essere brutte, ve lo volete mettere in capo? Meno male che a giudicare oggi gli sfidanti ci saranno due giudici d'eccezione.
1: Due maiali.
0: Peppa Pig.
2: Ha appena detto una cosa bellissima.
0: Quale?
2: Oltre il grugnito c'è logica.
3: Brava.
1: Oltre il grugnito c'è logica.
0: Come si chiama il secondo giudice?
3: Maiale.
0: Che bello poterti dare del maiale.
4: Scusate,
0: così.
4: Ah, perché di solito no.
5: Volevo fare un breve inciso.
4: Sì.
5: Magari ci sono tre o quattro ascoltatori che ci ascoltano stamattina per la prima volta.
0: Certo,
4: è l'ultimo.
5: A costoro io mi prendo la responsabilità di dire che questo è il momento più ascoltato di tutta la nostra radio. Quindi immaginate gli altri.
0: Radiofonia mondiale, forse.
5: Sì, forse.
0: Possiamo dirlo.
5: Insomma.
0: Beh, ci arriviamo, quello è il punto d'arrivo che vorremmo ottenere, anche perché siete in tantissimi a partecipare, semplicemente rispondendo al fatto che i miei maiali sono andati a fare un picnic l'altro giorno. Eppure, siete.
5: Questa è la battutaccia di Chiara, che tenta di essere surclassata da altri sprovveduti là fuori.
1: Bene, allora, cari i miei ciccioli, siete pronti per giudicare le battute che arriveranno tra un istante? Anzi, sono già qui, le sentiamo?
0: Sì. Vai, abbiamo un'altra filosofa all'ascolto, prego.
6: Io invece ieri sentivo due pulci che parlavano sul mio cane e si chiedevano: ma secondo te c'è vita su altri cani? Ciao, sono Chiara da Biella.
0: Ciao Chiara da Biella.
1: Stamattina Chiara da Brescia, Chiara da Biella. Abbiamo ascoltatrici che si chiamano soltanto Chiara.
4: Guarda caso le mette in onda tutti.
1: Appunto, certo. Poi?
0: Avanti.
7: Cosa dice una anguilla alla tranquilla? Stai tranquilla.
0: E se la ride.
5: Sì, era una battuta in chiaro anche questa.
1: Dai, un altro.
2: Zangherà il mio specchio.
0: Ha detto così il maiale. Ma dovete giudicare gli sfidanti, non è che dovete parlare dei fatti vostri.
3: Vai avanti.
0: Tipo, cosa ne pensate della terza sfidante in coppia?
8: Sì, ho sentito. E sapete chi c'era come invitato speciale?
0: Chi c'era?
8: Kevin Bacon. Saluto da Alessio da Ferrara e Filippo. Di ciao Filippo.
9: Ciao.
4: Aveva voglia di dire
1: sì,
4: ciao.
1: Filippo si vergogna.
5: Ma non ho capito chi c'era, però.
0: Filippo.
5: Sì, no, dico in macchina.
0: Kevin Bacon.
5: A Kevin Bacon.
0: Sì, insieme ai maiali a fare il picnic.
1: Il famoso duo Bacon and Eggs, non ti le ricordi? Avanti.
0: Guarda, piccola sfidante.
10: Ciao. Ciao. Sapete cosa dice una gallina a una papera?
0: Cosa dice?
10: Gli dice: dove abiti? E la papera dice: qua. Ciao da Filippo da Cussola.
0: Filippo.
5: Filippo era in macchina prima o
1: no?
5: Là,
1: questo è un altro.
4: È ringiovanito.
5: Sono chiare,
4: sono sulla DeLorean. Stanno viaggiando nel tempo.
1: Ti aspetta un mese in colonia a Spotorno se continui a dire queste battute.
2: Beh, ho visto un film su un maialetto bellissimo.
4: Qual è?
2: Sognando Bacon.
0: Oh ragazzi, sapete che abbiamo le chiavi della città di Verona grazie a un nostro amico che partecipa spessissimo. Lui ha le chiavi del Tortorella Challenge, quindi
1: sentiamo.
0: Arriva così.
9: Ciao Chiara, ma hanno fatto il picnic perché hanno fatto una gita fuori porca? Fabio Verona.
0: A te Fabio da Verona.
5: Secondo
0: c'è
5: me, anche con le chiavi troviamo chiuso.
4: Sì.
0: Allora maiale Peppa Pig, dovete
2: scroppa i canne
0: giudicare il vincitore.
2: Il fango protegge la mia psiche.
3: Bravo. The winner is...
10: Ciao. Sapete cosa
0: Filippo
10: dice una gallina a una papera? Gli dice: dove abiti? E la papera dice: qua. Ciao da Filippo da Cussola.
0: Grande Filippo Cussola, è bellissima.
1: Davvero?
0: Tra l'altro. Sì.
1: Io volevo invece dire.
0: In Emilia Romagna?
5: Ok.
1: Era una domanda?
4: Esatto, hai detto bellissima, ma non sappiamo.
0: Ci sono stata una vita fa, avevo a casa una mia amica, Gussola.
1: Io invece volevo dire ai giudici che abbiamo in programma un'idea, ovvero di fare gli hamburger marchiati R101.
3: Oh,
1: se volete partecipare.
4: Io, ecco. La pancetta la metti tu.
1: Anche.
5: Salutiamo Riccardo Russo che tornerà a casa senza trachea, quest'oggi, peccato.
4: Oh, malissimo.
5: Sarebbe servita nel suo lavoro.
0: Comunque Gussola è in Lombardia vicino a Cremona.
5: No, ma guarda, ma non lo quotava neanche la SNAI il fatto che tu ti potessi sbagliare.
1: Hai mai pensato di fare il navigatore da grande? avanti così.
0: Vi guiderò domani durante un altro Tortorella Challenge alle 8 qui su R101.

0: Domani a Miami verrà resa ufficiale questa cosa, per la cosa fa strano anche il perché.
1: Ma Miami.
0: A Miami verrà resa ufficiale. Ronaldinho, ok?
1: Sì.
0: A 46 anni firma per il Ravenna in Serie C.
1: Ma è vera, eh?
2: È vero.
3: È vero. Ha finito di palleggiare a mezzo alla strada con quei bimbi.
2: Ha detto che non vede l'ora di ricominciare a danzare sul pallone.
0: Sì, certo.
2: E noi l'abbiamo invitato qui alla banda.
0: Certo che sì, eccolo qui, abbiamo Ronaldinho.
4: È lui. Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ha già preso un'inflessione, diciamo.
4: Sono Ronaldinho. Sono Ronaldinho Casadei dos Santos Piadinho.
0: Sì. Io ho già letto dei meme tipo gioca Benito, cose di questo tipo.
3: Gioca Ravenna, mica l'hai predato.
0: Appunto.
4: Non ve l'aspettavate mica che io tornassi, vero?
0: No.
4: Giacorico, sto arrivando. Il doppio passo lo faccio saltando la fila al Pepete quest'anno. Allora.
3: Cioè, voglio vedere quanti abbonamenti fa il Ravenna quest'anno.
0: Cosa ti ha portato a firmare per il Ravenna?
4: Lo sai che cosa? Dal Carnevale di Rio? Alla notte rosa di Ravenna, di Cervia.
1: È una
2: Cervia.
1: Più non uguali proprio le feste.
3: Beh, vabbè, insomma,
4: in attesa che Rivaldo passi al Cerignolo e Romario al Ponte d'Era, poi. Insomma, è andata così. Ho scelto Ravenna perché è vicino a Milano Marittima.
3: Certo, beh, Pinarella è un po' la nostra Copacabana.
0: Sì. Che vedrai quando Vinicius firmerà per il Lugo.
4: E sapete che quando io sento dire Milano impazzisco, no? A me piace la Milano da bere, a me Paolo, diciamocelo. Allora.
2: È la Milano Marittima a questo
0: appunto.
2: Punto.
0: Mm-hmm.
4: In 6C diranno: gli avversari non sanno se farmi fallo o aiutarmi a attraversare la strada. Ma io sono pronto.
0: Sai che qualcuno dice che non si è convinti che il fatto che tu voglia giocare o ti sia comprato l'intera squadra? Hai firmato per l'acquisto?
2: No, altro che. Adesso parte per il ritiro con la squadra.
0: Dove vanno?
4: Certo, porto il ritiro per la squadra.
2: Dove andate,
4: pallone,
2: Ronaldinho?
3: A Brisighella.
4: Allora, sì, c'è chi dice che parteciperò c'è chi ha ragione che non parteciperò, non toccherò neanche un pallone, vabbè, che se ne frega. E ho deciso di andare a Ravenna perché mi chiama Luca Barbareschi da una settimana per andare a fare l'amichevole per la nazionale cantanti.
1: Ah, sì,
4: In attacco con Enrico Ruggeri e invece ho preferito Ravenna.
3: Ma scusi, Ronaldinho, per chiudere, ieri ho visto un meme: Ronaldinho raggiunge in treno Ravenna, ma si addormenta, scende a Foggia. Si vedeva Ronaldinho o la valigia in piazza della stazione a Foggia.
2: La Serie C italiana sarà un grande campione. Sì,
4: ma
2: Ronaldinho.
4: La parola romagnola, saudaci.
2: Saudaci!
1: Una parola l'ha detta.
4: La parola brasiliana, siciula. Ma

0: Ma a proposito di mondiali, ragazzi, sì, ci sono gli aneddoti mondiali, eccoli, di Cristiano Militello.
1: Dunque, bisogna stare un po' attenti, amici, a quello che si fa 9 mesi prima del mondiale, perché se sei in odore di mondiale, può darsi che tu possa diventare papà mentre c'è il mondiale.
2: Allora
1: ecco,
2: come fai?
1: Mentre giochi. Allora, cosa è successo? Il belga Doku ha già chiesto che, in caso, siccome la sua compagna è Alice Goccioli, di abbandonare la nazionale per qualche giorno per andare.
3: Stanno facendo di tutto il Belgio per uscire, infatti, dai mondiali.
1: Per agevolare
3: un
1: trasferimento. Mentre il norvegese Østergaard, che lo gioca in Italia, gioca al Genoa ed è stato il primo calciatore di Serie A ad aver segnato un gol in questa edizione del mondiale, ha assistito in smart working, in video call.
2: Ah, ho visto.
1: È diventato papà.
2: L'arbitro è corso al VAR e poi ha detto: no, è per te.
3: È femmina.
2: E gli ha detto: è per te. Ed è andato lì, gli avevano fatto in diretta una cosa del genere.
1: Va bene, ha fatto discutere poi una nota marca di schiuma da barba.
0: Ah, che bello.
1: Che è stata invitata a rimuovere dall'esterno di uno degli stadi il proprio logo. Perché
0: è sponsor dello Stato, ma non dello stadio, sì, ma non dei mondiali. Mondiali.
1: Esatto.
0: Quindi, come è successo per un noto marchio di jeans la settimana scorsa, anche un noto marchio di schiume da barba e rasoi.
2: La FIFA gli ha imposto di occultare quel marchio e loro l'hanno coperto
3: di schiuma,
2: con un'enorme nuvola di schiuma da barba che richiama ancora di più.
0: Certo.
2: Bravi, dei geni. Bravi.
1: Chiudiamo con la malinconia di

0: dicendo, perché c'è stata un'epoca in cui noi non solo andavamo ai mondiali ma li vincevamo, e quindi un nome su tutti è quello del leggendario Vittorio Pozzo, che è l'unico allenatore nella storia del calcio ad aver vinto due mondiali, quello del 34, quello del 38, e aver vinto, questo non tutti se lo ricordano, anche le Olimpiadi nel 36 a Berlino.
1: Che ecco, bomber!
0: Una squadra di studenti, certo, di dilettanti, perché alle Olimpiadi all'epoca si poteva andare solo con da dilettanti. Gente dilettante, che sarebbe poi diventata all'ossatura dell'Italia bicampione del mondo nel 38.
2: Grande Cristiano, bravo.
3: Pozzo di cultura il nostro Cristiano Militello. Vai di testa, Cri!
1: Aneddoti mondiali di Cristiano Militello solo qui su R101 con la banda.

0: Alexandra da Milano ci scrive: per me l'estate inizierà quando finisco gli esami universitari. 3 anni fa sì. aveva parlato con noi in diretta quando stava facendo la maturità. Ora invece ha quasi finito l'università. Grande Alexandra.
1: Cioè, non è andata fuori corso nonostante noi.
0: Mazza!
1: È un successo.
0: Tanta roba.
2: E c'è una notizia relativa alla maturità: è stato decretato vincitore il primo bocciato.
0: No, ma va lì già.
2: Sì, è stato beccato.
3: Da... ragazzi.
2: No, non è tu.
0: Non sei tu.
2: Primo bocciato perché è stato beccato con la mano davanti alla bocca e le telecamere e la FIFA intransigente.
1: Ah, no, vero.
0: La FIFA.
2: Ho fatto casino con un giocatore espulso perché parlava con la mano davanti alla bocca.
1: È vero.
2: Mi sono incasinato. Ok, al primo bocciato perché alla Spezia è stato beccato durante l'esame con un telefonino. Stava parlando al
0: telefono. La seconda prova era lì che copiava.
2: La seconda prova perché prima non c'era campo. Cioè, era il secondo tentativo col telefonino.
4: Ha chiamato Alexandra da Milano. È già diventata presidente del consiglio. In mezz'ora.
1: Brucia le tappe.
2: Aspetta, sì. Mamma mia, che velocità. Ha chiamato Trump, ha detto che Alessandra da Milano non è più sua amica.
0: Sentiamo le vostre voci. Quando arriva veramente l'estate per voi?
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Quello che per me fa estate non si può dire nemmeno più le zanzare perché stanno tutto l'anno. Quello che fa estate, il venditore di cocco da noi fa è traducitela questa.
2: Ando stanni mangiatore cocco.
1: Beh, facile.
4: Bambini piangete.
0: Bambini piangete.
4: Creature chiagnete.
0: Siete dei professionisti, ragazzi.
4: Quando avete bisogno di un esegeta partenopeo sono qua.
2: L'ho avuto anch'io l'esegeta, poi con l'antibiotico
1: si è passato.
2: Sì.

0: RTL 102 R101, alle 7:39, è vero, estate da ormai un po' di ore. Il 21 giugno è passato, le temperature sono molto alte, ma per ognuno di noi c'è quel momento che fa veramente scattare l'estate. Qual è?
1: Ciao banda, sono Roberto dalla provincia di Catania. Beh, per me l'estate inizia quando smetto di usare l'asciugacapelli e mi metto fuori ad asciugare tutti i capelli all'aria aperta. Wow. Bellissimo.
2: Anche per me.
3: Perché ridete? No, sta a far ridere,
4: tu li stendi fuori adesso, vero?
2: Ormai così, faccio prima.

0: Anche oggi qui c'è il Bim Bum Boomer.
1: Già lo sapevo che c'era un trabocchetto, sembrava tutto molto facile, invece in molti ci sono caduti, del resto non puoi nemmeno pretendere perché all'epoca i ricordi si sbiadiscono un pochino e si tende ad attribuire una cosa a qualcuno che in realtà non era esattamente quello. Di cosa parlo? Di tre canzoni, ognuna rappresentativa di una decade, le risentiamo, anni 80. Vi abbiamo chiesto chi la cantava, semplicemente questo, facilissimo. Anni 70. Anche qui in tanti, tantissimi, la moltitudine ha risposto esattamente anni 60.

0: Vi abbiamo chiesto di rispondere con un vocale al 331 80 90 101, sentiamo cosa avete detto.
1: Allora, secondo me è Jody Russo, Rino Gaetano e il quartetto Cetra. Sandro dalla provincia di Mantova.
0: Niente, Sandro, anche per te niente vacanza quest'anno.
2: Come?
0: Avanti.
3: Buongiorno banda. Allora, io mi ricordo la prima, la Jody Russo, la seconda Rino Gaetano e la terza dovrebbe essere Edoardo Vianello. Buona giornata, Marica da Monferrato.
4: No.
0: Avanti.
5: Ma io ero tutta convinta, Jody Russo, Rino Gaetano e Edoardo Vianello. Però quando hai detto che c'è un trabocchetto, mi sa che mi sbaglio. Ciao Simona da Pisa.
0: Ciao Simona, però che bello, ammette di non arrivarci senza essere andata su Google, ne aveva tutto il tempo. E invece onesta.
6: Non era Edoardo, era Raimondo.
0: era cugino, sai, Raimondo di Edoardo, erano cugini.
6: Immagino.
0: Avanti, sentiamo chi dice
3: allora,
0: cosa.
3: Decade 80 era Jody Russo.
0: Sì.
3: Decade 70 era Rino Gaetano.
0: Sì.
3: Decade 60, se diventata nera, erano i Los Marcellos Ferial. Ciao da Alessandra.
0: Los Marcellos Ferial, perché in tanti, ed era qui il trabocchetto, sono caduti, sono Edoardo Vianello, perché ne fece una cover pochi mesi dopo. E quindi erano entrambe popolarissime, ma la primogenitura è dei Los Marcellos Ferial, che venivano da dove? Da dove?
7: Da Spagna?
6: Da
0: Roma.
7: Perché avete dette tutte.
0: Era una risposta italiana ai ritmi esotici e quindi ha detto, ma come ci chiamiamo? Los, prefisso per lo spagnolo, Marcellos perché si chiamava Marcello Minerbi, il leader di questo trio, Ferial.
6: Perché la domenica non cantava.
7: Potrebbe i supermercati all'epoca anche loro chiedevano.
6: Posso aggiungere un aneddoto inutile?
0: No, certo, invece.
6: Nel 1994 c'era un programma estivo che si chiamava, guardate il caso, La Festa dell'Estate, presentato da Pippo Baudo. Qui c'erano le quattro repubbliche marinare con quattro squadre formate da talenti del mondo dello spettacolo e questa canzone mi portò fortuna perché vinsi la mia manche dovendo ballare la break dance su
7: momenti, Cristiano, ma qualcuno ce l'ha fatta veramente, perché diciamo qualcuno ci è arrivato alla risposta giusta, sentiamo una voce.
3: Jody Russo, Rino Gaetano e Los Marcellos Ferials,
0: del
3: genere, che poi ha rifatto Edoardo Vianello,
0: bravissima,
3: e
0: proprio qui intendevo
3: il telomare. Laura D'Arignano, ciao.
7: Guarda Laura, oggi per tutto il giorno regaliamo i gadget di R101, cioè l'R101 dammi regalo in tutti i programmi, quindi rimani qua e avrai l'occasione.
0: Devi stare inchiodata alle nostre frequenze. Ultima cosa, nel 1964 questa Sei diventata nera vinse il disco per l'estate, quindi vedi, proprio a fagiolo.
8: Ma Carlo Conti quando l'ha rifatto?
0: La
8: sua versione maschile.
0: Il Bim Bum Boomer nell'edizione speciale in questa festa dell'estate che dura tutto il giorno qui su R101. Noi torniamo nella normalità, tra virgolette, il prossimo lunedì.
7: Bim Bum.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. In Svizzera i colloqui tra Iran e Stati Uniti verso un accordo di pace definitivo. Il vicepresidente americano Vance da Lucerna annuncia: Teheran ha autorizzato il ritorno nel paese degli ispettori della IEA e Washington tende la mano, autorizzata la vendita di una parte del petrolio iraniano. Gran Bretagna ancora una volta in un limbo politico. Starmer lascia la guida dei laburisti e annuncia le dimissioni da premier. È il sesto in 10 anni dalla Brexit. Il neodeputato Andy Burnham si candida alla leadership e alla successione. Il leader dell'estrema destra Farage chiede elezioni anticipate. Morto a 100 anni l'ex presidente della Federal Reserve Alan Greenspan, alla guida della Fed dal 1987 al 2006 fu a lungo considerato il miglior banchiere centrale al mondo. Servì sotto 4 presidenti provenienti da entrambi gli schieramenti politici. Amore genitoriale malato, questo per i PM il movente del sequestro delle 2 sorelline di 12 e 16 anni scomparse 15 giorni fa da una comunità in Abruzzo. Sono state ritrovate nella casa di una parente a Formia. Arrestati la madre, il compagno e il nonno, a tradire la donna una videochiamata. Arrestato per omicidio volontario il 31enne che a Zibido San Giacomo nel Milanese ha investito e ucciso un uomo di 41 anni. I due si erano dati appuntamento in un parcheggio dopo una lite per una ragazza. La vittima, accompagnata da 3 persone, ha esploso 2 colpi con una pistola scacciacani. Calcio: Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC. Da solo non posso fare niente, con voi tutto, ha detto ai membri del consiglio dopo l'elezione. Atletica: nuovi guai per Alex Schwarzer, il marciatore positivo al doping dopo la gara vinta con un tempo stratosferico in Germania ad aprile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 R101

0: Domani a Miami verrà resa ufficiale questa cosa, una cosa che fa strano anche il perché.
1: Ma Miami.
0: A Miami verrà resa ufficiale. Ronaldinho, ok?
1: Sì.
0: A 46 anni firma per il Ravenna in Serie C.
1: Ma è vera, eh?
2: È vero.
3: È vero. Ha finito di palleggiare a mezzo alla strada con quei bimbi.
2: Ha detto che non vede l'ora di ricominciare a danzare sul pallone.
0: Sì,
2: certo. E noi l'abbiamo invitato qui alla banda.
0: Certo che sì. Eccolo qui. Abbiamo Ronaldinho.
4: È lui. Ciao ragazzi. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ha già preso un'inflessione, diciamo.
4: Ciao Ronaldinho. Sono Ronaldinho Casadei do Santos Piadinho.
0: Sì. Io ho già letto dei meme tipo gioca Benito, cose di questo tipo.
3: Gioca Ravenna, mica l'hai predato.
0: No, avuto.
4: Non ve l'aspettavate mica che io tornassi, vero?
0: No.
4: Giancarico, sto arrivando. Il doppio passo lo faccio saltando la fila al Pepete quest'anno. Allora.
3: Voglio vedere quanti abbonamenti fa il Ravenna quest'anno.
0: Cosa ti ha portato a firmare per il Ravenna?
4: Lo sai che cosa? Dal Carnevale di Rio? Alla notte rosa di Ravenna, di Cervia.
1: È un attimo. Più o meno uguali proprio le feste.
3: Beh, vabbè. Insomma,
4: in attesa che Rivaldo passi al Cerignolo e Romario al Ponte d'Era, poi. Insomma, andate così. Ho scelto Ravenna perché è vicino a Milano Marittima.
3: Certo, beh, Pinarella è un po' la nostra Copacabana.
0: Sì. Ne vedrai quando Vinicius firmerà per il Lugo.
4: E sapete che quando io sento dire Milano impazzisco, no? A me piace la Milano da bere, a me e Paolo, diciamocelo. Allora.
2: È la Milano Marittima a questo punto.
4: In 6C diranno: gli avversari non sanno se farmi fallo o aiutarmi a attraversare la strada. Ma io sono pronto.
0: Sai che qualcuno dice che non si è convinti che il fatto che tu voglia giocare o ti sia comprato l'intera squadra? Hai firmato per l'acquisto?
2: No, altro che. Adesso parte per il ritiro con la squadra.
0: Dove vanno? Certo,
4: parto il ritiro per la squadra.
2: Dove andate,
4: pallone,
2: Ronaldinho?
3: A Brisighella.
4: Sì. C'è chi dice che parteciperò c'è chi ha ragione che non parteciperò, non toccherò neanche un pallone. Vabbè, che se ne frega. E ho deciso di andare a Ravenna perché mi chiama Luca Barbareschi da una settimana per andare a fare l'amichevole per la nazionale cantanti. In attacco con Enrico Ruggeri e invece. Ho preferito Ravenna.
3: Ma scusi, Ronaldinho, per chiudere, ieri ho visto un meme: Ronaldinho raggiunge in treno a Ravenna, ma si addormenta e scende a Foggia. Si vedeva Ronaldinho la valigia in piazza della stazione a Foggia.
2: La Serie C italiana avrà un grande campione. Sì,
4: ma
2: Ronaldinho.
4: La parola romagnola. Saudaggi.
2: Saudaggi!
1: Una parola l'ha detta.
4: La parola brasiliana, Siciula. Ma

0: Ma a proposito di mondiali, ragazzi, sì, ci sono gli aneddoti mondiali, eccoli, di Cristiano Militello.
1: Dunque, bisogna stare un po' attenti, amici, a quello che si fa 9 mesi prima del mondiale, perché se sei in odore di mondiale, può darsi che tu possa diventare papà mentre c'è il mondiale. Mentre giochi. Allora, cosa è successo? Il belga Doku ha già chiesto che, in caso, siccome la sua compagna è Alice Goccioli, di abbandonare la nazionale per qualche giorno per andare.
2: Stanno facendo di tutto il Belgio per uscire, infatti, dai mondiali.
1: Per agevolare,
2: un
1: trasferimento. Mentre il norvegese Østergaard, che lo gioca in Italia, gioca al Genoa ed è stato il primo calciatore di Serie A ad aver segnato un gol in questa edizione del mondiale, ha assistito in smart working, in video call. È diventato papà.
3: L'arbitro è corso al VAR e poi ha detto: no, è per te.
2: È femmina.
3: E gli ha detto: è per te, ed è andato lì, gli avevano fatto in diretta. Una cosa del genere.
1: Va bene, ha fatto discutere poi una nota marca di schiuma da barba.
0: Che
1: è stata invitata a rimuovere dall'esterno di uno degli stadi il proprio logo. Perché
0: è sponsor dello Stato, ma non dello stadio, ma non dei mondiali. Quindi come è successo per un noto marchio di jeans la settimana scorsa, anche un noto marchio di schiume da barba e rasoi.
3: La FIFA gli ha imposto di occultare quel marchio e loro l'hanno coperto
2: di schiuma,
3: con un'enorme nuvola di schiuma da barba che richiama ancora di più. Bravi, dei geni, bravi.
1: Chiudiamo con la malinconia di quando, perché c'è stata un'epoca in cui noi non solo andavamo ai mondiali ma li vincevamo, e quindi un nome su tutti è quello del leggendario Vittorio Pozzo, che è l'unico allenatore nella storia del calcio ad aver vinto 2 mondiali, quello del 34, quello del 38, e aver vinto, questo non tutti se lo ricordano, anche le Olimpiadi nel 36 a Berlino.
0: Che bombe!
1: Una squadra di studenti, dilettanti, perché alle Olimpiadi all'epoca si poteva andare solo con gente dilettante, che sarebbe poi diventata all'ossatura dell'Italia bicampione del mondo nel 38.
3: Grande Cristiano, bravo.
2: Un pozzo di cultura il nostro Cristiano Militello. Vai di testa,
0: Aneddoti mondiali di Cristiano Militello, solo qui su R101 con la banda.

0: Alexandra da Milano ci scrive: per me l'estate inizierà quando finisco gli esami universitari. 3 anni fa sì. aveva parlato con noi in diretta quando stava facendo la maturità, ora invece ha quasi finito l'università. Grande Alexandra.
1: Cioè, non è andata fuori corso nonostante noi.
0: Mazza!
1: È un successo.
0: Tanta roba.
2: E c'è una notizia relativa alla maturità: è stato decretato vincitore il primo bocciato.
0: No, ma va, lì già.
2: C'è sì,
0: già.
2: Sì, è stato beccato.
3: Pupo, ragazzi.
2: No, non è tu.
0: Non sei tu.
2: Primo bocciato perché è stato beccato con la mano davanti alla bocca e le telecamere e la FIFA intransigente.
1: Ah, no, è vero.
0: La FIFA.
2: Ho fatto casino con un giocatore espulso perché parlava con la mano davanti alla bocca.
1: È vero.
2: Mi sono incasinato. Ok, al primo bocciato perché alla Spezia è stato beccato durante l'esame con un telefonino. Stava
0: vabbè,
2: parlando
0: la
2: al telefono.
0: La seconda prova era lì che copiava.
2: La seconda prova che perché prima non c'era campo. Cioè, era il secondo tentativo col telefonino.
4: Ha chiamato Alexandra da Milano. È già diventata presidente del consiglio. In mezz'ora.
1: Brucia le tappe.
2: Aspetta, sì. Mamma mia, che velocità. Ha chiamato Trump, ha detto che Alessandra da Milano non è più sua amica.
0: Sentiamo le vostre voci. Quando arriva veramente l'estate per voi?
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Quello che per me fa estate, non si può dire nemmeno più le zanzare perché stanno tutto l'anno. Quello che fa estate, il venditore di cocco da noi fa, è traducitela questa.
0: Vai.
5: Lea tu, Giannita, a tostagni e mangiature cocco.
2: Ando stanno i mangiatori cocco.
1: Beh, facile.
4: Bambini piangete.
0: Bambini piangete.
4: Creature, chiagnete.
0: Ando stanno i mangiatori cocco. Siete dei professionisti, ragazzi.
4: Quando avete bisogno di un esegeta partenopeo sono qua.
2: L'ho avuto anch'io l'esegeta, poi con l'antibiotico
1: è passato.
2: Sì, sì, sì.

0: su R101, le 7.39, è vero, è estate da ormai un po' di ore. Il 21 giugno è passato, le temperature sono molto alte, ma per ognuno di noi c'è quel momento che fa veramente scattare l'estate. Qual è?
1: Ciao banda, sono Roberta dalla provincia di Catania. Beh, per me l'estate inizia quando smetto di usare l'asciugacapelli e mi metto fuori ad asciugare tutti i capelli all'aria aperta. Wow. Bellissimo.
2: Anche per me.
3: Perché ridete? Questo fa ridere.
4: Tu li stendi fuori adesso, vero?
2: Ormai sì, faccio prima.

0: numero 1.
1: Anche oggi qui c'è il Bim Bum Boomer Summer Edition.
2: Già lo sapevo che c'era un trabocchetto, sembrava tutto molto facile, invece in molti ci sono caduti, del resto non puoi nemmeno pretendere perché all'epoca i ricordi si sbiadiscono un pochino e si tende ad attribuire una cosa a qualcuno che in realtà non era esattamente quello. Di cosa parlo? Di tre canzoni, ognuna rappresentativa di una decade, le risentiamo, anni 80. Gli abbiamo chiesto chi la cantava, semplicemente questo, facilissimo. Anni 70. Anche qui in tanti, tantissimi, la moltitudine ha risposto esattamente anni 60.

0: Vi abbiamo chiesto di rispondere con un vocale al 331 80 90 101, sentiamo cosa avete detto.
1: Allora, secondo me è Jody Russo, Rino Gaetano e il quartetto Cetra, Sandro della provincia di Mantova.
0: Niente Sandro, anche per te niente vacanza quest'anno.
2: Come?
0: Avanti.
3: Buongiorno banda. Allora, io mi ricordo la prima, la Jody Russo, la seconda Rino Gaetano e la terza dovrebbe essere Edoardo Vianello. Buona giornata, Marica da Monferrato.
4: No.
0: Avanti.
5: Ma io ero tutta convinta, Jody Russo, Rino Gaetano, Edoardo Vianello. Però quando hai detto che c'è un trabocchetto, mi sa che mi sbaglio. Ciao Simona da Pisa.
0: Ciao Simona, però che bello, ammette di non arrivarci senza essere andata su Google, ne aveva tutto il tempo. E invece onesta.
6: Non era Edoardo, era Raimondo.
0: Era cugino, sai, Raimondo di Edoardo, erano cugini.
6: Immagino.
0: Avanti, sentiamo chi dice
3: allora,
0: cosa.
3: Bim bum bum. Decade 80 era Jody Russo.
0: Sì.
3: Decade 70 era Rino Gaetano.
0: Sì.
3: Decade 60, se diventata nera, erano i Los Marcellos Ferial. Ciao da Alessandra.
0: Los Marcellos Ferial, perché in tanti, ed era qui il trabocchetto, sono caduti, sono Edoardo Vianello, perché ne fece una cover pochi mesi dopo. E quindi erano entrambe popolarissime, ma la primogenitura è dai Los Marcellos Ferial, che venivano da dove? Da dove?
7: Da Spagna?
0: Da Roma.
8: Perché avete dette tutte.
0: Era una risposta italiana ai ritmi esotici, e quindi ha detto: ma come ci chiamiamo? Los, prefisso per lo spagnolo, Marcellos perché si chiamava Marcello Minerbi, il leader di questo trio, Ferial.
6: Perché la domenica non cantava.
7: Potrebbe anche... i supermercati all'epoca anche loro chiudevano.
6: Posso aggiungere un aneddoto inutile?
0: No, certo, invece.
6: Nel 1994 c'era un programma estivo che si chiamava, guardate il caso, La Festa dell'Estate, presentato da Pippo Baudo. Qui c'erano le quattro repubbliche marinare con quattro squadre formate da talenti del mondo dello spettacolo, e questa canzone mi portò fortuna perché vinsi la mia manche dovendo ballare la break dance su
7: momenti, Cristiano, ma qualcuno ce l'ha fatta veramente, perché diciamo qualcuno ci è arrivato alla risposta giusta, sentiamo una voce.
3: Jody Russo, Rino Gaetano e Los Marcellos Ferial, del genere, che poi ha rifatto Edoardo Vianello.
0: Bravissima,
3: e
0: proprio qui intendevo
3: il telomare. Laura D'Arignano, ciao.
7: Guarda Laura, oggi per tutto il giorno regaliamo i gadget di R101, cioè l'R101 dammi regalo in tutti i programmi, quindi rimani qua e avrai l'occasione.
0: Devi stare inchiodata alle nostre frequenze. Ultima cosa, nel 1964 questa Sei diventata nera vinse il disco per l'estate, quindi vedi, proprio a fagiolo.
8: Ma Carlo Conti quando l'ha rifatto?
0: La
8: sua versione maschile.
0: Il Bim Bum Boomer nell'edizione speciale in questa festa dell'estate che dura tutto il giorno qui su R101. Noi torniamo nella normalità, tra virgolette, il prossimo lunedì.
7: Bim Bum.

0: ma non lo assicuriamo, anzi non ce lo auguriamo, perché le battute devono essere brutte, ve lo volete mettere in capo? Meno male che a giudicare oggi gli sfidanti ci saranno due giudici d'eccezione.
1: Due maiali.
0: Peppa Pig.
2: Ha appena detto una cosa bellissima.
0: Quale?
2: Oltre il grugnito c'è logica.
3: Brava.
1: Oltre il grugnito c'è logica.
0: Come si chiama il secondo giudice?
3: Maiale.
0: Che bello poterti dare del maiale.
4: Scusate,
0: così.
4: Ah, perché di solito no.
5: Volevo fare un breve inciso.
4: Sì.
5: Magari ci sono tre o quattro ascoltatori che ci ascoltano stamattina per la prima volta.
0: Certo,
4: è l'ultimo.
5: A costoro io mi prendo la responsabilità di dire che questo è il momento più ascoltato di tutta la nostra radio. Quindi immaginate gli altri.
0: Radiofonia mondiale, forse.
5: Forse sì.
0: Possiamo dirlo.
5: Insomma.
0: Beh, ci arriviamo, quello è il punto d'arrivo che vorremmo ottenere, anche perché siete in tantissimi a partecipare, semplicemente rispondendo al fatto che i miei maiali sono andati a fare un picnic l'altro giorno. Eppure siete.
5: Questa è la battutaccia di Chiara, che tenta di essere surclassata da altri sprovveduti là fuori.
1: Bene, allora, cari i miei ciccioli, siete pronti per giudicare le battute che arriveranno tra un istante. Anzi, sono già qui. Le sentiamo?
0: Sì. Vai, abbiamo un'altra filosofa all'ascolto, prego.
6: Io invece ieri sentivo due pulci che parlavano sul mio cane e si chiedevano: ma secondo te c'è vita su altri cani? Ciao, sono Chiara da Biella.
0: Ciao Chiara da Biella.
1: Stamattina Chiara da Brescia, Chiara da Biella. Abbiamo ascoltatrici che si chiamano soltanto Chiara.
4: Guarda caso le mette in onda tutto.
1: Appunto, certo. Poi?
0: Avanti.
7: Cosa dice una anguilla alla tranquilla? Stai tranquilla.
0: E se la ride.
5: Sì, era una battuta in chiaro anche questa.
1: Dai, un altro.
2: Zangherà il mio specchio.
0: Ha detto così il maiale. Ma dovete giudicare gli sfidanti, non è che dovete parlare dei fatti vostri.
3: Vai avanti.
0: Tipo, cosa ne pensate della terza sfidante in coppia?
8: Sì, ho sentito. E sapete chi c'era come invitato speciale?
0: Chi c'era?
8: Kevin Bacon. Saluto da Alessio da Ferrara e Filippo. Di ciao Filippo.
9: Ciao.
4: Aveva voglia di dire
1: sì,
4: ciao.
1: Filippo si vergogna.
5: Ma non ho capito chi c'era, però.
0: Filippo.
5: Sì, no, dico in macchina.
0: Kevin Bacon.
5: Ah, Kevin Bacon.
0: Sì, insieme ai maiali a fare il picnic.
1: Il famoso duo Bacon and Eggs, non ti le ricordi? Avanti.
0: Guarda, piccola sfidante.
10: Ciao. Ciao. Sapete cosa dice una gallina a una papera?
0: Cosa dice?
10: Gli dice: dove abiti? E la papera dice: qua. Ciao da Filippo.

0: da cucciola.
1: Filippo?
2: Filippo.
1: Filippo in macchina prima o
3: no, questo è un altro.
4: È ringiovanito.
1: Sono Chiara e
4: sono sulla DeLorean. Stanno viaggiando nel tempo.
3: Ti aspetta un mese in colonia a Spotorno se continui a dire ste battute.
5: Beh, ho visto un film su un maialetto bellissimo.
4: Qual è?
5: Sognando bacon.
2: Oh ragazzi, sapete che abbiamo le chiavi della città di Verona grazie a un nostro amico che partecipa spessissimo. Lui ha le chiavi del Tortorella Challenge, quindi arriva così.
6: Ciao Chiara, ma hanno fatto il picnic perché hanno fatto una gita fuori porca? Fabio Verona.
2: A te Fabio, da Verona c'è.
1: Anche con le chiavi troviamo chiuso.
3: Sì.
2: Allora, maiale, Peppa Pig, dovete...
5: La scroppa i canoni ideali.
2: Il vincitore.
5: Il fango protegge la mia psiche.
3: Bravo. The winner is...
0: Ciao, sapete cosa dice una gallina a una papera? Gli dice... Dove abiti? E la papera dice qua. Ciao, sta Filippo da Cussola.
2: Grande Filippo. Filippo Cussola è bellissima.
3: Davvero?
2: Tra l'altro. Sì, sì.
3: Io volevo invece dire.
2: In Emilia Romagna?
1: Ok.
3: Era una domanda?
4: Esatto, hai detto bellissima, ma non sappiamo.
2: Ci sono stata una vita fa, avevo a casa una mia amica, Gussola.
3: Io invece volevo dire ai giudici che abbiamo in programma un'idea, ovvero di fare gli hamburger marchiati R101.
4: Oh, vabbè.
3: Se volete partecipare.
4: Ecco. La pancetta la metti tu.
3: Anche.
1: Salutiamo Riccardo Russo che tornerà a casa senza trachea, quest'oggi, peccato.
4: Oh, malissimo.
1: Sarebbe servita nel suo lavoro.
2: Comunque Gussola è in Lombardia vicino a Cremona.
4: Ecco.
1: No, ma guarda, ma non lo quotava neanche la SNAI il fatto che tu ti potessi
3: sbagliare. Stata. Hai mai pensato di fare il navigatore da grande? Avanti così.
2: Vi guiderò domani durante un altro Tortorella Challenge alle 8 qui su R101.

0: Domani a Miami verrà resa ufficiale questa cosa, per la cosa fa strano anche il perché.
1: Ma Miami.
0: A Miami verrà resa ufficiale. Ronaldinho, ok?
1: Sì.
0: A 46 anni firma per il Ravenna in Serie C.
1: Ma è vera, eh?
2: È vero.
0: È vero.
3: Ha finito di palleggiare a mezzo alla strada con quei bimbi. Allora,
2: ha detto che non vede l'ora di ricominciare a danzare sul pallone.
0: Sì, certo.
2: E noi l'abbiamo invitato qui alla banda.
0: Certo che sì, eccolo qui, abbiamo Ronaldinho.
4: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno. Ha già preso un'inflessione, diciamo, romagnola.
4: Sono Ronaldinho, Casadei, Dos Santos, Piadinho.
0: Sì. Io ho già letto dei meme tipo gioca Benito, cose di questo tipo.
3: Gioca Bonito, ma gioca da bene, mica l'hai predato.
0: Appunto.
4: Non ve l'aspettavate mica che io tornassi, vero?
0: No.
4: Giancarico, sto arrivando. Il doppio passo lo faccio saltando la fila al Pepete quest'anno. Allora.
3: Cioè, voglio vedere quanti abbonamenti fa il Ravenna quest'anno.
0: Cosa ti ha portato a firmare per il Ravenna?
4: Lo sai che cosa? Dal Carnevale di Rio? Alla notte rosa di Ravenna, di Cervia.
2: È una Cervia?
1: Più non uguali proprio le feste.
3: Beh, vabbè. Insomma,
4: in attesa che Rivaldo passi al Cerignolo e Romario al Ponte d'Era, poi. Insomma, è andata così. Ho scelto Ravenna perché è vicino a Milano Marittima.
3: Certo, beh, Pinarella è un po' la nostra Copacabana.
0: Vedrai quando Vinicius firmerà per il Lugo.
4: E sapete che quando io sento dire Milano impazzisco, no? A me piace la Milano da bere, a me Paolo, diciamocelo. Allora.
2: È la Milano Marittima a questo punto.
4: In 6C diranno: gli avversari non sanno se farmi fallo o aiutarmi a attraversare la strada. Ma io sono pronto.
0: Sai che qualcuno dice che non si è convinti che il fatto che tu voglia giocare o ti sia comprato l'intera squadra? Hai firmato per l'acquisto?
2: No, altro che. Adesso parte per il ritiro con la squadra.
0: Dove vanno?
4: Certo, parto il ritiro per la squadra.
2: Dove andate,
4: pallone,
2: Ronaldinho?
3: A Brisighella.
4: Sì. C'è chi dice che parteciperò c'è chi ha ragione che non parteciperò, non toccherò neanche un pallone. Vabbè, che se ne frega. E ho deciso di andare a Ravenna perché mi chiama Luca Barbaresi che da una settimana per andare a fare l'amichevole per la nazionale cantanti. In attacco con Enrico Ruggeri e invece. Ho preferito Ravenna.
3: Ma scusi, Ronaldinho, per chiudere, ieri ho visto un meme: Ronaldinho raggiunge in treno Ravenna, ma se addormenta scende a Foggia. Si vedeva Ronaldinho o la valigia in piazza della stazione a Foggia.
2: La Serie C italiana avrà un grande campione. Sì,
4: ma
2: Ronaldinho.
4: La parola romagnola, saudade.
2: Saudade.
1: Una parola l'ha detta.
4: La parola brasiliana, siciula.

0: Ma a proposito di mondiali, ragazzi, sì, ci sono gli aneddoti mondiali, eccoli, di Cristiano Militello.
1: Dunque, bisogna stare un po' attenti, amici, a quello che si fa 9 mesi prima del mondiale, perché se sei in odore di mondiale, può darsi che tu possa diventare papà mentre c'è il mondiale. Mentre giochi. Allora, cosa è successo? Il belga Doku ha già chiesto che, in caso, siccome la sua compagna è Alice Goccioli, di abbandonare la nazionale per qualche giorno per andare.
2: Stanno facendo di tutto il Belgio per uscire, infatti, dai mondiali.
1: Per agevolare,
2: un
1: trasferimento. Mentre il norvegese Østergaard, che lo gioca in Italia, gioca al Genoa ed è stato il primo calciatore di Serie A ad aver segnato un gol in questa edizione del mondiale, ha assistito in smart working, in video call, è diventato papà.
3: L'arbitro è corso al VAR e poi ha detto: no, è per te.
2: È femmina.
3: E gli ha detto: è per te, ed è andato lì, gli avevano fatto in diretta. Una cosa del genere.
1: Va bene, ha fatto discutere poi una nota marca di schiuma da barba
0: che
1: è stata invitata a rimuovere dall'esterno di uno degli stadi il proprio logo. Perché
0: è sponsor dello Stato, ma non dello stadio, sì, ma non dei mondiali. Quindi come è successo per un noto marchio di jeans la settimana scorsa, anche un noto marchio di schiume da barba e rasoi.
3: La FIFA gli ha imposto di occultare quel marchio e loro l'hanno coperto
2: di schiuma,
3: con un'enorme nuvola di schiuma da barba che richiama ancora di più. Bravi, dei geni, bravi.
1: Chiudiamo con la malinconia di quando, perché c'è stata un'epoca in cui noi non solo andavamo ai mondiali ma li vincevamo, e quindi un nome su tutti è quello del leggendario Vittorio Pozzo, che è l'unico allenatore nella storia del calcio ad aver vinto 2 mondiali, quello del 34, quello del 38, e aver vinto, questo non tutti se lo ricordano, anche le Olimpiadi nel 36 a Berlino.
0: Che bomber!
1: Con una squadra di studenti, di dilettanti, perché alle Olimpiadi all'epoca si poteva andare solo con gente dilettante, che sarebbe poi diventata l'ossatura dell'Italia, bicampione del mondo nel 38.
3: Grande Cristiano, bravo.
2: Un pozzo di cultura il nostro Cristiano Militello. Vai di testa,
0: Aneddoti mondiali di Cristiano Militello, solo qui su R101 con la banda.

0: Alessandra da Milano ci scrive: per me l'estate inizierà quando finisco gli esami universitari. 3 anni fa aveva parlato con noi in diretta quando stava facendo la maturità. Ora invece ha quasi finito l'università. Grande Alessandra.
1: Cioè, non è andata fuori corso nonostante noi.
0: Mazza!
1: È un successo.
0: Tanta roba.
2: E c'è una notizia relativa alla maturità: è stato decretato vincitore il primo bocciato.
0: No, ma va già.
2: Sì, è stato beccato.
3: Pupo, ragazzi.
2: Non
0: sei tu.
2: Primo bocciato perché è stato beccato con la mano davanti alla bocca e le telecamere e la FIFA intransigente.
1: È vero.
2: Ho fatto casino con un giocatore espulso perché parlava con la mano davanti alla bocca.
1: È vero.
2: Mi sono incasinato. Ok, al primo bocciato perché alla Spezia è stato beccato durante l'esame con un telefonino. Stava parlando al
0: telefono. La seconda prova era lì che copiava.
2: La seconda prova che perché prima non c'era campo. Cioè, era il secondo tentativo col telefonino.
4: Ha chiamato Alessandra da Milano. È già diventata presidente del consiglio. In mezz'ora.
1: Brucia le tappe.
2: Aspetta, mamma mia, che velocità. Ha chiamato Trump, ha detto che Alessandra da Milano non è più sua amica.
0: Sentiamo le vostre voci. Quando arriva veramente l'estate per voi?
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Quello che per me fa estate non si può dire nemmeno più le zanzare, perché stanno tutto l'anno. Quello che fa estate il venditore di cocco da noi fa è traducetela questa. Lea tu Gianita, a tostagni e mangiature cocco.
2: Ando stanno i mangiatori cocco.
1: Come facile.
4: Bambini piangete.
0: Bambini piangete.
4: Creature, chiagnete.
0: Siete dei professionisti, ragazzi.
4: Quando avete bisogno di un esegeta partenopeo, sono qua.
2: L'ho avuto anch'io l'esegeta, poi con l'antibiotico
1: è passato.
2: Sì.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Il premier britannico si è dimesso, come anticipato dalla stampa, per mancato sostegno del Labour. L'uscita di scena di Starmer spiana la strada all'ex sindaco di Manchester. Burnham è l'alternativa soft left del partito. Il primo ministro potrebbe lasciare Downing Street a settembre. A Taiwan 5 giorni di esercitazioni per rispondere a un'eventuale invasione cinese. Testata la rapidità di reazione qualora una delle manovre militari diventi attacco reale. Silenzio da Pechino. Taipei si chiede cosa ha promesso Trump a Xi Jinping in cambio di aiuto con l'Iran. Dopo il ritrovamento delle sorelle scomparse da una casa famiglia nell'Aquilano, in carcere il nonno, la madre e il compagno di lei, l'accusa sequestro di persona. La sedicenne e la dodicenne erano a Formia, in casa di una donna ora indagata. Stanno bene, il padre di Sara e Alicia.
2: Avevo capito qualcosa, però non potevo accusare nessuno. Ho avuto diversi tipi di prove che io prontamente ogni volta portavo ai carabinieri, quindi mettevo al vaglio degli inquirenti tutto ciò che poteva aiutare alla ricerca di Alice Sara.
1: Nuova accusa di doping per Alex Schwarzer. L'agenzia tedesca NADA lo sospende. Il procedimento disciplinare dopo un controllo in Germania. In poco più di 3 ore il marciatore di 41 anni aveva fatto il miglior tempo italiano di sempre. Lui professa la sua innocenza. L'anticiclone Cerberus infiamma l'Italia. Picchi di 40 gradi, 10 sopra la media. Aria rovente dall'Africa. Mercoledì bollino rosso in 16 capoluoghi. Europa oltre i 30 gradi. Nella Francia del Sud il caldo uccide 2 bimbi di 2 e 4 anni lasciati in un'auto parcheggiata. Calcio, la giornata dei mondiali prosegue coi campioni in carica. Dalle 19 ad Arlington, Argentina-Austria. Dalle 23 a Philadelphia, Francia-Iraq. Nella notte a East Rutherford, Norvegia-Senegal. Malagò eletto presidente della FIGC. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101

0: RC1, le 7:39, è vero, è estate da ormai un po' di ore. Il 21 giugno è passato, le temperature sono molto alte, ma per ognuno di noi c'è quel momento che fa veramente scattare l'estate. Qual è?
1: Ciao banda, sono Roberta dalla provincia di Catania. Beh, per me l'estate inizia quando smetto di usare l'asciugacapelli e mi metto fuori ad asciugare tutti i capelli all'aria aperta. Wow. Bellissimo.
2: Anche per me.
3: Perché ridete? No,
4: fa ridere.
3: Tu li stendi fuori adesso, vero?
2: Ormai sì, faccio prima.

0: Anche oggi qui c'è il Bim Bum Boomer. Summer Edition.
1: Già lo sapevo che c'era un trabocchetto, sembrava tutto molto facile, invece in molti ci sono caduti, del resto non puoi nemmeno pretendere perché all'epoca i ricordi si sbiadiscono un pochino e si tende ad attribuire una cosa a qualcuno che in realtà non era esattamente quello. Di cosa parlo? Di tre canzoni, ognuna rappresentativa di una decade, le risentiamo, anni 80. Vi abbiamo chiesto chi la cantava, semplicemente questo, facilissimo. Anni 70. Anche qui in tanti, tantissimi, la moltitudine ha risposto esattamente anni 60.
2: Sei diventata nera, nera, nera, sei diventata nera.
3: Come è caduto?
4: Qualcuno è caduto.
1: E allora vi abbiamo chiesto di rispondere con un vocale al 331 80 90 101, sentiamo cosa avete detto.
5: Allora, secondo me è Jody Russo, Rino Gaetano e il quartetto Cetra. Sandro dalla provincia di Mantova.
1: Niente, Sandro, anche per te, niente vacanza quest'anno.
0: No.
1: Avanti.
6: Buongiorno, banda. Allora, io mi ricordo la prima, la Jody Russo, la seconda, Rino Gaetano, e la terza dovrebbe essere Edoardo Vianello. Buona giornata, Marica da Monferrato.
0: No.
1: Avanti.
7: No. Ma io ero tutta convinta, Jody Russo, Rino Gaetano e Edoardo Vianello. Però quando hai detto che c'è un trabocchetto, mi sa che mi sbaglio. Ciao Simona da Pisa.
1: Ciao Simona, però che bello, ammette di non arrivarci senza essere andata su Google, ne aveva tutto il tempo. E invece onesta.
8: Non era Edoardo, era Raimondo.
1: era cugino, sai, Raimondo di Edoardo, erano cugini.
8: Immagino.
1: Avanti, sentiamo chi dice
9: allora,
1: cosa.
9: Bim bum bum. Decade 80 era Jody Russo.
1: Sì.
9: Decade 70 era Rino Gaetano.
1: Sì.
9: Decade 60, se diventata nera, erano i Los Marcellos Ferial. Ciao da Alessandra.
1: Los Marcellos Ferial, perché in tanti, ed era qui il trabocchetto, sono caduti su Edoardo Vianello, perché ne fece una cover pochi mesi dopo. E quindi erano entrambe popolarissime, ma la primogenitura è dai Los Marcellos Ferial, che venivano da dove?
0: Da Spagna?
1: Da Roma.
4: Perché avete dette tutte.
1: Era una risposta italiana ai ritmi esotici e quindi ha detto come ci chiamiamo? Los, prefisso per lo spagnolo, Marcellos perché si chiamava Marcello Minerbi, il leader di questo trio, Ferial.
8: Perché la domenica non cantava.
0: I supermercati all'epoca anche loro chiudevano.
8: Posso aggiungere un aneddoto inutile?
1: No, certo, invece.
8: Nel 1994 c'era un programma estivo che si chiamava, guardate il caso, La Festa dell'Estate, presentato da Pippo Baudo. Qui c'erano le quattro repubbliche marinare con quattro squadre formate da talenti del mondo dello spettacolo. E questa canzone mi portò fortuna perché vinsi la mia manche dovendo ballare la break dance su
0: momenti, Cristiano, ma qualcuno ce l'ha fatta veramente, perché diciamo qualcuno ci è arrivato alla risposta giusta. Sentiamo una voce.
9: Jody Russo, Rino Gaetano e Los Marcellos Ferial. Che poi ha rifatto Edoardo Vianello.
1: Bravissima.
9: E
1: proprio qui intendevo.
9: Il telomare. Laura D'Arignano, ciao.
0: Guarda Laura, oggi per tutto il giorno regaliamo i gadget di R101, cioè l'R101 dammi regalo in tutti i programmi, quindi rimani qua e avrai l'occasione.
1: Devi stare inchiodata alle nostre frequenze. Ultima cosa, nel 1964 questa Sei Diventata Nera vinse il disco per l'estate, quindi vedi, proprio a fagiolo.
4: Ma Carlo Conti quando l'ha rifatto?
1: La
4: sua versione maschile.
1: Il Bim Bum Boomer nell'edizione speciale in questa festa dell'estate che dura tutto il giorno qui su R101. Noi torniamo nella normalità, tra virgolette, il prossimo lunedì.
0: Bim Bum.

0: ma non lo assicuriamo, anzi non ce lo auguriamo, perché le battute devono essere brutte, ve lo volete mettere in capo? Meno male che a giudicare oggi gli sfidanti ci saranno due giudici d'eccezione.
1: Due maiali.
0: Peppa Pig.
2: Beh, ha appena detto una cosa bellissima.
0: Quale?
2: Oltre il grugnito c'è logica.
3: Brava.
1: Oltre il grugnito c'è logica.
0: Come si chiama il secondo giudice?
3: Maiale.
0: È bello poterti maiale dare del maiale.
4: Scusate,
0: così.
4: Ah, perché di solito no.
5: Volevo fare un breve inciso.
4: Sì.
5: Magari ci sono tre o quattro ascoltatori che ci ascoltano stamattina per la prima volta.
0: Certo,
4: è l'ultima, ma anche l'ultima.
5: A costoro io mi prendo la responsabilità di dire che questo è il momento più ascoltato, sì, esatto, di tutta la nostra vero radio. Quindi esatto, immaginate gli altri.
0: Radiofonia cosa mondiale, forse.
5: Sì, forse sì.
0: Possiamo dirlo.
5: Possiamo dirlo.
0: Beh, ci arriviamo, quello è il punto d'arrivo che vorremmo ottenere, anche perché siete in tantissimi a partecipare, semplicemente rispondendo al fatto che i miei maiali sono andati a fare un picnic l'altro giorno. Eppure siete.
5: E questa è la battutaccia di Chiara, un che picnic tenta di essere surclassata da altri sprovveduti là fuori.
1: Bene, allora cari i miei ciccioli, siete pronti per giudicare le battute che arriveranno tra un istante? Anzi, sono già qui, le sentiamo?
0: Sì. Vai, abbiamo un'altra filosofa all'ascolto, prego.
6: Io invece ieri sentivo due pulci che parlavano sul mio cane e pulci si chiedevano: ma secondo te c'è vita su altri cani? Ciao, sono Chiara da Biella.
0: Ciao Chiara da Biella.
1: Stamattina Chiara da Brescia, Chiara da Biella. Abbiamo ascoltatrici che si chiamano soltanto Chiara.
4: Guarda caso le mette in onda tutti.
1: Appunto, certo. Poi
7: avanti. Cosa dice una anguilla all'altra anguilla? Stai cosa tranquilla.
0: E se la ride.
5: Sì, era una battuta in chiaro anche questa.
1: Dai un altro.
2: Zanghera è il mio specchio.
0: Ha detto così il maiale. Ma dovete giudicare gli sfidanti, non è che dovete parlare dei fatti vostri.
3: Vai avanti.
0: Tipo, cosa ne pensate della terza sfidante in coppia?
8: Sì, ho sentito. E sapete chi c'era come invitato speciale?
0: Chi c'era?
8: Kevin Bacon. Un saluto da Alessio da Ferrara e Filippo. Di ciao Filippo.
9: Ciao.
4: Aveva voglia di dire
1: sì,
4: ciao.
1: Filippo si vergogna.
5: Ma non ho capito chi c'era, però.
0: Filippo.
5: Sì, no, dico in macchina.
0: Kevin Bacon.
5: A Kevin Bacon.
0: Sì, insieme ai maiali a fare il picnic.
1: Il famoso duo Bacon and Eggs, non ti li ricordi? Avanti.
0: Guarda, piccola sfidante.
10: Ciao.
0: Ciao.
10: Sapete cosa dice una gallina a una papera?
0: Cosa dice?
10: Gli dice: dove abiti? E la papera dice: qua. Ciao da Filippo da Cussola.
0: Filippo? Amore Filippo.
5: Ah, scusa, ma
0: Filippo
5: era in macchina prima.
1: No, questo è un altro.
4: È ringiovanito.
5: Sono Chiara e
4: sono sulla DeLorean. Stanno
5: Filippo
4: viaggiando nel tempo.
1: Ti aspetta un mese in colonia a Spotorno se continui a dire ste battute.
2: Beh, ho visto un film su un maialetto bellissimo.
4: Qual è?
0: Qual è?
2: Sognando Bacon.
0: Oh ragazzi, sapete che abbiamo le chiavi della città di Verona grazie a un nostro amico che partecipa spessissimo. Lui ha le chiavi del Tortorella Challenge, quindi
1: sentiamo.
0: Arriva così.
11: Ciao Chiara, ma hanno fatto il picnic perché hanno fatto una gita fuori porca? Fabio Verona.
0: De Fabio da Verona c'è.
5: Anche con le chiavi troviamo chiuso.
4: Sì. Sì.
0: Allora, maiale, Peppa Pig, no, dovete
2: ascrofa i carni
0: del vincitore.
2: Quando vi fango protegge la mia psiche.
3: Bravo. The winner is...
10: Ciao, sapete cosa dice una gallina a una papera? Gli dice: dove abiti? E la papera dice: qua. Ciao da Filippo da Bussola.
0: Grande Filippo Bussola, è bellissima.
1: Davvero?
0: Tra l'altro. Sì, sì.
1: Io volevo invece
5: provaci
1: dire
0: in Emilia Romagna.
5: Ok.
1: Era una domanda?
4: Esatto, hai detto bellissima, ma non lo sappiamo.
0: Ci sono stata una vita fa, avevo a casa una mia amica, Gussola.
1: Io invece volevo dire ai giudici che abbiamo in programma un'idea, ovvero di fare gli hamburger marchiati R101.
3: Oh, vabbè.
1: Se volete partecipare,
4: la pancetta la metti tu.
1: Anche.
5: Salutiamo Riccardo Russo che tornerà a casa senza trachea. Quest'oggi, peccato.
4: Oh, malissimo.
5: Sarebbe servita nel suo lavoro.
0: Comunque, Gussola è in Lombardia, vicino a Cremona.
5: No, ma guarda, ma non lo quotava neanche la SNAI il fatto che tu ti potessi
1: sbagliare. Hai mai pensato di fare il navigatore da grande? avanti così.
0: Vi guiderò domani durante un altro Tortorella Challenge alle 8 qui su R101.

0: domani a Miami verrà resa ufficiale questa cosa, per la cosa fa strano anche il perché.
1: Ma
0: a
1: Miami.
0: A Miami verrà resa ufficiale. Ronaldinho, ok?
1: Sì.
0: A 46 anni firma per il Ravenna in Serie C.
1: Ma è vero, eh?
2: È vero.
3: È vero. Ha finito di palleggiare a mezzo alla strada con quei bimbi.
2: Ha detto che non vede l'ora di ricominciare a danzare sul pallone. Sì, certo. E noi l'abbiamo invitato qui alla banda.
0: Certo che sì. Eccolo qui, abbiamo Ronaldinho.
4: È lui? Buongiorno ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno. Ha già preso un'inflessione, diciamo.
4: Sono Ronaldinho. Sono Ronaldinho Casadei dos Santos Piadinho.
0: Sì. Io ho già letto dei meme tipo gioca Benito, cose di questo tipo.
3: Gioca Benito, ma gioca Ravenna, mica l'hai predato.
0: Appunto.
4: Non ve l'aspettavate mica che io tornassi, vero?
0: No.
4: Giancarico, sto arrivando. Allora, il doppio passo lo faccio saltando la fila al Pepete quest'anno. Allora.
3: Cioè, voglio vedere quanti abbonamenti fa il Ravenna quest'anno.
0: Cosa ti ha portato a firmare per il Ravenna?
4: Lo sai che cosa? Dal carnevale di Rio?
2: Sì.
4: Alla notte rosa di Ravenna, di Cervia.
2: È una Cervia.
1: Più non uguali proprio le feste.
3: Beh, vabbè, insomma,
4: in attesa che Rivaldo passi al Cerignolo e Romario al Ponte d'Era, poi insomma, è andata così. Ho scelto Ravenna perché è vicino a Milano Marittima.
3: Certo, beh, Pinarella è un po' la nostra Copacabana.
0: Sì. Che vedrai quando Vinicius firmerà per il Lugo.
4: E sapete che quando io sento dire Milano impazzisco, no? A me piace la Milano da bere, a me Paolo, diciamocelo. Allora,
2: è la Milano Marittima a questo
0: appunto.
2: Punto.
0: Mm-hmm.
4: In 6C diranno, gli avversari non sanno se farmi fallo o aiutarmi a attraversare la strada. Ma io sono pronto.
0: Sai che qualcuno dice che non si è convinti che il fatto che tu voglia giocare o ti sia comprato l'intera squadra. Hai firmato per l'acquisto?
2: No, altro che. Adesso parte per il ritiro con la squadra.
0: Dove vanno?
4: Certo, porto il ritiro per la squadra.
2: Dove andate,
4: pallone,
2: Ronaldinho?
3: A Brisighella.
4: Acquafan. Sì. C'è chi dice che parteciperò c'è chi ha ragione che non parteciperò, non toccherò neanche a un pallone. Vabbè, che se ne frega. E ho deciso di andare a Ravenna perché mi chiama Luca Barbareschi da una settimana per andare a fare l'amichevole per la nazionale cantanti. In attacco con Enrico Ruggeri e invece. Ho preferito Ravenna.
3: Ma scusi, Ronaldinho, per chiudere, ieri ho visto un meme: Ronaldinho raggiunge in treno a Ravenna, ma se addormenta scende a Foggia. Si vedeva Ronaldinho la valigia in piazza della stazione a Foggia.
2: La Serie C italiana avrà un grande campione. Sì,
4: ma
2: Ronaldinho.
4: La parola romagnola. Saudaci.
2: Saudaci!
1: Una parola l'ha detta.
4: La parola brasiliana, Siciula.

0: stare un po' attenti, amici, a quello che si fa 9 mesi prima del mondiale, perché se sei in odore di mondiale, può darsi che tu possa diventare papà mentre c'è il mondiale.
1: Allora come
0: fai? Mentre giochi. Allora cosa è successo? Il belga Doku ha già chiesto che, in caso, siccome la sua compagna è Alice Goccioli, di abbandonare la nazionale per qualche giorno per andare.
2: Stanno facendo di tutto il Belgio per uscire, infatti, dai mondiali.
0: Per agevolare
2: il
0: trasferimento. Mentre il norvegese Østergaard, che lo gioca in Italia, gioca al Genoa ed è stato il primo calciatore di Serie A ad aver segnato un gol in questa edizione del mondiale, ha assistito in smart working, in video call.
1: Ah, ho visto.
0: È diventato papà.
1: L'arbitro è corso al VAR e poi ha detto: no, è per te.
2: È femmina.
1: E gli ha detto: è per te. Ed è andato lì, gli avevano fatto in diretta una cosa del genere.
0: Va bene, ha fatto discutere poi una nota marca di schiuma da barba
3: che
0: è stata invitata a rimuovere dall'esterno di uno degli stadi il proprio logo, perché
3: è sponsor dello Stato, ma non dello stadio, sì, ma non dei mondiali.
0: Esatto.
3: Quindi, come è successo per un noto marchio di jeans la settimana scorsa, anche un noto marchio di schiume da barba e rasoi.
1: La FIFA gli ha imposto di occultare quel marchio e loro l'hanno coperto
2: di schiuma,
1: con un'enorme nuvola di schiuma da barba che richiama ancora di più. Bravi, dei geni, bravi.
0: Chiudiamo con la malinconia di quando, perché c'è stata un'epoca in cui noi non solo andavamo ai mondiali ma li vincevamo, e quindi un nome su tutti è quello del leggendario Vittorio Pozzo, che è l'unico allenatore nella storia del calcio ad aver vinto 2 mondiali, quello del 34, quello del 38, e aver vinto, questo non tutti se lo ricordano, anche le Olimpiadi nel 36 a Berlino.
3: Che bomber!
0: Una squadra di studenti, dilettanti, perché alle Olimpiadi all'epoca si poteva andare solo con gente dilettante, che sarebbe poi diventata all'ossatura dell'Italia bicampione del mondo nel 38.
1: Grande Cristiano, bravo.
2: Pozzo di cultura il nostro Cristiano Militello. Vai di testa,
3: Aneddoti mondiali di Cristiano Militello, solo qui su R101 con la banda.

0: Alessandra da Milano ci scrive: per me l'estate inizierà quando finisco gli esami universitari. 3 anni fa aveva parlato con noi in diretta quando stava facendo la maturità, ora invece ha quasi finito l'università. Grande Alessandra.
1: Cioè, non è andata fuori corso nonostante noi.
0: Mazza!
1: È un successo.
0: Tanta roba.
2: E c'è una notizia relativa alla maturità: è stato decretato vincitore il primo bocciato.
0: No, ma va lì già.
2: È stato beccato.
3: Ragazzi,
2: non sei tu. Primo bocciato perché è stato beccato con la mano davanti alla bocca, le telecamere e la FIFA in intransigenza. Ho fatto casino con un giocatore espulso perché parlava con la mano davanti alla bocca. Mi sono incasinato. Ok, al primo bocciato perché alla Spezia è stato beccato durante l'esame con un telefonino. Stava parlando al telefono.
0: La seconda prova era lì che copiava.
2: La seconda prova perché prima non c'era campo. Cioè, era il secondo tentativo col telefonino.
4: Ha chiamato Alessandra da Milano. È già diventata presidente del consiglio. In mezz'ora.
1: Brucia le tappe.
2: Aspetta, mamma mia, che velocità. Ha chiamato Trump, ha detto che Alessandra da Milano non è più sua amica.
0: Sentiamo le vostre voci. Quando arriva veramente l'estate per voi?
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Quello che per me fa estate non si può dire nemmeno più le zanzare, perché stanno tutto l'anno. Quello che fa estate il venditore di cocco da noi fa è traducitela questa. Creatura niente, a 2 anni mangiatore cocco.
2: Andostanni mangiatore cocco.
1: È facile.
4: Bambini piangete.
0: Bambini piangete.
4: Creature chiagnete.
0: Siete dei professionisti, ragazzi.
4: Quando avete bisogno di un esegeta partenopeo, sono qua.
2: L'ho avuto anch'io l'esegeta, poi con l'antibiotico
1: è passato.
2: Sì, sì.

0: su R101 alle 7.39, è vero, estate da ormai un po' di ore. Il 21 giugno è passato, le temperature sono molto alte, ma per ognuno di noi c'è quel momento che fa veramente scattare l'estate. Qual è?
1: Ciao banda, sono Roberta dalla provincia di Catania. Beh, per me l'estate inizia quando smetto di usare l'asciugacapelli e mi metto fuori ad asciugare tutti i capelli all'aria aperta. Wow. Bellissimo.
2: Anche per me.
3: Che ridete? No, fa ridere.
4: Tu li stendi fuori adesso, vero?
2: Ormai così, faccio prima.

molto facile, invece in molti ci sono caduti. Del resto non puoi nemmeno pretendere, perché all'epoca i ricordi si sbiadiscono un pochino e si tende ad attribuire una cosa a qualcuno che in realtà non era esattamente quello. Di cosa parlo? Di tre canzoni, ognuna rappresentativa di una decade. Le risentiamo, anni 80. Vi abbiamo chiesto chi la cantava, semplicemente questo, facilissimo. Anni 70. Anche qui in tanti, tantissimi, la moltitudine ha risposto esattamente anni 60.

0: Vi abbiamo chiesto di rispondere con un vocale al 331 80 90 101. Sentiamo cosa avete detto.
1: Allora, secondo me è Jody Russo, Rino Gaetano e il quartetto Cetra. Sandro dalla provincia di Mantova.
0: Sandro, anche per te niente vacanza quest'anno.
2: Come?
0: Avanti.
3: Buongiorno banda. Allora, io mi ricordo la prima, la Jody Russo, la seconda Rino Gaetano e la terza dovrebbe essere Edoardo Vianello. Buona giornata, Malika da Monferrato.
4: No.
0: Avanti.
4: No.
5: Ma io ero tutta convinta, Jody Russo, Rino Gaetano, Edoardo Vianello. Però quando hai detto che c'è un trabocchetto, mi sa che mi sbaglio. Ciao Simona da Pisa.
0: Ciao. Simona, però che bello, ammette di non arrivarci senza essere andata su Google, ne aveva tutto il tempo. E invece onesta.
6: Non era Edoardo, era Raimondo.
0: Era cugino, sai, Raimondo di Edoardo, erano cugini.
6: Immagino.
0: Avanti, sentiamo chi dice
7: allora,
0: cosa.
7: Decade 80 era Jody Russo.
0: Sì.
7: Decade 70 era Rino Gaetano.
0: Sì.
7: Decade 60, se diventata nera, erano i Los Marcellos Ferial. Ciao da Alessandra.
0: Los Marcellos Ferial, perché in tanti, ed era qui il trabocchetto, sono caduti, sono Edoardo Vianello, perché ne fece una cover pochi mesi dopo. E quindi erano entrambe popolarissime, ma la primogenitura è dai Los Marcellos Ferial, che venivano da dove? Da dove?
4: Da Spagna?
0: Da Roma.
8: Perché avete dette tutte.
0: Era una risposta italiana ai ritmi esotici, e quindi ha detto: come ci chiamiamo? Los, prefisso per lo spagnolo, Marcellos perché si chiamava Marcello Minervi, il leader di questo trio. Ferial.
6: Perché la domenica non cantava.
4: I supermercati all'epoca anche loro chiudevano.
6: Posso aggiungere un aneddoto inutile?
0: No, certo, invece.
6: Nel 1994 c'era un programma estivo che si chiamava, guardate il caso, La Festa dell'Estate, presentato da Pippo Baudo. Qui c'erano le quattro repubbliche marinare con quattro squadre formate da talenti del mondo dello spettacolo, e questa canzone mi portò fortuna perché vinsi la mia manche dovendo ballare la break dance su
4: momenti. Cristiano, ma qualcuno ce l'ha fatta veramente, perché diciamo qualcuno ci è arrivato alla risposta giusta. Sentiamo una voce.
7: Jody Russo, Rino Gaetano e Los Marcellos Ferials. Che poi ha rifatto Edoardo Vianello.
0: Bravissima.
7: E
0: proprio qui intendevo
7: il telomare. Laura Drignano, ciao.
4: Guarda Laura, oggi per tutto il giorno regaliamo i gadget di R101, cioè l'R101 dammi regalo in tutti i programmi, quindi rimani qua e avrai l'occasione.
0: Devi stare inchiodata alle nostre frequenze. Ultima cosa, nel 1964 questa Sei diventata nera vinse il disco per l'estate, quindi vedi, proprio a fagiolo.
8: Ma Carlo Conti quando l'ha rifatto?
0: La
8: sua versione maschile.
0: Il Bim Bum Boomer nell'edizione speciale in questa festa dell'estate che dura tutto il giorno qui su R101. Noi torniamo nella normalità, tra virgolette, il prossimo lunedì.
4: Bim Bum.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera. Il vicepresidente americano Vance annuncia: Teheran ha autorizzato il ritorno nel paese degli ispettori dell'Agenzia per l'Energia Atomica dell'ONU e fino al 21 agosto Washington sospende le sanzioni sul petrolio iraniano. Dopo l'annuncio delle dimissioni di Starmer, Andy Burnham si candida alla leadership laburista e alla carica di premier britannico. Il neodeputato è chiamato a ridare credibilità all'esecutivo e al partito in vista delle elezioni del 2029 e dell'avanzata dell'estrema destra di Farage. Morto a 100 anni l'ex presidente della Federal Reserve Alan Greenspan, a lungo considerato il miglior banchiere centrale al mondo, guidò la Fed dal 1987 al 2006 sotto 4 amministrazioni. La presidente della BCE Lagarde esprime le sue condoglianze. Chiuse in una stanza solo con la possibilità di guardare la TV, sono state ritrovate così le sorelle scomparse da una comunità in Abruzzo 15 giorni fa. Erano a Formia in casa di una parente. A sequestrarle la madre con l'aiuto del compagno e del nonno. I tre sono stati arrestati. In Francia due bambini di 2 e 4 anni morti nell'auto di famiglia in garage a Carpentras, dito puntato sul caldo, erano rientrati dopo la spesa con la mamma. Oltralpe, quella di oggi è stata la giornata più torrida mai registrata in Italia. Domani 15 bollini rossi, mercoledì saranno 16. Calcio: Giovanni Malagò è eletto nuovo presidente della FIGC con il 68,5% dei voti. Atletica: Alex Schwarzer positivo al doping dopo la vittoria in Germania. Sono innocente ma non mi difenderò, persa la fiducia nel sistema. Mondiali di calcio stasera in campo Argentina-Austria e Francia-Iraq. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Domani a Miami verrà resa ufficiale questa cosa, per la cosa fa strano anche il perché.
1: Ma Miami.
0: A Miami verrà resa ufficiale Ronaldinho, ok?
1: Sì.
0: A 46 anni firma per il Ravenna in Serie C.
1: Ma è vera, eh?
2: È vero.
3: Ha finito di palleggiare a mezzo alla strada con quei bimbi. Allora,
2: ha detto che non vede l'ora di ricominciare a danzare sul pallone. Sì, certo. E noi l'abbiamo invitato qui alla banda.
0: Certo che sì, eccolo qui, abbiamo Ronaldinho.
4: È lui? Buongiorno ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno. Ha già preso un'infezione, diciamo,
4: Ronaldinho. Sono Ronaldinho Casadei dos Santos Piadinho.
0: Sì. Io ho già letto dei meme tipo gioca Benito, cose di questo tipo.
3: Gioca bene, mica l'hai predato.
0: No, avuto.
4: Non ve l'aspettavate mica che io tornassi, vero?
0: No.
4: Gianco Rico, sto arrivando. Allora, il doppio passo lo faccio saltando la fila al pipete quest'anno. Allora.
3: Cioè, voglio vedere quanti abbonamenti fa il Ravenna quest'anno.
0: Cosa ti ha portato a firmare per il Ravenna?
4: Lo sai che cosa? Dal Carnevale di Rio? Alla notte rosa di Ravenna, di Cervia.
1: È un attimo. Più o meno uguali proprio le feste.
3: Beh, vabbè. Insomma,
4: in attesa che Rivaldo passi al Cerignolo e Romario al Ponte d'Era, poi. Insomma, andate così. Ho scelto Ravenna perché è vicino a Milano Marittima.
3: Certo, beh, Pinarella è un po' la nostra Copacabana.
0: Ne vedrai quando Vinicius firmerà per il Lugo.
4: E sapete che quando io sento dire Milano impazzisco, no? A me piace la Milano da bere, a me Paolo, diciamocelo. Allora.
2: È la Milano Marittima a questo punto.
4: In 6C diranno: gli avversari non sanno se farmi fallo o aiutarmi a attraversare la strada. Ma io sono pronto.
0: Sai che qualcuno dice che non si è convinti che il fatto che tu voglia giocare o ti sia comprato l'intera squadra. Hai firmato per l'acquisto.
2: No, altro che. Adesso parte per il ritiro con la squadra.
0: Dove vanno?
4: Certo, parto il ritiro per la squadra.
2: Dove andate,
4: pallone,
2: Ronaldinho?
3: A Brisighella.
4: Sì, c'è chi dice che parteciperò c'è chi ha ragione che non parteciperò, non toccherò neanche un pallone. Vabbè, che se ne frega. E ho deciso di andare a Ravenna perché mi chiama Luca Barbareschi da una settimana per andare a fare l'amichevole per la nazionale cantanti.
1: Sì.
4: In attacco con Enrico Ruggeri e invece preferito Ravenna.
3: Ma scusi, fantastico. Ronaldinho, per chiudere, ieri ho visto un meme: Ronaldinho raggiunge in treno Ravenna, ma se addormenta scende a Foggia. Si vedeva Ronaldinho la valigia in piazza della stazione a Foggia.
2: La Serie C italiana avrà un grande campione. Sì,
4: ma
2: Ronaldinho.
4: La parola romagnola, saudade.
2: Saudade.
1: Una parola l'ha detta.
4: La parola brasiliana, siciula.

0: Ma a proposito di mondiali, ragazzi, sì, ci sono gli aneddoti mondiali, eccoli, di Cristiano Militello.
1: Dunque, bisogna stare un po' attenti, amici, a quello che si fa 9 mesi prima del mondiale, perché se sei in odore di mondiale, può darsi che tu possa diventare papà mentre c'è il mondiale.
2: Allora come
1: ecco,
2: fai?
1: Mentre giochi. Allora cosa è successo? Il belga Doku ha già chiesto che, in caso, siccome la sua compagna è Alice Goccioli, di abbandonare la nazionale per qualche giorno per andare.
3: Stanno facendo di tutto il Belgio per uscire, infatti, dai mondiali.
1: Per agevolare
3: un
1: trasferimento. Mentre il norvegese Østergaard, che lo gioca in Italia, gioca al Genoa ed è stato il primo calciatore di Serie A ad aver segnato un gol in questa edizione del mondiale, ha assistito in smart working, in video call.
2: Ah, ho visto.
1: È diventato papà.
2: L'arbitro è corso al VAR e poi ha detto: no, è per te.
3: È femmina.
2: E gli ha detto: è per te. Ed è andato lì, gli avevano fatto in diretta una cosa del genere.
1: Va bene, ha fatto discutere poi una nota marca di schiuma da barba
0: che
1: è stata invitata a rimuovere dall'esterno di uno degli stadi il proprio logo, perché
0: è sponsor dello stato ma non dello stadio, sì, ma non dei mondiali,
1: esatto.
0: Quindi, come è successo per un noto marchio di jeans, esatto, la settimana scorsa, anche un noto marchio di schiume da barba
2: la FIFA gli ha imposto di occultare quel marchio e loro l'hanno coperto
3: di schiuma,
2: con un'enorme nuvola di schiuma da barba che richiama ancora di più. Bravi, dei geni.
1: Chiudiamo con la malinconia di quando, perché c'è stata un'epoca in cui noi non solo andavamo ai mondiali ma li vincevamo, e quindi un nome su tutti è quello del leggendario Vittorio Pozzo, che è l'unico allenatore nella storia del calcio ad aver vinto 2 mondiali, quello del 34, quello del 38, e aver vinto, questo non tutti se lo ricordano, anche le Olimpiadi nel 36 a Berlino.
0: Che bomber!
1: Con una squadra di studenti, dilettanti, perché all'Olimpiadi all'epoca si poteva andare solo con gente dilettante, che sarebbe poi diventata l'ossatura dell'Italia, bicampione del mondo nel 38.
2: Grande Cristiano, bravo.
3: Pozzo di cultura il nostro Cristiano Militello. Vai di testa,
0: Aneddoti mondiali di Cristiano Militello, solo qui su RG1 con la banda. Hey, we, we.

0: Alessandra da Milano ci scrive: per me l'estate inizierà quando finisco gli esami universitari. 3 anni fa aveva parlato con noi in diretta quando stava facendo la maturità, ora invece ha quasi finito l'università. Grande Alessandra.
1: Cioè, non è andata fuori corso nonostante noi.
0: Mazza!
1: È un successo.
0: Tanta roba.
2: E c'è una notizia relativa alla maturità: è stato decretato vincitore il primo bocciato.
0: No, ma va,
2: è stato beccato.
3: Ragazzi,
2: non sei tu. Primo bocciato perché è stato beccato con la mano davanti alla bocca e le telecamere e la FIFA intransigente. Ho fatto casino con un giocatore espulso perché parlava con la mano davanti alla bocca.
1: È vero.
2: Mi sono incasinato. Ok, al primo bocciato perché alla Spezia è stato beccato durante l'esame con un telefonino. Stava parlando al telefono.
0: La seconda prova era lì che copiava.
2: La seconda prova che perché prima non c'era campo. Cioè, era il secondo tentativo col telefonino.
4: Ha chiamato Alessandra da Milano. È già diventata presidente del consiglio. In mezz'ora.
1: Brucia le tappe.
2: Aspetta, mamma mia, che velocità. Ha chiamato Trump, ha detto che Alessandra da Milano non è più sua amica.
0: Sentiamo le vostre voci. Quando arriva veramente l'estate per voi?
5: Buongiorno Panda.
0: Ciao.
5: Quello che per me fa estate non si può dire nemmeno più le zanzare, perché stanno tutto l'anno.
0: Tutto l'anno.
5: Quello
0: vero.
5: Che fa estate, il venditore di cocco da noi fa, è traducitela questa. Creatura niente. A 2 anni mangiatore cocco.
2: Ando stanno i mangiatori cocco.
1: Come facile.
4: Bambini piangete.
0: Bambini piangete.
4: Creature chiagnete.
0: Quando stanno i mangiatori cocco. Siete dei professionisti, ragazzi.
4: Quando avete bisogno di un esegeta partenopeo sono qua.
2: L'ho avuto anch'io l'esegeta, poi con l'antibiotico
1: si è passato.

0: su R101, le 7:39, è vero, è estate da ormai un po' di ore. Il 21 giugno è passato, le temperature sono molto alte, ma per ognuno di noi c'è quel momento che fa veramente scattare l'estate. Qual è?
1: Ciao banda, sono Roberta dalla provincia di Catania. Beh, per me l'estate inizia quando smetto di usare l'asciugacapelli e mi metto fuori ad asciugare tutti i capelli all'aria aperta. Wow. Bellissimo.
2: Anche per me.
3: Perché ridete? Basta far ridere.
4: Tu li stendi fuori adesso, vero?
2: Ormai così, faccio prima.

0: 101.
1: Anche oggi qui c'è il Bim Bum Boomer Summer Edition.
2: Già lo sapevo che c'era un trabocchetto, sembrava tutto molto facile, invece in molti ci sono caduti, del resto non puoi nemmeno pretendere perché all'epoca i ricordi si sbiadiscono un pochino e si tende ad attribuire una cosa a qualcuno che in realtà non era esattamente quello. Di cosa parlo? Di tre canzoni, ognuna rappresentativa di una decade, le risentiamo, anni 80. Vi abbiamo chiesto chi la cantava, semplicemente questo, facilissimo. Anni 70. Anche qui in tanti, tantissimi, la moltitudine ha risposto esattamente anni 60.

0: Ora vi abbiamo chiesto di rispondere con un vocale al 331 80 90 101. Sentiamo cosa avete detto.
1: Allora, secondo me è Jody Russo, Rino Gaetano e il quartetto Cetra. Sandro dalla provincia di Mantova.
0: Niente, Sandro, anche per te niente vacanza quest'anno.
2: Come?
0: Avanti.
3: Buongiorno banda. Allora, io mi ricordo la prima, la Jody Russo, la seconda Rino Gaetano e la terza dovrebbe essere Edoardo Vianello. Buona giornata, Marica da Monferrato.

0: Avanti.
1: No.
2: Ma io ero tutta convinta, Johnny Russo, Rino Gaetano, Edoardo Vianello. Però quando hai detto che c'è un trabocchetto, mi sa che mi sbaglio. Ciao Simona da Pisa.
0: Ciao. Simona, però che bello, ammette di non arrivarci senza essere andata su Google, ne aveva tutto il tempo. E invece onesta.
3: Non era Edoardo, era Raimondo.
0: Era cugino, sai, Raimondo di Edoardo, erano cugini.
3: Immagino.
0: Avanti, sentiamo chi dice
4: allora,
0: cosa.
4: Decade 80 era Johnny Russo,
0: sì.
4: Decade 70 era Rino Gaetano,
0: sì.
4: Decade 60 si è diventata nera, erano i Los Marcellos Ferial. Ciao da Alessandra.
0: Los Marcellos Ferial, perché in tanti, ed era qui il trabocchetto, sono caduti, sono Edoardo Vianello, perché ne fece una cover pochi mesi dopo, e quindi erano entrambe popolarissime, ma la primogenitura è dai Los Marcellos Ferial, che venivano da dove?
1: Da Spagna.
0: Da Roma.
5: Perché avete dette tutte.
0: Era una risposta italiana ai ritmi esotici, e quindi ha detto: come ci chiamiamo? Los, prefisso per lo spagnolo, sì. Marcellos, perché si chiamava Marcello Minerbi, il leader di questo trio. Ferial,
3: perché la domenica non cantava.
1: I supermercati all'epoca anche loro chiudevano.
3: Posso aggiungere un aneddoto inutile?
0: No, certo, invece.
3: Nel 1994 c'era un programma estivo che si chiamava, guardate il caso, La Festa dell'Estate, presentato da Pippo Baudo. Qui c'erano le quattro repubbliche marinare con quattro squadre formate da talenti del mondo dello spettacolo, e questa canzone mi portò fortuna perché vinsi la mia manche dovendo ballare la break dance su
1: momenti, Cristiano, ma qualcuno ce l'ha fatta veramente, perché diciamo qualcuno ci è arrivato alla risposta giusta. Sentiamo una voce.
4: Johnny Russo, Rino Gaetano e Los Marcellos Ferials. Che poi ha rifatto Edoardo Vianello.
0: Bravissima.
4: E
0: proprio qui intendevo
4: il telomare. Laura Drignano, ciao.
1: Guarda Laura, oggi per tutto il giorno regaliamo i gadget di R101, cioè l'R101 dammi regalo in tutti i programmi, quindi rimani qua e avrai l'occasione.
0: Devi stare inchiodata alle nostre frequenze. Ultima cosa, nel 1964 questa Sei Diventata Nera vinse il disco per l'estate, quindi vedi, proprio a fagiolo.
5: Ma Carlo Conti quando l'ha rifatto?
0: La
5: sua versione maschile.
0: Il Bim Bum Boomer nell'edizione speciale in questa festa dell'estate che dura tutto il giorno qui su R101. Noi torniamo nella normalità, tra virgolette, il prossimo lunedì.
1: Bim Bum.

0: no, assicuriamo, anzi non ce lo auguriamo, perché le battute devono essere brutte, ve lo volete mettere in capo? Meno male che a giudicare oggi gli sfidanti ci saranno due giudici d'eccezione.
1: Due maiali.
0: Peppa Pig.
2: Ha appena detto una cosa bellissima.
0: Quale?
2: Oltre il grugnito c'è logica.
3: Brava.
1: Oltre il grugnito c'è logica.
0: Come si chiama il secondo giudice?
3: Maiale.
0: Che bello, ecco, poterti maiale, dare maiale del maiale.
4: Scusate,
0: così.
4: Ah, perché di solito no.
5: Volevo fare un breve inciso.
4: Sì.
5: Magari ci sono tre o quattro ascoltatori che ci ascoltano stamattina per la prima volta.
0: Certo,
4: è l'ultima, forse anche l'ultima.
5: A costoro io mi prendo la responsabilità di dire che questo è il momento più ascoltato, sì, esatto, di tutta la nostra radio. Quindi esatto, immaginate gli altri.
0: Radiofonia mondiale, forse.
5: Forse sì.
0: Possiamo dirlo.
5: Possiamo dirlo.
0: Beh, ci arriviamo, quello è il punto d'arrivo che vorremmo ottenere, anche perché siete, ecco, in tantissimi a partecipare, semplicemente rispondendo al fatto che i miei maiali sono andati a fare un picnic l'altro giorno. Eppure siete.
5: E questa è la battutaccia di Chiara, un che picnic, tenta di essere surclassata da, sì, altri sprovveduti là fuori.
1: Bene, allora cari miei ciccioli, siete pronti per giudicare le battute che arriveranno tra un istante? Anzi, sono già qui, le sentiamo?
0: Sì. Vai, abbiamo un'altra filosofa all'ascolto, prego.
6: Io invece ieri sentivo due pulci che parlavano sul mio cane e pulci si chiedevano: ma secondo te c'è vita su altri cani? Ciao, sono Chiara da Biella.
0: Ciao Chiara da Biella.
1: Stamattina Chiara da Brescia, Chiara da Biella. Abbiamo ascoltatrici che si chiamano soltanto Chiara.
4: Guarda caso le mette in onda tutte.
1: Appunto, certo. Poi
0: avanti.
7: Cosa dice una anguilla all'altra anguilla? Stai
0: cosa?
7: Tranquilla.
0: E se la ride.
5: Sì, era una battuta in chiaro anche questa.
1: Dai, un altro.
2: Sangherà il mio specchio.
0: Ha detto così il maiale. Ma dovete giudicare gli sfidanti, non è che dovete parlare dei fatti vostri.
3: Vai avanti.
0: Tipo, cosa ne pensate della terza sfidante in coppia?
8: Sì, ho sentito. Sapete chi c'era come invitato speciale?
0: Chi c'era?
8: Kevin Bacon. Saluto da Alessio da Ferrara e Filippo. Di ciao Filippo.
9: Ciao.
4: Aveva voglia di dire
1: sì, ciao Filippo si vergogna.
5: Ma non ho capito chi c'era però.
0: Filippo.
5: Sì, no, dico in macchina.
0: Kevin Bacon.
5: A Kevin Bacon.
0: Sì, insieme ai maiali a fare il picnic.
1: Il famoso duo Bacon and Eggs, non ti le ricordi? Avanti.
0: Guarda piccola sfidante.
10: Ciao. Ciao. Sapete cosa dice una gallina a una papera?
0: Cosa dice?
10: Gli dice: dove abiti? E la papera dice: qua. Ciao da Filippo da Cussola.
0: Filippo? Amore Filippo.
5: Ma scusa, ma Filippo era in macchina prima o
1: no, questo è un altro.
4: È ringiovanito.
5: Sono Chiara e
4: sono sulla DeLorean. Stanno Filippo, viaggiando nel tempo.
1: Ti aspetta un mese in colonia a Spotorno se continui a dire ste battute.
2: Beh, ho visto un film su un maialetto bellissimo.
4: Qual è?
0: Qual è?
2: Sognando Bacon.
0: Oh ragazzi, sapete che abbiamo le chiavi della città di Verona grazie, sì, a un nostro amico che partecipa spessissimo. Lui ha le chiavi del Tortorella Challenge, quindi sentiamo. Arriva così.
11: Ciao Chiara, ma ciao, hanno fatto il picnic perché hanno fatto una gita fuori porca? Fabio Verona.
0: Grazie Fabio, da Verona c'è.
5: Anche con le chiavi troviamo chiuso.
4: Sì. Sì.
0: Allora, maiale, Peppa Pig, no, dovete.
2: Ma scroppa i canoni
0: del vincitore.
2: Vi fango, protegge la mia psiche.
3: Bravo. The winner is.
10: Ciao, sapete cosa Filippo dice una gallina a una papera? Gli dice: dove abiti? E la papera dice: qua. Ciao da Filippo da Bussola.
0: Grande Filippo. Filippo Bussola è bellissima.
1: Davvero?
0: Tra l'altro. Sì, sì.
1: Io volevo invece provaci dire.
0: In Emilia Romagna?
1: Ok. Era una domanda?
4: Esatto. Hai detto bellissima, ma non lo sappiamo.
0: Ci sono stata una vita fa, avevo a casa una mia amica, Gussola.
1: Io invece volevo dire ai giudici che abbiamo in programma un'idea, ovvero di fare gli hamburger marchiati R101.
3: Oh, vabbè.
1: Se volete partecipare, ecco.
4: La pancetta la metti tu.
1: Anche.
5: Salutiamo Riccardo Russo che tornerà a casa senza trachea. Quest'oggi, peccato.
4: Oh, malissimo.
5: Sarebbe servita nel suo lavoro.
0: Comunque, Gussola è in Lombardia, vicino a Cremona.
4: Ecco.
5: Ma guarda, ma non lo quotava neanche la SNAI il fatto che tu ti potessi
1: neanche stata. Hai mai pensato di fare il navigatore da grande? Avanti così.
0: Vi guiderò domani durante un altro Tortorella Challenge alle 8 qui su R101.

0: Domani a Miami verrà resa ufficiale questa cosa, per la cosa fa strano anche il perché.
1: Ma Miami.
0: A Miami verrà resa ufficiale. Ronaldinho, ok?
1: Sì.
0: A 46 anni firma per il Ravenna in Serie C.
1: Ma è vera, eh?
2: È vero.
3: È vero. Ha finito di palleggiare a mezzo alla strada con quei bimbi.
2: Ha detto che non vede l'ora di ricominciare a danzare sul pallone. Sì, certo. E noi l'abbiamo invitato qui alla banda.
0: Certo che sì. Eccolo qui, abbiamo Ronaldinho.
1: È lui.
4: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ha già preso un'inflessione, diciamo.
4: Sono Ronaldinho. Sono Ronaldinho Casadei dos Santos Piadinho.
0: Sì. Io ho già letto dei meme tipo gioca Benito, cose di questo tipo.
3: Gioca Ravenna, mica l'hai predato.
0: No, avuto.
4: Non ve l'aspettavate mica, no, che io tornassi, vero?
0: No.
4: Che carico sto arrivando. Il doppio passo lo faccio saltando la fila al Pepete quest'anno. Allora.
3: Voglio vedere quanti abbonamenti fa il Ravenna quest'anno.
0: Cosa ti ha portato a firmare per il Ravenna?
4: Lo sai che cosa? Dal Carnevale di Rio? Alla notte rosa di Ravenna, di Cervia.
1: È un attimo. Più o meno uguali proprio le feste.
3: Beh, vabbè. Insomma,
4: in attesa che Rivaldo passi al Cerignolo e Romario al Ponte d'Era, poi. Insomma, andate così. Sento Ravenna perché è vicino a Milano Marittima.
3: Certo, beh, Pinarella è un po' la nostra Copacabana.
0: Sì. E vedrai quando Vinicius firmerà per il Lugo.
4: E sapete che quando io sento dire Milano impazzisco, no? A me piace la Milano da bere, a me è Paolo, diciamocelo. Allora.
2: È la Milano Marittima a questo punto.
4: In Serie C diranno: gli avversari non sanno se farmi fallo o aiutarmi a attraversare la strada. Ma io sono pronto.
0: Sai che qualcuno dice che non si è convinti che il fatto che tu voglia giocare o ti sia comprato l'intera squadra? Hai firmato per l'acquisto?
2: No, altro che. Adesso parte per il ritiro con la squadra.
0: Dove vanno? Certo,
4: parto il ritiro per la squadra.
2: Dove andate, pallone, Ronaldinho?
3: A Brisighella.
4: Sì, c'è chi dice che parteciperò a, e c'è chi ha ragione che non parteciperò, non toccherò neanche un pallone, vabbè, che se ne frega. E ho deciso di andare a Ravenna perché mi chiama Luca Barbareschi da una settimana per andare a fare l'amichevole per la nazionale cantanti. In attacco con Enrico Ruggeri, e invece ho preferito Ravenna.
3: Ma scusi, Ronaldinho, per chiudere, ieri ho visto un meme: Ronaldinho raggiunge in treno a Ravenna, ma si addormenta e scende a Foggia. Si vedeva Ronaldinho la valigia in piazza della stazione a Foggia.
2: La Serie C italiana avrà un grande campione. Sì,
4: ma
2: Ronaldinho.
4: La parola romagnola, saudade.
2: Saudade!
1: Una parola l'ha detta.
4: La parola brasiliana, siciula.

0: Ma a proposito di mondiali, ragazzi, sì, ci sono gli aneddoti mondiali, eccoli, di Cristiano Militello.
1: Dunque, bisogna stare un po' attenti, amici, a quello che si fa 9 mesi prima del mondiale, perché se sei in odore di mondiale, può darsi che tu possa diventare papà mentre c'è il mondiale.
2: Allora come
1: fai? Mentre giochi. Allora cosa è successo? Il belga Doku ha già chiesto che, in caso, siccome la sua compagna è Alice Goccioli, di abbandonare la nazionale per qualche giorno per andare.
3: Stanno facendo di tutto il Belgio per uscire, infatti, dai mondiali.
1: Per agevolare,
3: un
1: trasferimento. Mentre il norvegese Østergaard, che lo gioca in Italia, gioca al Genoa ed è stato il primo calciatore di Serie A ad aver segnato un gol in questa edizione del mondiale, ha assistito in smart working, in video call.
2: Ah, ho visto.
1: È diventato papà.
2: L'arbitro è corso al VAR e poi ha detto: no, è per te.
3: È femmina.
2: E gli ha detto: è per te. Ed è andato lì, gli avevano fatto in diretta una cosa del genere.
1: Va bene, ha fatto discutere poi una nota marca di schiuma da barba.
0: Ah, che bello.
1: Che è stata invitata a rimuovere dall'esterno di uno degli stadi il proprio logo. Perché
0: è sponsor dello Stato, ma non dello stadio, sì, ma non dei mondiali. Mondiali.
1: Esatto.
0: Quindi, come è successo per un noto marchio di jeans la settimana scorsa, anche un noto marchio di schiume da barba e rasoi.
2: La FIFA gli ha imposto di occultare quel marchio e loro l'hanno coperto
3: di schiuma,
2: con un'enorme nuvola di schiuma da barba che richiama ancora di più. Bravi, dei geni, bravi.
1: Chiudiamo con la malinconia di quando, perché c'è stata un'epoca in cui noi non solo andavamo ai mondiali ma li vincevamo, e quindi un nome su tutti è quello del leggendario Vittorio Pozzo, che è l'unico allenatore nella storia del calcio ad aver vinto 2 mondiali, quello del 34, quello del 38, e aver vinto, questo non tutti se lo ricordano, anche le Olimpiadi nel 36 a Berlino.
0: Che bomber!
1: Con una squadra di studenti, dilettanti, perché alle Olimpiadi all'epoca si poteva andare solo con gente dilettante, che sarebbe poi diventata l'ossatura dell'Italia bicampione del mondo nel 38.
2: Grande Cristiano, bravo.
3: Un pozzo di cultura il nostro Cristiano Militello. Vai di testa,
0: Aneddoti mondiali di Cristiano Militello, solo qui su RG1 con la banda.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Umberto Cascone. La Francia teme un nuovo caldo killer come quello del 2003. Oggi le prime vittime, due bambini di 2 e 4 anni, sono morti nell'auto di famiglia in un garage a Carpentras. Erano rientrati dopo la spesa con la mamma. Oggi la giornata più torrida mai registrata oltre Alpe. Domani in Italia 15 bollini rossi. Le sorelline scomparse da una comunità in Abruzzo 15 giorni fa. Parla la parente che le ha ospitate a Formia, chiuse in una stanza. Non ho denunciato perché penso debbano stare con la mamma. La madre, il compagno e il nonno sono stati arrestati con l'accusa di sequestro di persona. Tragedia sfiorata sulla ferrovia Roma-Viterbo. Un 17enne disabile imbrattato con un gel disinfettante dai compagni che poi gli danno fuoco alla sostanza. Il giovane ha riportato ustioni alle mani. A salvarlo gli operatori di bordo e un poliziotto fuori servizio. Per chi indaga si tratta di bullismo. Dopo le dimissioni di Starmer, Andy Burnham si candida come nuovo premier britannico e leader laburista. Il passaggio di consegne entro settembre. Il neodeputato, ex sindaco di Manchester, è chiamato a ridare credibilità all'esecutivo e al partito contro l'avanzata dell'estrema destra di Farage. Colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera. Il vicepresidente americano Vance annuncia: Teheran autorizza il ritorno degli ispettori dell'AIEA. Gli ayatollah precisano: per ora niente negoziati sul nucleare con Washington. Sospese per 2 mesi le sanzioni americane sul petrolio iraniano. Calcio, Malagò, nuovo presidente della FIGC, ancora nessuna decisione sul nuovo CT della nazionale. Atletica, Alex Schwarzer positivo al doping dopo la vittoria in Germania, annuncia: non mi difenderò, persa la fiducia nel sistema. Mondiali di calcio, inizia in questi minuti Argentina-Austria. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: su R101 alle 7.39, è vero, estate da ormai un po' di ore. Il 21 giugno è passato, le temperature sono molto alte, ma per ognuno di noi c'è quel momento che fa veramente scattare l'estate. Qual è?
1: Ciao banda, sono Roberto dalla provincia di Catania. Beh, per me l'estate inizia quando smetto di usare l'asciugacapelli e mi metto fuori ad asciugare tutti i capelli all'aria aperta. Wow. Bellissimo.
2: Anche per me.
3: Perché ridete? Fa ridere.
4: Tu li stendi fuori adesso, vero?
2: Ormai sì, faccio prima.

0: Anche oggi qui c'è il Bim Bum Boomer Summer Edition.
1: Già lo sapevo che c'era un trabocchetto, sembrava tutto molto facile, invece in molti ci sono caduti, del resto non puoi nemmeno pretendere perché all'epoca i ricordi si sbiadiscono un pochino e si tende ad attribuire una cosa a qualcuno che in realtà non era esattamente quello. Di cosa parlo? Di tre canzoni, ognuna rappresentativa di una decade, le risentiamo, anni 80. Vi abbiamo chiesto chi la cantava, semplicemente questo, facilissimo. Anni 70. Anche qui in tanti, tantissimi, la moltitudine ha risposto esattamente anni 60.

0: Vi abbiamo chiesto di rispondere con un vocale al 331 80 90 101, sentiamo cosa avete detto.
1: Allora, secondo me è Jody Russo, Rino Gaetano e il quartetto Cetra, Sandro dalla provincia di Mantova.
0: Niente Sandro, anche per te niente vacanza quest'anno.
2: Come?
0: Avanti.
3: Buongiorno banda. Allora, io mi ricordo la prima, la Jody Russo, la seconda Rino Gaetano e la terza dovrebbe essere Edoardo Vianello. Buona giornata, Marica da Monferrato.
4: No.
0: Avanti.
4: No.
5: Ma io ero tutta convinta, Jody Russo, Rino Gaetano e Edoardo Vianello. Però quando hai detto che c'è un trabocchetto, mi sa che mi sbaglio. Ciao Simona da Pisa.
0: Ciao Simona, però che bello, ammette di non arrivarci senza essere andata su Google, ne aveva tutto il tempo. E invece onesta.
6: Non era Edoardo, era Raimondo.
0: era cugino, sai, Raimondo di Edoardo, erano cugini.
6: Immagino.
0: Avanti, sentiamo chi dice
3: allora,
0: cosa.
3: Decade 80 era Jody Russo.
0: Sì.
3: Decade 70 era Rino Gaetano.
0: Sì.
3: Decade 60, se diventata nera, erano i Los Marcellos Ferial. Ciao da Alessandra.
0: Los Marcellos Ferial, perché in tanti, ed era qui il trabocchetto, sono caduti, sono Edoardo Vianello, perché ne fece una cover pochi mesi dopo. E quindi erano entrambe popolarissime, ma la primogenitura è dei Los Marcellos Ferial, che venivano da dove? Da dove?
4: Da Spagna?
0: Da Roma.
7: Perché avete dette tutte.
0: Era una risposta italiana ai ritmi esotici e quindi ha detto, ma come ci chiamiamo? Los, prefisso per lo spagnolo, Marcellos perché si chiamava Marcello Minerbi, il leader di questo trio, Ferial.
6: Perché la domenica non cantava.
4: Potrebbe i supermercati all'epoca anche loro chiudevano.
6: Posso aggiungere un aneddoto inutile?
0: No, certo, invece.
6: Nel 1994 c'era un programma estivo che si chiamava, guardate il caso, La Festa dell'Estate, presentato da Pippo Baudo. Qui c'erano le quattro repubbliche marinare con quattro squadre formate da talenti del mondo dello spettacolo e questa canzone mi portò fortuna perché vinsi la mia manche dovendo ballare la break dance su
4: momenti, Cristiano, ma qualcuno ce l'ha fatta veramente, perché diciamo qualcuno ci è arrivato alla risposta giusta, sentiamo una voce.
3: Jody Russo, Rino Gaetano e Los Marcellos Ferials, che poi ha rifatto Edoardo Vianello.
0: Bravissima.
3: E
0: proprio qui
3: il telomare. Laura D'Arignano, ciao.
4: Guarda Laura, oggi per tutto il giorno regaliamo i gadget di R101, cioè l'R101 dammi regalo in tutti i programmi, quindi rimani qua e avrai l'occasione.
0: Devi stare inchiodata alle nostre frequenze. Ultima cosa, nel 1964 questa Sei diventata nera vinse il disco per l'estate, quindi vedi proprio a fagiolo.
7: Ma Carlo Conti quando l'ha rifatto?
0: La
7: sua versione maschile.
0: Il Bim Bum Boomer nell'edizione speciale in questa festa dell'estate che dura tutto il giorno qui su R101. Noi torniamo nella normalità, tra virgolette, il prossimo lunedì.
4: Bim Bum.

0: no, assicuriamo, anzi non ce lo auguriamo, perché le battute devono essere brutte, ve lo volete mettere in capo? Meno male che a giudicare oggi gli sfidanti ci saranno due giudici d'eccezione.
1: Due maiali.
0: Peppa Pig.
2: Ha appena detto una cosa bellissima.
0: Quale?
2: Oltre il grugnito c'è logica.
3: Brava.
1: Oltre il grugnito c'è logica.
0: Come si chiama il secondo giudice?
3: Maiale.
0: È bello poterti dare del maiale.
4: Scusate,
0: così.
4: Ah, perché di solito no.
5: Volevo fare un breve inciso.
4: Sì.
5: Magari ci sono tre o quattro ascoltatori che ci ascoltano stamattina per la prima volta.
0: Certo,
4: è l'ultima, forse anche l'ultima.
5: A costoro io mi prendo la responsabilità di dire che questo è il momento più ascoltato, sì, esatto, di tutta la nostra radio. Quindi esatto, immaginate gli altri.
0: Radiofonia mondiale, forse.
5: Forse sì.
0: Possiamo dirlo.
5: Possiamo dirlo.
0: Beh, ci arriviamo, quello è il punto d'arrivo che vorremmo ottenere, anche perché siete, ecco, in tantissimi a partecipare, semplicemente rispondendo al fatto che i miei maiali sono andati a fare un picnic l'altro giorno. Eppure siete.
5: E questa è la battutaccia di Chiara, un che picnic, tenta di essere surclassata da, sì, altri sprovveduti là fuori.
1: Bene, allora cari miei ciccioli, siete pronti per giudicare le battute che arriveranno tra un istante? Anzi, sono già qui, le sentiamo?
0: Sì. Vai, abbiamo un'altra filosofa all'ascolto, prego.
6: Io invece ieri sentivo due pulci che parlavano sul mio cane e pulci si chiedevano: ma secondo te c'è vita su altri cani? Ciao, sono Chiara da Biella.
0: Ciao Chiara da Biella.
1: Stamattina Chiara da Brescia, Chiara da Biella. Abbiamo ascoltatrici che si chiamano soltanto Chiara.
4: Guarda caso le mette in onda tutti.
1: Appunto, certo. Poi
0: avanti.
7: Cosa dice una anguilla all'altra anguilla? Stai
0: cosa?
7: Tranquilla.
0: E se la ride,
5: sì, era una battuta in chiaro anche questa.
1: Dai, un
2: altro. Zanghera è il mio specchio,
0: ha detto così il maiale. Ma dovete giudicare gli sfidanti, non è che dovete parlare dei fatti vostri.
4: Vai avanti.
0: Tipo, cosa ne pensate della terza sfidante in coppia?
8: Sì, ho sentito, sapete chi c'era come invitato speciale?
0: Chi c'era?
8: Kevin Bacon. Saluto da Alessio da Ferrara e Filippo. Di ciao Filippo.
9: Ciao.
4: Aveva voglia di dire,
1: sì,
4: ciao
1: Filippo si vergogna.
5: Ma non ho capito chi c'era, però.
0: Filippo.
5: Sì, no, dico in macchina.
0: Kevin Bacon.
5: A Kevin Bacon.
0: Sì, insieme ai maiali a fare il picnic.
1: Ti ricordi? Il famoso duo Bacon and Eggs, non ti le ricordi? Avanti.
0: Guarda, piccola sfidante.
10: Ciao.
0: Ciao.
10: Sapete cosa dice una gallina a una papera?
0: Cosa dice?
10: Gli dice: dove abiti? E la papera dice: qua. Ciao da Filippo da Cussola.
0: Filippo? Amore, Filippo.
5: Scusa, ma
0: Filippo
5: era in macchina prima o
1: no?
5: Là,
1: questo è un altro.
4: È ringiovanito.
5: Sono Chiara e
4: sono sulla DeLorean. Stanno viaggiando nel tempo.
1: Ti aspetta un mese in colonia a Spotorno se continui a dire ste battute.
2: Beh, ho visto un film su un maialetto bellissimo.
4: Qual è?
0: Qual è?
2: Sognando Bacon.
0: Oh ragazzi, sapete che abbiamo le chiavi della città di Verona grazie, sì, a un nostro amico che partecipa spessissimo. Lui ha le chiavi del Tortorella Challenge, quindi
1: sentiamo.
0: Arriva così.
11: Ciao Chiara, ma ciao. Hanno fatto il picnic perché hanno fatto una gita fuori porca? Fabio Verona.
0: A te Fabio, da Verona c'è.
5: Anche con le chiavi troviamo chiuso.
4: Sì. Sì.
0: Allora, maiale, Peppa Pig, no, dovete.
2: Ma scroppa i cani
0: del vincitore.
2: Vi fango, protegge la mia psiche.
3: Bravo. The winner is.
10: Ciao, sapete cosa
0: Filippo
10: dice una gallina a una papera? Gli dice: dove abiti? E la papera dice: qua. Ciao da Filippo da Cussola.
0: Grande Filippo Cussola, è bellissima.
1: Davvero?
0: Tra l'altro. Sì, sì.
1: Io volevo invece
5: provaci
1: dire
0: in Emilia Romagna.
5: Ok.
1: Era una domanda.
4: Esatto, hai detto bellissima, ma non sappiamo.
0: Ci sono stata una vita fa, avevo a casa una mia amica, Gussola.
1: Io invece volevo dire ai giudici che abbiamo in programma un'idea, ovvero di fare gli hamburger marchiati R101.
3: Oh, vabbè.
1: Se volete partecipare, ecco.
4: La pancetta la metti tu.
1: Anche.
5: Salutiamo Riccardo Russo che tornerà a casa senza trachea. Quest'oggi, peccato.
4: Oh, malissimo.
5: Sarebbe servita nel suo lavoro.
0: Comunque, Gussola è in Lombardia, vicino a Cremona.
4: Ecco.
5: No, ma guarda, ma non lo quotava neanche la SNAI il fatto che tu ti potessi
1: sbagliare.
5: Stata.
1: Hai mai pensato di fare il navigatore da grande? Avanti così.
0: Vi guiderò domani durante un altro Tortorella Challenge alle 8 qui su R101.

0: domani a Miami verrà resa ufficiale questa cosa, per la cosa fa strano anche il perché.
1: Come Miami?
0: A Miami verrà resa ufficiale. Ronaldinho, ok?
1: Sì.
0: A 46 anni firma per il Ravenna in Serie C.
1: Ma è vera, eh?
2: È vero.
0: È vero.
3: Ha finito di palleggiare a mezzo alla strada con quei bimbi.
2: Ha detto che non vede l'ora di ricominciare a danzare sul pallone.
0: Sì, certo.
2: E noi l'abbiamo invitato qui alla banda.
0: Certo che sì. Eccolo qui, abbiamo Ronaldinho.
4: È lui. Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ha già preso un'inflessione, diciamo.
4: Ciao Ronaldinho. Sono Ronaldinho Casadei dos Santos Piadinho.
0: Sì. Io ho già letto dei meme tipo gioca Benito, cose di questo tipo.
3: No, gioca Bonito, ma gioca Ravenna, mica l'hai predato.
0: No, appunto.
4: Non ve l'aspettavate mica, no, che io tornassi, vero?
0: No.
4: Giacorico, sto arrivando. Il doppio passo lo faccio saltando la fila al Pepete quest'anno. Allora.
3: Cioè, voglio vedere quanti abbonamenti fa il Ravenna quest'anno.
0: Cosa ti ha portato a firmare per il Ravenna?
4: Lo sai che cosa? Dal Carnevale di Rio? Alla notte rosa di Ravenna, di Cervia.
1: È una
2: Cervia.
1: Più non uguali proprio le feste.
3: Beh, vabbè. Insomma,
4: in attesa che Rivaldo passi al Cerignolo e Romario al Ponte d'Era, poi. Insomma, è andata così. Ho scelto Ravenna perché è vicino a Milano Marittima.
3: Certo, beh, Pinarella è un po' la nostra Copacabana.
0: Sì. E vedrai quando Vinicius firmerà per il Lugo.
4: E sapete che quando io sento dire Milano impazzisco, no? A me piace la Milano da bere, anche a me Paolo, diciamocelo. Allora.
2: È la Milano Marittima a questo punto.
4: In Serie C diranno: gli avversari non sanno se farmi fallo o aiutarmi a attraversare la strada. Ma io sono pronto.
0: Sai che qualcuno dice che non si è convinti che il fatto che tu voglia giocare o ti sia comprato l'intera squadra. Hai firmato per l'acquisto?
2: No, altro che. Adesso parte per il ritiro con la squadra.
0: Dove vanno? Certo,
4: parto il ritiro per la squadra.
2: Dove andate,
4: pallone,
2: Ronaldinho?
3: A Brisighella.
4: Allora, sì, c'è chi dice che parteciperò a, e c'è chi dice, e c'è chi ha ragione che non parteciperò, non toccherò neanche un pallone, vabbè, che se ne frega. E ho deciso di andare a Ravenna perché mi chiama Luca Barbareschi da una settimana per andare a fare l'amichevole per la nazionale cantanti. In attacco con Enrico Ruggeri, e invece preferito Ravenna.
3: Ma scusi, fantastico. Ronaldinho, per chiudere, ieri ho visto un meme: Ronaldinho raggiunge in treno a Ravenna, ma si addormenta e scende a Foggia. Si vedeva Ronaldinho la valigia in piazza della stazione a Foggia.
2: La Serie C italiana avrà un grande campione. Sì,
4: ma
2: Ronaldinho.
4: La parola romagnola, saudade.
2: Saudade.
1: Una parola l'ha detta.
4: La parola brasiliana, siciula.

0: Ma a proposito di mondiali, ragazzi, sì, ci sono gli aneddoti mondiali, eccoli, di Cristiano Militello.
1: Dunque, bisogna stare un po' attenti, amici, a quello che si fa 9 mesi prima del mondiale, perché se sei in odore di mondiale, può darsi che tu possa diventare papà mentre c'è il mondiale. Mentre giochi. Allora, cosa è successo? Il belga Doku ha già chiesto che, in caso, siccome la sua compagna è Alice Goccioli, di abbandonare la nazionale per qualche giorno per andare.
2: Stanno facendo di tutto il Belgio per uscire, infatti, dai mondiali.
1: Per agevolare,
2: un
1: trasferimento. Mentre il norvegese Østergaard, che lo gioca in Italia, gioca al Genoa ed è stato il primo calciatore di Serie A ad aver segnato un gol in questa edizione del mondiale, ha assistito in smart working, in video call.
3: Ho visto.
1: È diventato papà.
3: L'arbitro è corso al VAR e poi ha detto: no, è per te.
2: È femmina.
3: E gli ha detto: è per te. Ed è andato lì, gli avevano fatto in diretta. Una cosa del genere.
1: Va bene. Ha fatto discutere poi una nota marca di schiuma da barba.
0: Che
1: è stata invitata a rimuovere dall'esterno di uno degli stadi il proprio logo. Perché
0: è sponsor dello Stato, ma non dello stadio, sì, ma non dei mondiali. Esatto. Quindi, come è successo per un noto marchio di jeans la settimana scorsa, anche un noto marchio di schiume da barba
3: la FIFA gli ha imposto di occultare quel marchio e loro l'hanno coperto
2: di schiuma,
3: con un'enorme nuvola di schiuma da barba che richiama ancora di più. Bravi, dei geni, bravi.
1: Chiudiamo con la malinconia di quando, perché c'è stata un'epoca in cui noi non solo andavamo ai mondiali ma li vincevamo, e quindi un nome su tutti è quello del leggendario Vittorio Pozzo, che è l'unico allenatore nella storia del calcio ad aver vinto 2 mondiali, quello del 34, quello del 38, e aver vinto, questo non tutti se lo ricordano, anche le Olimpiadi nel 36 a Berlino.
0: Che bomber!
1: Una squadra di studenti, dilettanti, perché alle Olimpiadi all'epoca si poteva andare solo con gente dilettante, che sarebbe poi diventata l'ossatura dell'Italia, bicampione del mondo nel 38.
3: Grande Cristiano, bravo.
2: Pozzo di cultura il nostro Cristiano Militello. Vai di testa,
0: Aneddoti mondiali di Cristiano Militello, solo qui su R101 con la banda.

0: Alessandra da Milano ci scrive: per me l'estate inizierà quando finisco gli esami universitari. 3 anni fa aveva parlato con noi in diretta quando stava facendo la maturità, ora invece ha quasi finito l'università. Grande Alessandra.
1: Cioè, non è andata fuori corso nonostante noi.
0: Mazza!
1: È un successo.
0: Tanta roba.
2: E c'è una notizia relativa alla maturità: è stato decretato vincitore il primo bocciato.
0: No, ma va di questa... già.
2: C'è sì, sì, è stato beccato.
3: Pupo, ragazzi.
2: No, no, non
0: sei tu.
2: Primo bocciato perché è stato beccato con la mano davanti alla bocca, le telecamere e la FIFA in intransigenza.
1: È vero.
0: La FIFA.
2: Ho fatto casino. Ho fatto casino con un giocatore espulso perché parlava con la mano davanti alla bocca.
1: È vero.
2: Mi sono incasinato. Ok, al primo bocciato perché alla Spezia è stato beccato durante l'esame con un telefonino. Stava parlando al telefono.
0: La seconda prova era lì che copiava.
2: La seconda prova che perché prima non c'era campo. Cioè, era il secondo tentativo col telefonino.
4: Ha chiamato Alessandra da Milano. È già diventata presidente del consiglio. In mezz'ora
1: brucia le tappe.
2: Aspetta, sì. Mamma mia, che velocità! Ha chiamato Trump, ha detto che Alessandra da Milano non è più sua amica.
0: Sentiamo le vostre voci. Quando arriva veramente l'estate per voi?
5: Buongiorno, banda.
0: Ciao.
5: Quello che per me fa estate non si può dire nemmeno più le zanzare perché stanno tutto l'anno.
0: Tutto l'anno.
5: Quello
0: vero.
5: Che fa estate il venditore di cocco da noi fa è traducetela questa. Creatura niente, a 2 anni mangiatore cocco.
2: Ando stanno i mangiatori come
1: facile.
4: Bambini piangete.
0: Bambini piangete.
4: Creature, chiagnete.
0: Ando stanno i mangiatori dei professionisti, ragazzi.
4: Quando avete bisogno di un esegeta partenopeo sono qua.
2: L'ho avuto anch'io l'esegeta, poi con l'antibiotico
1: è passato.
2: Sì.

0: su R101 alle 7.39, è vero, estate da ormai un po' di ore. Il 21 giugno è passato, le temperature sono molto alte, ma per ognuno di noi c'è quel momento che fa veramente scattare l'estate. Qual è?
1: Ciao banda, sono Roberta dalla provincia di Catania. Beh, per me l'estate inizia quando smetto di usare l'asciugacapelli e mi metto fuori ad asciugare tutti i capelli all'aria aperta. Wow. Bellissimo.
2: Anche per me.
3: Perché ridete? No, sta a far ridere.
4: Tu li stendi fuori adesso, vero?
2: Ormai poi li... sì, faccio prima.

0: oggi qui c'è il Bim Bum Boomer Summer Edition.
1: Già lo sapevo che c'era un trabocchetto, sembrava tutto molto facile, invece in molti ci sono caduti, del resto non puoi nemmeno pretendere perché all'epoca i ricordi si sbiadiscono un pochino e si tende ad attribuire una cosa a qualcuno che in realtà non era esattamente quello. Di cosa parlo? Di tre canzoni, ognuna rappresentativa di una decade, le risentiamo, anni 80. Vi abbiamo chiesto chi la cantava, semplicemente questo, facilissimo. Anni 70. Anche qui in tanti, tantissimi, la moltitudine ha risposto esattamente anni 60.

0: Abbiamo chiesto di rispondere con un vocale al 331 80 90 101. Sentiamo cosa avete detto.
1: Allora, secondo me è Jody Russo, Rino Gaetano e il quartetto Cetra. Sandro dalla provincia di Mantova.
0: Niente, Sandro, anche per te niente vacanza quest'anno.
2: No.
0: Avanti.
3: Buongiorno banda. Allora, io mi ricordo la prima, la Jody Russo, la seconda Rino Gaetano e la terza dovrebbe essere Edoardo Vianello. Buona giornata, Marica da Monferrato.
0: Avanti.
4: Ma io ero tutta convinta, Jody Russo, Rino Gaetano e Edoardo Vianello. Però quando hai detto che c'è un trabocchetto, mi sa che mi sbaglio. Ciao Simona da Pisa.
0: Ciao Simona, però che bello, ammette di non arrivarci senza essere andata su Google, ne aveva tutto il tempo. E invece onesta.
5: Non era Edoardo, era Raimondo.
0: Era cugino, sai, Raimondo di Edoardo, cugini.
5: Immagino.
0: Avanti, sentiamo chi dice
6: allora,
0: cosa.
6: Bim, bum, bum, decade 80 era Jody Russo.
0: Sì.
6: Decade 70 era Rino Gaetano.
0: Sì.
6: Decade 60, se diventata nera, erano i Los Marcellos Ferial. Ciao da Alessandra.
0: Los Marcellos Ferial, perché in tanti, ed era qui il trabocchetto, sono caduti su Edoardo Vianello, perché ne fece una cover pochi mesi dopo. E quindi erano entrambe popolarissime, ma la primogenitura è dai Los Marcellos Ferial, che venivano da dove?
7: Da Spagna?
0: Da Roma.
8: Perché avete detto tutte.
0: Era una risposta italiana ai ritmi esotici, e quindi ha detto: come ci chiamiamo? Los, prefisso per lo spagnolo, Marcellos, perché si chiamava Marcello Minerbi, il leader di questo trio. Ferial.
5: Perché la domenica non cantava.
7: Potrebbe i supermercati all'epoca anche loro chiudevano.
5: Posso aggiungere un aneddoto inutile?
0: No, certo, invece.
5: Nel 1994 c'era un programma estivo che si chiamava, guardate il caso, La Festa dell'Estate, presentato da Pippo Baudo. Qui c'erano le quattro repubbliche marinare con quattro squadre formate da talenti del mondo dello spettacolo, e questa canzone mi portò fortuna perché vinsi la mia manche dovendo ballare la break dance su
7: momenti, Cristiano, ma qualcuno ce l'ha fatta veramente, perché diciamo qualcuno ci è arrivato alla risposta giusta. Sentiamo una voce.
6: Jody Russo, Rino Gaetano e Los Marcellos Ferials. Che poi ha rifatto Edoardo Vianello.
0: Bravissima.
6: E
0: proprio qui intendevo.
6: Il telomare. Laura D'Arignano, ciao.
7: Guarda Laura, oggi per tutto il giorno regaliamo i gadget di R101. C'è l'R101, dammi regalo in tutti i programmi, quindi rimani qua e avrai l'occasione.
0: Devi stare inchiodata alle nostre frequenze. Ultima cosa, nel 1964 questa Sei Diventata Nera vinse il disco per l'estate, quindi vedi, proprio a fagiolo.
8: Ma Carlo Conti quando l'ha rifatto?
0: La
8: sua versione maschile.
0: Il Bim Bum Bum è un'edizione speciale in questa festa dell'estate che dura tutto il giorno qui su R101. Noi torniamo nella normalità, tra virgolette, il prossimo lunedì.
7: Bim.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Gerry Romano. Dopo il ritrovamento delle sorelle scomparse da una casa famiglia nell'Aquilano, in carcere il nonno, la madre e il compagno di lei. L'accusa, sequestro di persona. La sedicenne e la dodicenne erano a Formia, in casa di una donna ora indagata. Stanno bene. Nuova accusa di doping per Alex Schwarzer. L'agenzia tedesca NADA lo sospende. Il procedimento disciplinare dopo un controllo in Germania. In poco più di 3 ore il marciatore di 41 anni aveva fatto il miglior tempo italiano di sempre. Lui professa la sua innocenza. L'anticiclone Cerberus infiamma l'Italia. Picchi di 40 gradi, 10 sopra la media. Aria rovente dall'Africa. Mercoledì bollino rosso in 16 capoluoghi. Europa oltre i 30 gradi. Nella Francia del Sud il caldo uccide 2 bimbi di 2 e 4 anni lasciati in un'auto parcheggiata. Il premier britannico si è dimesso, come anticipato dalla stampa, per mancato sostegno del Labour. L'uscita di scena di Starmer spiana la strada all'ex sindaco di Manchester. Burnham è l'alternativa soft left del partito. Il primo ministro potrebbe lasciare Downing Street a settembre. A Taiwan 5 giorni di esercitazioni per rispondere a un'eventuale invasione cinese. Testata la rapidità di reazione, qualora una delle manovre militari attacco reale. Silenzio da Pechino. Taipei si chiede cosa ha promesso Trump a Xi Jinping in cambio di aiuto con l'Iran. Calcio, la giornata dei mondiali prosegue coi campioni in carica. Dalle 19 ad Arlington, Argentina-Austria. Dalle 23 a Philadelphia, Francia-Iraq. Nella notte a East Rutherford, Norvegia-Senegal. Malagò eletto presidente della FIGC. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Domani a Miami verrà resa ufficiale questa cosa, per una cosa che fa strano anche il perché.
1: Ma Miami.
0: A Miami verrà resa ufficiale. Ronaldinho, ok?
1: Sì.
0: A 46 anni firma per il Ravenna in Serie C.
1: Ma è vera, eh?
2: È vero.
3: È vero. Ha finito di palleggiare a mezzo alla strada con quei bimbi.
2: Ha detto che non vede l'ora di ricominciare a danzare sul pallone.
0: Sì, certo.
2: E noi l'abbiamo invitato qui alla banda.
0: Certo che sì, eccolo qui, abbiamo Ronaldinho.
4: Lui. Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Ha già preso un'inflessione, diciamo.
4: Sono Ronaldinho Casadei dos Santos Piadinho.
0: Sì, io ho già letto dei meme tipo gioca Benito, cose di questo tipo.
3: Gioca Ravenna, mica l'hai predato.
0: No, avuto.
4: Non ve l'aspettavate mica, no. Che io tornassi, vero?
0: No.
4: Che carico sto arrivando. Il doppio passo lo faccio saltando la fila al pepete quest'anno. Allora.
3: Voglio vedere quanti abbonamenti fa il Ravenna quest'anno.
0: Cosa ti ha portato a firmare per il Ravenna?
4: Lo sai che cosa? Dal carnevale di Rio? Alla notte rosa di Ravenna, di Cervia.
1: È una Cervia. Più o meno uguali proprio le feste.
3: Beh, vabbè. Insomma,
4: in attesa che Rivaldo passi al Cerignolo e Romario al Ponte d'Era, poi. Insomma, andate così. Sento Ravenna perché è vicina a Milano Marittima.
3: Certo, beh, Pinarella è un po' la nostra Copacabana.
0: Sì. E vedrai quando Vinicius firmerà per il Lugo.
4: E sapete che quando io sento dire Milano impazzisco, no? A me piace la Milano da bere, a me è Paolo, diciamocelo. Allora.
2: È la Milano Marittima a questo punto.
4: In 6C diranno: gli avversari non sanno se farmi fallo o aiutarmi a attraversare la strada. Ma io sono pronto.
0: Sai che qualcuno dice che non si è convinti che il fatto che tu voglia giocare o ti sia comprato l'intera squadra. Hai firmato per l'acquisto?
2: No, altro che. Adesso parte per il ritiro con la squadra.
0: Dove vanno? Certo,
4: parto il ritiro per la squadra.
2: Dove andate, pallone, Ronaldinho?
3: A Brisighella.
4: Sì. C'è chi dice che parteciperò a, e c'è chi ha ragione che non parteciperò, non toccherò neanche un pallone. Vabbè, che se ne frega. E ho deciso di andare a Ravenna perché mi chiama Luca Barbareschi da una settimana per andare a fare l'amichevole per la nazionale cantanti. In attacco con Enrico Ruggeri, e invece. Ho preferito Ravenna.
3: Ma scusi, Ronaldinho, per chiudere, ieri ho visto un meme: Ronaldinho raggiunge in treno a Ravenna, ma si addormenta e scende a Foggia. Si vedeva Ronaldinho la valigia in piazza della stazione a Foggia.
2: La Serie C italiana avrà un grande campione. Sì,
4: ma
2: Ronaldinho.
4: La parola romagnola, saudade.
2: Saudade!
1: Una parola l'ha detta.
4: La parola brasiliana, siciula.

0: Ma a proposito di mondiali, ragazzi, sì, ci sono gli aneddoti mondiali, eccoli, di Cristiano Militello.
1: Dunque, bisogna stare un po' attenti, amici, a quello che si fa 9 mesi prima del mondiale, perché se sei in odore di mondiale, può darsi che tu possa diventare papà mentre c'è il mondiale.
2: Allora
1: ecco,
2: come
1: mentre giochi. Allora, cosa è successo? Il belga Doku ha già chiesto che, in caso, siccome la sua compagna è Alice Goccioli, di abbandonare la nazionale per qualche giorno per andare.
3: Stanno facendo di tutto il Belgio per uscire, infatti, dai mondiali.
1: Per agevolare,
3: il
1: trasferimento. Mentre il norvegese Østergaard, che lo gioca in Italia, gioca al Genoa ed è stato il primo calciatore di Serie A ad aver segnato un gol in questa edizione del mondiale, ha assistito in smart working, in video call.
2: Ho visto.
1: È diventato papà.
2: L'arbitro è corso al VAR e poi ha detto: no, è per te.
3: È femmina.
2: E gli ha detto: è per te. Ed è andato lì, gli avevano fatto in diretta una cosa del genere.
1: Va bene. Ha fatto discutere poi una nota marca di schiuma da barba
0: che
1: è stata invitata a rimuovere dall'esterno di uno degli stadi il proprio logo, perché
0: è sponsor dello Stato, ma non dello stadio, sì, ma non dei mondiali. Quindi come è successo per un noto marchio di jeans la settimana scorsa, anche un noto marchio di schiume da barba e rasoi.
2: La FIFA gli ha imposto di occultare quel marchio e loro l'hanno coperto
3: di schiuma,
2: con un'enorme nuvola di schiuma da barba che richiama ancora di più. Bravi, dei geni, bravi.
1: Chiudiamo con la malinconia di quando, perché c'è stata un'epoca in cui noi non solo andavamo ai mondiali ma li vincevamo, e quindi un nome su tutti è quello del leggendario Vittorio Pozzo, che è l'unico allenatore nella storia del calcio ad aver vinto 2 mondiali, quello del 34, quello del 38, e aver vinto, questo non tutti se lo ricordano, anche le Olimpiadi nel 36 a Berlino.
0: Che bombe!
1: Una squadra di studenti, dilettanti, perché alle Olimpiadi all'epoca si poteva andare solo con gente dilettante, che sarebbe poi diventata all'ossatura dell'Italia bicampione del mondo nel 38.
2: Grande Cristiano, bravo.
3: Pozzo di cultura il nostro Cristiano Militello. Vai di testa,
0: Aneddoti mondiali di Cristiano Militello, solo qui su R101 con la banda.

0: Alexandra da Milano ci scrive: per me l'estate inizierà quando finisco gli esami universitari. 3 anni fa aveva parlato con noi in diretta quando stava facendo la maturità. Ora invece ha quasi finito l'università. Grande Alexandra.
1: Cioè, non è andata fuori corso nonostante noi.
0: Mazza!
1: È un successo.
0: Tanta roba.
2: E c'è una notizia relativa alla maturità: è stato decretato vincitore il primo bocciato.
0: No, ma va di questa... già.
2: C'è sì, sì, è stato beccato.
3: Pupo, ragazzi.
2: No, non è tu.
0: Non sei tu.
2: Primo bocciato perché è stato beccato con la mano davanti alla bocca, le telecamere e la FIFA in intransigenza.
1: È vero.
0: La FIFA.
2: Ho fatto casino. Ho fatto casino con un giocatore espulso perché parlava con la mano davanti alla bocca.
1: È vero.
2: Mi sono incasinato. Ok, al primo bocciato perché alla Spezia è stato beccato durante l'esame con un telefonino. Stava parlando al telefono.
0: La seconda prova era lì che copiava.
2: La seconda prova che perché prima non c'era campo. Cioè, era il secondo tentativo col telefonino.
4: Ha chiamato Alexandra da Milano. È già diventata presidente del consiglio. In mezz'ora.
1: Brucia le tappe.
2: Aspetta, sì. Mamma mia, che velocità. Ha chiamato Trump, ha detto che Alessandra da Milano non è più sua amica.
0: Sentiamo le vostre voci. Quando arriva veramente l'estate per voi?
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Quello che per me fa estate non si può dire nemmeno più le zanzare, perché stanno tutto l'anno. Quello che fa estate il venditore di cocco da noi fa è traducetela questa.
0: Vai.
5: Lea tu Gianita, a 2 anni mangiatore cocco.
2: Ando stanno i mangiatori cocco.
1: È facile.
4: Bambini piangete.
0: Bambini piangete.
4: Creature, chi agnete.
0: Siete dei professionisti, ragazzi.
4: Quando avete bisogno di un esegeta partenopeo, sono qua.
2: L'ho avuto anch'io l'esegeta, poi con l'antibiotico.
1: È passato.
2: Sì, sì, sì.

0: RC1, alle 7:39, è vero, estate da ormai un po' di ore. Il 21 giugno è passato, le temperature sono molto alte, ma per ognuno di noi c'è quel momento che fa veramente scattare l'estate. Qual è?
1: Ciao banda, sono Roberto dalla provincia di Catania. Beh, per me l'estate inizia quando smetto di usare l'asciugacapelli e mi metto fuori ad asciugare tutti i capelli all'aria aperta. Wow. Bellissimo.
2: Anche per me.
3: Che ridete? No, fa ridere.
4: Tu li stendi fuori adesso, vero?
2: Ormai sì, faccio prima.

0: oggi qui c'è il Bim Boom Boomer Summer Edition.
1: Già lo sapevo che c'era un trabocchetto, sembrava tutto molto facile, invece in molti ci sono caduti, del resto non puoi nemmeno pretendere perché all'epoca i ricordi si sbiadiscono un pochino e si tende ad attribuire una cosa a qualcuno che in realtà non era esattamente quello. Di cosa parlo? Di tre canzoni, ognuna rappresentativa di una decade, le risentiamo, anni 80. Gli abbiamo chiesto chi la cantava, semplicemente questo, facilissimo. Anni 70. Anche qui in tanti, tantissimi, la moltitudine ha risposto esattamente anni 60.

0: Vi abbiamo chiesto di rispondere con un vocale al 331 80 90 101. Sentiamo cosa avete detto.
1: Allora, secondo me è Jody Russo, Rino Gaetano e il quartetto Cetra. Sandro della provincia di Mantova.
0: Sandro, anche per te niente vacanza quest'anno. Avanti.
2: Buongiorno banda. Allora, io mi ricordo la prima, la Jody Russo, la seconda Rino Gaetano e la terza dovrebbe essere Edoardo Vianello. Buona giornata, Marica da Monferrato.
0: Avanti.
3: Ma io ero tutta convinta, Jody Russo, Rino Gaetano e Edoardo Vianello. Però quando hai detto che c'è un trabocchetto, mi sa che mi sbaglio. Ciao Simona da Pisa.
0: Ciao. Simona, però che bello, ammette di non arrivarci senza essere andata su Google, ne aveva tutto il tempo. E invece onesta.
4: Non era Edoardo, era Raimondo.
0: era cugino, sai, Raimondo di Edoardo, erano cugini.
4: Immagino.
0: Avanti, sentiamo chi dice
5: allora,
0: cosa.
5: Decade 80 era Jody Russo, decade 70 era Rino Gaetano, decade 60 si è diventata nera, erano i Los Marcellos Ferial. Ciao da Alessandra.
0: Los Marcellos Ferial, perché in tanti, ed era qui il trabocchetto, sono caduti su Edoardo Vianello, perché ne fece una cover pochi mesi dopo. E quindi erano entrambe popolarissime, ma la primogenitura è dai Los Marcellos Ferial, che venivano da dove?
6: Spagna?
0: Da Roma.
7: Perché avete dette tutte.
0: Era una risposta italiana ai ritmi esotici, e quindi ha detto: come ci chiamiamo? Los, prefisso per lo spagnolo, Marcellos perché si chiamava Marcello Minerbi, il leader di questo trio, Ferial.
4: Perché la domenica non cantava.
6: I supermercati all'epoca anche loro chiudevano.
4: Posso aggiungere un aneddoto inutile?
0: No, certo, invece.
4: Nel 1994 c'era un programma estivo che si chiamava, guardate il caso, La Festa dell'Estate, presentato da Pippo Baudo. Qui c'erano le quattro repubbliche marinare con quattro squadre formate da talenti del mondo dello spettacolo, e questa canzone mi portò fortuna perché vinsi la mia manche dovendo ballare la break dance su
6: momenti, Cristiano, ma qualcuno ce l'ha fatta veramente, perché diciamo qualcuno ci è arrivato alla risposta giusta. Sentiamo una voce.
5: Jody Russo, Rino Gaetano e Los Marcellos Ferials. Che poi ha rifatto Edoardo Vianello.
0: Bravissima. Proprio qui intendevo.
5: Il telomare. Laura da Legnano, ciao.
6: Guarda Laura, oggi per tutto il giorno regaliamo i gadget di RC101, c'è l'R101, dammi regalo in tutti i programmi, quindi rimani qua e avrai l'occasione.
0: Devi stare inchiodata alle nostre frequenze. Ultima cosa, nel 1964 questa Sei Diventata Nera vinse il disco per l'estate, quindi vedi, proprio a fagiolo.
7: Ma Carlo Conti quando l'ha rifatto?
0: La
7: sua versione maschile.
0: Il Bim Bum Boomer nell'edizione speciale.
5: Poi ha rifatto Edoardo Vianello.
0: Bravissima.
5: E
0: proprio qui intendevo.
5: Il telomare.

0: non lo assicuriamo, anzi non ce lo auguriamo, perché le battute devono essere brutte, volevo ti mettere in capo. Meno male che a giudicare oggi gli sfidanti ci saranno due giudici d'eccezione.
1: Due maiali.
0: Peppa Pig.
2: Beh, ha appena detto una cosa bellissima.
0: Quale?
2: Oltre il grugnito c'è logica.
3: Brava, brava.
1: Oltre il grugnito c'è logica.
0: Come si chiama il secondo giudice?
3: Maiale.
0: Che bello, ecco, poterti maiale dare del maiale.
4: Scusate,
0: così.
4: Ah, perché di solito no.
5: Volevo fare un breve inciso.
4: Sì.
5: Magari ci sono tre o quattro ascoltatori che ci ascoltano stamattina per la prima volta.
0: Certo,
4: è l'ultima.
5: A costoro io mi prendo la responsabilità di dire che

0: momento più ascoltato di tutta la nostra radio, quindi immaginate gli altri.
1: Radiofonia mondiale forse.
0: Forse sì.
1: Possiamo dirlo.
0: Possiamo dirlo.
1: Beh, ci arriviamo, quello è il punto d'arrivo che vorremmo ottenere, anche perché siete in tantissimi a partecipare, semplicemente rispondendo al fatto che i miei maiali sono andati a fare un picnic l'altro giorno. Eppure siete.
0: Questa è la battutaccia di Chiara tenta di essere surclassata da altri sprovveduti là fuori.
2: Bene, allora cari i miei ciccioli, siete pronti per giudicare le battute che arriveranno tra un istante? Anzi, sono già qui, le sentiamo?
1: Sì. Vai, abbiamo un'altra filosofa all'ascolto, prego.
3: Io invece ieri sentivo due pulci che parlavano sul mio cane e si chiedevano: ma secondo te c'è vita su altri cani? Ciao, sono Chiara da Biella.
1: Ciao Chiara da Biella.
2: Stamattina Chiara da Brescia, Chiara da Biella. Abbiamo ascoltatrici che si chiamano soltanto Chiara.
4: Guarda caso le mette in onda tutti.
2: Appunto, certo. Poi
1: avanti.
5: Cosa dice una anguilla all'altra anguilla? Stai tranquilla.
1: E se la ride.
0: Sì, era una battuta in chiaro anche questa.
2: Dai, un altro.
6: Sangherà il mio specchio.
1: Ha detto così il maiale. Ma dovete giudicare gli sfidanti, non è che dovete parlare dei fatti vostri.
4: Vai avanti.
1: Tipo, cosa ne pensate della terza sfidante in coppia?
7: Sì, ho sentito. E sapete chi c'era come invitato speciale?
1: Chi c'era?
7: Kevin Bacon. Un saluto da Alessio da Ferrara e Filippo. Di ciao Filippo.
8: Ciao.
4: Aveva voglia di dire
2: sì,
4: ciao.
2: Filippo si vergogna.
0: Ma non ho capito chi c'era, però.
1: Filippo.
0: Sì, no, dico in macchina.
1: Kevin Bacon.
0: Kevin Bacon.
1: Sì, insieme ai maiali a fare il picnic.
2: Il famoso duo Bacon and Eggs, non ti le ricordi? Avanti.
1: Guarda, piccola sfidante.
9: Ciao. Ciao. Sapete cosa dice una gallina a una papera?
1: Cosa dice?
9: Gli dice: dove abiti? E la papera dice: qua. Ciao da Filippo da Cussola.
1: Filippo? Filippo.
0: Scusa, ma Filippo era in macchina prima o
2: no? Questo è un altro.
4: È ringiovanito.
0: Sono Chiara e
4: sono sulla DeLorean. Stanno viaggiando nel tempo.
2: Ti aspetta un mese in colonia a Spotorno se continui a dire ste battute.
6: Beh, ho visto un film su un maialetto bellissimo.
4: Qual è?
1: Qual è?
6: Sognando Bacon.
1: Oh ragazzi, sapete che abbiamo le chiavi della città di Verona grazie a un nostro amico che partecipa spessissimo. Lui ha le chiavi del Tortorella Challenge, quindi
2: sentiamo.
1: Arriva così.
10: Ciao Chiara, ma hanno fatto il picnic perché hanno fatto una gita fuori porca? Fabio Verona.
1: A te Fabio da Verona c'è.
0: Anche con le chiavi troviamo chiuso.
2: Sì.
1: Allora, maiale, Peppa Pig, dovete.
6: Ma scroppa i carne in
1: il vincitore.
6: Fandovi fango protegge la mia psiche.
2: Bravo. The winner is.
9: Ciao. Sapete cosa
1: Filippo
9: dice una gallina a una papera? Gli dice: dove abiti? E la papera dice: qua. Ciao da Filippo da Cussola.
1: Grande Filippo. Filippo Cussola è bellissima.
2: Davvero?
1: Tra l'altro. Sì, sì.
2: Io volevo invece provaci dire
1: in Emilia Romagna.
0: Ok.
2: Era una domanda?
4: Esatto. Bellissima, ma non sappiamo.
1: Ci sono stata una vita fa, avevo a casa una mia amica a Gussola.
2: Io invece volevo dire ai giudici che abbiamo in programma un'idea, ovvero di fare gli hamburger marchiati R101.
4: Oh, vabbè.
2: Se volete partecipare,
4: la pancetta la metti tu.
2: Anche
0: salutiamo Riccardo Russo che tornerà a casa senza trachea quest'oggi. Peccato,
4: malissimo.
0: Sarebbe servita nel suo lavoro.
1: Comunque, Gussola è in Lombardia vicino a Cremona.
0: Ma guarda, ma non lo quotava neanche la SNAI il fatto che tu ti potessi
2: sbagliare. Stata. Hai mai pensato di fare il navigatore da grande? Avanti così.
1: Vi guiderò domani durante un altro Tortorella Challenge alle 8 qui su R101.

0: domani a Miami verrà resa ufficiale questa cosa, perché la cosa fa strano anche il perché.
1: Ma a Miami
0: verrà resa ufficiale. Ronaldinho, ok?
1: Sì.
0: A 46 anni firma per il Ravenna in Serie C.
1: Ma è vera, eh?
2: È vero.
3: Ha finito di palleggiare a mezzo alla strada con quei bimbi. Allora,
2: ha detto che non vede l'ora di ricominciare a danzare sul pallone. Sì, certo. E noi l'abbiamo invitato qui alla banda.
0: Certo che sì, eccolo qui, abbiamo Ronaldinho.
4: È lui? Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno. Ha già preso un'inflessione, diciamo, romagnola.
4: Sono Ronaldinho Casadei dos Santos Piadinho.
0: Sì, io ho già letto dei meme tipo gioca Benito, cose di questo tipo.
3: Gioca bene, mica l'hai predato.
0: Appunto.
4: Non ve l'aspettavate mica che io tornassi, vero?
0: No.
4: Giancarico, sto arrivando. Allora, il doppio passo lo faccio saltando la fila al Pepete quest'anno. Allora.
3: Cioè, voglio vedere quanti abbonamenti fa il Ravenna quest'anno.
0: Cosa ti ha portato a firmare per il Ravenna?
4: Lo sai che cosa? Dal Carnevale di Rio? Alla notte rosa di Ravenna, di Cervia.
2: È una Cervia?
1: Più non uguali proprio le feste.
3: Beh, vabbè. Insomma,
4: in attesa che Rivaldo passi al Cerignolo e Romario al Ponte d'Era, poi. Insomma, è andata così. Ho scelto Ravenna perché è vicino a Milano Marittima.
3: Certo, beh, Pinarella è un po' la nostra Copacabana.
0: Sì. Ne vedrai quando Vinicius firmerà per il Lugo.
4: E sapete che quando io sento dire Milano. Pazzisco, no? A me piace la Milano da bere, a me e Paolo, diciamocelo. Allora,
2: è la Milano Marittima a questo punto.
4: In 6C diranno: gli avversari non sanno se farmi fallo o aiutarmi a attraversare la strada. Ma io sono pronto.
0: Sai che qualcuno dice che non si è convinti che il fatto che tu voglia giocare o ti sia comprato l'intera squadra. Hai firmato per l'acquisto?
2: No, altro che. Adesso parte per il ritiro con la squadra.
0: Dove vanno? Certo,
4: porto il ritiro per la squadra.
2: Dove andate,
4: pallone,
2: Ronaldinho?
3: A Brisighella.
4: Acquafan.
3: Allora.
4: Sì. C'è chi dice che parteciperò c'è chi ha ragione che non parteciperò, non toccherò neanche un pallone. Vabbè, che se ne frega. E ho deciso di andare a Ravenna perché mi chiama Luca Barbareschi da una settimana per andare a fare l'amichevole per la nazionale cantanti.
1: Sì.
4: In attacco con Enrico Ruggeri e invece. Ho
3: preferito Ravenna. Ma scusi, Ronaldinho, per chiudere, ieri ho visto un meme: Ronaldinho raggiunge in treno Ravenna, ma si addormenta, scende a Foggia. Si vedeva Ronaldinho o la valigia in piazza della stazione a Foggia.
2: La Serie C italiana avrà un grande campione. Sì,
4: ma
2: Ronaldinho.
4: La parola romagnola, saudaci.
2: Saudaci!
1: Una parola l'ha detta.
4: La parola brasiliana, siciula.

0: Ma a proposito di mondiali, ragazzi, sì, ci sono gli aneddoti mondiali, eccoli, di Cristiano Militello.
1: Dunque, bisogna stare un po' attenti, amici, a quello che si fa 9 mesi prima del mondiale, perché se sei in odore di mondiale, può darsi che tu possa diventare papà mentre c'è il mondiale.
2: Allora come
1: ecco,
2: fai?
1: Mentre giochi. Allora cosa è successo? Il belga Doku ha già chiesto che, in caso, siccome la sua compagna è Alice Goccioli, di abbandonare la nazionale per qualche giorno per andare.
3: Ah, ok. Stanno facendo di tutto il Belgio per uscire, infatti, dai mondiali.
1: Per agevolare,
3: il
1: trasferimento. Mentre il norvegese Østergaard, che lo gioca in Italia, gioca al Genoa ed è stato il primo calciatore di Serie A ad aver segnato un gol in questa edizione del mondiale, ha assistito in smart working, in video call,
2: visto.
1: È diventato papà.
2: L'arbitro è corso al VAR e poi ha detto: no, è per te.
3: È femmina.
2: E gli ha detto: è per te. Ed è andato lì, gli avevano fatto in diretta una cosa del genere.
1: Va bene, ha fatto discutere poi una nota marca di schiuma da barba
0: che
1: è stata invitata a rimuovere dall'esterno di uno degli stadi il proprio logo perché
0: sponsor dello Stato, ma non dei dello stadio, sì, ma non dei mondiali. Mondiali.
1: Esatto.
0: Quindi, come è successo per un noto marchio di jeans la settimana scorsa, anche un noto marchio di schiume da barba e rasoi.
2: La FIFA gli ha imposto di occultare quel marchio e loro l'hanno coperto
3: di
2: con un'enorme nuvola di schiuma da barba che richiama ancora di più. Bravi, dei geni, bravi.
1: Chiudiamo con la malinconia quando, perché c'è stata un'epoca in cui noi non solo andavamo ai mondiali ma li vincevamo, e quindi un nome su tutti è quello del leggendario Vittorio Pozzo, che è l'unico allenatore nella storia del calcio ad aver vinto 2 mondiali, quello del 34, quello del 38, e aver vinto, questo non tutti se lo ricordano, anche le Olimpiadi nel 38.
0: Bomber.
1: Una squadra di studenti, certo, dilettanti, certo, perché alle Olimpiadi all'epoca si poteva andare solo.

0: su R101 alle 7.39, è vero, è estate da ormai un po' di ore. Il 21 giugno è passato, le temperature sono molto alte, ma per ognuno di noi c'è quel momento che fa veramente scattare l'estate. Qual è?
1: Ciao banda, sono Roberta dalla provincia di Catania. Beh, per me l'estate inizia quando smetto di usare l'asciugacapelli e mi metto fuori ad asciugare tutti i capelli all'aria aperta. Wow. Bellissimo.
2: Anche per me.
3: Perché ridete? No, sta a far ridere,
4: tu li stendi fuori adesso, vero?
2: Ormai sì, faccio prima.

0: Anche oggi qui c'è il Bim Bum Boomer Summer Edition.
1: Già lo sapevo che c'era un trabocchetto, sembrava tutto molto facile, invece in molti ci sono caduti, del resto non puoi nemmeno pretendere perché all'epoca i ricordi si sbiadiscono un pochino e si tende ad attribuire una cosa a qualcuno che in realtà non era esattamente quello. Di cosa parlo? Di tre canzoni, ognuna rappresentativa di una decade, le risentiamo, anni 80. Vi abbiamo chiesto chi la cantava, semplicemente questo, facilissimo. Anni 70. Anche qui in tanti, tantissimi, la moltitudine ha risposto esattamente anni 60.
2: Sei diventata nera, nera, nera, sei diventata nera.
3: Qualcuno è caduto.
1: Allora vi abbiamo chiesto di rispondere con un vocale al 331 80 90 101, sentiamo cosa avete detto.
4: Allora, secondo me è Jody Russo, Rino Gaetano e il quartetto Cetra. Sandro dalla provincia di Mantova.
1: Niente, Sandro, anche per te, niente vacanza quest'anno.
5: Come?
1: Avanti.
5: Buongiorno banda. Allora, io mi ricordo la prima, la Jody Russo, la seconda Rino Gaetano e la terza dovrebbe essere Edoardo Vianello. Buona giornata, Marica da Monferrato.
1: No, avanti.
6: Ma io ero tutta convinta, Jody Russo, Rino Gaetano e Edoardo Vianello. Però quando hai detto che c'è un trabocchetto, mi sa che mi sbaglio. Ciao Simona da Pisa.
1: Ciao Simona, però che bello, ammette di non arrivarci senza essere andata su Google, ne aveva tutto il tempo. E invece onesta.
7: Non era Edoardo, era Raimondo.
1: Era cugino, sai, Raimondo di Edoardo, erano cugini.
7: Immagino.
1: Avanti, sentiamo chi dice
8: allora,
1: cosa.
8: Decade 80 era Jody Russo.
1: Sì.
8: Decade 70 era Rino Gaetano.
1: Sì.
8: Decade 60, se diventata nera, erano i Los Marcellos Ferial. Ciao da Alessandra.
1: Los Marcellos Ferial, perché in tanti, ed era qui il trabocchetto, sono caduti, sono Edoardo Vianello, perché ne fece una cover pochi mesi dopo. E quindi erano entrambe popolarissime, ma la primogenitura è dei Los Marcellos Ferial, che venivano da dove? Da dove?
0: Da Spagna?
1: Da Roma.
3: Perché avete detto tutte.
1: Era una risposta italiana ai ritmi esotici e quindi ha detto, ma come ci chiamiamo? Los, prefisso per lo spagnolo, sì. Marcellos perché si chiamava Marcello Minerbi, il leader di questo trio, Ferial.
7: Perché la domenica non cantava.
0: Supermercati all'epoca anche loro chiudevano.
7: Posso aggiungere un aneddoto inutile?
1: No, certo, invece.
7: Nel 1994 c'era un programma estivo che si chiamava, guardate il caso, La Festa dell'Estate, presentato da Pippo Baudo. Qui c'erano le quattro repubbliche marinare con quattro squadre formate da talenti del mondo dello spettacolo. E questa canzone mi portò fortuna perché vinsi la mia manche dovendo ballare la break dance su
0: momenti, Cristiano, ma qualcuno ce l'ha fatta veramente, perché diciamo qualcuno ci è arrivato alla risposta giusta. Sentiamo una voce.
8: Jody Russo, Rino Gaetano e Los Marcellos Ferials. Che poi ha rifatto Edoardo Vianello.
1: Bravissima.
8: E
1: proprio qui intendevo
8: il telomare. Laura Darignano, ciao.
0: Guarda Laura, oggi per tutto il giorno regaliamo i gadget di R101, cioè l'R101 dammi regalo in tutti i programmi, quindi rimani qua e avrai l'occasione.
1: Devi stare inchiodata alle nostre frequenze. Ultima cosa, nel 1964 questa Sei diventata nera vinse il disco per l'estate, quindi vedi, proprio a fagiolo.
3: Ma Carlo Conti quando l'ha rifatto?
1: La
3: sua versione maschile.
1: Il Bim Bum Boomer nell'edizione speciale in questa festa dell'estate che dura tutto il giorno qui su R101. Noi torniamo nella normalità, tra virgolette, il prossimo lunedì.
0: Bim.

0: buongiorno, assicuriamo, anzi non ce lo auguriamo, perché le battute devono essere brutte, ve lo volete mettere in capo? Meno male che a giudicare oggi gli sfidanti ci saranno due giudici d'eccezione.
1: Due maiali.
0: Peppa Pig.
2: Ha appena detto una cosa bellissima.
0: Quale?
2: Oltre il grugnito c'è logica.
1: Brava.
3: Oltre il grugnito c'è logica.
0: Come si chiama il secondo giudice?
4: Maiale.
0: Che bello poterti dare del maiale.
5: Scusate,
0: così.
5: Ah, perché di solito no.
6: Volevo fare un breve inciso.
5: Sì.
6: Magari ci sono tre o quattro ascoltatori che ci ascoltano stamattina per la prima volta.
0: Certo,
5: è l'ultima, forse anche l'ultima.
6: A costoro io mi prendo la responsabilità di dire che questo è il momento più ascoltato,
1: sì, esatto,
6: di tutta la nostra radio. Quindi immaginate gli altri.
0: Radiofonia mondiale, forse.
6: Forse sì.
0: Possiamo dirlo.
6: Possiamo dirlo.
0: Beh, ci arriviamo, quello è il punto d'arrivo che vorremmo ottenere, anche perché siete in tantissimi a partecipare, semplicemente rispondendo al fatto che i miei maiali sono andati a fare un picnic l'altro giorno. Eppure siete.
6: Questa è la battutaccia di Chiara, che tenta di essere surclassata da altri sprovveduti là fuori.
1: Bene, allora, cari miei ciccioli, siete pronti per giudicare le battute che arriveranno tra un istante? Anzi, sono già qui. Le sentiamo?
0: Sì. Vai, abbiamo un'altra filosofa all'ascolto, prego.
7: Io invece ieri sentivo due pulci che parlavano sul mio cane e
0: pulci
7: si chiedevano: ma secondo te c'è vita su altri cani? Ciao, sono Chiara da Biella.
0: Ciao Chiara da Biella.
1: Stamattina Chiara da Brescia, Chiara da Biella. Abbiamo ascoltatrici che si chiamano soltanto Chiara.
5: Guarda caso le mette in onda tutto.
1: Appunto, certo. Poi
0: avanti.
8: Cosa dice una anguilla all'altra anguilla? Stai
0: cosa?
8: Tranquilla.
0: E se la ride,
6: sì, era una battuta in chiaro anche questa.
1: Dai, un altro.
2: Zangara è il mio specchio,
0: ha detto così il maiale. Ma dovete giudicare gli sfidanti, non è che dovete parlare dei fatti vostri.
4: Vai avanti.
0: Tipo, cosa ne pensate della terza sfidante in coppia?
9: Sì, ho sentito, e sapete chi c'era come invitato speciale?
0: Chi c'era?
9: Kevin Bacon. Un saluto da Alessio da Ferrara e Filippo. Di ciao Filippo.
10: Ciao.
5: Aveva voglia di dire
1: sì,
5: ciao.
1: Filippo si vergogna.
6: Ma non ho capito chi c'era, però.
0: Filippo.
6: Sì, no, dico in macchina.
0: Kevin Bacon.
6: A Kevin Bacon.
0: Sì, insieme ai maiali a fare il picnic.
1: Il famoso duo Bacon and Eggs, non ti le ricordi? Avanti.
0: Guarda, piccola sfidante.
11: Ciao.
0: Ciao.
11: Sapete cosa dice una gallina a una papera?
0: Cosa dice?
11: Gli dice: dove abiti? E la papera dice: qua. Ciao da Filippo da Cussola.
0: Filippo? Filippo.
6: Scusa, ma
0: Filippo
6: era in macchina prima o
1: no?
6: Là,
1: questo è un altro.
5: È ringiovanito.
6: Sono Chiara e
5: sono su una DeLorean. Stanno
1: Filippo
5: viaggiando nel tempo.
1: Ti aspetta un mese in colonia a Spotorno se continui a dire ste battute.
2: Beh, ho visto un film su un maialetto bellissimo.
5: Qual è?
0: Qual è?
2: Sognando Bacon.
0: Oh ragazzi, sapete che abbiamo le chiavi della città di Verona grazie a un nostro amico che partecipa spessissimo. Lui ha le chiavi del Tortorella Challenge, quindi
1: sentiamo.
0: Arriva così.
12: Ciao Chiara, ma hanno fatto il picnic perché hanno fatto una gita fuori porca? Fabio Verona.
0: De Fabio da Verona c'è.
6: Anche con le chiavi troviamo chiuso.
1: Sì. Sì.
0: Allora, maiale, Peppa Pig, dovete.
2: A scroppa i canoni
0: di cane e vincitore.
2: Vi fango protegge la mia psiche.
4: Bravo. The winner is.
11: Ciao. Sapete cosa
0: Filippo
11: dice una gallina a una papera? No. Gli dice: dove abiti? E la papera dice: qua. Ciao da Filippo da Cussola.
0: Grande Filippo.
1: Filippo
0: Cussola è bellissima.
1: Davvero?
0: Tra l'altro. Sì, sì.
1: Io volevo invece
6: Provaci
1: dire
0: in Emilia Romagna.
6: Ok.
1: Era una domanda?
5: Esatto. Hai detto bellissima, ma non lo sappiamo.
0: Ci sono stata una vita fa, avevo a casa una mia amica a Gussola.
1: Io invece volevo dire ai giudici che abbiamo in programma un'idea, ovvero di fare gli hamburger marchiati R101.
4: Oh, vabbè.
1: Se volete partecipare,
5: la pancetta la metti tu.
1: Anche
6: salutiamo Riccardo Russo che tornerà a casa senza trachea quest'oggi. Peccato,
5: malissimo.
6: Sarebbe servita nel suo lavoro.
0: Comunque, Gussola è in Lombardia, vicino a Cremona.
6: No, ma guarda, ma non lo quotava neanche la SNAI il fatto che tu ti potessi
1: sbagliare. Stata. Hai mai pensato di fare il navigatore da grande? Avanti così.
0: Vi guiderò domani durante un altro Tortorella Challenge alle 8 qui su R101.

0: Domani a Miami verrà resa ufficiale questa cosa, per la cosa fa strano anche il perché.
1: Ma Miami.
0: A Miami verrà resa ufficiale. Ronaldinho, ok?
1: Sì.
0: A 46 anni firma per il Ravenna in Serie C.
1: Ma è vera, eh?
2: È vero.
3: È vero. Ha finito di palleggiare a mezzo alla strada con quei bimbi.
2: Ha detto che non vede l'ora di ricominciare a danzare sul pallone.
0: Sì, certo.
2: E noi l'abbiamo invitato qui alla banda.
0: Certo che sì. Eccolo qui. Abbiamo Ronaldinho.
4: Buongiorno ragazzi. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ha già preso un'inflessione, diciamo.
4: Sono Ronaldinho. Sono Ronaldinho Casadei Dos Santos Piadinho.
0: Sì. Io ho già letto dei meme tipo gioca Benito, cose di questo tipo.
3: Gioca Ravenna, mica l'hai predato.
0: No, appunto.
4: Non ve l'aspettavate mica che io tornassi, vero?
0: No.
4: Che carico sto arrivando. Il doppio passo lo faccio saltando la fila al Pepete quest'anno. Allora.
3: Voglio vedere quanti abbonamenti fa il Ravenna quest'anno.
0: Cosa ti ha portato a firmare per il Ravenna?
4: Lo sai che cosa? Dal Carnevale di Rio? Alla notte rosa di Ravenna, di Cervia.
1: È un attimo. Più o meno uguali proprio le feste.
3: Beh, vabbè. Insomma,
4: in attesa che Rivaldo passi al Cerignolo e Romario al Ponte d'Era, poi. Insomma, andate così. Ho scelto Ravenna perché è vicino a Milano Marittima.
3: Certo, beh, Pinarella è un po' la nostra Copacabana.
0: Sì. Ne vedrai quando Vinicius firmerà per il Lugo.
4: E sapete che quando io sento dire Milano impazzisco, no? A me piace la Milano da bere, anche a me Paolo, diciamocelo. Allora.
2: È la Milano Marittima a questo punto.
4: In Serie C diranno: gli avversari non sanno se farmi fallo o aiutarmi a attraversare la strada. Ma io sono pronto.
0: Sai che qualcuno dice che non si è convinti che il fatto che tu voglia giocare o ti sia comprato l'intera squadra? Hai firmato per l'acquisto?
2: No, altro che. Adesso parte per il ritiro con la squadra.
0: Dove vanno? Certo,
4: parto il ritiro per la squadra.
2: Dove andate,
4: pallone,
2: Ronaldinho?
3: A Brisighella.
4: Sì. C'è chi dice che parteciperò a, e c'è chi ha ragione che non parteciperò, non toccherò neanche un pallone. Vabbè, che se ne frega. E ho deciso di andare a Ravenna perché mi chiama Luca Barbareschi da una settimana per andare a fare l'amichevole per la nazionale cantanti. In attacco con Enrico Ruggeri e invece. Ho preferito Ravenna.
3: Ma scusi, Ronaldinho, per chiudere, ieri ho visto un meme: Ronaldinho raggiunge in treno a Ravenna, ma si addormenta e scende a Foggia. Si vedeva Ronaldinho la valigia in piazza della stazione a Foggia.
2: La Serie C italiana avrà un grande campione. Sì,
4: ma
2: Ronaldinho.
4: La parola romagnola. Saudaggi.
2: Saudaggi.
1: Una parola l'ha detta.
4: La parola brasiliana, Siciula.

0: Ma a proposito di mondiali, ragazzi, sì, ci sono gli aneddoti mondiali, eccoli, di Cristiano Militello.
1: Dunque, bisogna stare un po' attenti, amici, a quello che si fa 9 mesi prima del mondiale, perché se sei in odore di mondiale, può darsi che tu possa diventare papà mentre c'è il mondiale.
2: Allora come
1: ecco,
2: fai?
1: Mentre giochi. Allora cosa è successo? Il belga Doku ha già chiesto che, in caso, siccome la sua compagna è Alice Goccioli, di abbandonare la nazionale per andare.
3: Stanno facendo di tutto il Belgio per uscire, infatti, dai mondiali.

0: l'arbitro è corso al VAR e poi ha detto no, è per te.
1: È femmina, è femmina.
0: E gli ha detto è per te ed è andato lì, gli avevano fatto in diretta. Una cosa del genere.
2: Va bene, ha fatto discutere poi una nota marca di schiuma da barba
3: che
2: è stata invitata a rimuovere dall'esterno di uno degli stadi il proprio logo. Perché
4: è sponsor dello Stato, ma non dei dello stadio, sì, ma non dei mondiali. Mondiali. Esatto. Quindi come è successo per un noto marchio di jeans la settimana scorsa, anche un noto marchio di schiume da barba e come
0: la FIFA gli ha imposto di occultare quel marchio e loro l'hanno coperto
1: di schiuma
0: con un'enorme nuvola di schiuma da barba che richiama ancora di più bravi, dei geni, bravi.
2: Chiudiamo con la malinconia di quando, perché c'è stata un'epoca in cui noi non solo andavamo ai mondiali ma li vincevamo, e quindi un nome su tutti è quello del leggendario Vittorio Pozzo, che è l'unico allenatore nella storia del calcio ad aver vinto due mondiali, quello del 34 e quello del 38, e aver vinto, questo non tutti se lo ricordano, anche le Olimpiadi nel 36 a Berlino.
4: Che ecco, bombe!
2: Una squadra di studenti, di dilettanti, perché alle Olimpiadi all'epoca si poteva andare solo con dilettante, che sarebbe poi diventata l'ossatura dell'Italia bicampione del mondo nel 38.
0: Grande Cristiano, bravo.
1: Un pozzo di cultura il nostro Cristiano Militello. Vai di testa,
4: Aneddoti mondiali di Cristiano Militello, solo qui su RG101 con la banda. Here we go.

0: Aveva parlato con noi in diretta quando stava facendo la maturità. Ora invece ha quasi finito l'università. Grande Alexandra.
1: Cioè, non è andata fuori corso nonostante noi.
0: Mazza!
1: È un successo.
0: Tanta roba.
2: E c'è una notizia relativa alla maturità: è stato decretato vincitore il primo bocciato.
0: No, ma va, già.
2: C'è sì,
0: già.
2: Sì, è stato beccato.
3: Pupo, ragazzi.
2: No, non sei tu. Primo bocciato perché è stato beccato con la mano davanti alla bocca e le telecamere e la FIFA intransigente.
0: È vero. Ho fatto casino
2: con un giocatore espulso perché parlava con la mano davanti alla bocca.
1: È vero.
2: Mi sono incasinato. Ok, al primo bocciato perché alla Spezia è stato beccato durante l'esame con un telefonino. Stava parlando al telefono.
0: La seconda prova era lì che copiava.
2: La seconda prova perché prima non c'era campo. Cioè, era il secondo tentativo col telefonino.
4: Ha chiamato Alexandra da Milano. È già diventata presidente del consiglio. In mezz'ora.
1: Brucia le tappe.
2: Aspetta, sì. Mamma mia, che velocità. Ha chiamato Trump, ha detto che Alessandra da Milano non è più sua amica.
0: Sentiamo le vostre voci. Quando arriva veramente l'estate per voi?
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Quello che per me fa estate non si può dire nemmeno più le zanzare, perché stanno tutto l'anno. Quello che fa estate il venditore di cocco da noi fa è traducetela questa. Lea tu Gianita a tutti anni mangiatore cocco.
2: Ando stanno i mangiatori cocco?
1: È facile.
4: Bambini piangete.
0: Bambini piangete.
4: Creature, chiagnete.
0: Ando stanno i mangiatori cocco. Siete dei professionisti, ragazzi.
4: Quando avete bisogno di un esegeta partenopeo sono qua.
2: L'ho avuto anch'io l'esegeta, poi con l'antibiotico
1: è passato.

0: su R101 alle 7.39, è vero, estate da ormai un po' di ore. Il 21 giugno è passato, le temperature sono molto alte, ma per ognuno di noi c'è quel momento che fa veramente scattare l'estate. Qual è?
1: Ciao banda, sono Roberta dalla provincia di Catania. Beh, per me l'estate inizia quando smetto di usare l'asciugacapelli e mi metto fuori ad asciugare tutti i capelli all'aria aperta. Wow. Bellissimo.
2: Anche per me.
3: Perché ridete? Sta a far ridere.
4: Tu li stendi fuori adesso, vero?
2: Ormai così, faccio prima.

0: oggi qui c'è il Bim Bum Boomer Summer Edition.
1: Già lo sapevo che c'era un trabocchetto, sembrava tutto molto facile, invece in molti ci sono caduti, del resto non puoi nemmeno pretendere perché all'epoca i ricordi si sbiadiscono un pochino e si tende ad attribuire una cosa a qualcuno che in realtà non era esattamente quello. Di cosa parlo? Di tre canzoni, ognuna rappresentativa di una decade, le risentiamo, anni 80. Vi abbiamo chiesto chi la cantava, semplicemente questo, facilissimo. Anni 70. Anche qui in tanti, tantissimi, la moltitudine ha risposto esattamente anni 60.

0: Abbiamo chiesto di rispondere con un vocale al 331 80 90 101. Sentiamo cosa avete detto.
1: Allora, secondo me è Jody Russo, Rino Gaetano e il quartetto Cetra. Sandro dalla provincia di Mantova.
0: Niente, Sandro, anche per te, niente vacanza quest'anno.
2: Come?
0: Avanti.
3: Buongiorno, banda. Allora, io mi ricordo la prima, la Jody Russo.
2: Okay.
3: La seconda, Rino Gaetano.
0: Ovvio.
3: E la terza dovrebbe essere Edoardo Vianello. Buona giornata, Marica da Monferrato.
2: No.
0: Avanti.
2: No.
4: Ma io ero tutta convinta, Jody Russo, Rino Gaetano, Edoardo Vianello. Però quando hai detto che c'è un trabocchetto, mi sa che mi sbaglio. Ciao, Simona da Pisa.
0: Ciao Simona, però che bello, ammette di non arrivarci senza essere andata su Google, ne aveva tutto il tempo. E invece onesta.
5: Non era Edoardo, era Raimondo.
0: era cugino, sai, Raimondo di Edoardo, erano cugini.
5: Immagino.
0: Avanti, sentiamo chi dice
6: allora,
0: cosa.
6: Bim, bum, bum, decade 80 era Jody Russo.
0: Sì.
6: Decade 70 era Rino Gaetano.
0: Sì.
6: Decade 60, se diventata nera, erano i Los Marcellos Ferial. Ciao da Alessandra.
0: Los Marcellos Ferial, perché in tanti, ed era qui il trabocchetto, sono caduti su Edoardo Vianello, perché ne fece una cover pochi mesi dopo. E quindi erano entrambe popolarissime, ma la primogenitura è dei Los Marcellos Ferial, che venivano da dove?
2: Da Spagna?
0: Da Roma.
7: Perché avete dette tutte.
0: Era una risposta italiana ai ritmi esotici, e quindi ha detto, ma come ci chiamiamo? Los, prefisso per lo spagnolo, Marcellos perché si chiamava Marcello Minerbi, il leader di questo trio, Ferial.
5: Perché la domenica non cantava.
2: I supermercati all'epoca anche loro chiudevano.
5: Posso aggiungere un aneddoto inutile?
0: No, certo, invece.
5: Nel 1994 c'era un programma estivo che si chiamava, guardate il caso, La Festa dell'Estate, presentato da Pippo Baudo. Qui c'erano le quattro repubbliche marinare con quattro squadre formate da talenti del mondo dello spettacolo. Mm-hmm. E questa canzone mi portò fortuna perché vinsi la mia manche dovendo ballare la break dance su
2: momenti, Cristiano, ma qualcuno ce l'ha fatta veramente, perché diciamo qualcuno ci è arrivato alla risposta giusta. Sentiamo una voce.
6: Jody Russo, Rino Gaetano e Los Marcellos Ferials. Che poi ha rifatto Edoardo Vianello.
0: Bravissima.
6: E
0: proprio qui intendevo.
6: Il telomare. Laura Darignano, ciao.
2: Guarda Laura, oggi per tutto il giorno regaliamo i gadget di R101. C'è l'R101, dammi regalo in tutti i programmi, quindi rimani qua e avrai l'occasione.
0: Devi stare inchiodata alle nostre frequenze. Ultima cosa, nel 1964 questa Sei diventata nera vinse il disco per l'estate, quindi vedi, proprio a fagiolo.
7: Ma Carlo Conti quando l'ha rifatto?
0: La
7: sua versione maschile.
0: Il Bim Bum Boomer nell'edizione speciale in questa festa dell'estate che dura tutto il giorno qui su R101. Noi torniamo nella normalità, tra virgolette, il prossimo lunedì.
2: Bim

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101.

0: domani a Miami verrà resa ufficiale questa cosa, perché la cosa fa strano anche il perché.
1: Come a Miami?
0: A Miami verrà resa ufficiale. Ronaldinho, ok?
1: Sì.
0: A 46 anni firma per il Ravenna in Serie C.
1: Ma è vera, eh?
2: È vera. Ha finito di palleggiare a mezzo alla strada con quei bimbi.
3: Ha detto che non vede l'ora di ricominciare a danzare sul pallone.
0: Sì,
3: certo. E noi l'abbiamo invitato qui alla banda.
0: Certo che sì, eccolo qui, abbiamo Ronaldinho.
4: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ha già preso un'inflessione, diciamo.
4: Sono Ronaldinho. Sono Ronaldinho Casadei dos Santos Piadinho.
0: Sì. Io ho già letto dei meme tipo gioca Benito, cose di questo tipo.
2: Gioca Ravenna, mica l'hai predato.
0: No, avuto.
4: Non ve l'aspettavate mica che io tornassi, vero?
0: No.
4: Che carico sto arrivando. Il doppio passo lo faccio saltando la fila al Pepete quest'anno. Allora.
2: Voglio vedere quanti abbonamenti fa il Ravenna quest'anno.
0: Cosa ti ha portato a firmare per il Ravenna?
4: Lo sai che cosa? Dal Carnevale di Rio? Alla notte rosa di Ravenna, di Cervia.
1: È una Cervia. Più o meno uguali proprio le feste.
2: Beh, vabbè. Insomma,
4: in attesa che Rivaldo passi al Cerignolo e Romario al Ponte d'Era, poi. Insomma, è andata così. Ho scelto Ravenna perché è vicino a Milano Marittima.
2: Certo, beh, Pinarella è un po' la nostra Copacabana.
0: Sì. Ne vedrai quando Vinicius firmerà per il Lugo.
4: E sapete che quando io sento dire Milano impazzisco, no? A me piace la Milano da bere, a me e Paolo, diciamocelo. Allora.
3: È la Milano Marittima a questo punto.
4: In Serie C diranno: gli avversari non sanno se farmi fallo o aiutarmi a attraversare la strada. Ma io sono pronto.
0: Sai che qualcuno dice che non si è convinti che il fatto che tu voglia giocare o ti sia comprato l'intera squadra? Hai firmato per l'acquisto?
3: No, altro che. Adesso parte per il ritiro con la squadra.
0: Dove vanno? Certo,
4: parto il ritiro per la squadra.
3: Dove andate,
4: pallone,
3: Ronaldinho?
2: A Brisighella.
4: Sì. C'è chi dice che parteciperò c'è chi ha ragione che non parteciperò, non toccherò neanche un pallone. Vabbè, che se ne frega. E ho deciso di andare a Ravenna perché mi chiama Luca Barbareschi da una settimana per andare a fare l'amichevole per la nazionale cantanti. In attacco con Enrico Ruggeri e invece. Ho preferito Ravenna.
2: Ma scusi, Ronaldinho, per chiudere, ieri ho visto un meme: Ronaldinho raggiunge in treno a Ravenna, ma si addormenta e scende a Foggia. Si vedeva Ronaldinho la valigia in piazza della stazione a Foggia.
3: La Serie C italiana avrà un grande campione. Sì,
4: ma
3: Ronaldinho.
4: La parola romagnola, saudade.
3: Saudade!
1: Una parola l'ha detta.
4: La parola brasiliana, siciula.

0: Ma a proposito di mondiali, ragazzi, sì, ci sono gli aneddoti mondiali, eccoli, di Cristiano Militello.
1: Dunque, bisogna stare un po' attenti, amici, a quello che si fa 9 mesi prima del mondiale, perché se sei in odore di mondiale, può darsi che tu possa diventare papà mentre c'è il mondiale.
2: Allora come
1: fai? Mentre giochi. Allora cosa è successo? Il belga Doku ha già chiesto che in caso, siccome la sua compagna è Alice Goccioli, di abbandonare la nazionale per qualche giorno per andare.
3: Stanno facendo di tutto il Belgio per uscire, infatti, dai mondiali.
1: Per agevolare,
3: un
1: trasferimento. Mentre il norvegese Østergaard, che lo gioca in Italia, gioca al Genoa ed è stato il primo calciatore di Serie A ad aver segnato un gol in questa edizione del mondiale, ha assistito in smart working, in video call, è diventato papà.
2: L'arbitro è corso al VAR e poi ha detto no, è per te.
3: È femmina.
2: E gli ha detto è per te, ed è andato lì, gli avevano fatto in diretta. Una cosa del genere.
1: Va bene, ha fatto discutere poi una nota marca di schiuma da barba
0: che
1: è stata invitata a rimuovere dall'esterno di uno degli stadi il proprio logo, perché
0: è sponsor dello stato ma non dello stadio, sì, ma non dei mondiali, mondiali. Esatto. Quindi, come è successo per un noto marchio di jeans la settimana scorsa, anche un noto marchio di schiume da barba
2: la FIFA gli ha imposto di occultare quel marchio e loro l'hanno coperto
3: di schiuma,
2: con un'enorme nuvola di schiuma da barba che richiama ancora di più. Bravi, dei geni.
1: Chiudiamo con la malinconia di quando, perché c'è stata un'epoca in cui noi non solo andavamo ai mondiali ma li vincevamo, e quindi un nome su tutti è quello del leggendario Vittorio Pozzo, che è l'unico allenatore nella storia del calcio ad aver vinto 2 mondiali, quello del 34, quello del 38, e aver vinto, questo non tutti se lo ricordano, anche le Olimpiadi nel 36 a Berlino.
0: Che bomber!
1: Con una squadra di studenti, dilettanti, perché alle Olimpiadi all'epoca si poteva andare solo con gente dilettante, che sarebbe poi diventata l'ossatura dell'Italia bicampione del mondo nel 38.
2: Grande Cristiano, bravo.
3: Un pozzo di cultura il nostro Cristiano Militello. Vai di testa,
0: Aneddoti mondiali di Cristiano Militello, solo qui su R101 con la banda.

0: Alessandra da Milano ci scrive: per me l'estate inizierà quando finisco gli esami universitari. 3 anni fa aveva parlato con noi in diretta quando stava facendo la maturità, ora invece ha quasi finito l'università. Grande Alessandra.
1: Cioè, non è andata fuori corso nonostante noi.
0: Mazza!
1: È un successo.
0: Tanta roba.
2: E c'è una notizia relativa alla maturità: è stato decretato vincitore il primo bocciato.
0: No, ma va, già.
2: Sì, è stato beccato.
3: Pupo, ragazzi.
2: No, non
0: sei tu.
2: Primo bocciato perché è stato beccato con la mano davanti alla bocca, le telecamere e la FIFA in intransigenza.
1: È vero.
0: La FIFA.
2: Ho fatto casino. Ho fatto casino con un giocatore espulso perché parlava con la mano davanti alla bocca.
1: È vero.
2: Mi sono incasinato. Ok, al primo bocciato perché alla Spezia è stato beccato durante l'esame con un telefonino. Stava parlando al telefono.
0: La seconda prova era lì che copiava.
2: La seconda prova che perché prima non c'era campo. Cioè, era il secondo tentativo col telefonino.
4: Ha chiamato Alessandra da Milano. È già diventata presidente del consiglio. In mezz'ora
1: brucia le tappe.
2: Aspetta, mamma mia, che velocità! Ha chiamato Trump, ha detto che Alessandra da Milano non è più sua amica.
0: Sentiamo le vostre voci. Quando arriva veramente l'estate per voi?
5: Buongiorno, banda.
0: Ciao.
5: Quello che per me fa estate non si può dire nemmeno più le zanzare perché stanno tutto l'anno. Quello che fa estate, il venditore di cocco da noi fa è traducetela questa. Creatura niente, addossanni mangiatori cocco.
2: Andostanni mangiatore cocco.
1: È facile.
4: Bambini piangete.
0: Bambini piangete.
4: Creature, chiagnete.
0: Andostanni mangiatore cocco. Siete dei professionisti, ragazzi.
4: Quando avete bisogno di un esegeta partenopeo, sono qua.
2: L'ho avuto anch'io l'esegeta, poi con l'antibiotico.
1: È passato.
2: Sì.

0: su R101 alle 7.39, è vero, estate da ormai un po' di ore. Il 21 giugno è passato, le temperature sono molto alte, ma per ognuno di noi c'è quel momento che fa veramente scattare l'estate. Qual è?
1: Ciao banda, sono Roberto dalla provincia di Catania. Beh, per me l'estate inizia quando smetto di usare l'asciugacapelli e mi metto fuori ad asciugare tutti i capelli all'aria aperta. Wow. Bellissimo.
2: Anche per me.
3: Perché ridete? No, sta a far ridere,
4: tu li stendi fuori adesso, vero?
2: Ormai così, faccio prima.

0: qui c'è il Bim Bum Boomer Summer Edition.
1: Già, lo sapevo che c'era un trabocchetto, sembrava tutto molto facile, invece in molti ci sono caduti, del resto non puoi nemmeno pretendere, perché all'epoca i ricordi si sbiadiscono un pochino e si tende ad attribuire una cosa a qualcuno che in realtà non era esattamente quello. Di cosa parlo? Di tre canzoni, ognuna rappresentativa di una decade, le risentiamo, anni 80. Vi abbiamo chiesto chi la cantava, semplicemente questo, facilissimo, anni 70. Anche qui in tanti, tantissimi, la moltitudine ha risposto esattamente anni 60.
2: Sei diventata nera, nera, nera, sei diventata nera.
3: Come qualcuno è caduto.
1: E allora vi abbiamo chiesto di rispondere con un vocale al 331 80 90 101, sentiamo cosa avete detto.
4: Allora, secondo me è Jody Russo, Rino Gaetano e il quartetto Cetra, Sandro della provincia di Mantova.
1: Niente, Sandro, anche per te, niente vacanza quest'anno.
0: Come?
1: Avanti.
5: Buongiorno banda. Allora, io mi ricordo la prima, la Jody Russo, la seconda, Rino Gaetano,
1: ovvio.
5: E la terza dovrebbe essere Edoardo Vianello. Buona giornata, Marica da Monferrato.
0: No.
1: Avanti.
0: No.
6: Ma io ero tutta convinta, Jody Russo, Rino Gaetano, Edoardo Vianello. Però quando hai detto che c'è un trabocchetto, mi sa che mi sbaglio. Ciao Simona da Pisa.
1: Ciao, ciao. Simona, però che bello, ammette di non arrivarci senza essere andata su Google, ne aveva tutto il tempo. E invece onesta.
7: Non era Edoardo, era Raimondo.
1: era cugino, sai, Raimondo di Edoardo, erano cugini.
7: Immagino.
1: Avanti, sentiamo chi dice
8: allora,
1: cosa.
8: Bim bum bum. Decade 80 era Jody Russo.
1: Sì.
8: Decade 70 era Rino Gaetano.
1: Sì.
8: Decade 60, se diventata nera, erano i Los Marcellos Ferial. Ciao da Alessandra.
1: Los Marcellos Ferial, perché in tanti, ed era qui il trabocchetto, sono caduti, sono Edoardo Vianello, perché ne fece una cover pochi mesi dopo. E quindi erano entrambe popolarissime, ma la primogenitura è dai Los Marcellos Ferial, che venivano da dove? Da dove?
0: Da Spagna?
1: Da Roma.
3: Perché avete dette tutte.
1: Era una risposta italiana ai ritmi esotici, e quindi ha detto: come ci chiamiamo? Los, prefisso per lo spagnolo, Marcellos, perché si chiamava Marcello Minerbi, il leader di questo trio. Ferial.
7: Perché la domenica non cantava.
0: I supermercati all'epoca anche loro chiudevano.
7: Posso aggiungere un aneddoto inutile?
1: No, certo, invece.
7: Nel 1994 c'era un programma estivo che si chiamava, guardate il caso, La Festa dell'Estate, presentato da Pippo Baudo. Qui c'erano le quattro repubbliche marinare con quattro squadre formate da talenti del mondo dello spettacolo, e questa canzone mi portò fortuna perché vinsi la mia manche dovendo ballare la break dance su
0: momenti, Cristiano, ma qualcuno ce l'ha fatta veramente, perché diciamo qualcuno ci è arrivato alla risposta giusta. Sentiamo una voce.
9: Jody Russo, Rino Gaetano e Los Marcellos Ferials. Che poi ha rifatto Edoardo Vianello.
1: Bravissima.
9: E
1: proprio qui intendevo
9: il telomare. Laura Drignano, ciao.
0: Guarda Laura, oggi per tutto il giorno regaliamo i gadget di R101, cioè l'R101 dammi regalo in tutti i programmi, quindi rimani qua e avrai l'occasione.
1: Devi stare inchiodata alle nostre frequenze. Ultima cosa, nel 1964 questa Sei diventata nera vinse il disco per l'estate, quindi vedi, proprio a fagiolo.
3: Ma Carlo Conti quando l'ha rifatto?
1: La
3: sua versione maschile.
1: Il Bim Bum Boomer nell'edizione speciale in questa festa dell'estate che dura tutto il giorno qui su R101. Noi torniamo nella normalità, tra virgolette, il prossimo lunedì.
0: Bim Bum.

0: non lo assicuriamo, anzi non ce lo auguriamo, perché le battute devono essere brutte, volevano ti mettere in capo. Meno male che a giudicare oggi gli sfidanti ci saranno due giudici d'eccezione.
1: Due maiali.
0: Peppa Pig.
2: Ha appena detto una cosa bellissima.
0: Quale?
2: Oltre il grugnito c'è logica.
3: Brava.
1: Oltre il grugnito c'è logica.
0: Come si chiama il secondo giudice?
3: Maiale.
0: Che bello poterti dare del maiale.
4: Scusate,
0: così.
4: Ah, perché di solito no.
5: Volevo fare un breve inciso.
4: Sì.
5: Magari ci sono tre o quattro ascoltatori che ci ascoltano stamattina per la prima volta.
0: Certo,
4: è l'ultima, forse anche l'ultima.
5: A costoro io mi prendo la responsabilità di dire che questo è il momento più ascoltato, sì, esatto, di tutta la nostra radio. Quindi immaginate gli altri.
0: Radiofonia mondiale, forse.
5: Forse sì.
0: Possiamo dirlo.
5: Possiamo dirlo.
0: Beh, ci arriviamo, quello è il punto d'arrivo che vorremmo ottenere, anche perché siete in tantissimi a partecipare, semplicemente rispondendo al fatto che i miei maiali sono andati a fare un picnic l'altro giorno. Eppure siete.
5: Questa è la battutaccia di Chiara, un che picnic. Tenta di essere surclassata da altri sprovveduti là fuori.
1: Bene, allora, cari miei ciccioli, siete pronti per giudicare le battute che arriveranno tra un istante. Anzi, sono già qui. Le sentiamo?
0: Sì. Vai, abbiamo un'altra filosofa all'ascolto, prego.
6: Io invece ieri sentivo due pulci che parlavano sul mio cane e si chiedevano: ma secondo te c'è vita su altri cani? Ciao, sono Chiara da Biella.
0: Ciao Chiara da Biella.
1: Stamattina Chiara da Brescia, Chiara da Biella. Abbiamo ascoltatrici che si chiamano soltanto Chiara.
4: Guarda caso le mette in onda tutto.
1: Appunto, certo. Poi
0: avanti.
7: Cosa dice una anguilla all'altra anguilla? Stai tranquilla.
0: E se la ride,
5: sì, era una battuta in chiaro anche questa.
1: Dai, un
2: altro. Il mio specchio
0: ha detto così il maiale. Ma dovete giudicare gli sfidanti, non è che dovete parlare dei fatti vostri.
3: Vai avanti.
0: Tipo, cosa ne pensate della terza sfidante in coppia?
8: Sì, ho sentito, sapete chi c'era come invitato speciale?
0: Chi c'era?
8: Kevin Bacon. Saluto da Alessio da Ferrara e Filippo. Di ciao Filippo.
9: Ciao.
4: Aveva voglia di dire
1: sì,
4: ciao.
1: Filippo si vergogna.
5: Ma non ho capito chi c'era, però.
0: Filippo.
5: Sì, no, dico in macchina.
0: Kevin Bacon.
5: A Kevin Bacon.
0: Sì, insieme ai maiali a fare il picnic.
1: Il famoso duo Bacon and Eggs, non ti le ricordi? Avanti.
0: Guarda, piccola sfidante.
10: Ciao.
0: Ciao.
10: Sapete cosa dice una gallina a una papera?
0: Cosa dice?
10: Gli dice: dove abiti? E la papera dice: qua. Ciao da Filippo da Cussola.
0: Filippo? Allora, Filippo.
5: Scusa, ma Filippo era in macchina prima o
1: no? Questo è un altro.
4: È ringiovanito.
5: Sono Chiara e
4: sono sulla DeLorean. Stanno Filippo. Viaggiando nel tempo.
1: Ti aspetta un mese in colonia a Spotorno se continui a dire ste battute.
2: Beh, ho visto un film su un maialetto bellissimo.
4: Qual è?
0: Qual è?
2: Sognando Bacon.
0: Oh, ragazzi, sapete che abbiamo

0: chiavi della città di Verona, grazie, sì, a un nostro amico che partecipa spessissimo. Lui ha le chiavi del Tortorella Challenge, quindi sentiamo. Arriva così.
1: Ciao Chiara, ma ciao. Hanno fatto il picnic perché hanno fatto una gita fuori porca? Fabio Verona.
0: A te Fabio, da Verona c'è.
2: Anche con le chiavi troviamo chiuso.
3: Sì. Sì.
0: Allora, maiale, Peppa Pig, no, dovete.
4: Le parole,
5: la scroppa in carne mia idea.
0: Il vincitore.
5: Il fango protegge la mia psiche.
4: Bravo. The winner is...
6: Ciao, sapete cosa dice una gallina a una papera? No. Gli dice: dove abiti? E la papera dice: qua. Ciao, sta Filippo da Gussola.
0: Grande Filippo. Filippo Gussola è bellissima.
3: Davvero?
0: Tra l'altro. Sì, sì.
3: Io volevo invece dire:
0: in Emilia Romagna?
3: Ok. Era una domanda?
7: Esatto, hai detto bellissima, ma non sappiamo.
0: Ci sono stata una vita fa, avevo a casa una mia amica, Gussola.
3: Io invece volevo dire ai giudici che abbiamo in programma un'idea, ovvero di fare gli hamburger marchiati R101.
4: Oh, vabbè.
3: Se volete partecipare, ecco.
7: La pancetta la metti tu.
3: Anche.
2: Salutiamo Riccardo Russo che tornerà a casa senza trachea quest'oggi. Peccato.
7: Oh, malissimo.
2: Sarebbe servita nel suo lavoro.
0: Comunque, Gussola è in Lombardia, vicino a Cremona.
7: Ecco.
2: Ma guarda, ma non lo quotava neanche la SNAI il fatto che tu ti potessi
7: sbagliare. Stata.
3: Hai mai pensato di fare il navigatore da grande? Avanti così.
0: Vi guiderò domani durante un altro Tortorella Challenge alle 8 qui su R101.

R101.

0: Domani a Miami verrà resa ufficiale questa cosa, per la cosa fa strano anche il perché.
1: Ma Miami.
0: A Miami verrà resa ufficiale Ronaldinho, ok?
1: Sì.
0: A 46 anni firma per il Ravenna in Serie C.
1: Ma è vera, eh?
2: È vero.
3: Ha finito di palleggiare a mezzo alla strada con quei bimbi.
2: Ha detto che non vede l'ora di ricominciare a danzare sul pallone.
0: Sì, certo.
2: E noi l'abbiamo invitato qui alla banda.
0: Certo che sì, eccolo qui, abbiamo Ronaldinho.
4: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
1: Ma ha già preso un'inflessione, diciamo.
4: Sono Ronaldinho, Casadei, Dos Santos, Piadinho.
0: Sì, io ho già letto dei meme tipo gioca Benito, cose di questo tipo.
3: Gioca Ravenna, mica l'hai predato.
4: Non ve l'aspettavate mica che io tornassi, vero?
0: No.
4: Giancarico, sto arrivando. Il doppio passo lo faccio saltando la fila al Pepete quest'anno. Allora.
3: Cioè, voglio vedere quanti abbonamenti fa il Ravenna quest'anno.
0: Cosa ti ha portato a firmare per il Ravenna?
4: Lo sai che cosa? Dal Carnevale di Rio? Alla notte rosa di Ravenna, di Cervia.
1: Più o meno uguali proprio le feste.
3: Vabbè,
4: in attesa che Rivaldo passi al Cerignolo e Romario al Ponte d'Era, poi. Insomma, è andata così. Ho scelto Ravenna perché è vicino a Milano Marittima.
3: Certo, beh, Pinarella è un po' la nostra Copacabana.
0: Sì. Che vedrai quando Vinicius firmerà per il Lugo.
4: E sapete che quando io sento dire Milano impazzisco, no? A me piace la Milano da bere, a me e Paolo, diciamocelo. Allora.
2: È la Milano Marittima a questo punto.
4: In 6C diranno: gli avversari non sanno se farmi fallo o aiutarmi a attraversare la strada. Ma io sono pronto.
0: Sai che qualcuno dice che non si è convinti che il fatto che tu voglia giocare o ti sia comprato l'intera squadra? Hai firmato per l'acquisto?
2: No, altro che. Adesso parte per il ritiro con la squadra.
0: Dove vanno? Certo,
4: porto il ritiro per la squadra.
2: Dove andate,
4: pallone,
2: Ronaldinho?
3: A Brisighella.
4: Acquafan. C'è chi dice che parteciperò c'è chi ha ragione che non parteciperò, non toccherò neanche un pallone. Vabbè, che se ne frega. E ho deciso di andare a Ravenna perché mi chiama Luca Barbareschi da una settimana per andare a fare l'amichevole per la nazionale cantanti. In attacco con Enrico Ruggeri e invece. Ho preferito Ravenna.
3: Ma scusi, Ronaldinho, per chiudere, ieri ho visto un meme: Ronaldinho raggiunge in treno a Ravenna, ma si addormenta e scende a Foggia. Si vedeva Ronaldinho la valigia in piazza della stazione a Foggia.
2: La Serie C italiana avrà un grande campione. Sì,
4: ma
2: Ronaldinho.
4: La parola romagnola, saudaggi.
2: Saudaggi!
1: Una parola l'ha detta.
4: La parola brasiliana, siciula.

0: Ma a proposito di mondiali, ragazzi, sì, ci sono gli aneddoti mondiali, eccoli, di Cristiano Militello.
1: Dunque, bisogna stare un po' attenti, amici, a quello che si fa 9 mesi prima del mondiale, perché se sei in odore di mondiale, può darsi che tu possa diventare papà mentre c'è il mondiale.
2: Allora come
1: ecco,
2: fai?
1: Mentre giochi. Allora cosa è successo? Il belga Doku ha già chiesto che in caso, siccome la sua compagna è Alice Goccioli, di abbandonare la nazionale per qualche giorno per andare.
3: Stanno facendo di tutto il Belgio per uscire, infatti, dai mondiali.
1: Per agevolare,
3: un
1: trasferimento. Mentre il norvegese Østergaard, che lo gioca in Italia, gioca al Genoa ed è stato il primo calciatore di Serie A ad aver segnato un gol in questa edizione del mondiale, ha assistito in smart working, in video call.
2: Ah, ho visto.
1: È diventato papà.
2: L'arbitro è corso al VAR e poi ha detto: no, è per te.
3: È femmina.
2: E gli ha detto: è per te. Ed è andato lì, gli avevano fatto in diretta una cosa del genere.
1: Va bene, ha fatto discutere poi una nota marca di schiuma da barba.
0: Ah, che bello.
1: Che è stata invitata a rimuovere dall'esterno di uno degli stadi il proprio logo. Perché
0: è sponsor dello Stato, ma non dello stadio, sì, ma non dei mondiali. Mondiali.
1: Esatto.
0: Quindi, come è successo per un noto marchio di jeans la settimana scorsa, anche un noto marchio di schiume da barba
2: la FIFA gli ha imposto di occultare quel marchio e loro l'hanno coperto
3: di schiuma,
2: con un'enorme nuvola di schiuma da barba che richiama ancora di più. Bravi, dei geni.
1: Chiudiamo con la malinconia di quando, perché c'è stata un'epoca in cui noi non solo andavamo ai mondiali ma li vincevamo, e quindi un nome su tutti è quello del leggendario Vittorio Pozzo, che è l'unico allenatore nella storia del calcio ad aver vinto 2 mondiali, quello del 34, quello del 38, e aver vinto, questo non tutti se lo ricordano, anche le Olimpiadi nel 36 a Berlino.
0: Che ecco, bomber!
1: Con una squadra di studenti, dilettanti, perché all'Olimpiadi all'epoca si poteva andare solo con dilettanti. Gente dilettante, che sarebbe poi diventato all'ossatura dell'Italia bicampione del mondo nel 38.
2: Grande Cristiano, bravo.
3: Un pozzo di cultura il nostro Cristiano Militello. Vai di testa,
0: Aneddoti mondiali di Cristiano Militello, solo qui su R101 con la banda.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101.

0: su R101, le 7.39, è vero, estate da ormai un po' di ore. Il 21 giugno è passato, le temperature sono molto alte, ma per ognuno di noi c'è quel momento che fa veramente scattare l'estate. Qual è?
1: Ciao banda, sono Roberto dalla provincia di Catania. Beh, per me l'estate inizia quando smetto di usare l'asciugacapelli e mi metto fuori ad asciugare tutti i capelli all'aria aperta. Wow. Bellissimo.
2: Anche per me.
3: Che ridete? No, fa ridere.
4: Tu li stendi fuori adesso, vero?
2: Ormai sì, faccio prima.

altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore.

0: Anche oggi qui c'è il Bim Bum Boomer Summer Edition.
1: Già lo sapevo che c'era un trabocchetto, sembrava tutto molto facile, invece in molti ci sono caduti, del resto non puoi nemmeno pretendere perché all'epoca i ricordi si sbiadiscono un pochino e si tende ad attribuire una cosa a qualcuno che in realtà non era esattamente quello. Di cosa parlo? Di tre canzoni, ognuna rappresentativa di una decade, le risentiamo, anni 80. Gli abbiamo chiesto chi la cantava, semplicemente questo, facilissimo. Anni 70. Anche qui in tanti, tantissimi, la moltitudine ha risposto esattamente anni 60.

0: Vi abbiamo chiesto di rispondere con un vocale al 331 80 90 101. Sentiamo cosa avete detto.
1: Allora, secondo me è Jody Russo, Rino Gaetano e il quartetto Cetra. Sandro della provincia di Mantova.
0: Sandro, anche per te niente vacanza quest'anno.
2: Come?
0: Avanti.
3: Buongiorno banda. Allora, io mi ricordo la prima, la Jody Russo, la seconda Rino Gaetano e la terza dovrebbe essere Edoardo Vianello. Buona giornata, Marica da Monferrato.
0: Avanti.
4: Ma io ero tutta convinta, Jody Russo, Rino Gaetano e Edoardo Vianello. Però quando hai detto che c'è un trabocchetto, mi sa che mi sbaglio. Ciao Simona da Pisa.
0: Ciao Simona, però che bello, ammette di non arrivarci senza essere andata su Google, ne aveva tutto il tempo. E invece onesta.
5: Non era Edoardo, era Raimondo.
0: Era cugino, sai, Raimondo di Edoardo, erano cugini.
5: Immagino.
0: Avanti, sentiamo chi dice
3: allora,
0: cosa.
3: Decade 80 era Jody Russo.
0: Sì.
3: Decade 70 era Rino Gaetano.
0: Sì.
3: Decade 60, se diventata nera, erano i Los Marcellos Ferial. Ciao da Alessandra.
0: Los Marcellos Ferial, perché in tanti, ed era qui il trabocchetto, sono caduti, sono Edoardo Vianello, perché ne fece una cover pochi mesi dopo. E quindi erano entrambe popolarissime, ma la primogenitura è dai Los Marcellos Ferial, che venivano da dove? Da dove?
6: Da Spagna?
0: Da Roma.
7: Perché avete dette tutte.
0: Era una risposta italiana ai ritmi esotici, e quindi ha detto: ma come ci chiamiamo? Los, prefisso per lo spagnolo, Marcellos perché si chiamava Marcello Minerbi, il leader di questo trio, Ferial.
5: Perché la domenica non cantava.
6: I supermercati all'epoca anche loro chiudevano.
5: Posso aggiungere un aneddoto inutile?
0: No, certo, invece.
5: Nel 1994 c'era un programma estivo che si chiamava, guardate il caso, La Festa dell'Estate, presentato da Pippo Baudo. Qui c'erano le quattro repubbliche marinare con quattro squadre formate da talenti del mondo dello spettacolo, e questa canzone mi portò fortuna perché vinsi la mia manche dovendo ballare la break dance su
6: momenti, Cristiano, ma qualcuno ce l'ha fatta veramente, perché diciamo qualcuno ci è arrivato alla risposta giusta. Sentiamo una voce.
3: Jody Russo, Rino Gaetano e Los Marcellos Ferials. Che poi ha rifatto Edoardo Vianello.
0: Bravissima.
3: E
0: proprio qui intendevo.
3: Il telomare. Laura D'Arignano, ciao.
6: Guarda Laura, oggi per tutto il giorno regaliamo i gadget di R101, cioè l'R101 dammi regalo in tutti i programmi, quindi rimani qua e avrai l'occasione.
0: Devi stare inchiodata alle nostre frequenze. Ultima cosa, nel 1964 questa Sei diventata nera vinse il disco per l'estate, quindi vedi, proprio a fagiolo.
7: Ma Carlo Conti quando l'ha rifatto?
0: La
7: sua versione maschile.
0: Il Bim Bum Boomer nell'edizione speciale in questa festa dell'estate che dura tutto il giorno qui su R101. Noi torniamo nella normalità, tra virgolette, il prossimo lunedì.
6: Bim Bum.

0: non lo assicuriamo, anzi non ce lo auguriamo, perché le battute devono essere brutte, ve lo volete mettere in capo? Meno male che a giudicare oggi gli sfidanti ci saranno due giudici d'eccezione.
1: Due maiali.
0: Peppa Pig.
2: Ha appena detto una cosa bellissima.
0: Quale?
2: Oltre il grugnito c'è logica.
3: Brava.
1: Oltre il grugnito c'è logica.
0: Come si chiama il secondo giudice?
3: Maiale.
0: Che bello, ecco, poterti maiale dare del maiale.
4: Scusate,
0: così.
4: Ah, perché di solito no.
5: Volevo fare un breve inciso.
4: Sì.
5: Magari ci sono tre o quattro ascoltatori che ci ascoltano stamattina per la prima volta.
0: Certo,
4: è l'ultima, forse anche l'ultima.
5: A costoro io mi prendo la responsabilità di dire che questo è il momento più ascoltato, sì, esatto, di tutta la nostra radio. Quindi esatto, immaginate gli altri.
0: Radiofonia mondiale, forse.
5: Forse sì.
0: Possiamo dirlo.
5: Possiamo dirlo.
0: Beh, ci arriviamo, quello è il punto d'arrivo che vorremmo ottenere, anche perché siete, ecco, in tantissimi a partecipare, semplicemente rispondendo al fatto che i miei maiali sono andati a fare un picnic l'altro giorno. Eppure siete.
5: E questa è la battutaccia di Chiara, un che picnic, tenta di essere surclassata da, sì, altri sprovveduti là fuori.
1: Bene, allora cari miei ciccioli, siete pronti per giudicare le battute che arriveranno tra un istante? Anzi, sono già qui, le sentiamo?
0: Sì. Vai, abbiamo un'altra filosofa all'ascolto, prego.
6: Io invece ieri sentivo due pulci che parlavano sul mio cane e pulci si chiedevano: ma secondo te c'è vita su altri cani? Ciao, sono Chiara da Biella.
0: Ciao Chiara da Biella.
1: Stamattina Chiara da Brescia, Chiara da Biella. Abbiamo ascoltatrici che si chiamano soltanto Chiara.
4: Guarda caso le mette in onda tutte.
1: Appunto, certo. Poi
7: avanti. Cosa dice una anguilla all'altra anguilla? Stai tranquilla.
0: E se la ride,
5: sì, era una battuta in chiaro anche questa.
1: Dai, un altro.
2: Sangherà il mio specchio,
0: ha detto così il maiale. Ma dovete giudicare gli sfidanti, non è che dovete parlare dei fatti vostri.
4: Vai avanti.
0: Tipo, cosa ne pensate della terza sfidante in coppia?
8: Sì, ho sentito, sapete chi c'era come invitato speciale?
0: Chi c'era?
8: Kevin Bacon. Saluto da Alessio da Ferrara e Filippo. Di ciao Filippo.
9: Ciao.
4: Aveva voglia di dire
1: sì,
4: ciao.
1: Filippo si vergogna.
5: Ma non ho capito chi c'era, però.
0: Filippo.
5: Sì, no, dico in macchina.
0: Kevin Bacon.
5: A Kevin Bacon.
0: Sì, insieme ai maiali a fare il picnic.
1: Ti ricordi? Il famoso duo Bacon and Eggs, non ti le ricordi? Avanti.
0: Guarda, piccola sfidante.
10: Ciao. Ciao. Sapete cosa dice una gallina a una papera?
0: Cosa dice?
10: Gli dice: dove abiti? E la papera dice: qua. Ciao da Filippo da Cussola.
0: Filippo? Allora, Filippo.
5: Ma scusa, ma Filippo era in macchina prima o
1: no? Questo è un altro.
4: È ringiovanito.
5: Sono Chiara e
4: sono sulla DeLorean. Stanno Filippo viaggiando nel tempo.
1: Ti aspetta un mese in colonia a Spotorno se continui a dire ste battute.
2: Beh, ho visto un film su un maialetto bellissimo.
4: Qual è?
0: Qual è?
2: Sognando Bacon.
0: Oh ragazzi, sapete che abbiamo le chiavi della città di Verona grazie, sì, a un nostro amico che partecipa spessissimo. Lui ha le chiavi del Tortorella Challenge, quindi sentiamo. Arriva così.
11: Ciao Chiara, ma hanno fatto il picnic perché hanno fatto una gita fuori porca? Fabio Verona.
0: Grazie Fabio, da Verona c'è.
5: Anche con le chiavi troviamo chiuso.
1: Sì. Sì.
0: Allora, maiale, Peppa Pig, dovete.
2: A scroppa i cani
0: del vincitore.
2: Vi fango, protegge la mia psiche.
3: Bravo. The winner is.
10: Ciao. Sapete cosa dice una gallina a una papera? Gli dice: dove abiti? E la papera dice: qua. Ciao da Filippo da Cussola.
0: Grande Filippo Cussola, è bellissima.
1: Davvero?
0: Tra l'altro. Sì, sì.
1: Io volevo invece provaci dire.
0: In Emilia Romagna?
1: Ok. Era una domanda?
4: Esatto, hai detto bellissima, ma non sappiamo.
0: Ci sono stata una vita fa, avevo a casa una mia amica, Gussola.
1: Io invece volevo dire ai giudici che sì, abbiamo in programma un'idea, ovvero di fare gli hamburger marchiati R101.
3: Oh, vabbè.
1: Se volete partecipare,
4: ecco, la pancetta la metti tu.
1: Anche.
5: Salutiamo Riccardo Russo che tornerà a casa senza trachea. Quest'oggi, peccato.
4: O malissimo.
5: Sarebbe servita nel suo lavoro.
0: Comunque, Gussola è in Lombardia, vicino a Cremona.
4: Ecco.
5: No, ma guarda. Ma non lo quotava neanche la SNAI il fatto che tu ti potessi
1: sbagliare. Anche stata. Hai mai pensato di fare il navigatore da grande? Avanti così.
0: Vi guiderò domani durante un altro Tortorella Challenge alle 8 qui su R101.

0: domani a Miami verrà resa ufficiale questa cosa, perché la cosa fa strano anche il perché.
1: Ma Miami.
0: A Miami verrà resa ufficiale. Ronaldinho, ok?
1: Sì.
0: A 46 anni firma per il Ravenna in Serie C.
1: Ma è vera, eh?
2: È vero.
3: È vero. Ha finito di palleggiare a mezzo alla strada con quei bimbi.
2: Ha detto che non vede l'ora di ricominciare a danzare sul pallone. Sì, certo. E noi l'abbiamo invitato qui alla banda.
0: Certo che sì. Eccolo qui, abbiamo Ronaldinho.
4: È lui. Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ha già preso un'inflessione, diciamo.
4: Ciao Ronaldinho. Sono Ronaldinho Casadei dos Santos Piadinho.
0: Sì. Io ho già letto dei meme tipo gioca Benito, cose di questo tipo.
3: No, gioca Benito, ma gioca Ravenna, mica l'hai predato.
0: No, appunto.
4: Non ve l'aspettavate mica, no, che io tornassi, vero?
0: No.
4: Giacorico, sto arrivando. Il doppio passo lo faccio saltando la fila al Pepete quest'anno. Allora.
3: Cioè, voglio vedere quanti abbonamenti fa il Ravenna quest'anno.
0: Cosa ti ha portato a firmare per il Ravenna?
4: Lo sai che cosa? Dal Carnevale di Rio?
2: Sì.
4: Alla notte rosa di Ravenna, di Cervia.
2: È una Cervia.
1: Più o meno uguali proprio le feste.
3: Beh, vabbè, insomma,
4: in attesa che Rivaldo passi al Cerignolo e Romario al Ponte d'Era, poi. Insomma, è andata così. Ho scelto Ravenna perché è vicino a Milano Marittima.
3: Certo, beh, Pinarella è un po' la nostra Copacabana.
0: Sì. Che vedrai quando Vinicius firmerà per il Lugo.
4: E sapete che quando io sento dire Milano impazzisco, no? A me piace la Milano da bere, a me e Paolo, diciamocelo. Allora.
2: È la Milano Marittima a questo punto.
4: In 6C diranno: gli avversari non sanno se farmi fallo o aiutarmi a attraversare la strada. Ma io sono pronto.
0: Sai che qualcuno dice che non si è convinti che il fatto che tu voglia giocare o ti sia comprato l'intera squadra. Hai firmato per l'acquisto?
2: No, altro che. Adesso parte per il ritiro con la squadra.
0: Dove vanno?
4: Parto il ritiro per la squadra.
2: Dove andate,
4: pallone,
2: Ronaldinho?
3: A Brisighella.
4: Allora, c'è chi dice che parteciperò c'è chi ha ragione che non parteciperò, non toccherò neanche un pallone, vabbè, che se ne frega. E ho deciso di andare a Ravenna perché mi chiama Luca Barbareschi da una settimana per andare a fare l'amichevole per la nazionale cantanti. In attacco con Enrico Ruggeri, e invece ho preferito a Ravenna.
3: Scusi, Ronaldinho, per chiudere, ieri ho visto un meme: Ronaldinho raggiunge in treno a Ravenna, ma se addormenta scende a Foggia. Si vedeva Ronaldinho la valigia in piazza della stazione a Foggia.
2: La Serie C italiana avrà un grande campione. Sì,
4: ma
2: Ronaldinho.
4: La parola romagnola, saudaci.
2: Saudaci!
1: Una parola l'ha detta.
4: La parola brasiliana, sicciola.

0: Ma a proposito di mondiali, ragazzi, sì, ci sono gli aneddoti mondiali, eccoli, di Cristiano Militello.
1: Dunque, bisogna stare un po' attenti, amici, a quello che si fa 9 mesi prima del mondiale, perché se sei in odore di mondiale, può darsi che tu possa diventare papà mentre c'è il mondiale.
2: Allora come
1: ecco,
2: fai?
1: Mentre giochi. Allora cosa è successo? Il belga Doku ha già chiesto che in caso, siccome la sua compagna è Alice Goccioli, di abbandonare la nazionale per qualche giorno per andare.
3: Stanno facendo di tutto il Belgio per uscire, infatti, dai mondiali.
1: Per agevolare
3: un
1: trasferimento. Mentre il norvegese Østergaard, che lo gioca in Italia, gioca al Genoa ed è stato il primo calciatore di Serie A ad aver segnato un gol in questa edizione del mondiale, ha assistito in smart working, in video call.
2: Ah, ho visto.
1: È diventato papà.
2: L'arbitro è corso al VAR e poi ha detto: no, è per te.
3: È femmina.
2: E gli ha detto: è per te. Ed è andato lì, gli avevano fatto in diretta una cosa del genere.
1: Va bene, ha fatto discutere poi una nota marca di schiuma da barba.
0: Ah, che bello.
1: Che è stata invitata a rimuovere dall'esterno di uno degli stadi il proprio logo. Perché
0: è sponsor dello Stato, ma non dello stadio, sì, ma non dei mondiali. Esatto. Quindi come è successo per un noto marchio di jeans la settimana scorsa, anche un noto marchio di schiume da barba e rasoi.
2: La FIFA gli ha imposto di occultare quel marchio e loro l'hanno coperto
3: di schiuma,
2: con un'enorme nuvola di schiuma da barba che richiama ancora di più. Bravi, dei geni. Bravi.
1: Chiudiamo con la malinconia di quando, perché c'è stata un'epoca in cui noi non solo andavamo ai mondiali ma li vincevamo, e quindi un nome su tutti è quello del leggendario Vittorio Pozzo, che è l'unico allenatore nella storia del calcio ad aver vinto 2 mondiali, quello del 34, quello del 38, e aver vinto, questo non tutti se lo ricordano, anche le Olimpiadi nel 36 a Berlino.
0: Che bomber!
1: Con una squadra di studenti, dilettanti, perché all'Olimpiadi all'epoca si poteva andare solo con gente dilettante, che sarebbe poi diventato all'ossatura dell'Italia bicampione del mondo nel 38.
2: Grande Cristiano, bravo.
3: Un pozzo di cultura il nostro Cristiano Militello. Vai di testa,
0: Aneddoti mondiali di Cristiano Militello, solo qui su RG1 con la banda.

0: Alexandra da Milano ci scrive: per me l'estate inizierà quando finisco gli esami universitari. 3 anni fa sì. aveva parlato con noi in diretta quando stava facendo la maturità. Ora invece ha quasi finito l'università. Grande Alexandra.
1: Cioè, non è andata fuori corso nonostante noi.
0: Mazza!
1: È un successo.
0: Tanta roba.
2: E c'è una notizia relativa alla maturità: è stato decretato vincitore il primo bocciato.
0: No, ma va di questa... già.
2: C'è sì,
0: già.
2: Sì, è stato beccato.
3: Pupo, ragazzi.
2: No, no, non è tu.
0: Non sei tu.
2: Primo bocciato perché è stato beccato con la mano davanti alla bocca e le telecamere e la FIFA intransigente.
1: Ah, no, è vero.
0: La FIFA.
2: Ho fatto casino con un giocatore espulso perché parlava con la mano
1: è
2: davanti
1: vero,
2: alla bocca.
1: È vero.
2: Mi sono incasinato. Ok, al primo bocciato perché alla Spezia è stato beccato durante l'esame con un telefonino. Stava
0: vabbè,
2: parlando
0: la
2: al
0: seconda
2: telefono.
0: Prova era lì che copiava.
2: La seconda prova che perché prima non c'era campo. Cioè, era il secondo tentativo col telefonino.
4: Ha chiamato Alexandra da Milano. È già diventata presidente del consiglio. In mezz'ora.
1: Brucia le tappe.
2: Aspetta, sì. Mamma mia, che velocità. Ha chiamato Trump, ha detto che Alessandra da Milano non è più sua amica.
0: Sentiamo le vostre voci. Quando arriva veramente l'estate per voi?
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Quello che per me fa estate non si può dire nemmeno più le zanzare perché stanno tutto l'anno.
0: Tutto l'anno
5: quello
0: vero.
5: Che fa estate, il venditore di cocco da noi fa è traducetela questa.
0: Vai.
5: Le adulti agnite a 2 anni e mangiature cocco.
2: Ando stanno i mangiatori cocco.
1: Come facile.
4: Bambini piangete.
1: Sì.
0: Ah, bambini piangete.
4: Creature, chi agnete.
0: Ando stanno siete dei professionisti, ragazzi.
4: Quando avete bisogno di un esegeta partenopeo sono qua.
2: L'ho avuto anch'io l'esegeta, poi con l'antibiotico
1: è passato.
2: Sì, sì,

0: su R101 alle 7.39, è vero, estate da ormai un po' di ore. Il 21 giugno è passato, le temperature sono molto alte, ma per ognuno di noi c'è quel momento che fa veramente scattare l'estate. Qual è?
1: Ciao banda, sono Roberto dalla provincia di Catania. Beh, per me l'estate inizia quando smetto di usare l'asciugacapelli e mi metto fuori ad asciugare tutti i capelli all'aria aperta. Wow. Bellissimo.
2: Anche per me.
3: Perché ridete? No,
4: sta a far ridere,
5: tu li stendi fuori adesso, vero?
2: Ormai li... sì, faccio prima.

0: Anche oggi qui c'è il Bim Bum Boomer Summer Edition.
1: Già lo sapevo che c'era un trabocchetto, sembrava tutto molto facile, invece in molti ci sono caduti, del resto non puoi nemmeno pretendere perché all'epoca i ricordi si sbiadiscono un pochino e si tende ad attribuire una cosa a qualcuno che in realtà non era esattamente quello. Di cosa parlo? Di tre canzoni, ognuna rappresentativa di una decade, le risentiamo, anni 80. Vi abbiamo chiesto chi la cantava, semplicemente questo, facilissimo. Anni 70. Anche qui in tanti, tantissimi, la moltitudine ha risposto esattamente anni 60.

0: Vi abbiamo chiesto di rispondere con un vocale al 331 80 90 101. Sentiamo cosa avete detto.
1: Allora, secondo me è Jody Russo, Rino Gaetano e il quartetto Cetra. Sandro della provincia di Mantova.
0: Niente, Sandro, anche per te, niente vacanza quest'anno.
2: Come?
0: Avanti.
3: Buongiorno, banda. Allora, io mi ricordo la prima, la Jody Russo.
2: Okay.
3: La seconda, Rino Gaetano.
4: Ovvio.
3: E la terza dovrebbe essere Edoardo Vianello. Buona giornata, Marica da Monferrato.
2: No.
0: Avanti.
2: No.
5: Ma io ero tutta convinta, Jody Russo, Rino Gaetano, Edoardo Vianello. Però quando hai detto che c'è un trabocchetto, mi sa che mi sbaglio. Ciao, Simona da Pisa.
0: Ciao. Simona, però che bello, ammette di non arrivarci senza essere andata su Google, ne aveva tutto il tempo. E invece onesta.
6: Non era Edoardo, era Raimondo.
0: Era cugino, sai, Raimondo di Edoardo, erano cugini.
6: Immagino.
0: Avanti, sentiamo chi dice
7: allora,
0: cosa.
7: Bim bum bum. Decade 80 era Jody Russo.
0: Sì.
7: Decade 70 era Rino Gaetano.
0: Sì.
7: Decade 60, se diventata nera, erano i Los Marcellos Ferial. Ciao da Alessandra.
0: Los Marcellos Ferial, perché in tanti, ed era qui il trabocchetto, sono caduti su Edoardo Vianello, perché ne fece una cover pochi mesi dopo. E quindi erano entrambe popolarissime, ma la primogenitura è dai Los Marcellos Ferial, che venivano da dove?
2: Da Spagna?
6: Da
0: Roma.
4: Perché avete dette tutte.
0: Era una risposta italiana ai ritmi esotici, e quindi ha detto: come ci chiamiamo? Los, prefisso per lo spagnolo, Marcellos, perché si chiamava Marcello Minerbi, il leader di questo trio. Ferial.
6: Perché la domenica non cantava.
2: Potrebbe i supermercati all'epoca anche loro chiudevano.
6: Posso aggiungere un aneddoto inutile?
0: No, certo, invece.
6: Nel 1994 c'era un programma estivo che si chiamava, guardate il caso, La Festa dell'Estate, presentato da Pippo Baudo. Qui c'erano le quattro repubbliche marinare con quattro squadre formate da talenti del mondo dello spettacolo, e questa canzone mi portò fortuna perché vinsi la mia manche dovendo ballare la break dance su
2: momenti, Cristiano, ma qualcuno ce l'ha fatta veramente, perché diciamo qualcuno ci è arrivato alla risposta giusta. Sentiamo una voce.
7: Jody Russo, Rino Gaetano e Los Marcellos Ferials. Che poi ha rifatto Edoardo Vianello.
0: Bravissima.
7: E
0: proprio qui intendevo
7: il telo mare. Laura D'Arignano, ciao.
2: Guarda, Laura, oggi per tutto il giorno regaliamo i gadget di R101, cioè l'R101 dammi regalo in tutti i programmi, quindi rimani qua e avrai l'occasione.
0: Devi stare inchiodata alle nostre frequenze. Ultima cosa, nel 1964 questa Sei Diventata Nera vinse il disco per l'estate, quindi vedi, proprio a fagiolo.
4: Ma Carlo Conti quando l'ha rifatto?
0: La
4: sua versione maschile.
0: Il Bim Bum Boomer nell'edizione speciale in questa festa dell'estate che dura tutto il giorno qui su R101. Noi torniamo nella normalità, tra virgolette, il prossimo lunedì.
2: Bim Bum.

0: RCN 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. RCN 101, la radio che ti fa stare bene.
1: RCN 101.
0: R101.

0: Domani a Miami verrà resa ufficiale questa cosa, perché la cosa fa strano anche il perché.
1: Ma Miami.
0: A Miami verrà resa ufficiale. Ronaldinho, ok?
1: Sì.
0: A 46 anni firma per il Ravenna in Serie C.
1: Ma è vera, eh?
2: È vero.
0: È vero.
3: Ha finito di palleggiare a mezzo alla strada con quei bimbi.
2: Ha detto che non vede l'ora di ricominciare a danzare sul pallone.
0: Sì, certo.
2: E noi l'abbiamo invitato qui alla banda.
0: Certo che sì, eccolo qui, abbiamo Ronaldinho.
4: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno. Ha già preso un'inflessione, diciamo, romagnola.
4: Sono Ronaldinho Casadei dos Santos Piadinho.
0: Sì. Io ho già letto dei meme tipo gioca Benito, cose di questo tipo.
3: Gioca Ravenna, mica l'hai predato.
0: No, avuto.
4: Non ve l'aspettavate mica che io tornassi, vero?
0: No.
4: Che carico sto arrivando. Il doppio passo lo faccio saltando la fila al Pepete quest'anno. Allora.
3: Voglio vedere quanti abbonamenti fa il Ravenna quest'anno.
0: Cosa ti ha portato a firmare per il Ravenna?
4: Lo sai che cosa? Dal Carnevale di Rio? Alla notte rosa di Ravenna, di Cervia.
1: È una Cervia. Più o meno uguali proprio le feste.
3: Beh, vabbè. Insomma,
4: in attesa che Rivaldo passi al Cerignolo e Romario al Ponte d'Era, poi. Insomma, è andata così. Ho scelto Ravenna perché è vicino a Milano Marittima.
3: Certo, beh, Pinarella è un po' la nostra Copacabana.
0: Sì. Ne vedrai quando Vinicius firmerà per il Lugo.
4: E sapete che quando io sento dire Milano impazzisco, no? A me piace la Milano da bere, anche a me Paolo, diciamocelo. Allora.
2: È la Milano Marittima a questo punto.
4: In Serie C diranno: gli avversari non sanno se farmi fallo o aiutarmi a attraversare la strada. Ma io sono pronto.
0: Sai che qualcuno dice che non si è convinti che il fatto che tu voglia giocare o ti sia comprato l'intera squadra? Hai firmato per l'acquisto?
2: No, altro che. Adesso parte per il ritiro con la squadra.
0: Dove vanno? Certo,
4: parto il ritiro per la squadra.
2: Dove andate,
4: pallone,
2: Ronaldinho?
3: A Brisighella.
4: Sì. C'è chi dice che parteciperò c'è chi ha ragione che non parteciperò, non toccherò neanche un pallone. Vabbè, che se ne frega. E ho deciso di andare a Ravenna perché mi chiama Luca Barbaresti che da una settimana per andare a fare l'amichevole per la nazionale cantanti. In attacco con Enrico Ruggeri e invece. Ho preferito Ravenna.
3: Ma scusi, Ronaldinho, per chiudere, ieri ho visto un meme: Ronaldinho raggiunge in treno a Ravenna, ma si addormenta e scende a Foggia. Si vedeva Ronaldinho la valigia in piazza della stazione a Foggia.
2: La Serie C italiana avrà un grande campione. Sì,
4: ma
2: Ronaldinho.
4: La parola romagnola, saudade.
2: Saudade!
1: Una parola l'ha detta.
4: La parola brasiliana, siciula.

0: Ma a proposito di mondiali, ragazzi, sì, ci sono gli aneddoti mondiali, eccoli, di Cristiano Militello.
1: Dunque, bisogna stare un po' attenti, amici, a quello che si fa 9 mesi prima del mondiale, perché se sei in odore di mondiale, può darsi che tu possa diventare papà mentre c'è il mondiale.
2: Allora come
1: ecco,
2: fai?
1: Mentre giochi. Allora cosa è successo? Il belga Doku ha già chiesto che, in caso, siccome la sua compagna è Alice Goccioli, di abbandonare la nazionale per qualche giorno per andare.
3: Stanno facendo di tutto il Belgio per uscire, infatti, dai mondiali.
1: Per agevolare
3: il
1: trasferimento. Mentre il norvegese Østergaard, che gioca in Italia, gioca al Genoa ed è stato il primo calciatore di Serie A ad aver segnato un gol in questa edizione del mondiale, ha assistito in smart working, in video call.
2: Ho visto.
1: È diventato papà.
2: L'arbitro è corso al VAR e poi ha detto: no, è per te.
3: È femmina.
2: E gli ha detto: è per te. Ed è andato lì, gli avevano fatto in diretta. Una cosa del genere.
1: Va bene. Ha fatto discutere poi una nota marca di schiuma da barba.
0: Che
1: è stata invitata a rimuovere dall'esterno di uno degli stadi il proprio logo. Perché
0: è sponsor dello Stato, ma non dello stadio, sì, ma non dei mondiali. Quindi come è successo per un noto marchio di jeans la settimana scorsa, anche un noto marchio di schiume da barba
2: la FIFA gli ha imposto di occultare quel marchio e loro l'hanno coperto
3: di schiuma,
2: con un'enorme nuvola di schiuma da barba che richiama ancora di più. Bravi, dei geni. Bravi.
1: Chiudiamo con la malinconia di quando, perché c'è stata un'epoca in cui noi non solo andavamo ai mondiali ma li vincevamo, e quindi un nome su tutti è quello del leggendario Vittorio Pozzo, che è l'unico allenatore nella storia del calcio ad aver vinto 2 mondiali, quello del 34, quello del 38, e aver vinto, questo non tutti se lo ricordano, anche le Olimpiadi nel 36 a Berlino.
0: Che bombe!
1: Con una squadra di studenti, dilettanti, perché alle Olimpiadi all'epoca si poteva andare solo con gente dilettante, che sarebbe poi diventata l'ossatura dell'Italia bicampione del mondo nel 38.
2: Grande Cristiano, bravo.
3: Un pozzo di cultura il nostro Cristiano Militello. Vai di testa,
0: Aneddoti mondiali di Cristiano Militello, solo qui su R101 con la banda.

0: Alexandra da Milano ci scrive: per me l'estate inizierà quando finisco gli esami universitari. 3 anni fa sì. aveva parlato con noi in diretta quando stava facendo la maturità, ora invece ha quasi finito l'università. Grande Alexandra.
1: Cioè, non è andata fuori corso nonostante noi.
0: Mazza!
1: È un successo.
0: Tanta roba.
2: E c'è una notizia relativa alla maturità: è stato decretato vincitore il primo bocciato.
0: No, ma va lì già.
2: Sì, è stato beccato.
3: Pupo, ragazzi.
2: No, non è tu.
0: Non sei tu.
2: Primo bocciato perché è stato beccato con la mano davanti alla bocca e le telecamere e la FIFA intransigente.
1: È vero.
2: Ho fatto casino con un giocatore espulso perché parlava con la mano davanti alla bocca.
1: È vero.
2: Mi sono incasinato. Ok, al primo bocciato perché alla Spezia è stato beccato durante l'esame con un telefonino.
0: Stava parlando al
2: telefono.
0: La seconda prova era lì che copiava.
2: La seconda prova che perché prima non c'era campo. Cioè, era il secondo tentativo col telefonino.
4: Ha chiamato Alexandra da Milano. È già diventata presidente del consiglio. In mezz'ora.
1: Brucia le tappe.
2: Aspetta, sì. Mamma mia, che velocità. Ha chiamato Trump, ha detto che Alessandra da Milano non è più sua amica.
0: Sentiamo le vostre voci. Quando arriva veramente l'estate per voi?
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Quello che per me fa estate non si può dire nemmeno più le zanzare, perché stanno tutto l'anno. Quello che fa estate, il venditore di cocco da noi fa, e traducetela questa. Addossanni e mangiatori cocco.
2: Andostanni mangiatore cocco.
1: Beh, facile.
4: Bambini piangete.
0: Bambini piangete.
4: Creature, chiagnete.
0: Siete dei professionisti, ragazzi.
4: Quando avete bisogno di un esegeta partenopeo, sono qua.
2: L'ho avuto anch'io l'esegeta, poi con l'antibiotico.
1: Si è passato.
2: Sì.

0: su R101 alle 7.39, è vero, estate da ormai un po' di ore. Il 21 giugno è passato, le temperature sono molto alte, ma per ognuno di noi c'è quel momento che fa veramente scattare l'estate. Qual è?
1: Ciao banda, sono Roberta dalla provincia di Catania. Beh, per me l'estate inizia quando smetto di usare l'asciugacapelli e mi metto fuori ad asciugare tutti i capelli all'aria aperta. Wow. Bellissimo.
2: Anche per me.
3: Perché ridete? No, vabbè, fa ridere,
4: tu li stendi fuori adesso, vero?
2: Ormai, sì, faccio prima.

0: oggi qui c'è il Bim Boom Boomer Summer Edition.
1: Già lo sapevo che c'era un trabocchetto, sembrava tutto molto facile, invece in molti ci sono caduti, del resto non puoi nemmeno pretendere perché all'epoca i ricordi si sbiadiscono un pochino e si tende ad attribuire una cosa a qualcuno che in realtà non era esattamente quello. Di cosa parlo? Di tre canzoni, ognuna rappresentativa di una decade, le risentiamo, anni 80. Vi abbiamo chiesto chi la cantava, semplicemente questo, facilissimo, anni 70. Anche qui in tanti, tantissimi, la moltitudine ha risposto esattamente anni 60.
2: Sei diventata nera, nera, nera, sei diventata nera.
3: Come è caduto?
4: Qualcuno è caduto.
1: E allora vi abbiamo chiesto di rispondere con un vocale al 331 80 90 101, sentiamo cosa avete detto.
5: Allora, secondo me è Jody Russo, Rino Gaetano e il quartetto Cetra. Sandro dalla provincia di Mantova.
1: Niente, Sandro, anche per te niente vacanza quest'anno.
0: No.
1: Avanti.
6: Buongiorno banda. Allora, io mi ricordo la prima, la Jody Russo, la seconda Rino Gaetano e la terza dovrebbe essere Edoardo Vianello. Buona giornata, Marica da Monferrato.
0: No.
1: Avanti.
7: Ma io ero tutta convinta, Jody Russo, Rino Gaetano, Edoardo Vianello. Però quando hai detto che c'è un trabocchetto, mi sa che mi sbaglio. Ciao Simona da Pisa.
1: Ciao, ciao. Simona, però che bello, ammette di non arrivarci senza essere andata su Google, ne aveva tutto il tempo. E invece onesta.
8: Non era Edoardo, era Raimondo.
1: era cugino, sai, Raimondo di Edoardo, erano cugini.
8: Immagino.
1: Avanti, sentiamo chi dice
9: allora,
1: cosa.
9: Decade 80 era Jody Russo, decade 70 era Rino Gaetano, decade 60 si è diventata nera erano i Los Marcellos Ferial. Ciao da Alessandra.
1: Los Marcellos Ferial, perché in tanti ed era qui il trabocchetto, sono caduti, sono Edoardo Vianello, perché ne fece una cover pochi mesi dopo e quindi erano entrambe popolarissime, ma la primogenitura è dai Los Marcellos Ferial, che venivano da dove?
0: Da Spagna,
1: da Roma.
4: Perché avete dette tutte.
1: Era una risposta italiana ai ritmi esotici e quindi ha detto come ci chiamiamo? Los, prefisso per lo spagnolo, Marcellos perché si chiamava Marcello Minerbi, il leader di questo trio, Ferial
8: perché la domenica non cantava.
0: Chiusi i supermercati all'epoca anche loro chiudevano.
8: Posso aggiungere un aneddoto inutile?
1: No, certo, invece.
8: Nel 1994 c'era un programma estivo che si chiamava, guardate il caso, La Festa dell'Estate, presentato da Pippo Baudo. Qui c'erano le quattro repubbliche marinare con quattro squadre formate da talenti del mondo dello spettacolo e questa canzone mi portò fortuna perché vinsi la mia manche dovendo ballare la break dance su
0: momenti, Cristiano, ma qualcuno ce l'ha fatta veramente, perché diciamo qualcuno ci è arrivato alla risposta giusta. Sentiamo una voce.
9: Jody Russo, Rino Gaetano e Los Marcellos Ferials. Che poi ha rifatto Edoardo Vianello.
1: Bravissima.
9: E
1: proprio qui intendevo
9: il telo mare. Laura D'Alignano, ciao.
0: Guarda Laura, oggi per tutto il giorno regaliamo i gadget di R101, cioè l'R101 dammi regalo in tutti i programmi, quindi rimani qua e avrai l'occasione.
1: Devi stare inchiodata alle nostre frequenze. Ultima cosa, nel 1964 questa Sei Diventata Nera vinse il disco per l'estate, quindi vedi, proprio a fagiolo.
4: Ma Carlo Conti quando l'ha rifatto?
1: La
4: sua versione maschile.
1: Il Bim Bum Boomer nell'edizione speciale in questa festa dell'estate che dura tutto il giorno qui su R101. Noi torniamo nella normalità, tra virgolette, il prossimo lunedì.
0: Bim Bum.

0: ma non lo assicuriamo, anzi non ce lo auguriamo, perché le battute devono essere brutte, ve lo volete mettere in capo? Meno male che a giudicare oggi gli sfidanti ci saranno due giudici d'eccezione.
1: Due maiali.
0: Peppa Pig.
2: Beh, ha appena detto una cosa bellissima.
0: Quale?
2: Oltre il grugnito c'è logica.
3: Brava.
1: Oltre il grugnito c'è logica.
0: Come si chiama il secondo giudice?
3: Maiale.
0: Che bello poterti dare del maiale.
4: Scusate,
0: così.
4: Ah, perché di solito no.
5: Volevo fare un breve inciso.
4: Sì.
5: Magari ci sono tre o quattro ascoltatori che ci ascoltano stamattina per la prima volta.
0: Certo,
4: è l'ultimo.
5: A costoro io mi prendo la responsabilità di dire che questo è il momento più ascoltato di tutta la nostra radio. Quindi immaginate gli altri.
0: Radiofonia mondiale, forse.
5: Forse sì.
0: Possiamo dirlo.
5: Insomma.
0: Beh, ci arriviamo, quello è il punto d'arrivo che vorremmo ottenere, anche perché siete in tantissimi a partecipare, semplicemente rispondendo al fatto che i miei maiali sono andati a fare un picnic l'altro giorno. Eppure siete.
5: Questa è la battutaccia di Chiara, che tenta di essere surclassata da altri sprovveduti là fuori.
1: Bene, allora, cari i miei ciccioli, siete pronti per giudicare le battute che arriveranno tra un istante. Anzi, sono già qui. Le sentiamo?
0: Sì. Vai, abbiamo un'altra filosofa all'ascolto, prego.
6: Io invece ieri sentivo due pulci che parlavano sul mio cane e si chiedevano: ma secondo te c'è vita su altri cani? Ciao, sono Chiara da Biella.
0: Ciao Chiara da Biella.
1: Stamattina Chiara da Brescia, Chiara da Biella. Abbiamo ascoltatrici che si chiamano soltanto Chiara.
4: Guarda caso le mette in onda tutti.
1: Appunto, certo. Poi?
0: Avanti.
7: Cosa dice una anguilla alla tranquilla? Stai tranquilla.
0: E se la ride.
5: Sì, era una battuta in chiaro anche questa.
1: Dai, un altro.
2: Zangara, il mio specchio.
0: Ha detto così il maiale. Ma dovete giudicare gli sfidanti, non è che dovete parlare dei fatti vostri.
3: Vai avanti.
0: Tipo, cosa ne pensate della terza sfidante in coppia?
8: Sì, ho sentito. E sapete chi c'era come invitato speciale?
0: Chi c'era?
8: Kevin Bacon. Saluto da Alessio da Ferrara e Filippo. Di ciao Filippo.
9: Ciao.
4: Aveva voglia di dire
1: sì,
4: ciao.
1: Filippo si vergogna.
5: Ma non ho capito chi c'era, però.
0: Filippo.
5: Sì, no, dico in macchina.
0: Kevin Bacon.
5: Ah, Kevin Bacon.
0: Sì, insieme ai maiali a fare il picnic.
1: Il famoso duo Bacon and Eggs, non te li ricordi? Avanti.

0: piccola sfidante.
1: Ciao. Ciao. Sapete cosa dice una gallina a una papera?
0: Cosa dice?
1: Gli dice: dove abiti? E la papera dice: qua. Ciao da Filippo da Cussola.
0: Filippo? Amore Filippo.
2: Filippo era in macchina prima o
3: no? Questo è un altro.
4: È ringiovanito.
2: Sono chiare
4: sono sulla DeLorean. Stanno Filippo. Viaggiando nel tempo.
5: Ti aspetta un mese in colonia a Spotorno se continui a dire ste battute.
6: Beh, ho visto un film su un maialetto bellissimo.
4: Qual è?
0: Qual è?
6: Sognando Bacon.
0: Oh ragazzi, sapete che abbiamo le chiavi della città di Verona grazie a un nostro amico che partecipa spessissimo. Lui ha le chiavi del Tortorella Challenge, quindi sentiamo. Arriva così.
7: Ciao Chiara, ma hanno fatto il picnic perché hanno fatto una gita fuori porca? Fabio Verona.
0: A te Fabio, da Verona c'è.
2: Anche con le chiavi troviamo chiuso.
7: Sì. Sì.
0: Allora, maiale, Peppa Pig, dovete.
6: Ma scroppa i cani del
0: vincitore.
6: Vi fango protegge la mia psiche.
7: Bravo. The winner is.
1: Ciao. Sapete cosa dice una gallina a una papera? Gli dice: dove abiti? E la papera dice: qua. Ciao da Filippo da Cussola.
0: Grande Filippo. Filippo Cussola è bellissima.
2: Davvero?
0: Tra l'altro. Sì, sì.
2: Io volevo invece dire.
0: In Emilia Romagna?
2: Ok.
5: Era una domanda?
4: Esatto. Hai detto bellissima, ma non sappiamo.
0: Ci sono stata una vita fa, avevo a casa una mia amica, Gussola.
5: Io invece volevo dire ai giudici che abbiamo in programma un'idea, ovvero di fare gli hamburger marchiati R101.
7: Oh, vabbè.
5: Se volete partecipare,
4: la pancetta la metti tu.
5: Anche.
2: Salutiamo Riccardo Russo che tornerà a casa senza trachea. Quest'oggi, peccato.
4: Oh, malissimo.
2: Sarebbe servita nel suo lavoro.
0: Comunque, Gussola è in Lombardia, vicino a Cremona.
4: Ecco.
2: No, ma guarda, ma non lo quotava neanche la SNAI il fatto che tu ti potessi
5: sbagliare. Stata. Hai mai pensato di fare il navigatore da grande? Avanti così.
0: Vi guiderò domani durante un altro Tortorella Challenge alle 8 qui su R101.

0: domani a Miami verrà resa ufficiale questa cosa, perché la cosa fa strano anche il perché.
1: A Miami
0: verrà resa ufficiale. Ronaldinho, ok?
1: Sì.
0: A 46 anni firma per il Ravenna in Serie C.
1: Ma è vera, eh?
2: È vero. Ha finito di palleggiare a mezzo alla strada con quei bimbi.
3: Ha detto che non vede l'ora di ricominciare a danzare sul pallone. Sì, certo. E noi l'abbiamo invitato qui alla banda.
0: Certo che sì, eccolo qui, abbiamo Ronaldinho.
4: Lui? Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Ha già preso l'inflessione, diciamo.
4: Sono Ronaldinho Casadei dos Santos Piadinho.
0: Sì, io ho già letto dei meme tipo gioca Benito, cose di questo tipo.
2: Gioca Ravenna, mica l'hai predato.
4: Non ve l'aspettavate mica che io tornassi, vero? Giacorico, sto arrivando. Il doppio passo lo faccio saltando la fila al Pepete quest'anno.
2: Voglio vedere quanti abbonamenti fa il Ravenna quest'anno.
0: Cosa ti ha portato a firmare per il Ravenna?
4: Lo sai che cosa? Dal Carnevale di Rio? Alla notte rosa di Ravenna, di Cervia.
1: Più o meno uguali proprio le feste.
4: In attesa che Rivaldo passi al Cerignolo e Romario al Ponte d'Era, poi. Insomma, è andata così. Ho scelto Ravenna perché è vicino a Milano Marittima.
2: Pinarella è un po' la nostra Copacabana.
0: Vedrai quando Vinicius firmerà per il Lugo.
4: E sapete che quando io sento dire Milano impazzisco, no? A me piace la Milano da bere, a me è Paolo, diciamocelo. Allora.
3: È la Milano Marittima a questo punto.
4: In 6C diranno: gli avversari non sanno se farmi fallo o aiutarmi a attraversare la strada. Ma io sono pronto.
0: Sai che qualcuno dice che non si è convinti che il fatto che tu voglia giocare o ti sia comprato l'intera squadra. Hai firmato per l'acquisto?
3: No, altro che. Adesso parte per il ritiro con la squadra.
0: Dove vanno? Certo,
4: porto il ritiro per la squadra.
3: Dove andate,
4: pallone,
3: Ronaldinho?
2: A Brisighella.
4: Acquafan. C'è chi dice che parteciperò c'è chi ha ragione che non parteciperò, non toccherò neanche un pallone. Vabbè, che se ne frega. E ho deciso di andare a Ravenna perché mi chiama Luca Barbareschi da una settimana per andare a fare l'amichevole per la nazionale cantanti. In attacco con Enrico Ruggeri, e invece ho preferito a Ravenna.
2: Scusi, Ronaldinho, per chiudere, ieri ho visto un meme: Ronaldinho raggiunge in treno a Ravenna, ma si addormenta, scende a Foggia. Si vedeva Ronaldinho la valigia in piazza della stazione a Foggia.
3: La Serie C italiana sarà un grande campione. Sì,
4: ma
3: Ronaldinho.
4: La parola romagnola, saudade.
3: Saudade!
1: Una parola l'ha detta.
4: La parola brasiliana, sicciola.

0: Ma a proposito di mondiali, ragazzi, sì, ci sono gli aneddoti mondiali, eccoli, di Cristiano Militello.
1: Dunque, bisogna stare un po' attenti, amici, a quello che si fa 9 mesi prima del mondiale, perché se sei in odore di mondiale, può darsi che tu possa diventare papà mentre c'è il mondiale. Mentre giochi. Allora, cosa è successo? Il belga Doku ha già chiesto che, in caso, siccome la sua compagna è Alice Goccioli, di abbandonare la nazionale per qualche giorno per andare.
2: Stanno facendo di tutto il Belgio per uscire, infatti, dai mondiali.
1: Per agevolare,
2: un
1: trasferimento. Mentre il norvegese Østergaard, che lo gioca in Italia, gioca al Genoa ed è stato il primo calciatore di Serie A ad aver segnato un gol in questa edizione del mondiale, ha assistito in smart working, in video call, è diventato papà.
3: L'arbitro è corso al VAR e poi ha detto no, è per te.
2: È femmina.
3: E gli ha detto è per te, ed è andato lì l'hanno fatto in diretta. Una cosa del genere.
1: Va bene, ha fatto discutere poi una nota marca di schiuma da barba
0: che
1: è stata invitata a rimuovere dall'esterno di uno degli stadi il proprio logo, perché
0: è sponsor dello Stato ma non dello stadio, sì, ma non dei mondiali, mondiali. Esatto. Quindi, come è successo per un noto marchio di jeans la settimana scorsa, anche un noto marchio di schiume da barba
3: la FIFA gli ha imposto di occultare quel marchio e loro l'hanno coperto
2: di schiuma,
3: con un'enorme nuvola di schiuma da barba che richiama ancora di più. Bravi, dei geni. Bravi.
1: Chiudiamo con la malinconia di quando, perché c'è stata un'epoca in cui noi non solo andavamo ai mondiali ma li vincevamo, e quindi un nome su tutti è quello del leggendario Vittorio Pozzo, che è l'unico allenatore nella storia del calcio ad aver vinto 2 mondiali, quello del 34, quello del 38, e aver vinto, questo non tutti se lo ricordano, anche le Olimpiadi nel 36 a Berlino.
0: Che bomber!
1: Con una squadra di studenti, dilettanti, perché alle Olimpiadi all'epoca si poteva andare solo con gente dilettante, che sarebbe poi diventata l'ossatura dell'Italia bicampione del mondo nel 38.
3: Grande Cristiano, bravo.
2: Un pozzo di cultura il nostro Cristiano Militello. Vai di testa,
0: Aneddoti mondiali di Cristiano Militello, solo qui su R101 con la banda.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: R101 alle 7.39, è vero, è estate da ormai un po' di ore. Il 21 giugno è passato, le temperature sono molto alte, ma per ognuno di noi c'è quel momento che fa veramente scattare l'estate. Qual è?
1: Ciao banda, sono Roberta dalla provincia di Catania. Beh, per me l'estate inizia quando smetto di usare l'asciugacapelli e mi metto fuori ad asciugare tutti i capelli all'aria aperta. Wow. Bellissimo.
2: Anche per me.
3: Che ridete? No, sta a far ridere,
4: tu li stendi fuori adesso, vero?
2: Ormai così, faccio prima.

0: Radio 1.
1: Anche oggi qui c'è il Bim Bum Boomer Summer Edition.
2: Già lo sapevo che c'era un trabocchetto, sembrava tutto molto facile, invece in molti ci sono caduti, del resto non puoi nemmeno pretendere perché all'epoca i ricordi si sbiadiscono un pochino e si tende ad attribuire una cosa a qualcuno che in realtà non era esattamente quello. Di cosa parlo? Di tre canzoni, ognuna rappresentativa di una decade, le risentiamo, anni 80. Gli abbiamo chiesto chi la cantava, semplicemente questo, facilissimo, anni 70. Anche qui in tanti, tantissimi, la moltitudine ha risposto esattamente anni 60.

0: Vi abbiamo chiesto di rispondere con un vocale al 331 80 90 101. Sentiamo cosa avete detto.
1: Allora, secondo me è Jody Russo, Rino Gaetano e il quartetto Cetra. Sandro della provincia di Mantova.
0: Sandro, anche per te niente vacanza quest'anno.
2: Come?
0: Avanti.
3: Buongiorno banda. Allora, io mi ricordo la prima, la Jody Russo, la seconda Rino Gaetano e la terza dovrebbe essere Edoardo Vianello. Buona giornata, Marica da Monferrato.
4: No.
0: Avanti.
4: No.
5: Ma io ero tutta convinta, Jody Russo, Rino Gaetano, Edoardo Vianello. Però quando hai detto che c'è un trabocchetto, mi sa che mi sbaglio. Ciao Simona da Pisa.
0: Ciao Simona, però che bello, ammette di non arrivarci senza essere andata su Google, ne aveva tutto il tempo. E invece onesta.
6: Non era Edoardo, era Raimondo.
0: Era cugino, sai, Raimondo di Edoardo, erano cugini.
6: Immagino.
0: Avanti, sentiamo chi dice
3: allora,
0: cosa.
3: Decade 80 era Jody Russo.
0: Sì.
3: Decade 70 era Rino Gaetano.
0: Sì.
3: Decade 60, se diventata nera, erano i Los Marcellos Ferial. Ciao da Alessandra.
0: Los Marcellos Ferial, perché in tanti, ed era qui il trabocchetto, sono caduti, sono Edoardo Vianello, perché ne fece una cover pochi mesi dopo. E quindi erano entrambe popolarissime, ma la primogenitura è dai Los Marcellos Ferial, che venivano da dove? Da dove?
4: Da Spagna?
0: Da Roma.
7: Perché avete dette tutte.
0: Era una risposta italiana ai ritmi esotici, e quindi ha detto: ma come ci chiamiamo? Los, prefisso per lo spagnolo, Marcellos perché si chiamava Marcello Minerbi, il leader di questo trio, Ferial.
6: Perché la domenica non cantava.
4: I supermercati all'epoca anche loro chiudevano.
6: Posso aggiungere un aneddoto inutile?
0: No, certo, invece.
6: Nel 1994 c'era un programma estivo che si chiamava, guardate il caso, La Festa dell'Estate, presentato da Pippo Baudo. Qui c'erano le quattro repubbliche marinare con quattro squadre formate da talenti del mondo dello spettacolo, e questa canzone mi portò fortuna perché vinsi la mia manche dovendo ballare la break dance su
4: momenti, Cristiano, ma qualcuno ce l'ha fatta veramente, perché diciamo qualcuno ci è arrivato alla risposta giusta. Sentiamo una voce.
3: Jody Russo, Rino Gaetano e Los Marcellos Ferials. Che poi ha rifatto Edoardo Vianello.
0: Bravissima.
3: E
0: proprio qui intendevo.
3: Il telomare. Laura D'Arignano, ciao.
4: Guarda Laura, oggi per tutto il giorno regaliamo i gadget di R101. Cioè l'R101 dammi regalo in tutti i programmi, quindi rimani qua e avrai l'occasione.
0: Devi stare inchiodata alle nostre frequenze. Ultima cosa, nel 1964 questa Sei diventata nera vinse il disco per l'estate, quindi vedi proprio a fagiolo.
7: Ma Carlo Conti quando l'ha rifatto?
0: La
7: sua versione maschile.
0: Il Bim Bum Boomer nell'edizione speciale in questa festa dell'estate che dura tutto il giorno qui su R101. Noi torniamo nella normalità, tra virgolette, il prossimo lunedì.
4: Bim Bum.

0: ma non lo assicuriamo, anzi non ce lo auguriamo, perché le battute devono essere brutte, ve lo volete mettere in capo? Meno male che a giudicare oggi gli sfidanti ci saranno due giudici d'eccezione.
1: Due maiali.
0: Peppa Pig.
2: Beh, ha appena detto una cosa bellissima.
0: Quale?
2: Oltre il grugnito c'è logica.
3: Brava.
1: Oltre il grugnito c'è logica.
0: Come si chiama il secondo giudice?
3: Maiale.
0: È bello poterti maiale dare del maiale.
4: Scusate,
0: così.
4: Ah, perché di solito no.
5: Volevo fare un breve inciso.
4: Sì.
5: Magari ci sono tre o quattro ascoltatori che ci ascoltano stamattina per la prima volta.
0: Certo,
4: è l'ultima,
0: prego,
4: a costoro, l'ultima.
5: A costoro io mi prendo la responsabilità di dire che questo è il momento più ascoltato,
1: sì, esatto,
5: di tutta la nostra
1: vero
5: radio. Quindi esatto, immaginate gli altri.
0: Radiofonia cosa mondiale, forse.
5: Sì, forse sì.
0: Possiamo dirlo.
5: Possiamo dirlo.
0: Beh, ci arriviamo, quello è il punto d'arrivo che vorremmo ottenere, anche perché siete in tantissimi a partecipare, semplicemente rispondendo al fatto che i miei maiali sono andati a fare un picnic l'altro giorno. Eppure siete.
5: E questa è la battutaccia di Chiara,
1: un
5: che
1: picnic
5: tenta di essere surclassata da sì altri sprovveduti là fuori.
1: Bene, allora, cari miei ciccioli, siete pronti per giudicare no le battute che arriveranno tra un istante? Anzi, sono già qui, le sentiamo?
0: Sì. Vai, abbiamo un'altra filosofa all'ascolto, prego.
6: Io invece ieri sentivo due pulci che parlavano sul mio cane e
0: pulci
6: si chiedevano: ma secondo te c'è vita su altri cani? Ciao, sono Chiara da Biella.
0: Ciao Chiara da Biella.
1: Stamattina Chiara da Brescia, Chiara da Biella. Abbiamo ascoltatrici che si chiamano soltanto Chiara.
4: Guarda caso le mette in onda tutti.
1: Appunto, certo. Poi
0: avanti.
7: Cosa dice una anguilla all'altra anguilla? Stai
0: cosa
7: tranquilla.
0: E se la ride.
5: Sì, era una battuta in chiaro anche questa.
1: Dai,
2: la zanghera è il mio specchio.
0: Ha detto così il maiale. Ma dovete giudicare gli sfidanti, non è che dovete parlare dei fatti vostri.
3: Vai avanti.
0: Tipo, cosa ne pensate della terza sfidante in coppia?
8: Sì, ho sentito. E sapete chi c'era come invitato speciale?
0: Chi c'era?
8: Kevin Bacon. Un saluto da Alessio da Ferrara e Filippo. Di ciao Filippo.
9: Ciao.
4: Aveva voglia di dire
1: sì,
4: ciao.
1: Filippo si vergogna.
5: Ma non ho capito chi c'era, però.
0: Filippo.
5: Sì, no, dico in macchina.
0: Kevin Bacon.
5: A Kevin Bacon.
0: Sì, insieme ai maiali a fare il picnic.
1: Il famoso duo Bacon and Eggs, non ti ricordi? Avanti.
0: Guarda, piccola sfidante.
10: Ciao.
0: Ciao.
10: Sapete cosa dice una gallina a una papera?
0: Cosa dice?
10: Gli dice: dove abiti? E la papera dice: qua. Ciao da Filippo da Cussola.
0: Filippo? Amore Filippo.
5: Ah, scusa, ma
0: Filippo
5: era in macchina prima o
1: no, questo è un altro.
4: È ringiovanito.
5: Sono Chiara e
4: sono sulla DeLorean. Stanno
1: Filippo
4: viaggiando nel tempo.
1: Ti aspetta un mese in colonia a Spotorno se continui a dire ste battute.
2: Beh, ho visto un film su un maialetto bellissimo.
4: Qual è?
0: Qual è?
2: Sognando Bacon.
0: Oh ragazzi, sapete che abbiamo le chiavi della città di Verona grazie
1: sì
0: a un nostro amico che partecipa spessissimo. Lui ha le chiavi del Tortorella Challenge, quindi
1: sentiamo.
0: Arriva così.
11: Ciao Chiara, ma hanno fatto il picnic perché hanno fatto una gita fuori porca? Fabio Verona.
0: A te Fabio da Verona c'è.
5: Anche con le chiavi troviamo chiuso.
1: Sì. Sì.
0: Allora, maiale, Peppa Pig, no, dovete.
3: Calma, parole.
2: A scroppa i cani
0: del vincitore.
2: Quando vi fango protegge la mia psiche.
3: Bravo. The winner.
10: Ciao, sapete cosa dice una gallina a una papera? Gli dice: dove abiti? E la papera dice: qua. Ciao da Filippo da Cussola.
0: Grande Filippo Cussola, è bellissima.
1: Davvero?
0: Tra l'altro. Sì, sì.
1: Io volevo invece
5: provaci
1: dire
0: in Emilia Romagna.
5: Ok.
1: Era una domanda?
4: Esatto, hai detto bellissima, ma non lo sappiamo.
0: Ci sono stata una vita fa, avevo
1: dai
0: a casa una mia amica, Gussola.
1: Io invece volevo dire ai giudici che sì abbiamo in programma un'idea, ovvero di fare gli hamburger marchiati R101.
3: Oh, vabbè.
1: Se volete partecipare, ecco.
4: La pancetta la metti tu.
1: Anche.
5: Salutiamo poi Riccardo Russo che tornerà a casa senza trachea quest'oggi. Peccato.
4: Oh, malissimo.
5: Sarebbe servita nel suo lavoro.
0: Comunque, Gussola è in Lombardia vicino a Cremona.
5: No, ma guarda, ma non lo quotava neanche la SNAI il fatto che tu ti potessi
1: sbagliare. Stata. Hai mai pensato di fare il navigatore da grande? avanti così.
0: Vi guiderò domani durante un altro Tortorella Challenge alle 8 qui su R101.

0: Domani a Miami verrà resa ufficiale questa cosa, per la cosa fa strano anche il perché.
1: Ma Miami.
0: A Miami verrà resa ufficiale Ronaldinho, ok?
1: Sì.
0: A 46 anni firma per il Ravenna in Serie C.
1: Ma è vera, eh?
2: È vero.
0: È vero.
3: Ha finito di palleggiare a mezzo alla strada con quei bimbi.
2: Ha detto che non vede l'ora di ricominciare a danzare sul pallone.
0: Sì, certo.
2: E noi l'abbiamo invitato qui alla banda.
0: Certo che sì, eccolo qui, abbiamo Ronaldinho.
4: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ha già preso un'inflessione, diciamo.
4: Sono Ronaldinho. Sono Ronaldinho, Casadei, Dos Santos, Piadinho.
0: Sì. Io ho già letto dei meme tipo gioca Benito, cose di questo tipo.
3: Gioca Ravenna, mica l'hai predato.
0: No, appunto.
4: Non ve l'aspettavate mica che io tornassi, vero?
0: No.
4: Caricò, sto arrivando. Il doppio passo lo faccio saltando la fila al papete quest'anno. Allora.
3: Voglio vedere quanti abbonamenti fa il Ravenna quest'anno.
0: Cosa ti ha portato a firmare per il Ravenna?
4: Lo sai che cosa? Dal Carnevale di Rio?
2: Sì.
4: Alla notte rosa di Ravenna, di Cervia.
1: È una Cervia. Più o meno uguali proprio le feste.
3: Beh, vabbè. Insomma,
4: in attesa che Rivaldo passi al Cerignolo e Romario al Ponte d'Era, poi. Insomma, andata così. Ho scelto Ravenna perché è vicino a Milano Marittima.
3: Certo, beh, Pinarella è un po' la nostra Copacabana.
0: Sì. Ne vedrai quando Vinicius firmerà per il Lugo.
4: E sapete che quando io sento dire Milano impazzisco, no? A me piace la Milano da bere, anche a me Paolo, diciamocelo. Allora.
2: È la Milano Marittima a questo punto.
4: In 6C diranno: gli avversari non sanno se farmi fallo o aiutarmi a attraversare la strada. Ma io sono pronto.
0: Sai che qualcuno dice che non si è convinti che il fatto che tu voglia giocare o ti sia comprato l'intera squadra? Hai firmato per l'acquisto?
2: No, altro che. Adesso parte per il ritiro con la squadra.
0: Dove vanno? Certo,
4: parto il ritiro per la squadra.
2: Dove andate,
4: pallone,
2: Ronaldinho?
3: A Brisighella.
4: Sì. C'è chi dice che parteciperò c'è chi ha ragione che non parteciperò, non toccherò neanche un pallone. Vabbè, che se ne frega. E ho deciso di andare a Ravenna perché mi chiama Luca Barbareschi da una settimana per andare a fare l'amichevole per la nazionale cantanti. In attacco con Enrico Ruggeri e invece. Ho preferito
3: Ravenna. Ma scusi, Ronaldinho, per chiudere, ieri ho visto un meme: Ronaldinho raggiunge in treno a Ravenna, ma si addormenta e scende a Foggia. Si vedeva Ronaldinho la valigia in piazza della stazione a Foggia.
2: La Serie C italiana avrà un grande campione. Sì,
4: ma
2: Ronaldinho.
4: La parola romagnola. Saudaggi.
2: Saudaggi.
1: Una parola l'ha detta.
4: La parola brasiliana, Siciula.

0: Ma a proposito di mondiali, ragazzi, sì, ci sono gli aneddoti mondiali, eccoli, di Cristiano Militello.
1: Dunque, bisogna stare un po' attenti, amici, a quello che si fa 9 mesi prima del mondiale, perché se sei in odore di mondiale, può darsi che tu possa diventare papà mentre c'è il mondiale.
2: Allora come
1: fai? Mentre giochi. Allora cosa è successo? Il belga Doku ha già chiesto che, in caso, siccome la sua compagna è Alice Goccioli, di abbandonare la nazionale per qualche giorno per andare.
3: Stanno facendo di tutto il Belgio per uscire, infatti, dai mondiali.
1: Per agevolare
3: un
1: trasferimento. Mentre il norvegese Østergaard, che lo gioca in Italia, gioca al Genoa ed è stato il primo calciatore di Serie A ad aver segnato un gol in questa edizione del mondiale, ha assistito in smart working, in video call.
2: Ah, ho visto.
1: È diventato papà.
2: L'arbitro è corso al VAR e poi ha detto: no, è per te.
3: È femmina.
2: E gli ha detto: è per te. Ed è andato lì, gli avevano fatto in diretta una cosa del genere.
1: Va bene, ha fatto discutere poi una nota marca di schiuma da barba
0: che
1: è stata invitata a rimuovere dall'esterno di uno degli stadi il proprio logo, perché
0: è sponsor dello Stato, ma non dello stadio, sì, ma non dei mondiali. Esatto. Quindi, come è successo per un noto marchio di jeans la settimana scorsa, anche un noto marchio di schiume da barba rasoi.
2: La FIFA gli ha imposto di occultare quel marchio e loro l'hanno coperto
3: di schiuma,
2: con un'enorme nuvola di schiuma da barba che richiama ancora di più. Bravi, dei geni, bravi.
1: Chiudiamo con la malinconia di quando, perché c'è stata un'epoca in cui noi non solo andavamo ai mondiali ma li vincevamo, e quindi un nome su tutti è quello del leggendario Vittorio Pozzo, che è l'unico allenatore nella storia del calcio ad aver vinto 2 mondiali, quello del 34, quello del 38, e aver vinto, questo non tutti se lo ricordano, anche le Olimpiadi nel 36 a Berlino.
0: Che bombe!
2: Gli ha imposto di occultare quel marchio e loro l'hanno coperto.

0: Alexandra da Milano ci scrive: per me l'estate inizierà quando finisco gli esami universitari. 3 anni fa sì, aveva parlato con noi in diretta quando stava facendo la maturità, ora invece ha quasi finito l'università. Grande Alexandra.
1: Cioè, non è andata fuori corso nonostante noi.
0: Mazza!
1: È un successo.
0: Tanta roba.
2: E c'è una notizia relativa alla maturità: è stato decretato vincitore il primo bocciato.
0: No, ma va, di già.
2: C'è sì,
0: già.
2: Sì, è stato beccato.
3: Tu, ragazzi.
2: No, non è tu.
0: Non sei tu.
2: Primo bocciato perché è stato beccato con la mano davanti alla bocca e le telecamere e la FIFA intransigente.
1: È vero.
2: Ho fatto casino con un giocatore espulso perché parlava con la mano davanti alla bocca.
1: È vero.
2: Mi sono incasinato. Ok, al primo bocciato perché alla Spezia è stato beccato durante l'esame con un telefonino. Stava
0: vabbè,
2: parlando
0: la
2: al telefono.
0: La seconda prova era lì che copiava.
2: La seconda prova che perché prima non c'era campo. Cioè, era il secondo tentativo col telefonino.
4: Ha chiamato Alexandra da Milano. È già diventata presidente del consiglio. In mezz'ora.
1: Brucia le tappe.
2: Aspetta, sì. Mamma mia, che velocità. Ha chiamato Trump, ha detto che Alessandra da Milano non è più sua amica.
0: Sentiamo le vostre voci. Quando arriva veramente l'estate per voi?
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Quello che per me fa estate, non si può dire nemmeno più le zanzare, perché stanno tutto l'anno.
0: Tutto l'anno.
5: Quello
0: vero.
5: Che fa estate, il venditore di cocco da noi fa, e traducetela questa. Lea tu, Gianita, a 2 anni e mangiatore cocco.
2: Ando stanno i mangiatori cocco.
1: Beh, facile.
4: Bambini piangete.
0: Bambini piangete.
4: Creature, chiagnete.
0: Ando stanno i mangiatori cocco. Siete dei professionisti, ragazzi.
4: Quando avete bisogno di un esegeta partenopeo sono qua.
2: L'ho avuto anch'io l'esegeta, poi con l'antibiotico
1: è passato.
2: Sì.

0: su R101 alle 7.39, è vero, estate da ormai un po' di ore. Il 21 giugno è passato, le temperature sono molto alte, ma per ognuno di noi c'è quel momento che fa veramente scattare l'estate. Qual è?
1: Ciao banda, sono Roberto dalla provincia di Catania. Beh, per me l'estate inizia quando smetto di usare l'asciugacapelli e mi metto fuori ad asciugare tutti i capelli all'aria aperta. Wow. Bellissimo.
2: Anche per me.
3: Che ridete? Questo fa ridere.
4: Tu li stendi fuori adesso, vero?
2: Ormai sì, faccio prima.

0: oggi qui c'è il Bim Bum Boomer Summer Edition.
1: Già lo sapevo che c'era un trabocchetto, sembrava tutto molto facile, invece in molti ci sono caduti, del resto non puoi nemmeno pretendere perché all'epoca i ricordi si sbiadiscono un pochino e si tende ad attribuire una cosa a qualcuno che in realtà non era esattamente quello. Di cosa parlo? Di tre canzoni, ognuna rappresentativa di una decade, le risentiamo, anni 80. Vi abbiamo chiesto chi la cantava, semplicemente questo, facilissimo. Anni 70. Anche qui in tanti, tantissimi, la moltitudine ha risposto esattamente anni 60.
2: Sei diventata nera, nera, nera, sei diventata nera.
3: Come è caduto?
4: Qualcuno è caduto.
1: E allora vi abbiamo chiesto di rispondere con un vocale al 331 80 90 101, sentiamo cosa avete detto.
5: Allora, secondo me è Jody Russo, Rino Gaetano e il quartetto Cetra. Sandro dalla provincia di Mantova.
1: Niente, Sandro, anche per te, niente vacanza quest'anno.
0: No.
1: Avanti.
6: Buongiorno, banda. Allora, io mi ricordo la prima, la Jody Russo, la seconda, Rino Gaetano, e la terza dovrebbe essere Edoardo Vianello. Buona giornata, Marica da Monferrato.
0: No, avanti.
7: Ma io ero tutta convinta, Johnny Russo, Rino Gaetano e Edoardo Vianello. Però quando hai detto che c'è un trabocchetto, mi sa che mi sbaglio. Ciao, Simona da Pisa.
1: Ciao Simona, però che bello, ammette di non arrivarci senza essere andata su Google, ne aveva tutto il tempo. E invece onesta.
8: Non era Edoardo, era Raimondo.
1: era cugino, sai, Raimondo di Edoardo, erano cugini.
8: Immagino.
1: Avanti, sentiamo chi dice
6: allora,
1: cosa.
6: Bim bum bum. Decade 80 era Johnny Russo.
1: Sì.
6: Decade 70 era Rino Gaetano.
1: Sì.
6: Decade 60, se diventata nera, erano i Los Marcellos Ferial. Ciao da Alessandra.
1: Los Marcellos Ferial, perché in tanti, ed era qui il trabocchetto, sono caduti, sono Edoardo Vianello, perché ne fece una cover pochi mesi dopo. E quindi erano entrambe popolarissime, ma la primogenitura è dei Los Marcellos Ferial, che venivano da dove? Da dove?
0: Da Spagna?
1: Da Roma.
4: Perché avete dette tutte.
1: Era una risposta italiana ai ritmi esotici e quindi ha detto, ma come ci chiamiamo? Los, prefisso per lo spagnolo, Marcellos perché si chiamava Marcello Minerbi, il leader di questo trio, Ferial.
8: Perché la domenica non cantava.
0: Potrebbe i supermercati all'epoca anche loro chiudevano.
8: Posso aggiungere un aneddoto inutile?
1: No, certo, invece.
8: Nel 1994 c'era un programma estivo che si chiamava, guardate il caso, La Festa dell'Estate, presentato da Pippo Baudo. Qui c'erano le quattro repubbliche marinare con quattro squadre formate da talenti del mondo dello spettacolo e questa canzone mi portò fortuna perché vinsi la mia manche dovendo ballare la break dance su
0: momenti, Cristiano, ma qualcuno ce l'ha fatta veramente, perché diciamo qualcuno ci è arrivato alla risposta giusta, sentiamo una voce.
6: Johnny Russo, Rino Gaetano e Los Marcellos Ferials, del genere, che poi ha rifatto Edoardo Vianello.
1: Bravissima,
6: e
1: proprio qui intendevo
6: il telomare. Laura Darignano, ciao.
0: Guarda Laura, oggi per tutto il giorno regaliamo i gadget di R101, c'è l'R101 dammi regalo in tutti i programmi, quindi rimani qua e avrai l'occasione.
1: Devi stare inchiodata alle nostre frequenze. Ultima cosa, nel 1964 questa Sei diventata nera vinse il disco per l'estate, quindi vedi, proprio a fagiolo.
4: Ma Carlo Conti quando l'ha rifatto?
1: La
4: sua versione maschile.
1: Il Bim Bum Boomer nell'edizione speciale in questa festa dell'estate che dura tutto il giorno qui su R101. Noi torniamo nella normalità, tra virgolette, il prossimo lunedì.
0: Bim

RTR 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101.